0: Si aggiudica il suo primo US Open battendo in finale la numero uno al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka, sconfitta in 3 set 6-4, 5-7, 6-2. In Formula 1 infine il Gran Premio di Spagna vedrà partire in pole position Lando Norris su McLaren, dietro di lui la Mercedes di Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 13 settembre. In tutto il paese sarà soleggiato con velature pomeridiane in estensione da nord-ovest e temperature massime di 26 gradi.
1: Rete

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Fabiano Rizzi. Nel Locarnese un escursionista di 75 anni è morto nel pomeriggio in territorio di Verdasio. Lo ha reso noto la polizia ticinese, stando alla quale il corpo dell'uomo, domiciliato nel Luganese e probabilmente vittima di una caduta, è stato trovato poco prima delle 19 a un'altitudine di 1300 metri. Vano l'intervento dei soccorritori. Un dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Crans-Montanat, implicato nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver falsificato una domanda di costruzione. Pochi giorni fa un ingegnere aveva denunciato l'inserimento del suo nome a sua insaputa nella domanda di costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Anthropic rilancia l'allarme sui rischi legati allo sviluppo disordinato e impulsivo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli. L'IA comporta dei rischi e, trattandosi di una tecnologia così potente, si tratta di rischi gravi. Lo ha scritto il numero uno della compagnia, Dario Amodei, in un lungo post sul suo sito web personale, proponendo controlli da parte di osservatori esterni alle aziende sviluppatrici e coordinamento con i paesi democratici. Un appello condiviso da altri due personaggi di spicco del settore, Sam Altman, numero uno di OpenAI, e Elon Musk, fondatore della società di intelligenza artificiale xAI e cofondatore di Neuralink e OpenAI. Di recente si sono verificati diversi casi in cui i programmatori hanno perso il controllo dei modelli che stavano testando. Il Leone d'Oro della 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mai El Tuki. Gran premio della giuria a Possible Love del cineasta sudcoreano Lee Chang-dong, mentre il premio per la migliore regia è andato al russo Ilya Krasnovsky per il film Dao. E un premio speciale della giuria se lo è aggiudicato Nazza, pellicola israeliana sulla guerra nella striscia di Gaza. Sport calcio con i primi risultati dell'ottava giornata di Super League. Lugano Young Boys 2-2, ticinesi sempre primi in classifica, San Gallo Sion 0-3, Thun Grasshopper 0-1. Completano oggi la giornata Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea. Nella Serie A italiana Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2 e Genoa-Frosinone 1-1. Nel tennis la kazaka Yelena Rybakina si aggiudica il suo primo US Open battendo in finale la numero uno al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka, sconfitta in tre set 6-4, 5-7, 6-2. In Formula 1 infine il Gran Premio di Spagna vedrà partire in pole position Lando Norris su McLaren, dietro di lui la Mercedes di Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 13 settembre. In tutto il paese sarà soleggiato con velature pomeridiane in estensione da nord-ovest e temperature massime di 26 gradi.
0: Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Ma delle 19 a un'altitudine di 1300 metri, vano l'intervento dei soccorsi. Un dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Crans-Montana, già implicato nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver falsificato una domanda di costruzione. Pochi giorni fa un ingegnere aveva denunciato l'inserimento del suo nome a sua insaputa nella domanda di costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Nella notte i ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen hanno rivendicato un attacco con missili e droni a una base in Arabia Saudita. Fonti saudite parlano di due feriti e di danni a veicoli, edifici e a una moschea. Anthropic rilancia l'allarme sui rischi legati allo sviluppo disordinato e impulsivo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli. L'IA comporta dei rischi e, trattandosi di una tecnologia così potente, si tratta di rischi gravi. Lo ha scritto il numero uno della compagnia, Dario Amodei, in un lungo post sul suo sito web personale, proponendo controlli sulla sicurezza da parte di osservatori esterni alle aziende sviluppatrici e coordinamento con i paesi democratici. Un appello condiviso da altri due personaggi di spicco del settore, Sam Altman, numero uno di OpenAI, e Elon Musk, fondatore di xAI. Nei mesi scorsi si sono verificati diversi incidenti in cui alcuni modelli di intelligenza avanzata sono sfuggiti al controllo durante i test di sicurezza, causando danni reali a infrastrutture esterne. La 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro, assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mai El Tuki. Gran premio della giuria a Possible Love del cineasta sudcoreano Lee Chang-dong. Il premio per la migliore regia è andato al russo Ilya Krasnovsky per il film Dao, mentre il premio speciale della giuria se lo è aggiudicato Nazza, documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza. Sport calcio con i primi risultati dell'ottava giornata di Super League: Lugano Young Boys 2-2 e ticinesi sempre primi in classifica, San Gallo Sion 0-3, Thun Grasshopper 0-1. Completano oggi la giornata Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea. Nella Serie A italiana, Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2 e Genoa Frosinone 1-1. Nel tennis, la kazaka Yelena Rybakina si aggiudica il suo primo US Open battendo in finale la numero uno al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka, sconfitta in 3 set 6-4, 5-7-6-2. In Formula 1, infine, il Gran Premio di Spagna vedrà partire in pole position Lando Norris su McLaren, dietro di lui la Mercedes di Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 13 settembre. In tutto il paese soleggiato, con velature pomeridiane in estensione da nord-ovest e temperature massime di 26 gradi.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: No, I feel that this goodbye might be the last one.

Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Nel Locarnese un escursionista di 75 anni è morto nel pomeriggio in territorio di Verdasio. Lo ha reso noto la polizia ticinese, stando alla quale il corpo dell'uomo domiciliato nel Luganese e probabilmente

e a una moschea. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale. Lo propone il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, secondo il quale l'IA si sta sviluppando a un ritmo esponenziale e senza un freno alla corsa tecnologica, nel giro di 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo dell'intero internet. Amodei chiede alle aziende sviluppatrici l'introduzione di controlli sulla sicurezza da parte di osservatori indipendenti e il coordinamento con i paesi democratici per concordare gli standard di sicurezza. Un appello condiviso da altri due attori di spicco del settore, Sam Altman, numero uno di OpenAI, e Elon Musk, fondatore di xAI. Nei mesi scorsi hanno fatto notizia diversi incidenti in cui alcuni modelli di intelligenza avanzata sono sfuggiti al controllo durante i test di sicurezza, causando danni reali a infrastrutture esterne. L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro, assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mai El Tuki. Gran premio della giuria a Possible Love del cineasta sudcoreano Lee Chang-dong. Il premio per la migliore regia è andato al russo Ilya Krasnovsky per il film Dao, mentre il premio speciale della giuria se lo è aggiudicato Nazza, documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza. Sport, calcio, con i primi risultati dell'ottava giornata di Super League. Lugano Young Boys 2-2 e ticinesi sempre primi in classifica. San Gallo Sion 0-3. Thun Grasshopper 0-1. Completano oggi la giornata Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea. Nella Serie A italiana Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2 e Genoa Frosinone 1-1. Nel tennis la kazaka Yelena Rybakina si aggiudica il suo primo US Open battendo in finale la numero uno al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka, sconfitta in 3 set 6-4, 5-7, 6-2. In Formula 1 infine il Gran Premio di Spagna vedrà partire in pole position Lando Norris su McLaren, dietro di lui la Mercedes di Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Concludiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 13 settembre. In tutto il paese soleggiato, con velature pomeridiane in estensione da nord-ovest e con temperature massime di 26 gradi.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Sono le 6. In studio Fabiano Rizzi. Incidente mortale della montagna ieri nelle 100 valli, dove un escursionista 75enne è stato ritrovato senza vita poco prima delle 19 a 1300 metri di quota in territorio di Verdasio. Lo comunica la polizia cantonale ticinese, precisando che la scomparsa dell'uomo domiciliato nel Luganese era stata segnalata nel pomeriggio. Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza, la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centro-sinistra guidato

0: Filoiraniani Houthi dello Yemen hanno rivendicato un attacco con missili e droni a una base militare in Arabia Saudita. Fonti saudite parlano di un missile Houthi che ha causato due feriti e danni a veicoli, edifici e a una moschea. Ieri dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi è giunto l'appello delle economie mondiali emergenti a fermare le ostilità in Medio Oriente. Dei BRICS fanno parte Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Iran e Indonesia. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale. Lo propone il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, secondo il quale l'IA si sta sviluppando a un ritmo esponenziale e, senza un freno alla corsa tecnologica, nel giro di 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo dell'intero internet. Amodei chiede alle aziende sviluppatrici l'introduzione di controlli sulla sicurezza da parte di osservatori indipendenti e il coordinamento con i paesi democratici per concordare gli standard di sicurezza. Un appello condiviso da altri due attori di spicco del settore, Sam Altman, numero uno di OpenAI, e Elon Musk, fondatore di xAI. Nei mesi scorsi hanno fatto notizia diversi incidenti in cui alcuni modelli di intelligenza avanzata sono sfuggiti al controllo durante i test di sicurezza, causando danni reali a infrastrutture esterne. L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro, assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mael Tuki. Gran premio della giuria a Possible Love del cineasta sudcoreano Lee Chang-dong. Il premio per la migliore regia è andato al russo Ilya Krzyzanowski per il film Dao, mentre il premio speciale della giuria se lo è aggiudicato Naza, documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Le previsioni del tempo per oggi, domenica 13 settembre. In tutto il paese soleggiato, con velature pomeridiane in estensione da nord-ovest e temperature massime di 26 gradi. Spazio ora alla pagina sportiva curata da Lorenzo Boscolo.
2: Lo sport.
3: È finito in parità il big match di Super League tra Lugano Young Boys, bianconeri che restano imbattuti, ed è inviolata la AIL Arena, ricolma ieri di 8.029 paganti che al secondo minuto già esultavano per la rete di Dos Santos. Dopo aver creato molto, alla prima ripartenza però il Lugano è stato riacciuffato alla 28esimo e alla 45esimo superato dalla rete di Fastnacht. Il pareggio è arrivato all'80 con Aieti subentrato nel ripresa. Da notare due infortuni muscolari: Steffen sostituito già alla 21esimo minuto e Von Balmos sostituito invece nella ripresa da Gebarda. Il San Gallo è stato battuto nettamente in casa 3-0 dalla Sion. È successo che il Grasshopper è andato ad imporsi a Thun 1-0. Lugano che mantiene la vetta con 3 punti di vantaggio sullo Young Boys, che però ha giocato una partita in più anche rispetto al Lugano. Quest'oggi si completa l'ottava giornata di Super League, alle 14 Zurigo Vaduz, alle 16.30 Losanna Servette e Lucerna contro Basilea. In Serie A Lazio e Milan hanno pareggiato ieri 2-2, l'Atalanta ha perso in casa 2-1 dal Cagliari. Resta imbattuta negli 800 Audrey Verro, che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest 1:55.88. Tempo per la friburghese non eccelso, ma ha tagliato il traguardo in solitaria, confermando il suo strapotere sulla distanza. Secondo nel salto in lungo Simon Ehammer 8:07, terza nell'asta Angelica Moser con un balzo di 4:85, che corrisponde alla sua miglior prestazione stagionale. Capitolo motori con Marc Marquez, che prosegue nel suo avvicinamento alla cima della classifica classica delle MotoGP. Lo spagnolo si è imposto ieri nella sprint della Gran Premio di San Marino ed ora la vigilia del Gran Premio, un programma nel pomeriggio. Sono 14 punti di distacco dal leader Jorge Martin.

0: Ieri terzo. Per la terza volta negli ultimi quattro Gran Premi, Lando Norris scatterà dalla pole position conquistata sul nuovissimo circuito di Madrid. Il pilota della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Max Verstappen Red Bull. Lo spagnolo Michael Landa si è imposto invece ieri in solitaria nel tappone di montagna della Vuelta. Enric Mas ha difeso la maglia rossa incrementando il suo vantaggio su Roglic, salito a 2 minuti e 44. Oggi nel suggestivo circuito di Granada si conclude il giro spagnolo. Due svizzere invece impegnate ieri nella Champions Hockey League, prima sconfitta in Europa per il Davos, battuto in Svezia 6-2 dallo Skellefteå. In Polonia il Servette si è imposto invece 1-0 contro il Tisci.
1: Sulla A6 Thun direzione Mühlenen, tra Thun Sud e il raccordo di Lattigen chiuso per la strada è chiusa per incidente, bisogna seguire la deviazione locale proposta. La strada cantonale tra Vira Gambarogno e Indemini presenta problemi al traffico a causa di smottamenti, una corsia è bloccata.

Buongiorno, buongiorno. Erin Cara con la sua Fame ha aperto la nostra Alba Chiara in musica. Buongiorno e ben ritrovati. 13 di settembre. Giorno. Avete uno di quei calendari? Ah, prima domanda, avete il calendario a casa? Seconda domanda, avete uno di quei calendari che vi fa vedere tutto il mese o di quelli che si strappa un foglio alla volta o un foglio alla settimana? Ecco, vedere questi calendari dove si strappa un giorno per volta, spesso in queste versioni c'è una frase motivazionale, ti fa proprio vedere l'anno che diventa sempre più piccolino. Niente, riflessione che facevo proprio in questo momento mentre con voi iniziavo a scaldare i motori della nostra Alba Chiara della domenica. Vi leggo già allo 076 321 1113. Oggi ci sono davvero molti artisti sportivi, insomma personaggi degni di nota che fanno il compleanno o comunque hanno oggi come data di nascita, e tra poco vi racconto tutto anche in musica. Prima ci riascoltiamo quello che fu davvero un successo per Gatto Panceri. Eravamo nel 1993, la canzone era Abita in te.

fa un signor compleanno oggi, Peter Cetera. Se poi voi lo pronunciate Cetera o Cetera, io credo che lui non se ne abbia e voi capite meglio il personaggio. Uno dei fondatori della rock band Chicago, in realtà lo associamo sempre a questo, anche se lui ha smesso di lavorare con gli Chicago nell'85, quindi un po' di anni fa. Vi dicevo una signoretta perché è del 44, quindi sono oggi 82 anni. Naturalmente, dove è nato Peter? A Chicago, nel quartiere di Southside. Bella la sua storia, dove ha iniziato a fare musica, che è quella poi di molti, compreso chi poi musica non l'ha fatta. Lui ricorda che sua mamma cantava sempre in casa e i figli cantavano con lei durante i mestieri casalinghi. E poi, quando a 11-12 anni, realizza lui e tutti in casa di avere delle doti canore, vince la prima competizione musicale dodicenne. Inizia a suonare con le band giovanili quando si compera da solo una chitarra acustica e a 18 anni dice già che guadagna più del papà. Il papà faceva l'operaio metalmeccanico. Ufficialmente la sua carriera musicale si è fermata nel 2017, dopo, oltre al periodo con gli Chicago, la sua brillante carriera solista. Quindi buon compleanno a Peter Cetera, che però non è l'unico da festeggiare e da ricordare oggi. Certo, adesso ascoltiamo gli Chicago.

spero che a voi all'ascolto questa canzone faccia lo stesso effetto che fa a me, anche se sono un po' sonnata o non dell'umore giusto, dopo un po' riesce a riportarmi su i lati della bocca in un sorriso. Shiny Happy People erano i Ram insieme a Kate Pearson. Stavo guardando, dicevo prima, il lungo elenco di artisti che porta oggi come data di nascita. Se prima ricordavamo gli 82 anni di Peter Cetera, vi nomino anche gli 82 di Jacqueline Bisset, attrice per esempio di Assassino sull'Orient Express. In campo musicale, Randy Jones, se il nome non vi dice moltissimo, il signore fa 74 anni ed è mezza vita che ci fa ballare con i Village People, quelli di YMCA, In the Navy, eccetera, eccetera. Fa 70 anni tondi Johnny Sledge, la cantante delle Sister Sledge. Ancora, cambiando un po' genere, Michael Johnson, 59 anni. L'anno prossimo ne farà 60, vedrete che ne parleranno tutti, non solo gli sportivi, di questo primatista mondiale dei 300-400 metri, 4 ori olimpici, il resto è storia, come si dice in questi casi. Stella McCartney, la stilista figlia di cotanto padre Paul, oggi fa 55 anni, ne fa 53 il calciatore Fabio Cannavaro, che 20 anni fa si portò anche a casa la Coppa del Mondo di calcio, ne aveva 33, oggi 53 appunto. Vi dicevo che però sulla musica eravamo molto ben messi in questo 13 di settembre. Fiona Apple, 49 anni oggi, e Niall Horan, che è uno dei cantanti, è uno dei membri degli ex One Direction, oggi ne fa 33. Vi nomino anche un'attrice, visto che siamo in giornate di Venezia, si è appena conclusa la competizione di film. Cristiana Capotondi, ne nomino uno solo di film, lei è molto nota sia per la televisione sia per il cinema, fa 46 anni perché è dell'80. Come dice un po' la teoria della statistica, chi nasce tra la fine di agosto, tutto settembre, primi di ottobre, solitamente è un po' figlio del periodo tra Natale e Capodanno, dove evidentemente la mamma e il papà avevano un po' più di tempo per vedersi e volersi bene. Non lo dico io, lo dicono proprio i dati, la maggior parte della gente è nata in questo periodo dell'anno.

0: Sulla 6 Thun direzione Mühlenen, tra Thun Sud e raccordo di Lattingen, la strada è chiusa per incidente, bisogna seguire la deviazione locale. Sulla strada cantonale Vira Gambarogno direzione Indemini, prestate attenzione perché ci sono smottamenti, una corsia è bloccata.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Oggi, domenica 13 di settembre, 256esimo giorno, siamo ancora nella 37esima settimana. Questo è insomma scontato, visto che ieri già ne parlavamo. La Chiesa oggi ricorda San Giovanni Crisostomo e non solo. Allora, uno è San Giovanni Crisostomo. Crisostomo vuol dire bocca d'oro, cioè oratore brillante, nome ebraico che significa grazia di Dio. Poi c'è anche San Maurilio, che è un nome personale dalle origini celtiche, vuol dire magnanimo, probo. Già sul probo non so se ci mettiamo in 10, se tutti sappiamo che cosa voglia dire. Teniamoci magnanimo, così ci ricordiamo. Tornando a San Giovanni Crisostomo, lui è patriarca di Costantinopoli, testuale: combatté i vizi della corte imperiale e l'eresia ariana, morendo in esilio nel 407. Quindi combattere i vizi di chi governa è un discorso piuttosto lungo nella storia dell'uomo. E invece, per quanto riguarda Maurilio, fu nominato vescovo di Angers in Francia, e anche qui siamo nel 543, nell'anno della sua morte, cose di tanti anni fa. Avvenimenti di oggi, col punto di domanda però. Nel 321, il 13 di settembre, a Ravenna si parla della morte di Dante Alighieri, sommo poeta, padre della lingua italiana. Però la data è controversa, perché alcune fonti riportano il 14, quindi domani. Altre fonti addirittura dicono la notte del 13. Insomma, affare per chi si occupa di documentaristica in questo caso, però una di quelle cose che ci lascia col punto di domanda dal punto di vista degli almanacchi. Questa è una canzone della fine degli anni 90 di Renato Zero, ha avuto un grande successo.

0: I Beatles. Allora, passo da voi che ci scrivete grazie allo 076 321 11 13 e grazie per voler ascoltare Rete 1, dedicarci un pensiero, mandarci quelle che forse sono le ultime fotografie dalle vostre vacanze. Per qualcuno l'essere in giro è una professione, grazie a Olivier che ci manda una bellissima alba dal Chianti, quindi dalla Toscana. Buongiorno a Francesco, buongiorno a Marisa, buona domenica anche a te. Buongiorno a Pitu che è appunto al mare, ci voleva mandare una foto infuocata dell'alba e della brezza mattutina. Buongiorno a Rossano, felice domenica, e buongiorno anche a Franca che ci saluta da Celerina. E tra poco andiamo a bussare alle porte di Meteo Svizzera Locarno Monti, così ci facciamo dire anche che giornata sarà. Avete probabilmente riconosciuto le prime note di questa canzone entrata nella storia della musica italiana, è Vasco Rossi, non vi dico di più.
1: Voglio una vita maleducata.

0: fino all'ultima nota.
1: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco, mobili e serramenti, sciarpella.ch.
0: E ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, buona domenica.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Che cosa possiamo raccontare al nostro pubblico questa mattina?
2: Oggi abbiamo di per sé sempre un tempo determinato da un vasto anticiclone che spazia dal vicino Atlantico fino all'Europa centrale, che però nel corso della giornata si indebolirà un po' sulle nostre regioni. A sud delle Alpi la giornata inizia con dei banchi di nuvolosità bassa piuttosto estesi sul Ticino centrale e meridionale. Verso le Alpi invece abbiamo un tempo ben soleggiato già dalle prime ore del mattino. Nel corso della giornata avremo poi degli annuvolamenti ad alta quota, il cielo sarà tratti velato da nubi ad alta quota che si faranno più dense verso la serata, il tutto con delle temperature massime sui 26 gradi circa. A nord delle Alpi abbiamo sull'altopiano qualche banco di nebbia questa mattina, per il resto se no la mattinata sarà ben soleggiata, e poi avremo un aumento della nuvolosità più veloce nella Svizzera romanda, si manifesterà poi entro il tardo pomeriggio anche nella Svizzera tedesca, seguito poi in serata e nella notte, in particolare nella notte nella Svizzera orientale, nord dei Grigioni fino all'Engadina, da qualche debole pioggia a causa di una perturbazione poco attiva che transiterà appunto dalla Germania verso l'Austria. Le temperature massime sono comunque ancora praticamente estive, con 24 gradi nella Svizzera tedesca e fino a 26 nella Svizzera romanda.
0: Grazie mille, buona domenica a voi di Meteo Svizzera Locarno Monti, buona giornata.
2: Grazie, buona domenica a tutti.

0: Fiorella Mannoia che ci ha portato alle 7.
1: Rete 1.
2: In studio Fabiano Rizzi. Incidente mortale della montagna ieri nelle Cento Valli, dove un escursionista 75enne è stato ritrovato senza vita poco prima delle 19 a 1300 metri di quota in territorio di Verdasio. Lo comunica la polizia cantonale ticinese, precisando che la scomparsa dell'uomo domiciliato nel Luganese era stata segnalata nel pomeriggio. Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza, la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centrosinistra guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi prefigurano un testa a testa serrato e si vota oggi anche nella Bassa Sassonia, in Germania, dove più di 6 milioni di cittadini sono chiamati a eleggere sindaci, rappresentanti comunali e amministratori distrettuali, in attesa delle elezioni regionali che avverranno l'anno prossimo. Ieri intanto decine di migliaia di persone sono scese nelle strade e nelle piazze di diverse città tedesche, tra cui Berlino, Amburgo e Monaco, per manifestare contro l'avanzata nel paese dell'ultradestra di Alternative für Deutschland, che ha trionfato alle elezioni regionali di domenica nel Land della Sassonia-Anhalt. Nella notte i ribelli filo-iraniani Houthi nello Yemen hanno rivendicato un attacco con missili e droni a una base militare in Arabia Saudita. Fonti saudite parlano di un missile Houthi che ha causato due feriti e danni a veicoli e edifici.

0: aumentare gli standard di sicurezza. Un appello condiviso da altri due attori di spicco del settore, Sam Altman, numero uno di OpenAI, e Elon Musk, fondatore di xAI. Nei mesi scorsi hanno fatto notizia diversi incidenti in cui alcuni modelli di intelligenza avanzata sono sfuggiti al controllo durante i test di sicurezza, causando danni reali a infrastrutture esterne. L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro, assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mael Tuki. Premio speciale della giuria invece per Nazza, il documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza, che tanto ha fatto discutere per l'apprezzamento della critica, ma anche per le polemiche suscitate dalla sua inclusione in gara. Palmarès e dettagli con il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
1: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mael Tuki.
2: È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mael Tuki, storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante Nazza, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il leone d'argento e gran premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per Dau, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso Il bel succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
0: Spazio ora alla cronaca sportiva con Lorenzo Boscolo.
3: Lo sport.
4: È finito in parità il big match di Super League tra Lugano Young Boys, bianconeri che restano imbattuti, ed è inviolata la AIL Arena ricolma ieri di 8.029 paganti che al secondo minuto già esultavano per la rete di Dos Santos. Dopo aver creato molto, alla prima ripartenza però il Lugano è stato riacciuffato alla 28esimo e alla 45esimo superato dalla rete di Fastnacht. Il pareggio è arrivato all'80 con Aieti subentrato nella ripresa. Da notare due infortuni muscolari: Steffen sostituito già alla 21esimo minuto e Von Balmos sostituito invece nella ripresa da Gebarda. Il San Gallo è stato battuto nettamente in casa 3-0 dalla Sion. È successo che il Grasshopper è andato ad imporsi a Thun 1-0. Lugano che mantiene la vetta con 3 punti di vantaggio sullo Young Boys, che però ha giocato una partita in più anche rispetto al Lugano. Quest'oggi si completa l'ottava giornata di Super League, alle 14 Zurigo Vaduz, alle 16.30 Losanna Servette e Lucerna contro Basilea. In Serie A Lazio e Milan hanno pareggiato ieri 2-2, l'Atalanta ha perso in casa 2-1 dal Cagliari. Resta imbattuta negli 800 Audrey Verro, che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest 1:55.88. Tempo per la friburghese non eccelso, ma ha tagliato il traguardo in solitaria, confermando il suo strapotere sulla distanza. Secondo nel salto in lungo Simon Ehammer 8:07, terza nell'asta

0: Angelica Moser con un balzo di 4,85 che corrisponde alla sua miglior prestazione stagionale. Capitolo motori con Marc Marquez che prosegue nel suo avvicinamento alla cima della classifica delle MotoGP. Lo spagnolo si è imposto ieri nella sprint della Gran Premio di San Marino ed ora alla vigilia del Gran Premio, in programma nel pomeriggio. Sono 14 punti di distacco dal leader Jorge Martin, ieri terzo. Per la terza volta negli ultimi 4 Gran Premi, Lando Norris scatterà dalla pole position conquistata sul nuovissimo circuito di Madrid. Il pilota della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Max Verstappen Red Bull. Lo spagnolo Michael Landa si è imposto invece ieri in solitaria nel tappone di montagna della Vuelta. Enric Mas ha difeso la maglia rossa incrementando il suo vantaggio su Roglic, salito a 2 minuti e 44. Oggi nel suggestivo circuito di Grenada si conclude il giro spagnolo. Due svizzere invece impegnate ieri nella Champions Hockey League, prima sconfitta in Europa per il Davos, battuto in Svezia 6-2 dallo Skellefteå. In Polonia il Servette si è imposto invece 1-0 contro il Tisi.
1: Via radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: La 3 Zurigo direzione Coira all'altezza di Pfäffikon, vi segnaliamo l'entrata che è chiusa a causa di un incidente. Sulla 6 Thun direzione Mühlenen tra Thun Sud e il raccordo di Lattigen, l'autostrada è chiusa a causa di un incidente, bisogna seguire la deviazione locale. Sulla strada cantonale Vira Gambarogno direzione Indemini, prestate attenzione, la strada presenta problemi di traffico a causa di smottamenti, una corsia è bloccata.
3: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.

I Doobie Brothers, buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, buon 13 di settembre. È un piacere tenervi compagnia all'interno della programmazione di Rete 1 della mattina. In quest'ora di solito faccio una cosa semplice, ma cerco di essere esaustiva allo stesso tempo. Vi racconto tutte le cose da fare della Svizzera italiana, almeno quelle di cui insomma ho notizie, anche se, come già dicevo ieri, ci sono talmente tante cose da fare, talmente tante proposte che poi dire di avere davvero detto tutto è poco sicuro. Tra poco comunque Caterina Righenzi ci porta alla scoperta di una nuova mostra che ha debuttato ieri, che ha aperto ieri. Andremo a Villa dei Cedri, ma per intanto abbiamo gli Zero Assoluto.

0: come detto ieri, quindi 12 settembre, ha aperto al pubblico la nuova mostra allestita al Museo Villa dei Cedri, che rende omaggio all'artista svizzera Pierrette Bloch, una delle figure più significative dell'arte astratta del secondo dopoguerra. L'esposizione si chiama Pierrette Bloch, il gesto di scrivere. Ce la racconta la direttrice del museo, Carol Hensler, al microfono di Caterina Righenzi.
1: Pierrette Bloch, appunto, magari non tutti pensano a un'artista svizzera, è profondamente un'artista parigina, nata, cresciuta a Parigi, morta a Parigi, però non ha mai rinunciato alla sua identità svizzera, al suo passaporto svizzero, probabilmente in omaggio al fatto che durante la guerra la sua famiglia è tornata per un paio d'anni alla Chaux-de-Fonds. Il suo padre di la Chaux-de-Fonds lavorava nell'ambito dell'orologeria. È così che era anche responsabile della Juvenia, questa azienda che produceva e diffondeva orologi, la sede parigina, ed è così che Pierrette ha sempre conosciuto la vita francese, però è rimasta svizzera. È un'artista anche che ha cercato la sua strada nell'astrazione o nell'arte del dopoguerra per un periodo quasi di 20 anni. Lei parla proprio anche di periodo di ricerca tra pittura, collage, però è conosciuta soprattutto dagli anni 70 e per questa sua impronta di opere su carta con un pennello, con inchiostro di china. E dunque la mostra partirà proprio da questi anni 70. Non intende essere una retrospettiva, ma entrare nella dimensione creativa dell'artista e nella sua riflessione sull'impronta, che è una cosa importante anche nell'identità del Museo Villa dei Cedri, e che appunto la iscrive in modo molto originale nella storia dell'arte e dell'astrazione del dopoguerra.
2: Mostra che si concentra dunque su un aspetto distintivo dell'opera di Pierrette Bloch, la parola scritta, il gesto di scrivere. E allora, quali sono le opere esposte e che troveremo?
1: Dunque, è tutto un percorso che ha l'aspetto interessante di comunque esplorare i vari supporti, le varie tecniche usate da Pierrette Bloch. Nel senso, lei ha lavorato e magari più conosciuta internazionalmente per le opere, come dicevo, a inchiostro di china, a pennello, opere su carta. Però ha anche lavorato con maglie di sisal, con crini di cavallo, e dunque ha anche scritto nella dimensione della scultura. Dunque è un aspetto molto interessante di seguire come le forme, come le impronte di Pierrette Bloch evolvono da una tecnica all'altra, dall'esplorazione di un supporto all'altro, e come esplora anche la struttura che gli dà. E dunque è anche un'esplorazione abbastanza affascinante di passare da una sala all'altra, da un supporto all'altro, che siamo delle quasi tridimensionalità, ma in fondo è un crine di cavallo teso e tessuto su un semplice filo di nylon, che dà come una scrittura sulla parete, e poi l'esplorazione anche dell'abbinamento con la scrittura stessa dell'artista, che aveva una scrittura molto difficile da leggere, molto arrotondata, in cerchi, e dunque ritroviamo anche magari questa sensibilità per delle forme meno rigide legate allo scioglimento della sua mano nella scrittura. Abbiamo anche alcuni momenti dove ci diciamo: qui ha osato magari partire dai suoi manoscritti, veramente dalla sua scrittura, liberarla per trovare delle nuove forme. L'importante è che sia un linguaggio asemantico, cioè non cerca di raccontare, non cerca di una parola precisa, è un'interazione con lo sguardo del visitatore, non impone una lingua, di conoscere una lingua specifica, ed è questo il fascino anche dell'arte astratta del dopoguerra, di poter portarci a leggere qualcosa attraverso qualsiasi sia la nostra preparazione, qualsiasi sia la nostra lingua originale.
2: E allora l'invito è a visitare questo allestimento distribuito nelle 13 sale del Museo Villa dei Cedri, che si articola in due parti e che invita proprio il pubblico a lasciarsi un po' andare, avvolgere, no? Come diceva, senza per forza cercare di capire, ma solamente a lasciare che queste opere ci trasmettano qualche cosa.
1: Sì, esatto. Spero che questa poetica possa anche far viaggiare il pubblico nel mondo delle forme, ma anche nel suo proprio universo.
2: Allora, mostra che sarà visitabile fino a quando?
1: Fino al 31 gennaio 2027. Avremo anche degli orari speciali, apertura continua durante le feste natalizie.
2: Quindi vi invitiamo a visitare il sito museovilladeicendri.ch per avere maggiori informazioni. Io ringrazio la direttrice del Museo Villa dei Cedri, Carole Hensler. Grazie mille e a presto.
1: Grazie mille, grazie a tutti e vi aspettiamo.

Prima Barry Manilow con Copacabana, dopo Loredana Bertè per i tuoi occhi, la grande musica di Rete 1 scelta per noi dalla redazione musicale. Adesso andiamo a vedere le strade. Partiamo dalla A3 Zurigo-Coira a Pfeffi con l'entrata è chiusa a causa di un incidente. Sulla 6 Thun direzione Mühlenen tra Thun Sud e raccordo di Lattigen. La strada è chiusa a causa di un incidente, bisogna seguire la deviazione locale proposta. La strada cantonale Vira Gambarogno, direzione Indemini, ha problemi di traffico a causa di smottamenti. Una corsia è bloccata.

Abracadabra, Steve Miller Band su Rete 1. Allora, oggi ci sono tantissime cose da fare. Io vi inizio a segnalare quelle macro. Sportissima, festeggia 20 anni questa domenica, sarà una giornata dove lo sport, voi, noi insomma che lo faremo, lo sport sarà protagonista insieme a noi in tantissime località della Svizzera italiana. Ogni località ha il suo programma e ogni programma è ricchissimo e specifico, quindi non vi racconto ogni singola località cosa fa. Comunque arriva a San Vitale, a Bellinzona, Biasca, Chiasso, Lugano, Adagno e Caslano per il Balcantone, questa è una novità. Mendrisio e Tenero Contra sono i luoghi dove diverse possibilità di praticare e provare sport oggi sono offerte. Tra l'altro partecipa anche la nostra Rete 3 dalle 2 alle 5 del pomeriggio. Fabrizio Casati, Paolo Guglielmoni saranno in diretta dal centro sportivo di Tenero. Solo a Tenero mi sembra che gli stand, le possibilità siano una sessantina. E poi a loro volta si collegheranno con Julie Arlen da altre località di Sportissima, quindi raccontandoci pezzo per pezzo l'evento. Se volete sapere quali sono le cose più vicine a voi, io vi consiglio di fare così: scrivete Sportissima sul motore di ricerca, vi compare la pagina del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Sport, e poi lì ci sono tutti i link a tutte le località con tutte le proposte. Se non è specificato diversamente, però siete voi che dovete pensare al vostro equipaggiamento, per esempio la bicicletta, la mountain bike, il casco, eccetera eccetera. Ok, queste sono le indicazioni generali. Mi segnalano però da Via Swiss una informazione importante sulla A3 Coira direzione Zurigo, tra la galleria di Blatt e Richterswil. Pericolo per oggetti sulla carreggiata. Ripeto, A3 Coira direzione Zurigo, tra la galleria di Blatt e Richterswil, pericolo per oggetti sulla strada.

Lui è Napoleone, Cucù Marie. Allora, partiamo dal Locarnese, che ne dite? Al Teatro Paravento di Locarno ospita un workshop Metterci l'anima, lo conduce Lella Heinz. Al Castello Visconteo anche oggi si viaggia nel tempo con Locarno Romana, questa rievocazione storica immersiva per riscoprire la vita proprio in epoca romana. Apre alle 9 a Casa Cisere e Ronco Soprascona la mostra dedicata a Richard Sewald, un'esposizione su vita e opere dell'artista. A Cevio, alla Sala Fondazione Silene Giannini, il Festival Ticino DOCG 2026 propone, siamo alle 10.30, un matinée musicale con clarinetto e quartetto d'archi. Sempre a Cevio, all'Oasi Ricreativa, sempre alle 10.30 si apre la festa per i 20 anni dell'aggregazione comunale, quindi momento per stare insieme. 14.30 alla Chiesa Parrocchiale di Arcenio, concerto per il Nepal, è un evento benefico organizzato a sostegno dell'associazione Mani per il Nepal. A Solduno la Fondazione Marguerite Arp aderisce all'iniziativa In Pericolo, organizzato dalle Giornate Europee del Patrimonio, con visite guidate alla scoperta del giardino nel Ronco dei Fiori. Ad Ascona, anzi no, alla Chiesa di San Martino a Ronco sopra Ascona, alle 17 concerto con letture per il 50° anniversario della alla memoria di Sewald, come raccontavo prima, correlato alla mostra. Brione sopra Minusio, alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Lauretana, alle 18 Locarno Organ Festival. Andiamo nel Bellinzonese, abbiamo detto di sportissima già prima con tutti gli appuntamenti. A Ludiano, partendo da Piazza Fiera alle 9.45, si cammina per le Giornate Europee del Patrimonio scoprendo le meraviglie della bassa valle di Blegno e delle filiere agricole tradizionali. Al Sasso San Gottardo di Airolo alle 11 c'è la messa Yodel nella Caverna dei Cristalli. Concerto organistico alle 17 alla Chiesa della Collegiata dei Santi Pietro e Stefano. Sempre a Bellinzona, la Chiesa di San Biagio alle 17, musica, natura e poesia. Queste sono alcune delle possibilità. Adesso vi faccio sentire Paul Simon. E poi andremo nel Mendrisiotto e nel Luganese. E nel Luganese c'è veramente tantissimo da dire. Comunque, di sportissima abbiamo parlato, dopo parliamo anche di endorfine.

You Can Call Me Al, Paul Simon su Rete 1. Siamo nel Mendresiotto adesso, dicevamo, dove anche qui c'è Sportissima in tantissimi località, luoghi distribuiti nei vari quartieri. Vi rimando alla pagina generale, come vi dicevo prima. Al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto alle 10, arte, benessere, danza, immaginale, atelier nel parco, movimento, meditazione, natura insieme. Al Parco Archeologico di Tremona dalle 10.30, in occasione delle giornate europee del patrimonio, visite guidate con la realtà aumentata e diverse attività per i ragazzi. Alle 11 c'è musica live al Fiore di Pietra in vetta al Monte Generoso. Alle 16.30 lo spazio Lampo di Chiasso ospita l'evento di apertura di Framing di Melissa Biondo. La performance è alle 17, alle 18.30, una cena collettiva. Vi dicevo, tantissime le cose da fare nella zona del Luganese, ma parto con gli ospiti di oggi, nell'ultima giornata del festival dedicato agli incontri Endorfine. Vedo che sono sold out gli incontri del pomeriggio con Omer Bartov, l'abisso di Israele, uno dei più grandi studiosi mondiali sulla Shoah, ed è sold out anche, quindi esauriti i posti, l'incontro tra Roberto Saviano e Yulia Navalnaya. Invece l'incontro mattutino senza filtri è con Mara Maionchi. L'appuntamento per tutti questi incontri è al Palazzo dei Congressi. Di cos'altro proporvi? Beh, ieri parlavamo di Lugano Tattoo Royale, che prosegue al centro esposizioni, come a Montagnola l'istituto scolastico prosegue l'ospedale del giocattolo. Poi c'è anche dalle 12 al Foce Warriors Weekend, rassegna che unisce anche qui musica e sport. In Collina d'Oro e in vari luoghi del Lucanese si tiene la settimana Più Gusto Meno Spreco. È una campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, la promuove Gastro Suisse. Al Parco Ciani di Lugano dalle 10 c'è il mercato in Darsena con bancarelle e prodotti locali. Ancora a Caslano la Filarmonica di Agno in concerto, il concerto di fine estate dalle 11. In Piazzetta San Carlo a Lugano anche alle 11 le note della Nassa Sunday Swing, con le note sono quelle di Nassa Sunday Swing, le suona la New Asan Big Band, si balla un po'. A Morcote sempre alle 11 le visite guidate gratuite al Parco Scherrer. Si inaugura alle 15 ad Aranno nel Maya Art House il Codice del Sottile, è una mostra del correttivo The Spiritual Art. Musica nel pomeriggio al Laghetto di Astano. Alle 16 alla Biblioteca della Salita dei Frati di Lugano viene promettato il documentario Il Soffio delle Montagne, Valla e Scurati. C'è poi anche il concerto, un viaggio musicale dalle valli ticinesi agli Appennini. Ancora un paio di idee, il festival di cui abbiamo già parlato prima, Ticino di OCG, chiude il weekend alla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano alle 18 con un concerto da camera tra barocco e romanticismo. E poi una commedia, al Foce di Lugano sempre, Una Vacanza Memorabile, lo porta in scena la compagnia che si chiama Gli Imperfetti. La la.

0: la musica dei grigionesi 77 Bombay Street.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Il tempo previsto da Meteo Svizzera Locarno Monti fino a stasera: al mattino sul Ticino centrale, sul Sottoceneri, banchi estesi di nuvolosità bassa, per il resto in tutto il paese ben soleggiato. Dal pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature vie più dense ed estese, massime fino a 26 gradi. Domani, lunedì, al mattino specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua. Per il resto tempo ben soleggiato, con tendenza favonica nelle valli superiori. Temperature minime tra i 12 e i 17, massime al nord 26 gradi, al sud fino a 28.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1,
0: le 8.
4: In studio Fabiano Rizzi. Incidente mortale della montagna ieri nelle Cento Valli, dove un escursionista 75enne è stato ritrovato senza vita poco prima delle 19 a 1300 metri di quota in territorio di Verdasio. Lo comunica la polizia cantonale ticinese, precisando che la scomparsa dell'uomo, domiciliato nel Luganese, era stata segnalata nel pomeriggio. Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza, la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centrosinistra guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi prefigurano un testa a testa serrato. In Indonesia è naufragato un traghetto che navigava tra l'isola di Giava e quella del Borneo, 243 le persone a bordo. I soccorritori, allertati dal proprietario dell'imbarcazione, hanno recuperato 103 naufraghi, uno dei quali senza vita. Le ricerche dei 140 dispersi sono rese difficili da onde alte fino a 2,5 metri. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nelle prime ore del mattino nello stretto di Hormuz. Ne danno notizia le autorità locali iraniane, denunciando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, ma senza indicare l'autore dell'attacco. Sullo sfondo le ostilità tra Teheran e Washington per il controllo del braccio di mare. Nella notte droni russi hanno colpito la regione di Khmelnytskyi nell'Ucraina occidentale, lo riferisce il governatore locale. Droni ucraini hanno invece colpito uno stabilimento industriale russo nella Repubblica del Tatarstan. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale. Lo propone il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, secondo il quale l'IA si sta sviluppando a un ritmo esponenziale e, senza un freno alla corsa tecnologica, nel giro di 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo dell'intero internet. Amodei chiede alle aziende sviluppatrici l'introduzione di controlli sulla sicurezza da parte di osservatori indipendenti e il coordinamento con i paesi democratici per concordare gli standard di sicurezza. Un appello condiviso da altri due attori di spicco del settore, Sam Altman, numero uno di OpenAI, e Elon Musk, fondatore di xAI. Nei mesi scorsi hanno fatto notizia diversi incidenti in cui alcuni modelli di intelligenza avanzata sono sfuggiti al controllo durante i test di sicurezza, causando danni reali a infrastrutture esterne.

0: 83 A Woman Unknown di Mai El Turki, storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante NAZA, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il leone d'argento e gran premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per Dau, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso il bel Succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
1: Lo sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con il tennis e la finale femminile degli US Open andata nella notte alla kazaka Rybakina, che ha battuto la bielorussa Sabalenka, campionessa uscente, superata in 3 set durati 2 ore e 20 minuti. Rybakina, che nel contempo sale in testa alla classifica mondiale spodestando proprio Sabalenka, stasera sempre a New York la finale maschile tra Zverev e Shelton. Per il calcio è finito in parità il match clou di Super League tra Lugano e Young Boys. Davanti agli 8.029 spettatori della IL Arena, i bianconeri sono stati i primi ad andare in vantaggio già al secondo minuto di gioco con Dos Santos. Sempre nel primo tempo i gol di Essende e Fasnacht per la rimonta bernese. Il pareggio del Lugano è arrivato all'80° minuto con Aieti alla sua seconda rete in 3 partite e con il suo nuovo club. Sentiamo proprio Aieti.
3: Ci prendiamo un buon punto, anche se credo che siamo stati la miglior squadra in campo. A livello personale la squadra e l'allenatore mi rendono le cose facili e c'è qualità, e nonostante lo svantaggio non ci siamo innervositi. I 2 gol che ho realizzato fanno piacere, ho fame, sto bene, ora mi manca solo di trovare la forma migliore per avere 90 minuti nelle gambe.
2: Nelle altre partite di ieri il Sion ha vinto a San Gallo 3-0 e Grasshopper 1-0 a Thun. Lugano sempre in testa alla graduatoria a +3 e una partita in meno dello Young Boys. Oggi si giocano a Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea. In Serie A gli anticipi hanno visto ieri sera Lazio e Milan pareggiare 2-2. Atalanta Cagliari è finita con la vittoria del Cagliari 2-1 a Bergamo. Oggi le partite in programma sono Napoli, Bologna e Sassuolo Juventus. Passiamo all'atletica e Audrey Verrot che finisce la sua straordinaria stagione da imbattuta negli 800 metri. Ieri sera a Budapest la friburghese ha vinto anche la prova degli Ultimate Championship, staccando le avversarie nel finale, chiuso con un tempo di 1:55:88. Secondo nel salto in lungo e Hammer a 8:07, terza nella sta femminile Angelica Moser che ha saltato 4:85 metri, suo primato stagionale. Nei motori, dopo il successo di Marc Marquez ieri nella prova sprint a Misano, alle 14 si corre il Gran Premio di San Marino con in pole position l'italiano dell'Aprilia Bezzecchi, mentre alle 15 sarà Norris a scattare dalla prima posizione del Gran Premio di Spagna di Madrid di Formula 1. Il pilota della McLaren precederà in griglia di partenza Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. La Vuelta si chiude oggi con la passerella dell'ultima tappa a Granada e la celebrazione dello spagnolo Mas, che ieri nella tappa regina ha incrementato il suo vantaggio in generale su Roglic, staccato di 2 minuti.

0: minuti e 44 secondi. Nell'Hockey Champions Hockey League il Davos è stato sconfitto ieri in Svezia 6-2 dallo Skellefteå. In Polonia invece il Servezia ha imposto 1-0 contro il Chiki. Oggi il Friburgo accoglie l'Adler Mannheim. Chiudiamo con gli europei di volley e la nazionale svizzera che in Romania dalle 16 affronta la Turchia.
1: Via Radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Sulla A3 Zurigo direzione Coira, a Feffi con l'entrata è chiusa a causa di un incidente. A 6 Thun direzione Mühlenen, tra Thun Sud e il raccordo di Lattingen, la strada è chiusa per incidente, bisogna seguire la deviazione locale. Sulla strada cantonale Vira Gambarogno direzione Indemini ci sono problemi a causa di smottamenti, una corsia è bloccata.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

8:13, buona domenica, buon 13 di settembre. Noi abbiamo aperto quest'ora in musica con gli ABBA. Io prima di, perché tra poco ci sarà anche il bombardino, prima di proseguire con i classici della domenica mattina qui su Rete 1, ho ancora il tempo, sì, per dare un paio di comunicazioni che mi sono arrivate da voi allo 076 321 1113. Tra l'altro saluto Alberto, Silvana, Marisa, Giovanna e gli altri, se non li ho ancora citati, che ci hanno scritto, ma in particolare appunto torno su un paio di messaggi che hanno a che fare con cose da fare nel tempo libero, e ho ancora il tempo di un paio di segnalazioni. Quello del concerto di beneficenza Musica, Natura e Poesia, l'incanto che unisce, oggi alle 17 alla chiesa di San Biagio a Bellinzona. Tutte le offerte vengono devolute all'associazione Tutti per Tutti per sostenere famiglie palestinesi sulla striscia di Gaza. Il signor Alberto invece mi mandava, a proposito di sport, visto che oggi c'è sportissima, un'altra possibilità, che però o si fa questo o si fa o difficilmente insomma si riesce a fare tutto, riguarda i nostri vicini di Brusimpiano che oggi ospitano il Giro dell'Alborella, e sono due traversate, una di 2000 metri, una di 3000. Si parte appunto dalla piazza al lago di Brusimpiano per transitare davanti alla zona di Figino, quindi insomma diversi anche del nostro territorio saranno coinvolti in questo giro a nuoto, una delle ultime penso competizioni in acqua per l'estate. Si chiude un po', si gira la boa, ecco, ho trovato la metafora giusta. Questa è La gelosia di Adriano Celentano.

0: Detto che appunto Rete 3 trasmette da Tenero per seguire Sportissima oggi pomeriggio, dove va la nostra Ora della Terra? Dove va la Domenica Popolare? Restano in Alta Leventina Lara Montagna e Massimo Scampicchi. Oggi saranno in diretta dal laghetto di Tremorgio sopra Rodi Fiesso. Questo naturalmente con gli esperti dell'Ora della Terra e quelli della Domenica Popolare. Gustiamoci dunque il nostro bombardino che prosegue il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. Oggi c'è il coro delle rocce che ci fa ascoltare Silenzio notturno. Però prima sentiamo cosa ci racconta Rolando.
1: Il bombardino.
2: Mi chiamo Rolando, da do di cognome perché vengo da una valle, Caverna in particolare, dove ne tanti da do. E ho cominciato a cantare di Stotan nel coro La Voce da Locarno con il Fernando Bonetti, che era un coro misto ma con formazione virile, da profilo di canoro musicale. In seguito sono entrato anche a far parte come fondatore del coro Bavona, 1984, dove abbiamo cantato con Alfio Sermini all'inaugurazione della prima capanna al piano delle creste, sempre dalla Val Bavona. E l'ho seguito per 27 anni, contemporaneamente cantando pure nella Voce da Locarno. Alla scomparsa del maestro Alfio ci siamo posti la problematica, continuiamo, non continuiamo, e abbiamo avuto la fortuna di incontrare la nostra maestra attuale, Maris Martinetti, che era già profondamente colpita dai canti dell'Alfio e quindi si è messa a disposizione e si è dedicata a questa nostra voglia di ricominciare a cantare. Naturalmente il nostro obiettivo era quello di portare una cultura popolare del canto popolare d'autore nata con Alfio Anselmini, che ha scritto più di 300 brani, la voglia quindi di portare avanti questo modo di cantare, anche particolare, anche non spesso orecchiabile forse, ma di una, per noi di una bellezza grandiosa, insomma. Nello stesso tempo abbiamo però allargato anche il repertorio e in questo senso abbiamo anche coinvolto altri autori italiani come Marco Mairo, che più si avvicinavano un po' al nostro sentire, il canto. Ecco, i testi di Anselmini sono tutti molto particolari e hanno una caratteristica di fondo, quella di non essere mai testi che hanno fraintendimenti nelle parole. Sono sempre rispettosi soprattutto della natura e quindi sono molto legati alla natura. Sono testi tratti dall'anima stessa della natura. Posso dire che non ho mai avuto, in 27 anni che ho cantato con Alfio, un momento dove mi sono detto questo canto non ci appartiene. E in questo senso lui ha saputo interpretare la terra ticinese forse più di tanti altri, la terra delle nostre valli, la terra delle montagne, i pericoli, la bellezza e anche le difficoltà che le valli hanno incontrato. Lui ha interpretato questo sentire e lo ha trasformato in questi canti con delle armonie che manifestano a volte il carattere stesso della gente che abita la montagna. Non armonie tranquille, sempre facili, ma armonie che così ti coinvolgono proprio per il loro messaggio, che non è solo nel testo ma è anche nella voce, nel canto, nell'espressione. Alfio era una persona di un'estrema sensibilità, malgrado esternamente non risultasse tale. Di una cultura enorme, si isolava forse in se stesso, ma in questo isolamento personale sapeva esternare tutta questa sua capacità di sentire la gente, di sentire la valle, di sentire la natura.

Il bombardino ci ha proposto il coro delle rocce che eseguiva per noi un brano. Adesso proseguiamo con gli Isley Brothers.

prima volevo raccontarvi come si chiamava il brano eseguito dal Coro delle Rocce, era Silenzio Notturno, però c'era stato un disguido, non riuscivo più a passare la volta i computer sono così, noi vogliamo tutto di fretta, loro hanno i loro momenti. Allora, come vi dicevo, oggi l'Ora della Terra e la Domenica Popolare vi aspettano, se volete andare anche voi, in Alta Leventina, al laghetto di Tremorgio, sopra Rodi Fiesso. Io sono Elisa Manca, come sempre felice di avervi tenuto compagnia all'interno del programma del Risveglio qui su Rete 1. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Tra poco c'è Chiesa in diretta.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: A Lugano, domenica scorsa, è stato inaugurato un giardino un po' speciale.
2: Un giardino Laudato Si, così è stato intitolato e si ispira all'enciclica di Papa Francesco del 2015 sulla salvaguardia del creato. Buongiorno e buona domenica da Chiara Gerosa
1: e da Gael Curtens. Tu, Chiara, sei andata e hai raccolto impressioni e voci, mentre la nostra collega Luisa Nitti ha intervistato la promotrice del singolare progetto.
2: In scaletta oggi c'è anche un servizio relativo al Ruanda dopo più di 30 anni dal genocidio. Sei tu, Gael, che ci farai scoprire in che modo le pratiche religiose di una particolare comunità di fede hanno contribuito a gestire in modo resiliente i traumi del post-genocidio.
1: Ma partiamo subito con il vostro servizio a doppia firma, Chiara, tuo e di Luisa Nitti, che racconta come oggi le chiese possono muoversi concretamente a favore di una testimonianza cristiana improntata alla cura per l'ambiente e alla giustizia climatica.
2: Sì, dopo l'estate che ci siamo lasciati alle spalle, il tema è più che mai attuale, anche se, va detto, le chiese se ne occupano da decenni.
1: Eh già, perché infatti a Lugano, presso il centro pastorale del San Giuseppe, insieme all'inaugurazione del giardino Laudato Si, si sono anche celebrati i 40 anni dell'ufficio ecumenico Chiese per l'Ambiente, con sede a Berna, dall'acronimo tedesco ÖKU, che sta per Ökumenisch e per Kirche und Umwelt. Ma sentiamo.
3: La creazione del giardino Laudato Si è per me come la chiusura di un cerchio. Da qualche anno ho il privilegio di lavorare presso il centro pastorale di Lugano e da quando ho scoperto che dietro la porta della cucina, una massiccia porta di legno, si nasconde inaspettatamente il chiostro, quel luogo è diventato per me una meta frequente, un posto dove ritirarmi per qualche momento rubato alla vita ordinaria e al lavoro. Le sensazioni in quel giardino sono sempre molto speciali, una breve sospensione del tempo che ridà slancio per tornare a fare. D'altronde in quel giardino c'è tutto il necessario per me, la luce, il sole con le diverse angolature a seconda dell'orario e della stagione, il silenzio in piena città, l'acqua, le piante e quell'ulivo che sembra ancora giovane ed è la mia pianta preferita.
4: Tra l'altro, ecco, il mirto è pianta tipica della macchia mediterranea, conoscete sicuramente il liquore di mirto, è una pianta che è citata nell'Antico Testamento, simbolicamente porta speranza, pace, una visione ottimista per il futuro.
3: La posa simbolica della prima pianta del giardino Laudato Si di Lugano, il mirto, pianta biblica come abbiamo sentito dalla voce di Guido Maspoli dell'Ufficio della Natura e del Paesaggio. In tutto saranno piantate 150 piante mediterranee bibliche, un modo per rendere questo giardino spazio di riflessione e di meditazione che dalle radici bibliche emana verso il mondo. In un tempo in cui la crisi climatica con i suoi effetti sta cambiando già oggi le nostre vite, questo giardino nel centro di Lugano simbolicamente vuole incarnare i principi che Papa Francesco ha esposto nell'enciclica del 2015, appunto dedicata alla difesa della nostra casa comune. Il 6 settembre sono stati inaugurati i lavori per un progetto voluto dall'Unione Femminile Cattolica Ticinese, che si realizza in coincidenza con le celebrazioni per i 40 anni dell'ÖKU, l'ufficio svizzero Chiese per l'Ambiente. Proprio questa organizzazione ecumenica realizza ogni anno i materiali a disposizione delle chiese per celebrare il tempo del creato, periodo liturgico dal 1 settembre al 4 ottobre, durante il quale le chiese cristiane richiamano l'attenzione sulla cura della creazione e la difesa dell'ambiente. L'enciclica Laudato Si di Papa Francesco ha stabilito un precedente importante rispetto al coinvolgimento della Chiesa Cattolica su questo tipo di tematiche, che a livello ecumenico globale sono comunque all'ordine del giorno da decenni. Basti pensare al percorso proposto già dagli anni Ottanta dal Consiglio Ecumenico delle Chiese sul tema pace, giustizia e integrità della creazione.
5: Per la prima volta in maniera concretissima la Chiesa Cattolica si rivolge a voler tutelare il creato in cui viviamo immersi, che forse era addirittura un dire: ma vi rendete conto che cosa vi circonda, ma vi rendete conto che ne siete i custodi e non, diciamo, i padroni, non gli sfruttatori. E questa enciclica, devo dire, è stata forse accolta in modo un po' tiepido dal mondo cattolico. E quindi l'idea di creare un giardino che in modo concreto riprendesse tutti i temi dell'enciclica ci è sembrata un'ottima idea.
3: La voce è di Corinne Zauk, presidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese, che ci spiega poi in che modo questo giardino verrà usato.
5: Questo giardino, oltre ad essere un luogo di spiritualità, diventa anche un luogo simbolico e un pretesto da cui far nascere tante iniziative che riguardano la natura, il creato, la sostenibilità, l'ecologia integrale. Diventa proprio un punto di partenza per non dimenticare l'importanza della natura in cui viviamo immersi, alle volte in una totale cecità, senza renderci conto di quello che ci circonda.
3: Non a caso il simbolo della cura per il creato è il giardino. Corinne Zauk ci aiuta ancora a richiamare alla memoria alcuni simbolismi biblici incarnati da questo luogo.
5: Diciamo, inizialmente già solo il giardino ha un simbolismo cristiano molto forte. L'uomo viene posto da Dio all'interno dell'Eden, del giardino, un giardino che poi perde e che accompagnerà comunque tutta la storia della salvezza, nel senso che il Cantico dei Cantici parla del giardino come amore, poi c'è il giardino della prova, quello del Getsemani, il giorno prima della morte di Gesù. Poi c'è il giardino della risurrezione, perché Maria Maddalena scambia Gesù risorto per un giardiniere, e infine c'è il giardino dell'Apocalisse, quello della, diciamo, escatologico. Quindi è tutta una tradizione che accompagna la storia della salvezza e direi la storia dell'umanità. E quindi già di per sé è un luogo altamente simbolico.

0: Seit 93 feiert die Öko die Schöpfungszeit.
1: Dal 1993 l'ufficio Chiese per l'Ambiente, l'ÖKU, celebra il tempo del creato, che si è poi affermato a livello mondiale nel 2007 come tempo del creato ecumenico, proclamato anche da Papa Francesco con la giornata del creato il 1 settembre. Con la sua enciclica Laudato Si nel 2015, il Papa ha promosso fortemente questa iniziativa, aiutando anche l'ÖKU a ottenere maggiore visibilità pubblica.
0: Das hat auch der ÖKU geholfen, dass sie mehr publik wurde.
2: A parlare è Fronni Peter Hans, già presidente dell'ufficio svizzero Chiese per l'Ambiente, che ha preso parte all'inaugurazione a Lugano del giardino Laudato Si. A 40 anni dalla nascita dell'ufficio Chiese per l'Ambiente, si può affermare che il tema della custodia del creato e il cambiamento climatico sono tutti diventati argomenti sempre più attuali. La collega Chiara Gerosa ha chiesto a Fronni Peter Hans fino a che punto le chiese svizzere prendano iniziative concrete, si facciano coinvolgere nel percorso di cura e salvaguardia del creato proposto dall'ufficio Chiese per l'Ambiente durante il tempo del creato.
0: Wir bemerken, dass die schweizerischen Kirchen selber den Weg zur Umsetzung mit der ökologischen Umweltpraxis nicht in die Hand nehmen.
1: Notiamo che le chiese svizzere non prendono in mano direttamente il percorso di attuazione delle pratiche ambientali ed ecologiche. Si tratta per lo più di singole parrocchie. Inoltre, l'avvio di questi percorsi richiede spesso risorse sia umane che finanziarie per poter progettare, ad esempio, i dintorni della propria chiesa all'insegna della biodiversità. Dopodiché, mettersi su questa strada rappresenta un vero successo. Per le chiese è anche un ottimo modo per curare la propria immagine. Presentarsi come istituzioni che vogliono preservare il creato, che poi è il nostro mandato secondo la Bibbia, e mostrarsi così al pubblico.
0: Dass wir das wahrnehmen und auch uns als Kirchen so präsentieren.
2: Ma se una parrocchia della Svizzera italiana volesse iniziare questo percorso, cosa potrebbe fare?
0: Dass sie unbedingt mit ÖKU Kontakt aufnehmen.
1: Consiglierei assolutamente di prendere contatto con l'ÖKU. Ne saremmo davvero felici, ci piacerebbe e ci impegneremmo per riuscire a mettere radici anche in Ticino. Quando abbiamo fondato l'ÖKU 40 anni fa, c'erano anche diversi ticinesi e persone di lingua italiana. Furono scritti anche dei testi in italiano. Proprio ora mi trovo qui su mandato del nuovo presidente, Daniel Schmidt, e della direttrice del centro di consulenza, Milena Hartmann. Mi hanno detto, se stringi contatti, veniamo subito in Ticino. Per noi è fondamentale diventare una presenza stabile e tangibile in tutte le regioni della Svizzera.
0: Sesshaft und spürbar zu werden.
2: Fronni Peter Hans, che abbiamo ascoltato, intervistata dalla collega Chiara Gerosa, è stata presidente dell'ufficio ecumenico Chiese per l'Ambiente. A Lugano ha preso parte all'inaugurazione del giardino Laudato Si'.

0: torniamo nel giardino, inaugurato il 6 settembre a Lugano presso il centro pastorale. Uno spazio da vivere spiritualmente, ma anche un luogo che costituirà occasione per lanciare iniziative delle chiese sui temi ambientali. Abbiamo sentito già la presidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese, Corinne Saug, che ci ha spiegato come questo luogo abbia un forte simbolismo biblico e cristiano. Ma che cosa accadrà nel giardino?
1: Nel giardino cercheremo in un certo senso di far accadere il meno possibile, nel senso che il giardino verrà ripiantumato con delle parti floreali, delle erbe, ci sarà anche un piccolo boschetto, tutto molto piccolo, quindi non immaginatevi un bosco in città, ma alcune piante a fusto alto, e tutto verrà realizzato da un team di esperti che cercheranno di piantare piante che si trovano bene nel clima attuale, quindi che hanno un bisogno di acqua limitato, piante autoctone, piante che rappresentano la biodiversità e siano accoglienti anche nei confronti degli insetti. Tutto questo acquisisce ancora più valore in quanto nasce nel pieno centro cittadino, cioè il giardino è circondato sui quattro lati da edifici. È proprio di per sé una boccata di ossigeno, ma anche in un certo senso una boccata di infinito, quindi è preziosissimo.
0: E la decisione di creare questo giardino a Lugano, ispirato ai principi dell'enciclica di Papa Francesco sulla casa comune, nasce dall'iniziativa delle donne cattoliche ticinesi. Sentiamo ancora la presidente Corinne Saug. Grazie anche alla sua forte motivazione personale è nato questo luogo speciale nel centro di Lugano.
1: È un desiderio questo del giardino, l'ha dato sì che arriva da lontano. Devo dire che già da tanti anni, dopo aver visto il giardino Laudato Si del monastero di Far, delle suore benedettine di Far, ho pensato che sarebbe stato bellissimo realizzare qualcosa di simile anche a Lugano, perché insomma il centro della mia diocesi. Quindi per questo motivo avevo pensato inizialmente al giardino che circonda la curia, ma poi un concorso, diciamo, felice di circostanze, opportunità, ci ha fatto decidere sul chiostro, che era poco conosciuto all'interno del centro San Giuseppe in quanto era inglobato nel seminario. È bastato abbattere una porta e poi questo giardino è diventato accessibile anche da tutto il centro San Giuseppe.
2: Giriamo pagina adesso per andare in Ruanda, chiedendoci come si può favorire la ricostruzione delle relazioni in una società post-genocidio. Esistono delle credenze o pratiche religiose che possono avere un particolare impatto sulla resilienza post-traumatica di singoli individui e di riflesso sulla collettività tutta? Di questo si è occupato uno studio scientifico internazionale a 30 anni dal genocidio in Ruanda.
3: Ricordiamo che nel 1994, nell'arco di soli 100 giorni, furono sistematicamente uccise oltre 800.000 persone, la stragrande maggioranza delle quali di etnia Tutsi. Il genocidio fu perpetrato principalmente da estremisti Hutu e da milizie ad essi legate.
2: Faith, forgiveness and family. Fede, perdono e famiglia. Così è intitolato il progetto di ricerca incentrato sui testimoni di Geova in Ruanda e che ha esaminato i fattori psicosociali legati alle pratiche religiose che hanno mostrato una sorprendente capacità post-traumatica da parte dei fedeli di questa confessione cristiana. Le sale del regno, cioè i loro luoghi di culto, durante e dopo il genocidio sono rimasti luoghi neutrali dove poter trovare accoglienza sempre.
3: Ce ne parla Raffaella Di Marzio, psicologa italiana della religione e direttrice dell'IREC, il Centro Studi per la Libertà di Religione, Credo e Coscienza. Gael, tu l'hai incontrata a Roma, a margine della European Academy of Religion, dove i risultati di questa ricerca internazionale sono stati presentati in anteprima.
4: Io ho fatto parte del comitato scientifico ad un'importante ricerca che si è svolta nel Ruanda. Sono state intervistate 13.000 testimoni di Geova, ho seguito tutti i lavori per 4 anni e i risultati che stanno uscendo fuori sono molto interessanti. La capacità dei testimoni di Geova nel genocidio del 1994, rispetto anche ad altri cristiani di altre denominazioni, di essere totalmente neutrali, cioè di non prendere la parte di nessuno, ha permesso loro di salvare moltissime vite di Tutsi. Le persone si rifugiavano nelle sale del regno perché era l'unico posto dove veramente nessuno prendeva la parte di nessun altro. E questo dalla ricerca è emerso dai dati importantissimi di coloro che sono stati condannati perché hanno massacrato altre persone, sono andati in carcere e quando sono usciti sono stati accolti solo dai testimoni di Geova, tanto che c'è un picco di conversioni altissimo dopo il genocidio.
2: Raffaella Di Marzio è psicologa della religione. Studia cioè le dimensioni psicologiche dell'esperienza religiosa e spirituale, analizzandone l'influenza sui processi cognitivi, emotivi, comportamentali e relazionali dell'individuo. Alla ricerca internazionale intitolata Fede, Perdono e Famiglia, i testimoni di Geova in Ruanda, hanno partecipato degli esperti di vari ambiti disciplinari, come sociologi, storici ed etnologi. A valutare gli aspetti più propriamente psicologici è stata Raffaella Di Marzio.
4: E dal punto di vista psicologico, perché è la parte che mi riguardava, si è visto come far parte della congregazione per queste persone ha significato prima di tutto una capacità di affrontare il trauma nell'immediato, ma poi anche un'altra grandissima capacità di crescita successiva al trauma. Questo in psicologia si studia, cioè alcune persone non solo superano il trauma, ma ne fanno un insegnamento per la vita e questo diventa per loro un cambiamento nel tempo in positivo. La crescita post-traumatica è altissima tra i testimoni di Geova dopo il genocidio ed è ancora più alta tra i condannati per genocidio che sono diventati testimoni di Geova.
2: Ma e come si spiega questa cosa? Dipende proprio dalla confessione stessa, cioè dalle teologie che veicolano?
4: Dalla dottrina. Loro devono e vogliono essere neutrali, non prendono parte, non votano, rifiutano la violenza, ovviamente non fanno il servizio militare, sono stati i primi ad essere incarcerati anche in Italia. Questa dottrina di base che li spinge a vedere tutti, chiunque sia, come un figlio di Geova, come un fratello o una sorella. Quindi a un fratello o una sorella non si fa violenza, non si caccia via, a meno che non voglia andarsene, perché se uno se ne vuole andare se ne va, altrimenti questa neutralità, questo non prendere la parte di nessuno, ha consentito loro di fare molto più, tra virgolette, bene a Ruanda in generale come società disgregata che altre confessioni religiose, molti resoconti che riguardano altre chiese cristiane, protestanti e anche chiese cattoliche, dove purtroppo un gran numero di pastori e sacerdoti è stato implicato nel genocidio e ce n'è uno in particolare che ha provocato il massacro di tante persone nella sua chiesa cattolica. Studiando anche com'è la situazione delle altre chiese cristiane, ho visto proprio che dai dati emerge una diversità immensa, proprio per questa particolare teologia, dottrina della neutralità, che è una delle cose anche più criticate dei testimoni di Geova, no? Come se loro vivessero fuori del mondo e non gli interessasse niente. Ed è invece esattamente il contrario, perché pur rimanendo una specie di, io l'ho definiti, enclave, che hanno atteggiamenti, comportamenti diversi, tuttavia da questo enclave loro non rifiutano il contatto, lo fanno cercando di trasmettere in qualche modo i valori biblici nei quali loro credono. E se questi valori sono la non violenza, l'accettazione dell'altro, l'uguaglianza di fronte a Dio, loro poi in ogni posto sono un fulcro positivo per tutta la società. In Ruanda ancora di più, perché Ruanda è uscito dal genocidio distrutto, disgregato, fratelli, sorelle proprio di sangue non si guardavano più, Nel genocidio sono morti tanti testimoni di Geova. Alcune volte sono morti solo perché non hanno voluto prendere parte al genocidio, cioè uccidere altre persone, oppure perché le hanno salvate, chiudendole in casa, nascondendole in tutti i modi.
2: Quanti sono i testimoni di Geova in Ruanda, diciamo, rispetto al mosaico di fedi che c'è in quel paese?
4: Ma sono una piccola comunità, sono una minoranza assoluta.
2: Una minoranza che però ha fatto la differenza.
4: Esattamente, perché ha vissuto il genocidio come gruppo religioso diversamente dagli altri.
2: La ricerca ha analizzato diversi aspetti della vita delle persone, le loro convinzioni religiose, il rapporto con la comunità, il perdono, il benessere psicologico, la famiglia e il modo di affrontare i traumi del passato. In Ruanda, a più di 30 anni dal genocidio, le ricadute di quel crimine continuano a segnare la collettività. Di qui l'importanza di continuare a cercare modi per gestire le ferite e soprattutto per prevenire nuovi fenomeni del genere, come sottolinea in chiusura Raffaella Di Marzio.
4: Lì ricostruire la base della nazione è difficilissimo, e ancora oggi il governo ruandese ha difficoltà, quindi ha accettato, ha voluto questa ricerca, il governo, come una delle possibilità di ripensare al genocidio per comprenderlo e per capire le ragioni e soprattutto per prevenire altri possibili fatti del genere.
2: Prima di salutarvi, vi segnaliamo che ha inizio oggi un ciclo di incontri e concerti che si terranno in diverse località ticinesi dal titolo Franciscus Musica e Cultura nell'ottocentesimo della morte.
3: La rassegna Cantar di Pietre propone eventi culturali e musicali ed è organizzata nel Canton Ticino per commemorare l'importante anniversario francescano. Le iniziative mettono in mostra spettacoli, concerti di musica antica e proiezioni che collegano la figura storica di San Francesco d'Assisi al territorio svizzero.
2: Si inizia oggi pomeriggio alle 16 a Lugano presso la Biblioteca della Salita dei Frati con la proiezione del documentario Il Soffio delle Montagne, prodotto da Christian Gilardi per la RSI, seguito poi dal concerto a cura del Valla Escurati Duo.
3: E per tutti gli appuntamenti vi invitiamo a consultare il programma sul sito di Cantar di Pietre. Con questo è tutto da Chiara Gerosa e Gael Kurtens. Buona domenica!

sulla A3 Zurigo-Coira a Feffi con l'entrata è chiusa a causa di un incidente. Sulla 6 Thun direzione Mühlenen tra Thun Sud e raccordo di Lattigen l'autostrada è chiusa a causa di un incidente, bisogna seguire la deviazione locale. La strada cantonale Vira Gambarogno direzione Indemini ha problemi di traffico causati da smottamenti, una corsia è bloccata.

In studio Roberto Ortelli, incidente mortale della montagna ieri nelle Centovalli, dove un escursionista 75enne è stato ritrovato senza vita poco prima delle 19 a 1300 metri di quota in territorio di Verdasio. Lo ha comunicato la polizia cantonale ticinese, precisando che la scomparsa dell'uomo, domiciliato nel Luganese, era stata segnalata ieri nel pomeriggio. Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza la coalizione di centrodestra, guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, e il centrosinistra, guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi prefigurano un testa a testa serrato. In Indonesia è naufragato un traghetto che navigava tra l'isola di Giava e quella del Borneo. 243 le persone a bordo. I soccorritori, allertati dal proprietario dell'imbarcazione, hanno recuperato 103 naufraghi, uno dei quali senza vita. Le ricerche dei 140 dispersi sono rese difficili da onde alte fino a 2,5 metri. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nelle prime ore del mattino nello stretto di Hormuz, ne danno notizia le autorità locali iraniane, denunciando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, ma senza indicare l'autore dell'attacco. Sullo sfondo le ostilità tra Teheran e Washington per il controllo del piccolo braccio di mare. La Svizzera ha svolto un ruolo importante nella costituzione dell'esercito di liberazione del Kosovo, UCK, lo scrive oggi la NZZ am Sonntag, dopo aver esaminato gli atti del processo a carico dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, e di tre altri esponenti dell'organizzazione in corso al Tribunale dell'AIA. Dalle carte emerge lo stretto legame tra l'UCK e il Movimento Popolare Albanese del Kosovo, attivo in Svizzera, dove avrebbe raccolto fondi, fornito materiale e mobilitato uomini per il combattimento. Secondo alcune testimonianze, il denominato Fondo della Patria, divenuto in seguito il pilastro finanziario dell'UCK, fu fondato nel 1993 a Winterthur. Il Ministero Pubblico della Confederazione sta esaminando denunce penali relative a un possibile coinvolgimento di cittadini svizzeri nei cosiddetti safari di Sarajevo, come riportato oggi dalla Sonntagsblick. Durante l'assedio di Sarajevo, tra il 1992 e il 1995, alcuni turisti di guerra facoltosi pagavano per sparare ai civili. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha ricevuto informazioni su possibili autori e complici provenienti dalla Svizzera. Finora non è stato aperto alcun procedimento penale, ha scritto ancora il Domenicale. Non è ancora chiaro se vi siano sospetti sufficienti e se la Procura federale sia competente in materia.

0: Proprio la stessa Sabalenka. Stasera a New York la finale maschile tra Zverev e Shelton. Per il calcio è finito in parità il match clou di Super League tra Lugano e Young Boys. Davanti agli 8.029 spettatori della IL Arena, i bianconeri sono andati in vantaggio già al secondo minuto di gioco con Dos Santos. Sempre nel primo tempo i gol di Essende e Fasnacht per la rimonta dei bernesi. Il pareggio è arrivato all'80esimo minuto con Aieti, alla sua seconda segnatura in tre partite con il club bianconero. Nelle altre sfide di ieri, il Sion ha vinto a San Gallo 3-0, il Grasshopper a Thun 1-0. Lugano sempre in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sullo Young Boys e anche una partita in meno dei bernesi. Sentiamo Paolo Laurenti.
1: Una bella serata di calcio, stadio pieno, partita divertente, due squadre che si sono lanciate messaggi a vicenda, si daranno battaglia fino alla fine. Vedremo se poi ci sarà un terzo incomodo. Per il momento il candidato a questo ruolo potrebbe essere il Sion. Il big match dell'ottava giornata non ha deciso nulla, ma ha messo in luce da una parte uno Young Boys che dispone di individualità in grado di fare la differenza e dall'altra un Lugano che dispone di una rosa che può garantire molteplici soluzioni offensive e soprattutto di chiare idee di gioco e oggi pure di un impianto che può spingere la squadra in caso di necessità. Il Lugano da tempo ormai non ha più timori reverenziali nei confronti delle storiche grandi del calcio svizzero. Ieri lo ha ribadito. Ha tremato, sì, ma ha chiuso la gara contro l'IBE in crescendo, riacciuffando meritatamente le pari, allungando così a 16 la striscia di partite da imbattuto, 17 è il record del club, ma soprattutto mantenendo un buon margine di vantaggio in testa. Un margine che potrebbe incrementare mercoledì nel recupero contro il San Gallo e allora sì che si potrebbe parlare già di prima fuga.
0: E oggi si giocano, lo ricordiamo, Zurigo Vaduz, Losanna Servette, Lucerna Basilea. In Serie A gli anticipi hanno visto il Milan pareggiare 2-2 a Roma contro la Lazio. L'Atalanta è stata battuta in casa dal Cagliari 2-1. Tre le partite in programma oggi: Lecce Monza, Sassuolo Juventus e Napoli Bologna. Per Atletica Audrey Verrò ha chiuso da imbattuta la sua straordinaria stagione sugli 800 metri. A Budapest la 22enne friburghese ha vinto anche la prova degli Ultimate Championship, staccando nel finale le avversarie e chiudendo in un tempo di 1:55.88. Secondo posto invece nel lungo di Ehammer, 8:07. Terza con lo stagionale a 4:85, Angelica Moser nell'asta donne. In MotoGP, dopo il successo di Marc Marquez ieri nella prova sprint a Misano Adriatico, dalle 14 si corre il Gran Premio di San Marino. In pole position ci sarà l'italiano dell'Aprilia, Bezzecchi. Alle 15 invece sarà Norris a scattare dalla prima posizione del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Il pilota della McLaren precederà in griglia Antonelli su Mercedes e Verstappen al volante di una Red Bull. La Vuelta si chiude oggi con la passerella dell'ultima tappa a Granada e la celebrazione dello spagnolo Mas, che ieri nella tappa regina ha incrementato il suo vantaggio in testa alla generale su Roglic, staccato ora di 2:44. Per la Champions Hockey League il Davos è stato sconfitto ieri in Svezia 6-2 dallo Sheleftea e in Polonia invece il Servette si è imposto 1-0 contro il Chiki. Oggi il Friburgo accoglie i tedeschi dell'Adler Mannheim. Chiudiamo con gli europei di volley, terza partita di gruppo oggi per la nazionale svizzera che in Romania dalle 16 affronta la Turchia.
2: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
3: Le 9:08, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dal Tremorgio, acqua e fauna ittica, siamo a 1850 metri sul livello del mare, ospiti della capanna Tremorgio e da qui con Tiziano Putelli, capo dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino, parleremo della gestione dei pesci all'interno del laghetto del Tremorgio e dei circa 130 laghetti alpini ticinesi. Non mancheranno come sempre gli esperti dell'ora della terra, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Potrete chiamarci in diretta a partire dalle 9:30 allo 0848030808 o scriverci già adesso al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Benvenuti anche da parte mia, Lara Montagna, nell'ora della terra.

0: Le 9:12 minuti, do il benvenuto a Tiziano Putelli, capo dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino. Buongiorno e benvenuto al Tremorgio.
1: Buongiorno Lara e buongiorno a tutte e a tutti i radioascoltatori.
0: Oggi parliamo della gestione dei pesci, che è regolata proprio dall'ufficio caccia e pesca, quindi laghetti che conosci molto bene. Io prima ho detto 131 laghetti alpini, in realtà correggimi, perché so che sono differenziati tra di loro. Cioè, i laghetti alpini tout court quanti sono?
1: Allora, per la pesca in Canton Ticino, diciamo, lasciamo perdere i due grandi laghi Verbano e Ceresio, abbiamo corsi d'acqua e laghetti alpini. Nella statistica della pesca sono due settori separati. I laghetti alpini sono quelli inseriti nell'elenco della statistica della pesca, sono in totale 93, 10 dei quali sotto i 1200 metri, dopo vi spiego la differenza, e 83 sopra i 1200 metri sul livello del mare. È vero che se guardiamo i vari corsi d'acqua, l'assetto delle nostre acque di superficie, abbiamo alcuni bacini, soprattutto sono delle camere di trattenuta materiale. Faccio un esempio, per esempio il laghetto del Ghitello sulla Breggia, che è un bacino, un laghetto piccolo, però di fatto non rientra nella statistica regolata come gestione della pesca.
0: E dicevi le differenze per quelli sotto i 1200?
1: Allora, i corsi d'acqua insieme ai laghetti sotto la quota dei 1200 metri hanno un'apertura e una chiusura diversa. Allora, faccio magari una premessa: la gestione della pesca in Ticino, c'è proprio una grossa differenza tra i laghetti di montagna e i corsi d'acqua. I laghetti di montagna hanno un ripopolamento mirato prettamente alla pesca, c'è una gestione legata unicamente per questa attività, mentre per quello che riguarda i corsi d'acqua invece c'è una gestione molto più attenta e rispettosa delle specie autoctone, proprio per rispettare il principio della conservazione di specie e abbondanza di queste nel tempo. Quindi i corsi d'acqua hanno, dicevo, insieme ai laghetti sotto i 1200 metri, aprono il 15 di marzo, mentre i laghetti alpini sopra i 1200 metri aprono la prima domenica di giugno. Anche la chiusura è diversa: corsi d'acqua e bacini sotto i 1200 metri chiudono l'ultima domenica di settembre, mentre i laghetti alpini sopra i 1200 metri chiudono la seconda domenica di ottobre.
0: Quindi manca relativamente poco per entrambe le situazioni alla chiusura.
1: Sì, diciamo, adesso siamo inizio settembre, quindi da un paio di settimane chiudono i corsi d'acqua e i bacini a bassa quota, poi i laghetti alpini invece chiudono appunto fra un mese circa. Magari una precisazione per noi, ecco, questa differenziazione di gestione anche per spostare la pressione di pesca sui laghetti, anche per preservare appunto gli stock ittici nei corsi d'acqua, che abbiamo visto che negli ultimi anni sono calati di molto, un po' per i cambiamenti climatici, pressione degli uccelli ittiofagi, cioè gli uccelli che mangiano prettamente i pesci, tipo aironi, smergo, e quindi appunto c'è questa gestione differenziata, che i laghetti appunto vengono massimizzati per quello che è l'esercizio della pesca, e poi è un contesto fantastico per passare delle ore a pescare.
0: Ma quindi se non ci fosse la pesca, cosa succederebbe ai pesci che vivono nei laghetti?
1: Allora, nei laghetti, se guardiamo, sono ecosistemi isolati. Se non ci fossero stati i ripopolamenti, a dire la verità, non ci sarebbero neanche i pesci, probabilmente.
0: Sarebbero vuoti.
1: Sì, invece le acque di superficie, chiaro, sono collegate, lasciamo perdere quelle disconnessioni naturali, però dei grandi laghi, Ceresio e Verbano, abbiamo i grossi fiumi, gli affluenti, quindi c'è tutta una connessione in rimonta ma anche in discesa. Mentre i laghetti, ecco, sono un po', diciamo, un capitolo a parte.
0: Ma quindi bisogna ripopolare, bisogna sempre ripopolare questi laghetti, e per farlo si hanno le varie pisciculture, i vari laghetti dove appunto c'è un allevamento di questi animali.
1: Allora, in Cantone abbiamo una dozzina di pisciculture di interesse cantonale, la maggior parte di proprietà del cantone, alcune anche private, di società di pesca normalmente, che producono un piano di produzione che diamo noi come ufficio. La grossa differenza, sempre legandomi al discorso di prima, è che la produzione per i laghetti alpini è mirata a quello che è il ripopolamento per la pesca, quindi anche la taglia che viene immessa, non mettiamo più pesci di piccola taglia poi per aspettare che crescono. Quindi c'è un'attività legata proprio al ripopolamento per la pesca, mentre per i corsi d'acqua il ripopolamento, anzi poi dicevo nei laghetti alpini il ripopolamento essenzialmente è legato perché c'è poca anche riproduzione, mentre per i corsi d'acqua l'approccio è un po' diverso nella misura in cui il ripopolamento è più mirato. E negli ultimi tempi è cambiato un po' l'approccio, laddove c'è una riproduzione naturale buona si evita di mettere dei pesci, invece si va a ripopolare le tratte dove hanno delle difficoltà, dove ci sono dei deficit.
0: Ma quindi, se ho capito bene, si va a ripopolare un laghetto alpino per dare la possibilità al pescatore di pescare?
1: Bene o male l'attività
0: è quella.
1: Sì. È vero che per noi è una grossa attrazione anche sia turistica, ma anche noi siamo un cantone veramente fortunato se guardiamo in termini di acqua. Dicevamo una novantina, 93 bacini o laghetti alpini, se penso alla provincia di Como ne hanno uno solo. Per noi è una risorsa e effettivamente è una cosa che va avanti da decenni, questo ripopolamento dei laghetti alpini, ed è un fiore all'occhiello del Ticino.
0: Quindi all'interno del laghetto del Tremorgio quali pesci troviamo, per esempio, se possiamo prenderlo come esempio?
1: Allora, prendo il Tremorgio, ma facciamo un focus su tutti i laghetti alpini. La grossa quantità di pesci pescati nei laghetti alpini sono le troteridee, specie che non mettiamo nei corsi d'acqua perché non è una specie originaria dei nostri posti. E poi la composizione del pescato si suddivide tra la trota fario e i salmerini, che sono l'alpino, il fontinalis e la canadese, appunto, che è conosciuto come trota canadese ma di fatto è un salmerino.
0: Ah, ecco, stavo per chiederti proprio della canadese, no? Quindi specie che tutte queste specie non possono naturalmente andare a creare alcun danno, proprio perché sono tra l'altro contenute in un bacino chiuso.
1: Esatto, poi noi in funzione delle caratteristiche dei singoli laghetti abbiamo un piano di produzione e di ripopolamento, quindi non tutti i laghetti alpini hanno le stesse specie. E mi chiedevi del Tremorgio, qua abbiamo ci sono la fare, c'è l'iridea, c'è anche la trota canadese, che è appunto una trota da tenere un po' sotto controllo perché è una specie che diventa molto grande, esemplari quasi che arrivano, forse superano il metro, e praticamente a partire da una certa taglia mangiano solo pesci, e quindi il rischio è che se ci sono troppe canadesi vanno poi a vanificare le immissioni delle trote normali, diciamo delle trote di piccola taglia. Ci sono alcuni laghetti che conosciamo, tipo il Ritom, giusto per fare un paio di esempi, il Tremorgio, dove ci sono le canadesi. Anni indietro, anche con la commissione laghetti alpini della Federazione Ticinese Acquicoltura e Pesca, abbiamo concordato delle pose di reti all'interno di questi bacini per sfoltire un po' questi grossi predatori, proprio per riportare un certo equilibrio a livello di pesca, con un rapporto tra il pesce immesso e il pesce pescato.
0: Beh, direi che possiamo continuare a raccontare della situazione dei laghetti alpini insieme a Tiziano Putelli, ma lasciatemi salutare anche gli esperti dell'Ora della Terra. Vedo Alfredo Baratella impegnatissimo nelle risposte che arrivano ai messaggi WhatsApp. Buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori da questo splendido posto.
0: E un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
3: Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
0: Salutiamo anche Marco Zappa e soprattutto ascoltiamo la sua musica.
4: Quitem que te

da passage. Entra nell'unico hotel vert dal paese e aspetta Francesca in una stanza.

0: Sem che tira.
1: Siamo al Tremorgio oggi in compagnia di Tiziano Putelli, capo dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino, e stiamo parlando di laghetti alpini, ma non solo. Tiziano, abbiamo iniziato ad accennare qualche dato e insomma abbiamo parlato di laghetti alpini, ma se parliamo di corsi d'acqua, ecco che subito il pensiero va a quest'estate così calda, così secca, e quindi corsi d'acqua immagino abbiano anche loro patito, e le temperature dell'acqua che si sono così alzate magari hanno creato dei danni ai pesci.
2: Parlando, Lara, di corsi d'acqua, tocchi un tasto dolente, nella misura in cui a preoccupare, sì, diciamo quello che è successo, che abbiamo visto tutti quest'anno, ma è un po' la tendenza degli ultimi anni. Magari è opportuno fare una premessa. Allora, l'ossigeno che troviamo nell'acqua è inversamente proporzionale alla sua temperatura. Questo significa che più aumenta la temperatura e meno c'è ossigeno disponibile nell'acqua. E questo cosa significa? Soprattutto per le trote, che essenzialmente è la specie maggiormente presente nei nostri corsi d'acqua ed è quella più interessante, di interesse per la pesca, è che è una specie che ha bisogno di acqua fresca e molto ossigenate. Sappiamo che da partire da 16-17 gradi già la trota va in stress, non è nelle condizioni ideali, e se pensiamo a 24-25 gradi è già la temperatura oltre la quale non ha possibilità di vita. Quello che abbiamo visto è legato alle temperature elevate, periodi molto prolungati senza precipitazioni, è da un lato sì la riduzione della portata, quindi è quasi a portare, anzi alcune tratte poi prosciugano, ma poi anche in presenza di acqua a volte, se è troppo calda, non è più ospitale per alcune specie. Quindi questo è un grosso problema anche per noi gestori della pesca, perché saremo chiamati nei prossimi anni a capire anche come e dove immettere i pesci, perché praticamente sta cambiando quasi la vocazione di alcuni corsi d'acqua, quindi a presenza di trota, a magari presenza di altre specie che sono più resistenti alle temperature. È un tema complesso, non si può risolvere chiaramente da un anno all'altro, perché chiaramente a fronte di un problema ci si domanda: ma quali potrebbero essere le contromisure? Allora, sappiamo che c'è il tema dell'aumento delle portate, il discorso dei flussi minimi, però è un tema complesso e lungo. Però quello che si sta facendo soprattutto negli ultimi anni è la rinaturazione e il recupero dei corsi d'acqua, quindi riportare i corsi d'acqua che sono stati manomessi diciamo per esigenze soprattutto di costruzione o di sicurezza contro le piene, a uno stato più vicino al naturale.
1: Quindi una controtendenza, perché ricordo, facciamo adesso, vado a memoria, una ventina d'anni fa la tendenza era quella proprio di andare a incanalare e quindi a mettere tanto cemento e portare i nostri corsi d'acqua dove volevamo noi.
2: Ora cerco di spiegarlo proprio brevemente. Torniamo indietro, no, lasciamo perdere i primi del Novecento, quando c'è stata le bonifiche, diciamo.
1: Io sono andata di 20 anni fa, tu sei andato all'inizio Novecento.
2: Però andiamo negli anni 60 con la costruzione dell'autostrada. L'autostrada è stata costruita da Chiasso verso nord. Guardiamo le correzioni della Breggia, del Lavigio, poi del Vedigio a salire, no? La concezione di quel tempo, che non la voglio criticare, però bisogna prenderne atto, era un discorso prettamente idraulico, cioè l'idraulica dice che la portata di un fiume è la velocità per l'area. Quindi è semplice: se l'area, o meglio, se la velocità è elevata, l'area è più piccola. Infatti, se guardiamo il fiume Breggia, è proprio l'esempio classico, perché c'è una camera di trattenuta materiale, quindi il fiume, che è il suo lavoro anche trasportare materiale, ferma questo materiale trattenuto, e dalla zona del Ghitello verso l'Italia c'è una, diciamo, una sezione idraulica perfetta per quello che riguarda il deflusso delle acque, ma concepito per il fiume è l'elemento in cui le acque che precipitano e ruscellano sulla superficie poi arrivano in un punto e devono essere evacuate, quindi quello funziona. Quello che però si è un po' tanto perso di vista è quello che è la funzione di habitat dei corsi d'acqua, perché il corso d'acqua non è solo il punto di ruscellamento delle acque di piena. E non da ultimo è anche, c'è un'interazione, per esempio, ci sono delle funzioni naturali dei corsi d'acqua Ad esempio il corso d'acqua spesso alimenta l'acquifero, l'acqua del sottosuolo. Ricordo che in Ticino più o meno la metà dell'acqua che beviamo la andiamo a prendere dal sottosuolo, quindi anche qui l'importanza di riattivare questa funzione. E dicevo appunto, con la correzione che è stata fatta a quel tempo si è persa un po' questa naturalità dei corsi d'acqua. Questo cosa ha comportato ai giorni d'oggi? Dove abbiamo le tratte cementate abbiamo poca profondità d'acqua, poi anche sassi e cemento scaldano parecchio, soprattutto c'è l'assenza di vegetazione che comporta potrebbe comportare l'ombreggiatura. Quindi la prima contromisura che stiamo portando avanti da diversi anni e che oggi trova ancora maggior supporto quello che è stato fatto è il discorso che i corsi d'acqua naturali hanno una maggiore resilienza a questi eventi estremi, perché appunto soprattutto l'ombreggiatura permette di contenere la temperatura dell'acqua, lo vediamo anche noi sulla percezione che abbiamo delle temperature. E non da ultimo i corsi d'acqua naturali di fatto hanno un mosaico di temperature, perché a differenza di profondità è chiaro che l'acqua non ha sempre la stessa temperatura, soprattutto dove abbiamo le aree con una certa profondità d'acqua, ecco che magari quelle fanno la differenza tra la vita e la morte per delle popolazioni dei pesci.
1: Mi è venuto in mente un episodio tornando ai laghetti alpini. Secondo me era 2 o 3 anni fa, Lago Sella. Sui giornali abbiamo letto di questa moria dei pesci, ma poi nel corso degli anni avete capito cosa è successo al Lago Sella?
2: Allora, alcune dinamiche spesso non trovano soluzione, o meglio non trovano risposta. C'è stato anche un laghetto che ho seguito io una 15 anni fa con una moria all'Alzasca, talvolta ci sono degli eventi, allora si va per esclusione, allora facciamo un esempio, allora già una moria di pesci in un laghetto alpino è già una questione anomala. E anni indietro è successo magari un'immissione che non è andata a buon fine, quindi uno shock termico magari dei pesci immessi. La prima cosa che facciamo andiamo a prelevare dei campioni d'acqua, analizziamo i parametri fisici e chimici della stessa per capire un po' se ci sono delle alterazioni. Altre possibili cause possono essere dei fulmini, possono essere inquinamenti, è già difficile poi in quota, no? Anche la sella, abbiamo fatto varie ipotesi, a volte siamo anche scesi in quota in collaborazione con la polizia lacuale per capire, per esempio il caso che dicevo nell'Alzasca, c'è stata una moria prolungata su diversi giorni, avevamo le trote fino a una certa taglia erano vive, oltre a una certa taglia erano morte, quindi non si capiva, però a volte a fronte poi di difficoltà diciamo nel determinare una specifica causa è più importante vedere l'andamento e se l'evento si riconduce a una sola occasione, va bene, se ne prende atto, si è cercato di capire e si va avanti, no? Cosa che è stato fatto anche col Sella, quindi si è aspettato un po', poi si è subito ripopolato e da quanto mi risulta le catture poi hanno ricominciato ad esserci. Questo per noi è importante perché è la conferma che poi i pesci immessi si sono adattati e quindi la questione non si è più riproposta. È chiaro che se dovesse essere una cosa poi più cronica, lì allora sarebbe anche più giustificato andare più a fondo.
1: Tiziano, un po' alla stregua dei cacciatori, i pescatori sono le sentinelle. Se i cacciatori sono quelle del bosco, i pescatori sono le sentinelle dei laghi, laghetti alpini in questo caso. Cioè sono proprio loro le persone che si rendono conto per prime, della situazione dei laghi.
2: Ma per noi i pescatori, ma anche i turisti in generale, o la popolazione che frequenta i nostri ambienti naturali, sono delle preziose fonti di informazione. I pescatori con la loro attività di fatto svolgono per noi una funzione essenziale, che è quella della statistica, perché se nei corsi d'acqua con l'elettropesca noi possiamo andare a verificare come stanno i pesci, no? Abbiamo delle tratte di riferimento che ripetiamo ogni qualche anno per capire un po' l'evoluzione e la tendenza nel tempo, l'elettropesca ha un grosso limite legato alla profondità, e quindi come nei grandi laghi, il Verbano Ceresio o in tutti i laghetti alpini, se non ci fossero i dati della pesca noi non avremmo nessuna percezione della situazione, e quindi svolgono sì un ruolo determinante sia di segnalazione ma anche di, diciamo, di contributo al censimento di quello che poi c'è di fatto sott'acqua.
1: Ultima domanda. Hai detto tra poche settimane chiuderà la pesca sia al di sopra dei 1200 metri che al di sotto dei 1200 metri, e poi cosa succederà di questi animali? Le trote, i pesci vivono comunque d'inverno, stanno sotto la parte insomma ghiacciata?
2: Allora, certo, ma diciamo la chiusura della pesca non è una chiusura così scelta a caso, è fissata in funzione del periodo riproduttivo. Soprattutto qua penso ai corsi d'acqua, e se facciamo anche una proiezione sui laghetti alpini, la riproduzione c'è anche negli affluenti, quindi nei corsi d'acqua che poi entrano in questi laghetti alpini. Quindi il periodo invernale è il periodo di riproduzione della trota, e chiaro nei laghetti alpini staranno sotto la parte ghiacciata, laddove ghiacciano.
1: In attesa del prossimo anno?
2: È in attesa dello sgelo e dell'avvio della nuova stagione.
1: Tiziano, rimani con noi perché tra poco apriamo le linee telefoniche per permettere a tutti i nostri ascoltatori di comunicare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Dunque, domande relative al giardinaggio, domande relative all'orticoltura, i nostri esperti sono pronti a rispondervi. So e sono sicura che è tempo di fare qualcosa nei giardini, di mettere mano ai nostri giardini se vogliamo averli belli verdi durante tutta la stagione invernale. Ci ascoltiamo una canzone e torniamo come sempre con voi. 0848 03 08 08.

0: E questo era Laghetto Bello, la canzone che ci porta alle 9:38 minuti. Di nuovo buongiorno Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, come state?
1: Molto bene, grazie.
0: Buongiorno Tiziano.
2: Sì, anch'io sto molto bene, poi specialmente in questo ambiente mi sento un po' a casa.
0: Ti senti a casa e si sentono a casa anche i nostri ascoltatori la domenica mattina quando hanno la possibilità di comunicare con voi. So, Alfredo, che dobbiamo dare delle informazioni perché questo è un periodo abbastanza, adesso sono tutti importanti i periodi per quanto concerne il giardino in generale, ma ci sono delle informazioni che sono proprio di questo momento.
1: Sì, beh, mi collego a una richiesta che ha fatto un'ascoltatrice riguardo alla concimazione. Chiedeva se era il momento per mettere del concime sotto le piante, soprattutto organico. E settembre la possiamo chiamare, se vogliamo, una seconda primavera, perché le temperature si abbassano, spesso le piante ricominciano a vegetare un po', ma eviterei di stimolarle troppo, soprattutto le piante legnose, a vegetare, proprio perché fra pochi mesi le temperature scenderanno e se i rami che cresceranno non riusciranno a lignificare, ecco che questi rametti si bruceranno. Dunque eviterei a stimolare troppo, soprattutto con una concimazione azotata, le piante. Una concimazione organica e soprattutto con azoto piuttosto la sposterei verso la primavera, al mese di marzo, per dare, o eventualmente anche prima, per dare una partenza allora dignitosa con tutto il tempo che la pianta ha bisogno per far lignificare i frutti. Eviterei di concimare, come ho suggerito alla signora, le piante da frutta, proprio perché sicuramente in questo periodo non va bene neanche per le piante da frutta, ma eviterei di concimare troppo le piante da frutta, perché spesso poi diamo priorità alla crescita piuttosto che alla fruttificazione e dunque la pianta rischierebbe poi di non fruttificare per diverso tempo. Questo è uno dei tanti consigli che si possono dare a settembre. Settembre, come dicevi tu, è un mese dove veramente abbiamo tantissimo da fare. Per esempio, ricordiamo, come ne abbiamo parlato anche nelle scorse volte, la risemina dei tappeti erbosi, il trattamento con i nematodi.
0: Temo tantissimo questo momento, continuo a rimandarlo. Mi sembrano super verdi i giardini adesso.
1: Beh, sì.
0: E dico, ma davvero? Dobbiamo già farlo?
1: È veramente un momento ideale perché le temperature notturne si abbassano, molte malerbe che si sono cresciute durante l'estate iniziano a deperire, a patire il freddo, e di conseguenza tutte le semine che facciamo vanno veramente a buon fine, perché non avranno la concorrenza delle malerbe annuali, e di conseguenza prepariamo molto bene il tappeto erboso, soprattutto per averlo bello durante l'inverno, ma pronto anche per l'estate prossima, perché il miglior diserbo è quello di avere un tappeto erboso fitto, se parliamo di tappeti erbosi. Se invece parliamo di prati naturali, ecco, non concimerei, non irrigherei adesso, lascerei quello che si sviluppa, ma chiaramente in estate rischieremo di avere un tappeto giallo.
0: Quindi a livello proprio pratico, cosa dobbiamo fare? Cioè, possiamo farlo da soli, dobbiamo chiamare il giardiniere, cosa dobbiamo fare?
1: Ma l'ideale sarebbe un taglio basso.
0: Basso?
1: Sì, diciamo un 3 cm, un taglio verticale incrociato per togliere il feltro, magari le erbe secche che sono seccate durante l'estate, una risemina nelle chiazze favorendo l'inserimento sia di erbe che riescono a sopportare il caldo per l'anno prossimo, ma di un'erba come l'oietto, che cresce rapidamente e ci manterrà il tappeto verde già per tutto l'inverno. Dunque io farei un misto tra Festuca rondinacea e l'oietto, e una concimazione. Attenzione che se seminiamo bisognerà utilizzare un concime apposta per la semina, dunque che ha un periodo non troppo lungo di persistenza, ma con un tenore di azoto basso e piuttosto favorire il fosforo. Fra un mese, dunque ottobre, si potrà pensare invece a una concimazione potassica.
0: Ok, quindi faccio un taglio a 3 cm e poi devo seminare, quindi semino sull'erba.
1: Esatto, nelle chiazze, sì. E poi, dopo aver seminato, si può o grattare un po' in modo tale che la semente possa entrare, o altrimenti si può utilizzare un terriccio. Nel caso che si utilizza un terriccio, si può spargere il terriccio prima e seminare sopra il terriccio, oppure se se ne mette poco di terriccio si può seminare e mettere un po' di terriccio sopra in modo tale che i semi possano essere sempre un po' umidi.
0: Poi il primo concime che devo dare è?
1: È uno starter, dunque alto contenuto di fosforo, e dopo un mese invece, prima dell'inverno, alto contenuto di potassio.
0: Ci sono, ma vieni tu. Tiziano, invece, per quanto concerne l'orto, diciamo, siamo pronti per chiuderlo?
2: E in pratica sì, possiamo dire che ormai la stagione va verso la sua fine, però non è che l'orto deve essere abbandonato in questo periodo. Abbiamo ancora delle colture in produzione, anche se proprio, diciamo, gli ultimi prodotti che ci arrivano a maturazione delle colture estive, bisogna sempre cercare di mantenere il più possibile le piante sane e quindi magari togliere un po' dal pomodoro, dei cetrioli, tutte quelle foglie che si seccano, in modo da evitare la proliferazione delle malattie. D'altro canto, chi non ha ancora cimato le piante di pomodoro, sicuramente è il momento di farlo, per il fatto che per arrivare a maturazione dal fiore sono necessari circa 60 giorni, e quindi direi che a fine ottobre arrivare con i pomodori naturalmente è veramente l'ultimo momento. D'altro canto è il momento di pensare veramente anche all'autunno, mettere a dimora il formentino o seminare il formentino, che sarà poi l'insalata che ci accompagna durante tutto l'inverno. Abbiamo anche in questo momento la possibilità di seminare gli spinaci, anche una pianta che è proprio tipicamente autunnale, e poi abbiamo sul terreno sicuramente delle cicoria che abbiamo piantato alla fine di luglio, abbiamo del finocchio che abbiamo piantato al mese di luglio. Qui si tratta soprattutto di sorveglianza, intervenire eventualmente se abbiamo degli afidi che si sviluppano sulle piante. Abbiamo anche delle malattie che possono svilupparsi, soprattutto l'oigio sulle cicorie, in questo caso intervenire se possibile con un prodotto a base di bicarbonato. E altra cosa da fare, o che si può fare, normalmente si pianta troppo vicino le piante le une alle altre, soprattutto con queste insalate autunnali, quindi magari raccogliere certe piante per ridurre il numero di piante al metro quadrato, in modo da lasciar sviluppare in modo corretto le altre. Stessa cosa vale per il finocchio, eventualmente anche per i pori, se abbiamo piantato un po' troppo vicino magari cominciare a togliere qualche pianta in modo da lasciare spazio alle altre per svilupparsi, diciamo, correttamente.
0: Adesso, Tiziano, è il periodo in cui le zucche scappano ovunque. Ne ho vista una l'altro giorno in autostrada. Stavo circolando e a un certo punto l'ho vista che scappava fuori da una recinzione.
2: Ah, beh, le zucche naturalmente sono piante molto striscianti, a dipendenza delle varietà possono coprire anche 7-8 metri quadrati con una sola pianta. Il problema delle zucche in questo periodo è l'apparizione delle oidio, magari abbiamo le piante che seccano anche, però sicuramente ci sono anche dei frutti che sono pronti per la raccolta.
0: È arrivato un messaggio a tal proposito. Fabia dice: la mia zucca arancione bellissima in 3 giorni è marcita tutta, l'abbiamo trovata sgonfiata come un palloncino. Cosa può essere successo?
2: Ma molto probabilmente si tratta di un attacco di antracnosi, quindi un fungo che all'inizio non si vede, praticamente c'è solo una piccola macchiolina, ma nel giro di pochi giorni la pianta, o diciamo il frutto, deperisce completamente. Purtroppo non c'è niente da fare. L'antracnosi è un fungo che si combatte con del rame, però il rame naturalmente deve essere fatto prima che questa malattia appaia.
0: Senti Tiziano, ma ci sono degli incroci tra zucchine e zucche?
2: Zucchina e zucca proprio no, abbiamo delle zucche che assomigliano delle zucchine e delle zucchine che assomigliano alle zucche, però in sé non sono degli incroci, sono delle selezioni.
0: Ah. Ma e se si va a seminare la zucca vicino per esempio a una letamaia dove c'è tanto letame, ecco che cresceranno in maniera incredibile?
2: Sì, la zucca è una pianta che ama il terreno organico e, diciamo, ama anche un terreno molto fertile, quindi chiaramente il letame che si mineralizza libera tantissime sostanze nutritive e quindi le piante si sviluppano veramente in modo molto intenso. D'altro canto era un po' l'abitudine di seminare o piantare le zucche sui mucchi di letame.
0: Ecco, direi che la canzone che arriva è a tema, perché Claudio Dotta l'ha intitolata L'impennata, io aggiungo tra parentesi, della zucca.

0: 9.50, ancora qualche minuto per interagire con i nostri esperti della domenica mattina, Tiziano Pedrini e Alfredo Baratella. Tanti messaggi che arrivano al numero di WhatsApp, lo 076-321-1113. Tiziano, torno da te perché quindi abbiamo compreso che i lavori nell'orto non sono ancora terminati e che ci sarà poi una fase di sorveglianza che andrà a prendere, diciamo, il dominio di quello che è il lavoro dell'orticoltore invernale.
1: Sì, ormai è principalmente l'orticoltore, diciamo, amatore durante il periodo invernale, una certa assistenza deve ancora garantirla l'orto, come ho indicato prima. Una cosa molto importante, l'ho già citata la settimana scorsa, è quella di togliere tutte quelle erbe che noi non vogliamo nell'orto, per il fatto che queste piante in questo momento hanno una forte produzione di semi, e questi semi naturalmente potrebbero portare pregiudizio alle colture dell'anno prossimo e invadere le nostre aiuole. Quindi questo è molto importante, toglierle e possibilmente compostarle in modo corretto.
0: È arrivato un messaggio interessante, Tiziano. Buongiorno, ho piantato della Catalogna per avere le puntarelle, ma il risultato è che vanno in fiore o in canna. Sbaglio qualcosa? È una verdura che da noi non trova terreno adatto? Ci scrive Orfeo.
1: Ma la puntarella in sé è composta dagli steli florali e quindi non è che va in canna. Produce questi steli florali che appunto è il prodotto che noi vogliamo.
0: Ah, quindi non c'è nulla di sbagliato?
1: No, assolutamente. È una cicoria di cui si sfruttano gli steli florali prima della fioritura.
0: Cioè Alfredo già si lecca i baffi.
2: Sì, le puntarelle sono molto croccanti, molto saporite.
0: E quindi abbiamo dato qualche consiglio, io torno ad Alfredo perché abbiamo parlato di giardini e quindi abbiamo capito l'importanza di un bel taglio a 3 cm per i nostri tappeti erbosi e poi di una semina con festuca e
2: l'oietto. Festuca rondinacea però, sì. Che è più resistente al calpestio.
0: E poi una concimazione, prima con un concime starter, a seguire un concime con potassio.
2: Esatto.
0: Posso venire a Mezzana a fare la scuola perché sì. mi mancano delle informazioni base proprio. Leggiamo: una siepe di tuia che ha diverse piante bruciate dalla siccità, riprenderà ancora o dovrò eliminarle?
2: Beh, questo è un problema che si sta manifestando soprattutto quest'anno dopo questo grande caldo. A Mezzana, per esempio, abbiamo diverse conifere che stanno soffrendo e secondo me molte moriranno, anche dei pini quasi secolari. Tutte le conifere hanno veramente sofferto tanto. Abbiamo anche degli abeti che qui sono bellissimi e chiaramente con le temperature che ci sono state qui a Mezzana, oltretutto non è stato possibile neanche irrigare perché c'è stato il blocco,
0: certo,
2: dell'utilizzo dell'acqua durante certi giorni, e hanno veramente sofferto tanto. Si vede che proprio sono delle piante ideali per un certo clima. Come dicevo già le altre volte, siamo di fronte a un cambiamento climatico, ma anche a un cambiamento di quello che saranno le specie che resisteranno bene, e dunque quei giardini che venivano fatti con tante conifere, magari quelle roccaglie con le conifere, probabilmente andranno sostituite con delle piante mediterranee per riuscire a farle resistere. Ora, nel caso della tuia, la tuia è sensibile, oltre che a questi grandi periodi di siccità, anche delle malattie fungine. La signora ci scriveva, o chi ci ha scritto, non mi ricordo se era una signora o un signore, potrebbe essere un attacco di armillaria. Sì, lo potrebbe essere, bisognerebbe controllare se sotto la corteccia si vedono dei filamenti bianchi, biancastri. E questo è abbastanza semplice, perché è sufficiente prendere un coltellino, togliere alla base del tronco, vicino al colletto, diciamo, la corteccia, e se si vedono questi filamenti biancastri, se si sente anche l'odore di fungo o l'odore di tappo, allora al 100% si tratta di armillaria. E in questo caso sarebbe meglio togliere le piante, togliere anche la terra per una profondità di 30-40 cm almeno, per una larghezza magari anche di 40-50 cm, mettere della terra nuova e prima di piantare fare un trattamento con del tricoderma, in modo tale che se dovesse ritornare l'armillaria dalle piante vicine, il suolo possa essere occupato a livello di funghi da questo fungo tricoderma, che permette invece alla pianta di svilupparsi senza essere attaccato. Lo so, è un'operazione abbastanza importante ed eviterei di piantare ancora delle tuia. Piuttosto, la signora suggeriva, cioè chiedeva, se delle piante come la loro andavano bene. Sì, vanno molto bene e sono anche a buon mercato perché crescono molto rapidamente, ma attenzione perché potrebbero diventare anche alte 10-15 metri se non le si potano regolarmente.
0: Grazie mille Alfredo Baratella, grazie a Tiziano Pedrinis. Vi lascio rispondere agli ultimi messaggi che sono arrivati e tra poco noi partiamo con una nuova puntata della Domenica Popolare.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Roberto Ortelli, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo scrive oggi l'agenzia russa TASS, che cita il commento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo quest'ultimo, il presidente Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Anche Ignazio Cassis ha dichiarato la propria volontà nel dare un contributo per rimettere in moto i colloqui di pace per risolvere la guerra in Ucraina in un'intervista a Sonntags Blick oggi in edicola. Il consigliere federale ha rivelato che il consigliere per la sicurezza Gabriel Lüchiger si è recato in agosto a Kiev e a Mosca per colloqui, pur non citando eventuali risultati concreti conseguiti dal funzionario stesso. Il responsabile della diplomazia elvetica ha inoltre richiesto un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a margine del suo prossimo viaggio a New York. Alla fine dell'anno si terrà inoltre la conferenza ministeriale dell'OSCE a Lugano e il ministro degli esteri russo e quello statunitense dovrebbero partecipare, ha concluso Cassis. Il presidente cinese Xi Jinping, durante il summit dei BRICS di New Delhi, ha proposto 5 iniziative per una cooperazione dei paesi del gruppo nei settori dell'intelligenza artificiale, della facilitazione del commercio e degli investimenti, dell'industria digitale, della produzione intelligente e dello sviluppo dei talenti. Lo scrive l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Ieri, a margine del vertice, Xi Jinping ha incontrato anche il premier indiano Narendra Modi, affermando che le relazioni tra Cina e India si sono sviluppate con entrambe le parti che tengono conto dello sviluppo nel lungo periodo delle relazioni bilaterali da una prospettiva strategica. Xi Jinping non si recava in India dal 2019. L'esercito israeliano sta colpendo con artiglieria l'area di Zaftar al-Zarikah, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa nazionale libanese, citata dal network panarabo Al Jazeera. I soldati di Tel Aviv hanno condotto anche diverse incursioni nella Cisgiordania occupata, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, arrestando 8 palestinesi nel governatorato di Jenin.
2: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sul Ticino centrale e sul Sottoceneri, banchi estesi di nuvolosità bassa. Dal pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature in estensione. Domani tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
0: Lo sport
3: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Gol di Aieti! Il pareggio su assist di Moncada, che è riuscito a crossare in mezzo e Aieti a toccare lì sotto porta nell'area piccola, 2-2.
5: Gol, spettacolo, emozioni, il pareggio 2-2 nel match clou tra Lugano e Young Boys, uno spot per la Super League. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. Prima del calcio però apriamo questa edizione con il tennis e la finale femminile degli US Open, che nella notte è andata alla kazaka Rybakina, capace di battere al terzo set Irina Sabalenka, campionessa uscente e oramai ex numero uno della classifica mondiale. Sabalenka superata proprio da Rybakina, nuova regina della WTA. E stasera a New York la finale maschile sarà tra Zverev e l'idolo del pubblico di casa.

0: un infortunio patito dopo pochi minuti che gli impediva di calciare di destro prima di arrendersi all'intervallo. Il secondo episodio marcante e che invece ha ridato slancio ai bianconeri è stata l'apparizione di Albian Ayeti, non solo per la rete ma anche perché ha permesso a Moncada di sganciarsi dai compiti di prima punta che non è, per potersi liberare sulla destra, da dove poi ha servito proprio l'assist per l'ex Basilea alla seconda rete in tre partite che hanno fruttato finora 4 punti a Lugano. Ci prendiamo un buon punto, osserva lo stesso Ayeti, anche se credo che siamo stati la miglior squadra in campo. A livello personale la squadra e l'allenatore mi rendono le cose facili e c'è qualità e nonostante lo svantaggio non ci siamo innervositi. I due gol che ho realizzato fanno piacere, ho fame, sto bene, ora mi manca solo di trovare la forma migliore per avere 90 minuti nelle gambe. Intanto Albian Ayeti ha già risposto a chi aveva dubbi su di lui, dimostrando di essere un rapace d'area, sicuramente tra i migliori del Lugano assieme a Moncada. Per Delcroix è invece stata la peggior partita in bianconero, ma il peggiore della serata è stato un incerto mai.
1: Ricordiamo anche gli altri risultati di ieri con il lanciatissimo Sion che ha vinto a San Gallo 3-0, 1-0 invece del Grasshopper a Thun. Oggi in campo Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea. In Serie A gli anticipi hanno visto il Milan pareggiare 2-2 a Roma contro la Lazio, Atalanta Cagliari ha visto il Cagliari imporsi 2-1 a Bergamo. Tra le partite di oggi Lecce Monza, Sassuolo Juventus e Napoli Bologna. Per atletica Audrey Verrò ha chiuso da imbattuta la sua straordinaria stagione sugli 800 metri a Budapest. La 22enne friburghese ha vinto anche la prova degli Ultimate Championship, staccando nel finale le avversarie e chiudendo in 1 minuto 55,88, secondo posto per Ehammer nel lungo, terza Angelica Moser nell'asta donne. In MotoGP, dopo il successo di Marc Marquez ieri nella prova sprint a Misano, dalle 14 si corre il Gran Premio di San Marino, in pole position l'italiano dell'Aprilia Bezzecchi. Alle 15 invece sarà Norris a scattare dalla prima posizione del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il pilota della McLaren precederà in griglia Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. La Vuelta si chiude oggi con la passerella dell'ultima tappa a Granada e la celebrazione dello spagnolo Mas, che nella tappa regina di ieri ha incrementato il suo vantaggio in testa alla generale su Roglic, staccato ora di 2 minuti e 44. Per la Champions Hockey League il Davos è stato sconfitto ieri in Svezia 6-2 dallo Szelleftea. In Polonia invece il Servette si è imposto 1-0 contro il Cicci. Oggi il Friburgo accoglie l'Adler Mannheim. Chiudiamo con gli europei di volley, terza partita di gruppo per la nazionale svizzera che in Romania dalle 16 affronta la Turchia.
2: Otto minuti dopo le 10, un aggiornamento concernente la viabilità. La situazione sull'autostrada 2 a San Gottardo in direzione nord, colonne di 2 km e tempi di attesa per attraversare il tunnel a partire da Quinto di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione sud, colonne di 1 km e tempi di attesa di 10 minuti a partire da Bassen. Nei Grigioni, infine, la strada tra Maloggia e Plaundaley è bloccata a causa di un incidente.

Le 10:09, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in Leventina, in diretta dal Tremorgio. Siamo a 1850 metri sul livello del mare, siamo ospiti della Capanna Tremorgio e da qui vi avremmo voluto raccontare del ruolo del Tremorgio per AET, l'azienda elettrica ticinese, ma non solo, della festa che si sarebbe dovuta svolgere oggi a Rodi per i 100 anni della centrale idroelettrica e quindi delle relative porte aperte della centrale Tremorgio. Non faremo nulla di tutto ciò, poiché lo sapete, mercoledì 9 settembre due collaboratori di AET hanno perso la vita in un grave infortunio professionale avvenuto nella vecchia centrale idroelettrica del Rito Mapiotta e tutto è stato annullato. Una scelta che condividiamo, come comprendiamo anche che questo evento abbia profondamente scosso tante persone. Ci uniamo al cordoglio e lasciamo che

0: Siamo in diretta dal Tremorgio oggi e sono le 10-12 minuti. Beh, siamo a un passo dal cielo, questa è la sensazione nell'essere qui accanto al laghetto del Tremorgio e guardando in alto. Beh, riesco a immaginarlo perché l'ho visto più e più volte il Campolungo. Davide Gendotti, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sindaco di Quinto, Boggese di Cadonico, quindi questo è un luogo che, beh, è sicuramente casa per te, Davide.
1: Certo, è il luogo dove ci si reca volentieri e anche in questi momenti è bello venire qui a sentirsi tranquilli e vicino alle montagne e al cielo.
0: Veramente vicino al cielo e io quando arrivo qui, non posso, proprio non si può, anzi, quando vengo qui è anche un. Lo faccio proprio apposta per sentirmi ancora vicina a chi per la prima volta mi ha portata al Campolungo, ovvero a Mauro Gendotti e questa strada con la teleferica e poi questo sentiero che arriva al Campolungo è qualcosa di inimmaginabile per le persone che non sono mai state qui. Si parte dalla Capanna Tremorgio e si sale e quando si apre la distesa del Campolungo succede qualcosa all'interno di molte persone, si stringe il cuore, non so, è una sensazione stranissima.
1: Sì, già il Tremorgio è un paesaggio a sé che si scopre quando si arriva in cima con la teleferica e poi c'è ancora questo ulteriore scalino che porta ancora in un altro paesaggio con delle rocce particolari, con una vegetazione particolare. È chiaro che chi non l'ha mai visto, spero, provi delle belle sensazioni. Anche chi ci torna regolarmente riesce a provarle regolarmente.
0: Insomma, un paesaggio da vivere, da vedere, da scoprire. Beh, do il benvenuto anche a un geologo, a Floriano Beffa, perché Davide, dicevi, una roccia che è completamente diversa, si trova in pochi posti al mondo, questa Dolomia. Buongiorno Floriano Beffa, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Quindi geologia della regione, caratteristiche del lago, ma non solo, proprio della zona del Tremorgio che lasciano tutti a bocca aperta.
2: Abbastanza e lasciano a bocca aperta anche gli specialisti, anche i geologi, anche gli studenti. Tutti gli anni vengono fatti corsi, soprattutto lungo la conca del Campolungo, sia dagli Atenei svizzeri, sia da Atenei stranieri, soprattutto germanici.
0: Possiamo essere fieri di quello che abbiamo senza averlo sudato, ma ce l'abbiamo in casa.
2: E direi molto è la Dolomia del Triassico, si tratta di rocce che si sono sedimentate tra 250 e 200 milioni di anni fa, quindi qualche anno fa, molto simili, anzi continue alle Dolomie del Molare, continue alle Dolomie di Piora e qui sul Campolungo poi abbiamo mineralizzazioni molto particolari, rubini, addirittura alessandrite, è stata trovata un'alessandrite, una roccia nobile, molto molto rara, che altrimenti si trova solo negli Orali e un esemplare è stato trovato sul Campolungo. Che faccia?
0: Sono sorpresa, sì, perché ogni volta che ascolto i vostri racconti dico: ma è pazzesco, no? Possiamo camminare su delle rocce che hanno questa storia e a volte non ce ne rendiamo conto. La cosa importante è che quando si arriva in queste zone così uniche, però ci sono le informazioni. Ecco, non si può dire che non ci sia scritto. Quando si arriva al Campolungo c'è scritto: benvenuti al Campolungo, questo è un paradiso dove ci sono cose eccezionali.
2: È vero. La base del substrato roccioso è appunto una base particolare, rocce poco alcaline, quindi permettono anche la crescita di particolari tipi di flora, tipo l'aquilegia, molto frequente tra Campolungo e Tremorgio e la Capanna Tremorgio, molto poco frequente in altri luoghi. Tra l'altro noi qui sediamo su rocce del Giurassico, che non sono le rocce del Tirannosauro, quello è arrivato un po' dopo, però si tratta di rocce anche queste carbonatiche, in parte carbonatiche, in parte marnose, che si sono sedimentate 150 milioni di anni fa.
0: Ma quindi la flora alpina cioè ha un in qualche modo è sicuramente, diciamo, deviata dal fatto che ci siano delle rocce del genere?
2: Sì.
0: C'è un'influenza?
2: Le essenze floreali, ce ne sono di quelle che preferiscono, prediligono suoli acidi, quindi non le abbiamo qui, anzi li abbiamo anche qua oltre il Campolungo, verso la zona del Campotencia, lì abbiamo flore di tipo che crescono su suoli acidi. Invece più in basso abbiamo essenze floreali che crescono su suoli più basici. C'è questa differenziazione molto particolare che arricchisce tutta la zona.
0: Quindi per metro quadro immagino che ci sia una ricchezza di flora pazzesca.
2: Di tutto e di più. Flora, minerali.
0: È per questo, Davide Gendotti, che Cadonego è così buono, perché le mucche possono pascolare in prati, in pascoli che hanno una ricchezza incredibile.
1: Senz'altro, quello che mangiano le mucche lo si risente poi nel latte, nella qualità anche del formaggio. E credo che qui si può anche fare un collegamento con le particolarità del Pior, che appunto, come ha detto Floriano, il substrato è probabilmente molto simile, e dunque certi tipi di fiori che si trovano a Pior si trovano anche in Campolungo e dunque fanno un po' somigliare. Adesso non voglio dire che Campolungo è il Pior e viceversa, sappiamo che tocchiamo un campo minato, però è come ogni alpeggio, le particolarità sono date essenzialmente dal foraggiamento delle mucche.
0: È come se dicessimo che, non lo so, un Pontino è uguale a un Ravina, un Cadonego, un Piora. Buongiorno anche al sindaco di Airolo, Oscar Wolfisberg, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, grazie Lara per l'invito.
0: Quindi non entriamo in dettagli che, insomma, potrebbero essere spinosi, ovvero le differenze tra i vari alpeggi, ma parliamo della ricchezza del nostro territorio.
3: Eh beh, certo, anche sul comprensorio del comune di Airolo qualche buon formaggio lo abbiamo. Caspita. Ma non lanciamo la provocazione,
0: no,
3: a nessun altro formaggio. Mi piacerebbe rientrare sano e salvo a domicilio oggi. Sì, sul territorio e più in basso abbiamo un sacco di belle cose, un sacco di bei progetti. L'Alta Leventina tutta penso che abbia voglia di riscatto, è stufa di essere l'ultimo carro del treno nel Canton Ticino, in Svizzera. Non siamo l'ultimo evidentemente, però ecco, c'è questa voglia di riscatto e questa cosa si sente molto da parte della popolazione, con un mucchio di bei progetti che spero porteranno l'Alta Leventina a un nuovo livello, a ricrescere con la popolazione.
0: Floriano ci diceva, da geologo, che le ricchezze anche minerali della zona sono importanti. Penso subito alle parole di Carlo Peter Posten in una recente trasmissione in cui parlava proprio di minerali e della zona del massiccio del Gottardo. Quindi qui possiamo godere di quella che è la Dolomia e di tutto il relativo, insomma, quadro della zona, ma se guardiamo il massiccio del Gottardo e guardiamo appunto quello che c'è anche più a nord, rimaniamo senza parole.
3: Effettivamente abbiamo veramente una bellissima regione, molto eterogenea, e in ogni parte si trovano delle specifiche proprie. Evidentemente Carlo Peter Posten ne sa tante, e cercare di descrivere la sua passione potrebbe essere controproducente. Oggi noi viviamo la roccia in un altro contesto, oggi viviamo la roccia col traforo, quindi col cantiere del secondo tunnel. Roccia è, il contesto evidentemente è diverso, quindi con lo scopo di collegare l'asse nord-sud. Invito tutti la settimana prossima, sabato prossimo, alla giornata delle porte aperte, perché effettivamente vedere sul campo, poter entrare in un pezzo di galleria, vedere la fresa, quindi 140 metri di fresa, lavorare, è una cosa, cosa è capace di fare l'essere umano, è veramente una cosa meravigliosa.
0: Hai detto roccia? Ma sai chi è seduto alla tua destra? Lui è l'uomo roccia.
3: Certo.
0: Luciano Schacher, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, ero forse.
0: Sei stato l'uomo roccia.
4: Sì, senz'altro.
0: Tu conosci queste zone come le tue tasche, qui ci hai lasciato anche un pezzo del cuore, è vero?
4: Direi proprio di sì. Infatti, diciamo, noi, parlo veramente di tanti anni fa, abbiamo iniziato ai Detti della Vecchia, quella era la nostra palestra, no? E chiaramente i mezzi erano quelli che erano, insomma, non è che ognuno aveva l'auto e così, per cui se si voleva andare fuori non è che già andare lontano, no? Allora la prima uscita, diciamo che è stata proprio il Piz Brevat, no? E lì è stato il primo contatto anche con un altro tipo di roccia, no? Eravamo abituati ai detti della vecchia, e per me è stato un po' il primo amore, diciamo, proprio una cosa indimenticabile, perché ci sono ritornato, ci tornavamo spesso, e devo dire che adesso torno indietro piuttosto negli anni, nel 66 con Romolo Notaris e Gabriele Petazzi, tra l'altro Gabriele Petazzi era uno dei, diciamo, dei quattro che sono rimasti travolti da una valanga nel Monte Bianco nel 71, a Pasqua del 71. E noi tre appunto abbiamo fatto la prima invernale dello Spigolo Nord-Est, quello che si vede tra l'altro da qua, è quello che sì, quello intagliato proprio tra ombra e sole.
0: Cioè tu in inverno, hai, voi siete saliti,
4: sì,
0: da lì
4: in inverno, è giorno di Natale.
0: Mamma mia. C'era... Luciano, non dire altro, prendiamoci un attimo per osservare, e anche le persone a casa possono guardarla in internet, per esempio. Sì. E ascoltiamo un po' di musica e poi raccontiamo ancora di queste zone, perché abbiamo davvero tantissimo da dire, sono zone meravigliose e tra l'altro non sono tutti come voi, e quindi chi non volesse arrivare qui in pieno inverno può ancora approfittarne in queste ultime settimane, perché ancora le temperature concedono delle bellissime passeggiate.

0: Vediamo un po' chi tra i nostri ospiti ha già fatto il Piz Prevat. Davide Gendotti, sindaco di Quinto, già fatto?
1: È un mio sogno, ma devo allenarmi con le vertigini.
0: È una scusa.
1: Non tanto. Se c'è qualcuno disposto a venire a tirarmi giù, perché ho paura che a salire magari ce la faccio, poi scendere sarà dura.
0: Non dirlo forte che di fronte a te hai Luciano Schacher, ecco. Maestro dei maestri dell'alpinismo,
1: Chiederò cosa fa il weekend prossimo.
0: Subito. Beh, Floriano Beffa, da geologo, Piz Prevat tutti i giorni.
2: Po' meno di tutti i giorni, no, anni 90 qualche volta sì, solitaria, non invernale, anche spigolo, però d'estate è un'altra cosa.
0: Ah, però, complimenti. Sindaco di Airolo, Oscar Wolfisberg, appassionato anche tu di alpinismo, di vette?
3: Ma appassionato forse no, ma nel tempo libero vado volentieri in montagna. Il Piz Prevat mi manca, ma lo metterò tra i sospesi.
0: Vedi Luciano Schacher, quanti... Ormai io lo so che tu non lo fai più come lavoro, non sei più un accompagnatore in montagna, ma... mai visto quante potenziali appassionati potresti portare insieme a te sul Piz Prevat?
4: Ma adesso è un po' tardi. E tu cosa ne pensi?
0: Ma io anch'io le vertigini. Soprattutto non ho il fisico. Ho degli scarponi perfetti, però...
4: È già un buon inizio.
0: Sì, però sì. Poi manca tutto il resto. No, Luciano, tutti noi siamo abbastanza... insomma, basiti di fronte a quello che ci hai raccontato, ovvero avete fatto questo Piz Prevat d'inverno, il giorno di Natale. La mia prima domanda è stata: perché?
4: Ma sai, prima di tutto bisogna entrare nella testa di un ventenne, che ha una grande passione e vogliono, diciamo, è una sfida, no? In fin dei conti, no? E poi che c'è di bello? L'incoscienza.
0: Quella dei 20 anni.
4: Esattamente. E quella, per conto mio, è sicurezza. Adesso mi direte: ma cosa stai dicendo? No, è sicurezza, perché se tu vai, sei sicuro di te, praticamente i problemi sono ridotti, almeno mentalmente, no? Mentre se cominci a pensarci, vuol dire che forse è meglio lasciar perdere.
0: Ma è fisicamente, cioè, si tratta di una parete che quanti gradi?
4: Ma no, è praticamente uno spigolo, no? Spigolo di... non è neanche estremo, è di difficoltà, assolutamente, no? Comunque molto aereo, roccia molto bella, no? E diciamo, chiaramente in inverno cambia completamente, perché infatti noi siamo arrivati, c'era ancora la capanna vecchia, che era una baracca militare, non la capanna attuale, vicino, diciamo, e da lì siamo partiti, abbiamo dormito lì, perché mai abbiamo impiegato tutto il giorno per salire, per scendere, e tra l'altro avevamo gli sci ancora di legno, e per me erano delle prime volte che mettevo gli sci, sia ben chiaro. Infatti in una discesa si è rotto uno sci, e per fortuna avevamo una punta di alluminio che si usava a quei tempi nel caso succedesse appunto questo, no? Ma mettendo la punta di alluminio, praticamente avevo nella discesa verso Prato il giorno dopo, avevo uno sci di 2 metri e uno di 1 metro con un sacco da 20 kg. Potete immaginare sulla neve, magari anche un po' molle, e il divertimento.
0: Certo, avrei usato la stessa parola, il divertimento, io.
4: Direi proprio di no, no? Effettivamente lo sci, diciamo, corto andava sempre sotto e non... i capitoboli non li contiamo, no? Mai è giù e su e giù e su, però alla fine ce l'abbiamo fatta, felici e tutto quanto.
0: Ma Luciano, è vero che tu, oltre all'amore per il Piz Prevat, ti sei poi innamorato delle HIIT?
4: Sì, esattamente, quello era un po' un sogno, infatti ci sono tornato, ho gestito la capanna alle HIIT dal 2007 al 2010, capanna alle HIIT della SAD di Mendrisio. È stata un'ottima, una bellissima esperienza, praticamente seguivo l'esperienza dell'Adula, anche lì 4 anni prima, e devo dire che praticamente è stato un po' un coronamento, no? Diciamo un sogno, adesso ci sono tornato ancora un mese fa in capanna, ma per me la montagna è una tra le più belle del Ticino, cioè e quando la vedo chiaramente i ricordi arrivano uno dietro l'altro.
0: Beh, non tutti per arrivare alle Itte, non tutti devono passare necessariamente dal campo lungo, possono arrivare anche dall'altra parte.
4: Dei Venit. Sì, esattamente. Era la strada che abbiamo fatto con gli sci in inverno, perché qui al Tremoglio non arrivavi, è impossibile. No.
0: A te, Davide, capita di salire d'inverno in campo lungo?
1: No.
0: Mai successo?
1: Non sono mai riuscito. Vado regolarmente fino a Cadonico, se c'è neve fino a Prato, perché parto con gli sci da casa, fino dietro a Cadonico, però non ho mai osato il passaggio al campo lungo. C'è una zona un po' esposta, bisogna avere buone condizioni di neve, per cui poi spesso sono da solo a fare questa gita. Anche qui lo mettiamo nel to do, nice to have, assieme al Prevat, però al Prevat se provo qualcosina sarà d'estate, non d'inverno.
0: A proposito di estate, immagino che la stagione per l'Alpe di Cadonico sia andata bene, compatibilmente con tutte le problematiche relative alla siccità, eccetera, eccetera, però una bella stagione con un team sempre formato dallo stesso Casaro Andrea, dallo stesso Pastore, quindi tutto funziona per quanto concerne Cadonico.
1: È andata benissimo questa stagione, nonostante le difficoltà con l'acqua, che grazie anche a interventi già fatti anni fa, provvisori, abbiamo potuto ovviare alla mancanza d'acqua. A livello di vegetazione ce n'era un po' meno, rendeva un po' meno l'erba, però ecco, partendo dalla cosa più importante, il team e l'ambiente sull'Alpe era ottimo, e dunque questo sicuramente è stato un aspetto vincente. Sulla quantità, nonostante uno scarico un po' anticipato, abbiamo scaricato sabato scorso, ieri abbiamo ancora pesato comunque, mi sembra, un totale di 1300 forme, dunque la produzione è andata più che bene.
0: Forme che si troveranno anche al mercato dei formaggi di Bellinzona?
1: Penso proprio di sì, che Pietro è adesso un abitué del mercato e sarà lì.
0: Quindi un appuntamento da non mancare nel fine settimana del 10-11 di ottobre a Bellinzona, rassegna d'autunno, mercato dei formaggi, dove trovare i formaggi della Svizzera italiana al mercato proprio appena scesi dall'Alpe. Noi ci ascoltiamo una canzone che arriva apposta questa mattina con Francesco Pervanger, Gli argini del tempo, e poi andiamo un pochino più a nord, andiamo diciamo nel comune di Airolo per scoprire com'è andata anche lì la stagione e quali sono le novità per quanto concerne Airolo.

0: Insieme al sindaco di Airolo, Oscar Wolfisberg, guardiamo a quella che è stata l'estate, ma con un occhio naturalmente rivolto anche al futuro. Leggevo l'altro giorno sulla vostra pagina Instagram che c'è un interessante invito alla popolazione per il 30 settembre, ore 20, serata informativa, presentazione del nuovo piano delle zone di pericolo. Un'altra opportunità per cercare di comprendere quali siano queste zone e come gestite anche il territorio.
1: Sì, corretto. Abbiamo invitato la popolazione a una serata informativa che faremo congiuntamente col Cantone, quindi con gli esperti del Cantone, dove presenteranno questa nuova mappatura dei pericoli naturali sul nostro territorio. È una mappa che in realtà conosciamo da diverso tempo e andava un po' ratificata. È l'occasione buona effettivamente di capire tutta una serie di cambiamenti climatici che abbiamo sul territorio. Un tema non è evidentemente nuovo. Ci sono, a mio parere, dei pericoli, ma ci sono anche delle opportunità legate al cambiamento climatico. Bisognerà poi capire o identificarli per poi utilizzarli, suona male, però per poterli poi portare dalla nostra parte e adeguarci a quelli che saranno i prossimi anni.
0: Airolo, diciamo, è un comune che d'estate, insomma, vive molto, ma lo fa anche d'inverno, chiaramente. Sono due situazioni completamente diverse, ma se guardiamo all'estate che è stata, siete riusciti comunque ad entrare in un'ottica corretta rispetto a quelli che potevano essere, diciamo, i presupposti?
1: Ma Airolo tra Pasqua e giugno, mettiamo giugno, con l'apertura del passo. Quindi quando il passo è aperto abbiamo effettivamente un bel via vai, nel senso che c'è molto traffico, il traffico poi crea qualche disagio ma crea anche qualche opportunità sul territorio. Se guardo quelli che sono i prenotamenti degli alberghi e faccio un'analisi mensile o stagionale, l'estate è quella che la fa un po' da leone, quindi la fa un po' da leone, adesso mi sono perso la scusa, perché ti vedevo tirare in tiro.
0: Ma no, ti sei perso perché tu hai detto pernottamenti, come hai detto pernottamenti, mi sono girata e ho guardato Yuri Clericetti, perché se c'è una persona che sa tutto a memoria sui pernottamenti è sicuramente il direttore dell'OTR Bellinzone Valli. Buongiorno Yuri, benvenuto.
2: Buongiorno Lara, buongiorno a tutte e tutti.
0: Dico bene?
2: Qui al Tremorgio.
0: Dico bene?
2: Dici bene, sì. Adesso dipende cosa vuoi sapere dei prenotamenti, ma grosso modo, visto che le cifre mi piacciono, anche volentieri.
0: No, più che altro magari andare a confermare quanto detto da Oscar rispetto a quelli che sono i pernottamenti, quindi un turismo che non passa, ma un turismo che riesce anche a fermarsi, godere del nostro cantone, il Canton Ticino, godere della Svizzera italiana e lasciare qualcosa concretamente sul territorio.
2: Ma giustamente, è una delle grandi sfide che dobbiamo un po' tutti assieme riuscire a vincere, no? Ne parlavo proprio ieri che ero a Valbianca, neanche farlo posto a Peschim, con un bel evento legato a escursionismo, musica, e c'era un mucchio di gente che però tornava a casa la sera in treno, no? E quindi dico, effettivamente è un peccato, dobbiamo essere capaci di creare, io lo dico sempre, quei pacchettini, no? Dove riusciamo a proporre diverse cose, perché il turista probabilmente dice, oh, vado al Tremorgio, ok, bello, bellissimo, giornata fantastica, arrivo velocemente anche, e non pensa che magari se lo anticipiamo il giorno prima possiamo collegarlo e farlo andare in un'altra capanna, magari un giro tra le capanne, che sia la capanna Tremorgio, il Leite, poi magari il Tencia e magari il giorno dopo Garzonero, oppure passare dall'altra parte anche, dove abbiamo il Cadagno, abbiamo Foix, abbiamo diversi rifugi e capanne, creare dei pacchettini, in quel senso li stimoli a fare più giorni. Questo per un discorso di media alta montagna con le capanne. Lo stesso discorso vale poi per gli alberghi, no? Dobbiamo creare dei pacchetti dove proponiamo delle offerte interessanti, dicendo guarda che nell'Alto Ticino, e poi questo vale anche per tutto il Ticino, hai tanto da fare, quindi inutile che mi vieni un giorno solo, se torno a Bellinzona alla fortezza con i suoi castelli e poi riparto il giorno stesso, no? Devo farti capire che ho anche vicino tre valli interessanti, o comunque semplicemente la sponda destra e la sponda sinistra a Bellinzone, quindi crei diverse attività e quindi generi il pernottamento. Questo è un po' la nostra sfida.
0: Faccio una domanda ad Oscar, tornando su Airolo. Si riesce a vedere se Airolo ha, a livello di turismo, a livello di attività, più un riscontro invernale rispetto a quello estivo? Ecco, è più difficile d'inverno, io suppongo sia più difficile la stazione sciistica, il fatto di vivere l'inverno rispetto al vivere l'estate. Qui si può parlare poi di andare a coprire tutto l'anno, ecco, e non fermarsi soltanto su una stagione piuttosto che un'altra. Ma c'è questa lettura tra estate e inverno, o è una mia supposizione errata?
1: No, è perfettamente corretto, nel senso, bisogna anche fare l'analisi di quello che è il turista, nel senso che d'inverno diventiamo destinazione per quei turisti che vogliono utilizzare gli impianti e rimanere sul nostro territorio. D'estate attualmente è piuttosto un turista di transito, quindi quello che prende l'occasione buona per dormire, per mangiare. Di regola, almeno questa è una mia sensazione, il turista sempre di più, quello di passaggio, cerca di prendere insieme anche qualche cosa da parte sul territorio, e quindi cambia il tipo di turista. Quello che sarà il challenge per i prossimi anni è quella di trasformare anche il turista estivo in qualcosa che possa effettivamente rimanere sul territorio, e che l'Alta Leventina, non mi piace parlare solo di Airolo, che l'Alta Leventina diventi un punto di destinazione, e quindi col turista che viene ad Airolo e si ferma, come diceva bene Yuri prima, qualche giorno in più, e raccoglie, prende ed è portavoce, un ambasciatore di quelle che sono le nostre bellissime regioni in Europa, nel mondo.
0: Luciano Schacher, guardo te e ti chiedo, ti immaginavi oggi qui la Capanna Tremorgio con già di primo mattino le persone sedute a fare colazione, pronte per andare a fare un giro? Io, da quando siamo qua, questa mattina sono passate già alcune ore, almeno 2 ore piene, e anzi quasi 3, e ho visto moltissime persone arrivare. Sicuramente la teleferica nuova dà un colpo di mano, perché salire da Rodi fino a qui, e ne parleremo più tardi di quella che è la salita da Rodi, è qui impegnativa, ma salire con la teleferica, ecco, che cambia un po' la vita. Tu che hai gestito per anni la Capanna Leith, vedere, ecco, una capanna come questa con una teleferica un po' diverso.
3: Sì, è chiaro. Per esempio, io, gestendo la Capanna Adula, dove arrivavano la sera e pernottavano, quando ho gestito qui a Capanna Leith, ovviamente la gente è cambiata. La gente veniva, grazie alla teleferica, saliva, pranzo e poi tornava. I pernottamenti erano naturalmente inferiori, no? Visto che la gente
0: è, certo,
3: era gente di giornata.
0: All'Adula è diverso,
3: sì,
0: dormono.
3: Lì vengono e poi dopo c'è la cima,
0: certo,
3: e tutto quanto. Era bello quando appunto gestivo la capanna, che per me la capanna Tremorgio era un po' come una dogana, no? Avevo un bel contatto con il gerente, no? Per cui era impossibile che io passassi senza fermarmi, per cui era, e poi si sentivano un po' le notizie, un po', diciamo, le novità, se c'erano delle novità, si scambiava qualche chiacchiera, e poi giù magari passavo veloce perché avevo voglia di ritornare, oppure dovevo andare a fare le spese e tutto quanto. Per me il Tremorgio però era un punto importantissimo.
0: Punto importantissimo che Floriano Beffa ci ricordava, da geologo, quanto sia importante a livello proprio cantonale anche il lago del Tremorgio, perché, senza entrare in dettagli troppo complicati, è un laghetto che io dall'alto in elicottero, o dal campo lungo, appena si riesce a guardare il lago nella sua interezza, ho sempre pensato fosse a forma di cuore. Ma tu mi hai detto: ma Lara, sei troppo romantica, è un lago rotondo. Ma sei sicuro che non sia forma di cuore?
4: Secondo me tu hai detto sei giustamente romantica, non troppo.
0: Ah.
4: Però il lago in effetti è abbastanza circolare.
0: Vedi, niente cuore.
4: Niente, ma sì, ma si può anche vedere come cuore. Poi se sali sul Pizzo Fi, guardi giù, è probabile che vedi un cuore grande. Questo è probabile. Comunque la forma circolare, a un certo punto, anni 70, era stata motivo di dibattito anche all'Ateneo di Zurigo, al Poli di Zurigo, perché c'erano delle teorie che oggi definiremmo un po' strane, ma che allora strane non erano, e alcuni ricercatori un paio di ricercatori che hanno fatto anche articoli scientifici dicevano che la forma era data da un impatto meteorico. Non è così. Non è così, la forma è data non tanto dall'impatto di una meteorite, ci sarebbero altre mineralizzazioni, ci sarebbero rocce fuse che non abbiamo, ci sarebbe un'altra forma della batigrafica del fondale del Tremorgio con un piccolo promontorio al centro, tipico degli impatti meteorici, invece la forma è data dalla struttura, dalla dinamica strutturale della costruzione dell'edificio alpino, che ha portato a un'apertura nord-est sud-ovest e nord-ovest sud-est lungo queste faglie, che e poi il circolo del lago Tremorgio è stato modellato dai ghiacciai delle quattro ere glaciali che abbiamo avuto negli ultimi 700.000 anni.
0: Quindi ci siamo tolti un dubbio. Nessun meteorite,
4: solo geologia, dinamica, tettonica, ghiaccio.
0: Il tuo pane, praticamente.
4: Più o meno.
0: Ma GeoAlps si dedica mai anche a quello che sono, per esempio, i turisti? O rimane GeoAlps chiuso per quanto concerne lo studio della propria materia e finisce lì? Non c'è un'apertura anche nei confronti del turismo?
4: C'è una piccola apertura verso il turismo, anche perché ci si dà da fare tentando di valorizzare quelli che possono essere i geotopi, e quindi a volte si è collegati con le autorità locali per tentare di capire come fare a vendere, tra virgolette, o comunque a far conoscere queste peculiarità anche di tipo geologico, che appunto si chiamano geotopi. E il campo lungo è uno di questi geotopi molto importanti nell'Alta Leventina, come per il comune di Airolo può essere le mineralizzazioni della Val Betretto piuttosto che quelle del cunicolo del San Gottardo.
0: Ma quanti campo lungo ci sono in Ticino? Perché sai che io pensavo che questo fosse l'unico campo lungo, è l'unico del mio cuore, però ho sentito che ci sono altri campo lungo, è vero? Ti torna?
4: Mi torna, ci sono dei campolungo in Val Assun, cima alla Valle Maggia.
0: Anche perché è collegato, perché io sì. Sono stata in Zaria recentemente e ho visto che la fascia di Dolomia arriva, parte da qui e poi sbuca anche naturalmente in Valle Maggia, sopra, diciamo, in alto, sopra Fusio. È bellissimo, tu arrivi lì e dici... Ah! Ma mi sembra di essere in campo lungo. Certo, sei al di là della cresta praticamente.
4: Sei al di là della cresta, vedi la sinclinale, che è questa forma tipica conca del Triassico, delle Dolomie. Si vede benissimo dal campo lungo, si vede altrettanto bene sotto un'altra ottica, anche dall'altra parte, dalla Pedizzaria. Come si vede benissimo anche la conca che si forma sul molare per via di questa Dolomia Triassica piegata in questa maniera. Si vede un po' meno bene quella della Valpiora, la si vede molto ma molto molto meglio se si facesse una sezione delle rocce. Allora quella è la più grande di tutte, e quella è quella che arriva quasi a livello di Alp Transit.
0: Allora, io tra Luciano Schacher e Floriano Beffa scelgo Floriano Beffa per farmi accompagnare a fare un giro in montagna, perché Luciano mi porta a far cose che sono fuori dalla mia portata. No, non per quello. Ma vedi come sei. No, non per quello, perché tu mi porti a fare il Piz Prevat e non va bene. Floriano mi porta in giro a vedere le rocce e capisci che c'è anche un ritmo diverso, le rocce, la flora, quindi io, poi voi scegliete chi volete voi al tavolo, ma io vado con Floriano, io ho capito che Yuri Clericetti vuole andare con Luciano, che anche Davide Gendotti vuole andare con Luciano, sono ancora in dubbio su Oscar Wolfisberg, al quale però chiedo una cosa, perché è arrivato un messaggio interessante e ci permette di parlare di turismo, perché è vero, Airolo, Peshum, la meta, la mecca di noi bambini, quelli degli anni 80, no? La scuola montana Anante, chi è, ha fatto le scuole a Lugano è andato lì a sciare, a imparare magari a sciare. Adesso però è una meta molto vissuta dai bikers, da quelli che hanno l'e-bike anche, e sicuramente questo, questa espansione e questa cura nei confronti dei loro tracciati è importante. Però Barbara dice: sono rimasta un po' delusa dai sentieri di Pesciume e del Sasso della Boggia, abbastanza grezzi, che privilegiano piuttosto il rampichino. Lei dice così, io purtroppo, avendolo fatto solo col rampichino, non riesco a vedere se l'aspetto del pedestre viene a meno.
1: Ma io penso che è un po' il mix che bisogna avere sul territorio, bisogna trovare gli equilibri giusti e poi svilupparli, nel senso che non si sviluppano mese dopo mese, ma anno dopo anno. Ci sono tutte delle procedure che vanno seguite. Pesciume ha indirizzato il proprio target di clientela effettivamente su un ciclista abbastanza esperto, però ecco, non abbiamo solo Pesciume per andare in bicicletta o per andare a piedi, non abbiamo solo Pesciume, abbiamo il comprensorio del San Gottardo, abbiamo veramente tantissime alternative che si possono utilizzare. Effettivamente, ma lo dicevo prima, quello dell'effetto clima del cambiamento climatico ci sta portando a reindirizzare un attimino quello che è il nostro turista, il nostro target, e sempre di più investiremo le nostre risorse, non solo finanziarie ma anche quelle dell'impegno, proprio per orientarci piuttosto in una stagione che possa partire da aprile e terminare ad ottobre.
0: Vedo il braccialetto di Yuri Clericetti, c'è scritto secondo me Hakuna Matata, quindi senza problemi noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Sappiate che però che dalle 11 arriverà a trovarci solo telefonicamente, ma importante, Elio Cattaneo, e poi avremo con noi Attilio Scotti, rappresentante dei gestori di questa meravigliosa capanna Tremorgio. E non solo, è arrivata a trovarmi la collega Ella De Ossola, collega dello sport, è arrivata a trovarci anche Paola Perwanger, ex collega della RSI, e poi chi? È arrivato Remino Franzioli, Ugo Sartore detto il Meto, Fabio Rocchi, insomma, sarà un'ora bellissima da vivere, tutti insieme su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Roberto Ortelli, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo scrive oggi l'agenzia russa TASS, che cita il commento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo quest'ultimo, il presidente Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. E anche Ignazio Cassis ha dichiarato la propria volontà nel dare un contributo per rimettere in moto i colloqui di pace tra Mosca e Kiev. Ne ha parlato in un'intervista al Sonntagsblick, oggi in edicola. Il consigliere federale ha rivelato che il consigliere per la sicurezza Gabriel Luchinger si è recato in agosto a Kiev e a Mosca per colloqui, pur non citando eventuali risultati concreti raggiunti dallo stesso funzionario. Il responsabile della diplomazia elvetica inoltre ha richiesto un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a margine del suo prossimo viaggio a New York. Alla fine dell'anno si terrà inoltre la conferenza ministeriale dell'OSCE a Lugano e il ministro degli esteri russo e quello statunitense dovrebbero partecipare, ha concluso Cassis. Un cittadino cinese comparirà giovedì davanti alla giustizia zurighese con l'accusa di tentato assassinio. Il 1 ottobre del 2024 lo studente, all'epoca 23enne, aveva aggredito con un coltello un gruppo di bambini di un asilo nido a Zurigo Oerlikon. Tre bambini erano rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. L'imputato aveva pianificato il suo gesto avvalendosi, tra l'altro, di ChatGPT. Il Ministero Pubblico zurighese ha chiesto per l'imputato, oggi 25enne, una pena detentiva di 15 anni, accompagnata da un trattamento ambulatoriale, e chiede inoltre la sua espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. Oggi la giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Numerosi ospedali in tutta la Svizzera sensibilizzano il pubblico sull'importanza della decisione personale in materia. Al 30 giugno scorso in Svizzera 1.201 persone erano in attesa di un organo, cifra che rappresenta un calo del 4,8%, ovvero 61 persone in meno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Ciononostante, il fabbisogno rimane di gran lunga superiore al numero di organi disponibili. Nel 2025, 67 persone iscritte nella lista di attesa sono decedute per non aver ricevuto un trapianto in tempo. In occasione della giornata mondiale della sepsi, lo Swiss Sepsis Program richiama oggi l'attenzione sui pericoli della malattia. La sepsi può colpire chiunque e se i sintomi non vengono riconosciuti può trasformarsi in un'emergenza potenzialmente letale. Negli ospedali svizzeri vengono registrati ogni anno 20.000 casi di sepsi, una reazione eccessiva dell'organismo a un'infezione del sangue, 4.000 dei quali hanno un esito mortale. Secondo una nota diffusa oggi, il numero di decessi è quindi paragonabile a quello causato complessivamente dal cancro al seno, al colon e alla prostata.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al mattino, sul Ticino centrale e sul Sottoceneri, banchi estesi di nuvolosità bassa. Dal pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature in estensione. Domani, tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
3: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 3 km a partire da Vassen e le attese di 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo che nei Grigioni la strada tra Maloja e Sils è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. E ricordiamo anche che il Bernina è chiuso questa mattina fino alle ore 12:10.

0: gli ho chiesto di venire
1: Ma senti,
0: a suonare un po'. Io trovo che in questo contesto il Corno delle Alpi è bellissimo.
1: Beh, qui deve essere il Corno delle Alpi, è proprio qui, in alto. Più in alto è, meglio sta.
0: Poi questo è come un anfiteatro, si sente l'eco, è bellissimo.
1: E questo, Attilio, è un luogo che conosce molto molto bene anche il nostro ospite che abbiamo al telefono. Allora vediamo se è in linea. Io do il buongiorno e il benvenuto a Delio Cattaneo.
2: È sempre in linea.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Elio, autore insieme a Massimo Gabuzzi del libro Al villaggio ai piedi della Lagasca, che parla di Rodi e di Tremorgio, edito Salvioni. Elio, un libro che parla di questo fiume. Adesso io ho detto fiume e mi hanno guardato tutti malissimo, mi hanno detto ma adesso è un ruscelletto. È vero?
2: Ma guardi, adesso non è neanche più un ruscelletto, cioè era lo scarico naturale del lago di Tremorgio.
1: E quindi adesso è quasi in secca?
2: No, con la costruzione poi della centrale, l'acqua è stata incanalata, cioè messa nei tubi per la centrale, e quindi la Lagasca è diventata solo un... ma no, neanche un riale, ma è praticamente asciutta.
1: E il vostro libro, il libro che ha scritto con Gabuzzi, è un libro che porta anche al suo interno delle fotografie. Forse le fotografie sono quelle che meglio riescono a descrivere una situazione di molti anni fa, perché 230 immagini con anche delle panoramiche, con queste vedute sui paesi degli scorsi anni, ecco, che ci lasciano immaginare un territorio in parte diverso, ma possiamo dire, Elio, che il Tremorgio è il Tremorgio. Elio, non la sentiamo più. Non riesco a capire se è caduta la linea o meno. Sì, mi dicono che è caduta la linea, ma non è un problema perché la recuperiamo tra un attimo. Proviamo a richiamare Elio, che sarà con noi al telefono. E a proposito di panorami, di scorci, beh, Yuri Clericetti, l'abbiamo detto prima, qualcuno scriveva, è però la bicicletta, il sentiero. Allora, qua stiamo parlando del Tremorgio e naturalmente non del contesto di Airolo, Peschum e quella che è, diciamo, quel comprensorio. Qui abbiamo un laghetto che è un laghetto che si può tranquillamente visitare e fare anche il giro del laghetto. Una piccola passeggiata di 3 chilometri stamattina l'hai già fatta?
3: No, stamattina
1: non hai
3: no,
1: avuto tempo?
3: Non ho avuto tempo perché dovevo arrivare qua, dovevo andare da un'altra parte, dopo magari la faccio da un'altra parte dopo la passeggiata.
1: Quindi niente giro del laghetto?
3: No, ma magari a corsa 3 chilometri possiamo anche farli prima di
1: partire. Hai detto
3: vediamo,
1: corsa?
3: Vediamo, ecco.
1: Ma guarda che qui oggi dovete fare attenzione a dire cosa certe diciamo? Parole. Allora, perché se dici corsa, salutiamo Remino Francioli. Remino, buongiorno, benvenuto all'Uomo che Corre.
4: Buongiorno a tutti, prima di tutto e grazie per l'invito che mi avete fatto.
1: Allora, Yuri Clericetti non ha nemmeno fatto il giro del laghetto. Cioè, è uno scandalo.
4: Ma già un po' che è qui o...
1: No, è da diverse ore che è qui e non l'ha ancora fatto.
4: Ma si può fare dopo anche.
1: Remino, quante volte hai fatto la Rodi Tremorgio di corsa?
4: Ma più o meno una decina di volte.
1: Ma veramente?
4: Esattamente.
1: Quanto dura ai tuoi livelli, quanto ci metti?
4: Ma dunque, la prima edizione era nel 2000.
1: Remino,
4: 2020.
1: Tieni il microfono vicino alla bocca, scusa.
4: Nel 2020 la prima edizione, la prima edizione. E praticamente quello che ha vinto ha impiegato 36 minuti, era un Walker D della Svizzera tedesca. E il mio tempo era di 48, però dico ormai io sono del 42 e nel 2020, cioè nel 2000 avevo già diversi anni. Però è una gara bellissima, perché è una gara non troppo impegnativa la prima parte, però dopo quando si arriva qui al Maggengo di Ven, e dopo è abbastanza tosta come gara, no? Però era un bel divertimento.
1: Un bel divertimento.
4: Esattamente. A me piacevano le gare di salita, più che le pianure.
1: Non l'avevamo capito. Anche

0: E a te, Yuri Clericetti, piacciono le gare in salita?
1: Ma, diciamo che ai tempi correvo in salita fino a 14 anni, tesserette Gola di Lago e diverse corse del genere. Poi sono passato all'atletica in pista, un altro tipo di attività. Adesso mi piace camminare abbastanza velocemente in salita. Volevo farla questa mattina, ma l'abbiamo fatta qualche anno fa in 1:15 già viaggiando, mica male, non correndo ma camminando. Quest'anno l'avete fatta il 19 luglio, se non sbaglio, la Rodi Tremorgio. Credo che sia un'altra di quelle attività importanti sulle quali puntiamo anche noi turisticamente, perché fruiamo dei terreni, dei sentieri camminando, andando in bicicletta, definendo dove di preciso, ma soprattutto poi anche c'è sempre più gente che vuole vivere l'esperienza della corsa, che sia in salita con quelle che sono le vertical, chiamiamole così, o quelle abbastanza impegnative in salita, o i trail running famosi sui quali stiamo puntando.
0: Allora, ci sono altri ospiti seduti al tavolo di Rete 1 quest'oggi che hanno corso la Rodi Tremorgio. Allora, io faccio fatica a chiamarla Paola Pervanger perché per me è rimasta Paola Pinotti, ma lei, cioè, questa se la mangia. Buongiorno Paola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Sì. È una corsa d'allenamento per te questa?
2: È la corsa di casa, sì.
0: Esci di casa e hai lì la tua corsa perfetta.
2: Sì, è l'allenamento giusto, nel senso in 1:30 si va e si torna. È colpa di mio marito, insomma, se ho iniziato a correre.
0: E se ti chiami Pervanger anche.
2: E se mi chiamo Pervanger e se tu fai fatica a chiamarmi così. Sì, io quando l'ho conosciuto io andavo in bici, mountain bike principalmente, e nel Luganese, in Capriasca. Poi ho conosciuto lui e mi ha iniziata a correre e ho conosciuto, sì, questa salita, questo paesaggio magnifico, e sì, quando vuoi staccare la spina sali.
0: Certo, tu stacchi la spina, sali e come Remino, insomma, trovate in questa salita qualcosa di bello. In molti fanno fatica anche solo a immaginarsi di riuscire a farla a piedi, cioè è un muro, eh.
2: È un muro, sì, come ha detto Remino, alla fine. All'inizio è dolce, sia salendo da Prato, sia salendo da Rodi, e poi sì, l'ultimo pezzetto arrampica un po', però basta adeguare il passo e poi si arriva. Ed è un piacere, poi non è che bisogna correre per forza, si può camminare, gustarsi la salita. Io la faccio con i miei bimbi e voilà, è una salita per tutti. Cioè, basta adeguare il ritmo e il tempo e voilà. E poi si arriva qua, è uno spettacolo.
0: Senti, ma tu prima abitavi a Lugano, poi a un certo punto è successo qualcosa, hai detto no, ascolta, Lugano basta, adesso vado a vivere dove ci sono le montagne, i prati più vicino a casa. Non che non ce ne siano a Lugano, perché sappiamo bene che Lugano ha tanto verde, insomma, se lo guardiamo nel suo comprensorio più grande, ma qui è un po' diverso.
2: Sì, io abitavo ai piedi della Valcolla, abitavo Sonvico, poi appunto sì, ho conosciuto Mirko e mi ha detto, cioè siamo guardati, cosa facciamo, perché su e giù un po' qua, un po' là diventa un po' impegnativo. Ho detto, ma provo io a salire, tanto a me la montagna piace, il paesaggio piace, e sono rimasta e sono contenta di questa scelta. Una, dalla qualità di vita, cioè per dei bambini è bellissimo crescere qua, andare nel bosco, sì, tutto, e poi c'è tutto, nel senso non è che abito in montagna, non c'è niente, cioè, ogni tanto si pensa sia ancora questa mentalità qua, invece no, c'è tutto per tutti i gusti e appunto la qualità di vita secondo me è migliore, dal mio punto di vista, da come sono fatta io e sì, da come viviamo noi.
0: E certo, penso che un ragionamento simile l'abbia fatto anche Ella De Ossola. Buongiorno Ella, benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Di solito tu parli di discese, oggi parliamo anche di salite con Remino, con Paola.
3: Ma loro sono degli specialisti, eh?
0: Di salita.
3: Esatto, io prendo la teleferica.
0: No, aspetta. Attenzione, non diciamo cose che non sono vere.
3: No.
0: Perché io mi ricordo di averti trovata su una salita qui per andare in capanna, penso al Tencia, e mi ricordo che davi dei tempi, cioè tu da casa tua al Tencia magari qualche anno fa, comunque ci mettevi pochissimo.
3: Pochissimo mi sembra un po' un'esagerazione, però...
0: Poco?
3: Normale, normale.
0: Sì, va bene.
3: Normale, loro diciamo che vanno a velocità più sostenute.
0: Anche tu hai cambiato casa, vita, sei venuta a vivere in Leventina.
3: Io sono, sì, già prima del Covid mi sono detta, ma io ho comprato la casa nel 2001, già prima del Covid mi sono detta, ma perché io tengo l'appartamento a Lugano? Tanto sono sempre qua, ho detto proviamo, Covid fatto qua. Succede a tantissime persone che dopo il Covid hanno cambiato vita. Ho detto proviamo, se non funziona di casa a Lugano ce ne sono, di appartamenti a Lugano ce ne sono, e adesso sono fissa qua dal 2021.
0: Com'è?
3: Guardati attorno. Guardati attorno, quello che diceva Paola, non è che sei nella capanna dello zio Tom senza elettricità, senza... Cioè io prima di andare a lavorare vado un'ora nel bosco col cane e arrivo più zen. Dopo mi...
0: Ho provato questa cosa anche durante i 4 giorni a San Bernardino, eh. Mm. Dicevo, esco e sono in passeggiata, non mi
3: esatto.
0: sembrava vero.
3: Esatto, ti sembra di essere sempre in vacanza. E poi soprattutto, almeno per me, io che non sopporto il caldo, quando penso a voi a Lugano a 30 gradi a mezzanotte il mese d'agosto, noi siamo qua col giacchettino a 19 gradi.
0: Piumone sempre fuori.
3: Piumone, no, quest'estate l'ho tolto, però altrimenti piumone leggero, aria condizionata naturale.
0: Va bene, sicuramente in tanti oggi rifletteranno sulle vostre parole. Io voglio ascoltare la prossima canzone insieme a voi, ma soprattutto ricollegarmi anche con Elio Cattaneo, che so essere in linea e quindi sta ascoltando tutto. Quindi tra poco, Elio, veniamo da lei.

0: Non a caso il brano Nell'acqua del laghetto, cantato da Nanni Svampa. Noi siamo accanto al laghetto del Tremorgio con tanti ospiti che sono arrivati a trovarci salendo con la teleferica. A onor del vero, nessuno l'ha fatta a piedi quest'oggi, neanche Remino Franzioli, perché preso dall'ansia da prestazione di arrivare in tempo ha preso la teleferica, quindi oggi tutti senza una goccia di sudore, neanche Paola Pervanger, neanche Ella De Ossola, Elio Cattaneo addirittura al telefono. Buongiorno di nuovo, Elio.
1: Buongiorno, guardi, adesso io quasi piango perché vorrei essere anch'io Tremorgio.
0: Ecco, no, non volevo creare questo effetto, assolutamente no. Elio, torniamo a parlare del vostro libro. Dico vostro perché insieme a lei ha collaborato naturalmente anche l'operoso Massimo Gabuzzi, che conosce questi luoghi non bene, di più, quasi come lei, solo che lei ha qualche anno in più di conoscenza, perché in questi luoghi vive da molti anni. Vuole dire lei quanti?
1: Ma no, io vivo da 90 anni, cioè frequento da 90 anni questi luoghi, perché ho 90 anni e solo che una gran parte della mia vita l'ho fatta lontana da Fieso, cioè nella Svizzera interna, a Lugano, poi nella Svizzera interna, sempre per via della scuola, poi per via del lavoro, e quindi sono arrivato da pensionato.
0: E da pensionato è riuscito comunque a cogliere quelle che sono magari gli aspetti più belli per l'occhio che non abita qui, ma non solo, anche gli aspetti storici. A me hanno raccontato un aneddoto legato al ghiaccio che proprio da qui partiva per arrivare a Milano. È un aneddoto che anche a lei hanno raccontato, immagino, perché sì, non bastino 90 anni per averlo vissuto.
1: Cioè tagliavano il ghiaccio dal lago, perché gli inverni erano naturalmente più rigidi di adesso, e li portavano giù in coperte di lana praticamente e li mandavano fino a Milano. Come arrivassero a Milano non lo so. Ad ogni modo io mi ricordo che nella bettola che avevamo sotto la casa c'era una specie di frigorifero, che però era un armadio dove coi cavalli portavano delle lastre di ghiaccio e le mettevano dentro.
0: Qui tutti fanno di sì con la testa, qui tutti annuiscono, tutti dicono che questo aneddoto lo conoscono ed è qualcosa che sicuramente fa riflettere, però ecco, come siano arrivati a Milano, difficile immaginarselo. Ci vorrebbe Fabrizio Viscontini, oggi?
1: Sì, lui nel suo ambito.
0: Elio, salutiamo insieme anche il Meto che è arrivato a trovarci. Io faccio fatica a non chiamarlo Meto perché lui si chiama Ugo Sartore, ma tutti lo chiamano il Meto.
1: Tutti lo chiamano
0: e allora,
1: Meto.
0: Vi conoscete bene?
1: Sì.
0: Lo vuole salutare lei?
1: Ciao. Sono io.
2: Ciao mister.
0: Sì, scusi, io le do del lei perché non ci siamo mai visti di persona e non mi permettevo.
1: Ciao Meto.
0: La sta salutando. Meto, ti sta salutando, Elio.
2: Ringrazio e ci vediamo ogni tanto, ci vediamo più poco perché i ristoranti sono aperti. Un giorno sì e tre giorni no.
3: E
2: strada più o meno non giriamo.
0: Allora, Meto, metti per favore le cuffie così senti quello che dice anche Elio, sennò è un po' complesso. Meto, che conosce bene anche il marito di Paola Pervanger, Mirko Pervanger, perché Meto, correggimi se sbaglio, ma avete fatto voi questo sentiero?
2: Sì, esattamente. Era il Carlo Danzi, che io ho sistemato il giardino e mi ha chiesto se volevo fare il giro del Tremorgio, che c'era il Pervanger, che conosco benissimo perché ho lavorato 50 anni per un'altra impresa, e, e il signor Pervanger ha fatto quel 30-40 metri di roccia camminando, perché una volta si faceva il giro del lago, si arrivava a 5 minuti da dove siamo noi e bisognava tornare indietro.
0: Ah, non c'era l'accesso diretto?
2: C'era, ma si rischiava di andare nel lago perché c'era la roccia dritta, non... era difficilissimo.
0: Vediamo se Elio conferma, eh? Elio conferma?
1: Confermo, infatti c'era un pezzo di roccia che a picco sul lago, e il lago era più alto di adesso, e a picco sul lago e non si poteva passare. Cioè bisognava in fondo al lago salire, prendere il sentiero che va al Campolungo e scendere di lì.
2: Esattamente.
0: E quindi grazie a voi che adesso noi tutti possiamo goderci di questi 3 chilometri in pianura, perfettamente tenuti.
2: Ecco, dopo abbiamo preso un packer, un scavatore abbastanza medio, e abbiamo con un elicottero del, non so se era dell'esercito, ma di quei grossi, un Super Puma, e l'abbiamo trasportato qua, e per un mese tutti i giorni, io ero già in pensione, ho fatto il sentiero, ho costruito il ponticello che c'è là in fondo giù a casa, poi l'abbiamo portato anche quello con l'elicottero, e ho fatto un sentiero in maniera che potevano andare anche, non so io, le donne con la carrozzella e con i bambini, un sentiero proprio facile e senza deturbare il minimo possibile quello che era la natura, perché mi dicevano passa di qua, passa di là, ma non davo mai retta da dove. E difatti avevo mio cognato che rastrellava dietro e mi ha fatto un sentiero che effettivamente è bellissimo e sei comodo.
0: Ma si può... ho visto una persona che è arrivata e l'ha fatta a piedi. Michele Santini, vieni qui un attimo, il livello di sudore mi fa comprendere che tu da Bellinzona sei arrivato a piedi e hai fatto la salita Rodi Tremorgio?
4: Sì, da Rodi, effettivamente, bellissima, eh? Vale la pena farla anche a piedi, è impegnativa, poi dipende dal ritmo. Pochi funghi, speravo di trovarne qualcuno, però quando si arriva in cima il paesaggio è talmente bello che ne vale veramente la pena.
0: Quanto ci hai messo? Perché l'orologio conta in certe cose.
4: Conta, avevo la sfida del direttore d'OTR di 1 ora e mezza, non l'ho raggiunta, ho circa 1 ora e 45, però è tanta salita, bellissima, però ne vale la pena. Poi trovare questo contesto con voi anche al tavolo, ne vale la pena oggi.
0: Che scarpe hai usato? Ma scarpe da trekking leggere.
4: Sì, leggere, effettivamente è un sentiero comunque abbastanza facile, quindi non servono proprio le scarponcine da montagna, però delle scarpe adeguate, quello assolutamente sì.
0: Bene, beh, noi ti facciamo i complimenti, perché non è da tutti accettare una sfida con Yuri Clericetti, devo dire la verità. Ma Paola Pervanger ha fatto delle cose nella sua carriera come donna che corre in montagna, che va ben al di là della Rodi Tremorgio, possiamo dirlo?
5: Un po' esagerata.
0: Beh, dai, dai, va bene, allora di cosa hai fatto e poi vediamo, lasciamo che il pubblico giudichi se è un po' di più della Rodi Tremorgio.
5: Partendo dal fatto che a me piace andare in montagna e stare fuori all'aria aperta, cioè tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché mi faceva piacere, perché mi divertivo, e questo secondo me sta alla base. Poi, vabbè, abitando qua non puoi non...
0: alzare l'asticella.
5: O accettare le sfide che ti lanciano le tue amiche.
0: E chi te l'ha lanciata la sfida? Per la sella ronda piuttosto che per...
5: Sella ronda no, la sella ronda è il Mirko, che andiamo a fare una gara assieme, dopo forse un po' una terapia di coppia, perché farti assieme e ti dici ma perché sono qua, perché sto facendo così fatica, però no, sono dei bellissimi momenti di condivisione con le pelli di foca. Fino a quando raggiungi il traguardo e voilà. E poi, vabbè, abitando qua d'inverno correre non si può perché c'è la neve e ci sono le pelli di foca, alpinismo.
0: E quindi cosa avete preparato a lungo?
5: Abbiamo preparato a lungo la Patrouille des Glaciers, che ho fatto un anno in coppia mista, e poi l'ho preparata per ben 2 volte, mi sembra. Con delle mie amiche, prima Katia e Silvia, che sono della zona, poi è stata annullata per via del Covid, e la seconda e ultima volta con Rachele Dotti, anche della zona, e Lisa Boschetti. lì è stata annullata per intemperie, era troppo freddo, c'era troppo vento e hanno deciso di annullarla. Però sono dei bellissimi, anche la preparazione è bella perché è un attimo di, cioè sono dei momenti di condivisione degli allenamenti, si passa del tempo assieme, si è in montagna, si è all'aria aperta.
1: Senti quel che ti sente attimo al telefono.
0: Ecco, ecco, sentiamo che Elio è ancora in linea. Elio
1: è sempre in linea, sì.
0: Eccolo lì, eccolo. Devo dire, Elio, che ci dispiace non averla qui con noi e averla al telefono, perché è sicuramente diverso essere a due passi dal laghetto del Tremorgio, ma noi apprezziamo molto, molto il fatto che lei sia con noi per raccontarci qualche aneddoto legato alla Leventina di qualche anno fa. E sicuramente nel libro che avete scritto insieme a Massimo Gabuzzi c'è qualche aneddoto più che altro legato alla Gasca, però se
1: c'è un capitolo, il lago di Tremorgio,
0: ecco,
1: e in questo, scusi, sì, in questo libro appunto ci sono degli aneddoti, per esempio il capannaro degli anni 30, che è stato poi moltissimo, lo chiamavano il Moch perché non aveva il braccio sinistro, eppure andava in barca a prendere il latte dalla capanna, dalla vecchia capanna fino all'Alpe. Oppure, e stava su tutto l'inverno, lui stava 12 mesi all'anno a Tremorgio.
0: Quindi fisso?
1: E poi, fisso, stava 12 mesi all'anno a Tremorgio, e era il guardiano praticamente, perché il lago si regolava ancora manualmente, praticamente le paratie che regolavano l'afflusso di acqua alla centrale si regolavano manualmente, e quindi lui era su tutto l'anno.
0: Questo in che anni?
1: Negli anni 30. Io l'ho conosciuto, quindi la prima volta che sono andato in Tremorgio sono 85 anni fa.
0: È salito a 5 anni. È iniziata tantissimi anni fa, allora, la sua relazione d'amore con il Tremorgio.
1: Sì, sulle spalle di mio nonno sono arrivato.
0: Ma quindi
1: a Tremorgio.
0: Il Peppo Gendotti lo conosce?
1: Il Peppo Gendotti sì, lo conosco, sì. Lo conoscevo, adesso è un pezzo che non lo vedo più.
0: Sarà a caccia oggi, eh?
1: Sì, ma adesso Elio, ormai
0: sono tutti a caccia adesso.
1: Sì, no, io non sono cacciatore.
0: Io so,
1: no,
0: che...
1: Però magari...
0: No, mi dica, ci dica.
1: Sì, è interessante. Oggi c'è la teleferica, c'è tutto. Ma ai tempi, cioè negli anni 50, c'era un certo Lelo Scolari, Raffaele Scolari, che tutte le mattine, partendo alle 5 di mattina, saliva con un asino carico di materiale e arrivava fino al marcio, cioè dove saliva poi quello che chiamavamo teleferica, ma era un filo a sbalzo, per tirar su la merce fino poi alla capanna.
0: Remino fa di sì con la testa,
6: conosco la zona.
1: E tutte le mattine saliva lì, poi ritornava e andava a lavorare in centrale qui.
0: Ecco che qua si riesce a capire quanta fatica si faceva all'epoca rispetto ad oggi. Adesso sì, nessuno farebbe mai una cosa del genere tutte le mattine.
1: Ma immagini, no. Ma anch'io, io ero un bambino, andavo a pescare alla mattina presto, prestissimo, sul lago di Tremorgio, poi guardavo giù e quando vedevo che mia nonna aveva messo uno straccio bianco alla finestra, era tempo di scendere, in 20 minuti scendevo.
0: Volava giù praticamente?
1: Sì, di corsa, ero un bambino.
0: Ma che bello, sentire questi ricordi è sicuramente qualcosa di di bellissimo. Elio, noi la ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, stato con noi, perché so che deve andare, che al tempo contato oggi ci sono ospiti in casa, e quindi noi la lasciamo,
1: ospiti,
0: la salutiamo.
1: Sì, Maria. Non sono ancora arrivati, quindi.
0: Allora, se vuole rimanere in compagnia, in nostra compagnia, può farlo. Libera decisione. Noi però
1: la
0: ringraziamo tantissimo.
1: Ma io la sento alla radio, però.
0: Va bene, allora rimaniamo insieme su Rete 1, va bene?
1: Io vi ringrazio perché con questa trasmissione avete veramente portato alla luce un tempo che non c'è più e che per me è amore.
0: Grazie Elio, è veramente amore, credo, per tutti noi, almeno di sicuro per gli ospiti che sono seduti al tavolo di Rete 1 questa mattina al Tremorgio. Grazie Elio Cattaneo e a prestissimo.
1: Grazie a voi e buona continuazione.
0: A presto Elio, davvero, grazie. C'è una canzone e poi andiamo a parlare anche di pesca, ma non solo, di questa capanna che ha una storia pazzesca.

0: Sono arrivati diversi messaggi questa mattina al numero di WhatsApp di Rete 1. Ne leggo uno perché è importante per l'autostima. Buongiorno da Lurengo. La Paola è una grande donna, sempre troppo modesta, con umiltà e determinazioni innate, non molla mai. Un caro saluto a tutti in quella splendida Leventina. Vedi? Vedi, Paola, che non esageravo?
1: Mi stavo quasi commuovendo, cioè, senza il quasi, no,
0: Poi
1: grazie.
0: arriva un altro messaggio. Grazie infinite per aver reso percorribile il sentiero attorno al lago Tremorgio, scrive Barbara. Quindi meto i complimenti a te e alla squadra che ha creato questo sentiero.
2: Grazie mille, ringraziare l'impresa che ha fatto quel pezzo in roccia e poi mio cognato che sistemava, purtroppo non c'è più, ma tutto il resto, il sentiero vedo che è ancora in ordine, molto frequentato e per questo sono contento.
0: Mamma mia, Meto, grazie mille.
2: A parte che ho mangiato un mese sempre tutti i giorni polenta, ma
0: Qui alla capanna.
2: qui alla capanna c'era il menù, quel che c'era
0: È
2: sì.
0: vero.
2: E c'era lo jugoslavo che era più di 10 anni, che faceva salire con la teleferica, ha detto che lui, a parte 2 o 3 giorni quando non c'era, che c'era solo la signora, mangiava pasta, se no sarebbe polenta.
0: Sempre polenta.
2: O rostita o.
0: Ma guarda che la polenta non è male, ha un.
2: Ma.
0: No, no, detto a
2: È
0: te
2: buona
0: forse ho
2: con i
0: sbagliato.
2: funghi, con la poccia, come si dice, con un bel pezzo di brasato, loro sono d'accordo.
0: Va bene, va bene. Saluti a Paola e Ella le ladies del Claro Pizzo, scrivono, e quindi i saluti a voi. Quando torneremo a commentare le gare di sci, Ella si può fare una previsione?
3: Speriamo presto.
0: Ti
3: Speriamo
0: mancano, eh?
3: tanto.
0: Poi te lo so che ti mancano tutti gli sciatori più che altro, tutte
3: Mi
0: le
3: manca quel
0: donne e gli uomini di
3: mondo.
0: quel mondo.
3: Esatto.
0: Poi sei così
3: Ma.
0: vicina alle piste qui, sei praticamente sulle piste.
3: Allora, qua adesso ultimamente non c'è tanta neve, eh. Vediamo adesso come sarà il prossimo anno, però spero presto.
0: Non
3: Adesso
0: vediamo l'ora.
3: va bene.
0: Non vediamo l'ora di sentire i commenti e di vedere come andrà questa stagione. Tra l'altro, scusa, una piccola parentesi. Senza Lara Gut,
3: Senza
0: Berami.
3: la Ragut, che
0: Ce ne faremo una ragione, dovremo.
3: dovremmo farcene una ragione.
0: Quindi c'è posto per
3: C'è
0: prendere.
3: posto per altri giovani che hanno già insomma dimostrato di essere all'altezza, tipo Kami Rast. Però Lara è stata per tantissimi anni, quindi lasciamola andare in pensione, che fa ridere, no? Una
0: Sì.
3: ragazza
0: Quanti
3: nata
0: anni
3: nel
0: ha?
3: 91 e fa un po' ridere dire in pensione, però ha fatto talmente tanto per lo sport svizzero, lasciamola un po' tranquilla.
0: Tu poi con tanti di questi sportivi instauri un rapporto di amicizia, un legame, perché al di là del commento della gara si crea veramente un'empatia, perché è impossibile non sentire quelle fatiche, non sentire il male alle ginocchia, non sentire il male nei loro
3: E le
0: muscoli.
3: incavolature soprattutto.
0: Quindi si instaura
3: Perché
0: per
3: in
0: forza.
3: quella posizione purtroppo devi decidere in un nanosecondo come sta, da dove iniziare, come cercare di non fare più danni, magari se è andata male una gara. Oppure, cioè, quando vincono è tutto facile, e quando perdono è un po' più complicato.
0: Ti faccio questa domanda perché fa ridere.
3: Attenzione.
0: No, ascolta, fa ridere perché nella mia brevissima carriera, ma proprio brevissima, fulminea legata all'hockey ai tempi di Rete3, mi ricordo che spesso nelle partite, nel post partita, nelle interviste, no? Io avevo il mio piccolo spazio per il mio piccolo programma che si chiamava Slapshot e dicevo: speriamo che non rispondano sì, no. Ti è mai successo?
3: Ma sai che ogni tanto è colpa nostra. Perché bisogna fare delle domande, non bisogna fare delle considerazioni. Se tu fai una considerazione ti rispondono sì o no. Se tu fai una domanda sono obbligati a risponderti. E spesso noi dimentichiamo questa cosa. E quindi io dico, se uno ti risponde sì o no è perché tu hai sbagliato la domanda. Perché
0: Allora, vedi,
3: non hai
0: ero
3: fatto una
0: io.
3: domanda. No, ma non tu, anch'io. Però ogni tanto se ci pensi, La risposta sì, no, è perché tu non poni una domanda.
0: Dai già tu la risposta, esatto, praticamente.
3: Tu dici, aspetta, non è che dico, tu dici adesso insegnimi qual è la storia. Però alla fine fai delle considerazioni e l'altro dice, sì, hai ragione. No, certo. Non hai ragione. Fai la domanda, poi qualcuno ti risponderà. Sempre.
0: Certo che è difficile, dopo una gara, dopo una partita, dopo un momento così... proprio a caldo andare a fare un'analisi, andare a
3: sei sulle uova.
0: Sì,
3: sei sulle uova, loro non hanno ancora capito cosa è successo, non hanno ancora analizzato la cosa, quindi devi avere, credo che bisogna avere tanta sensibilità e lo impari con gli anni. Poi non è che tutte le ciambelle escono con il buco, magari a volte sbaglia anche la domanda, però è veramente, io dico, è difficile star sotto e quando ti arrivano e sono incavolati e sono, lasciargli un po' di tempo, magari aspettare 2 minuti invece che fare subito l'intervista a volte aiuta.
0: Ai tempi hai sbagliato approccio?
3: Quante volte, cioè si sbaglia ancora adesso, cioè nessuno è, però non lo fai mai, credo che non ci sia, almeno da parte mia non c'è mai stato un momento dove ho voluto mettere l'atleta in difficoltà. Magari ogni tanto quando hanno una gara che non si è svolta come volevano, non è evidente. Io mi ricordo, sembra che fosse all'Olimpiade, non adesso Torino, l'ultima Olimpiade, mi ricordo che Yule era davanti e la seconda mancia ha fatto un disastro. E io dico, ma da dove comincio? Questo voleva la medaglia, è una vita che rincorre questa medaglia che non arriva mai. E proprio grazie a quello che dicevi tu, al rapporto che crei negli anni, che costruisci negli anni, mi sono permessa di dire, ma se tu fossi al mio posto, in questo momento che domanda faresti? E lui è scoppiato a ridere. E poi ho fatto l'intervista tranquilla, però è chiaro che non è che puoi, cioè puoi escogitare delle cose del genere se hai un rapporto con loro, altrimenti ti mandano a quel paese.
0: Certo. Ella de Torna ci manchi, andiamo con la musica delle Filarmoniche della Svizzera Italiana e con Elio Felice.

Un cordiale buongiorno da Elio, solo felice di cognome. Da Piazza Grande di Locarno abbiamo ascoltato, l'avete riconosciuta, Imagine di John Lennon con la Filarmonica Valmaggese diretta dal maestro Mattia Terzi. E la rassegna Bande in Piazza Grande 2026, organizzata come sempre dalla Musica di Minusio, prende avvio proprio domani. Così le serate di tutta la settimana saranno allietate da concerti bandistici. Lunedì la Filarmonica Valmaggese, martedì la Verzaschese. Mercoledì la musica di Minusio, giovedì la musica Unione Novazzano, venerdì la filarmonica Brissaghese e la Gambarognese. Sabato dal Canton Friborgo la Fanfare de Romont, domenica 20 a chiudere la rassegna la musica cittadina di Locarno. Come l'anno scorso la RSI registrerà i concerti e sarà dunque un piacere riproporveli poi in differita. Vi lascio con un assemblaggio non vinicolo, anche se i tempi sono più che maturi, realizzato dal compositore e arrangiatore Paul Murta, che ripropone un flashback sulla musica leggera degli anni Ottanta. Ad interpretarlo, ovviamente, da Bande in Piazza Grande 2025, la Filarmonica Unione Carvina, diretta dal maestro Daniele Lazzarini. Buon ascolto, a presto con le bande, magari in Piazza Grande.

0: Rete 1.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Ecco i temi che tratteremo nell'RG tra poco. Occorre rallentare l'intelligenza artificiale, presto potrebbe controllare internet. Appello del leader di Anthropic Amodei, a cui anche Altman e Musk aderiscono, quindi convergenza su questo appello da parte dei grossi produttori di intelligenza artificiale americana. Lo scandalo F-35, il sospetto è che dietro le false indicazioni sul prezzo fisso ci sia una menzogna. Da sinistra si chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Leone d'oro a sorpresa a Venezia, il premio per il miglior film va a Woman Unknown, premio della giuria, e 25 minuti d'applausi per NASA, documentario su Gaza. Debiti per 30 milioni e problemi di liquidità, i conti in casa Mri preoccupano la Lega. Nello sport intervista al presidente Davide Mottis che getta acqua sul fuoco. Pareggio in rimonta è uno stadio pieno, il Lugano si gode la serata di ieri con mister Crocitorti che sottolinea la voglia della squadra di riprendere in mano la partita.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 4 km a partire da Vassen e le attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Informiamo che nei Grigioni la strada tra Maloja e Sils è stata riaperta in entrambe le direzioni e infine che il passo del Bernina riapre ora alle ore 12.10. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1.

0: Le 12:03, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1, questa è sempre la Domenica Popolare e siamo sempre al Tremorgio, ospiti della Capanna Tremorgio. Attilio Scotti, vengo da te perché abbiamo capito, grazie ai nostri ospiti, che questa è una capanna storica e tu mi hai mandato degli appunti che ci riportano agli anni 20, cioè si deve tornare a quegli anni per leggere le prime testimonianze di questa capanna.
1: Esatto, sì, la capanna Tremorgio è stata costruita nel 1920, nel periodo in cui c'erano anche i lavori per lo sfruttamento delle acque del lago Tremorgio, ed è la terza capanna in Ticino, dopo la Campotencia e Cadlimo è arrivata la capanna Tremorgio, e quindi è una capanna storica, importante. L'altro aspetto che distingue un po' questa capanna è che non appartiene a un club alpino, ma apparteneva prima a un'azienda elettrica, esatto, e poi in seguito all'AET, no? Dagli anni 50, da quando è stata creata l'AET, di proprietà dell'AET. Queste sono le due particolarità di questa capanna.
0: Quindi anche lei ha subito uno stop, una chiusura, perché avete aspettato che arrivasse la teleferica nuova, no?
1: Beh, allora, la teleferica è stata chiusa l'anno scorso, nel 2025, hanno completamente ristrutturato la vecchia teleferica e quest'anno ha riaperto a inizio di giugno e ci hanno chiesto di gestirla e voilà, siamo qui, abbiamo accettato la sfida. E siamo molto contenti.
0: E sta andando bene, io non faccio altro che vedere persone che arrivano, sì, sì. Che quindi arrivano qui e passano per forza davanti alla capanna.
1: Esatto, passano da qui.
0: E si fermano.
1: Alcuni si fermano, bevono un caffè, mangiano una fetta di torta, le famiglie si fermano anche a pranzo e tanti altri invece approfittano della teleferica per fare i primi 800-900 metri di dislivello e poi vanno per altre destinazioni, appunto il Leyte e altre mete che, di questa zona che ha molti paesaggi interessanti e bellissimi.
0: Allora, cucina aperta, leggo sul cartello che c'è proprio sul piazzale, sulla terrazza. Cucina aperta dalle 11:45 fino alle 20, quindi se uno arriva alle 19 può cenare qui.
1: Esatto, adesso da quest'anno con la nuova teleferica appunto c'è la possibilità di ridiscendere anche a ora tarda. Si potrebbe scendere fino alle ore 21, l'abbiamo fatto poche volte perché quest'anno AET ha deciso ancora di mantenere un po' di controllo per verificare che tutto funzionasse alla perfezione,

0: Rocky, cos'è quella casetta che c'è appena si scende dalla teleferica? C'è una casetta proprio attaccata alla roccia. Stamattina io, è pazzesco, sono uscito, siamo arrivati e c'era questa musica. Io ho detto, ma com'è possibile che ci sia questa musica arrivando al Tremorgio? Da dove arriva? L'avevi messa tu, agli
1: Ma certo, io
0: altoparlanti?
1: sono fatto così, a me piace la musica ad alto volume e dunque è una cosa che a me piace tantissimo. Poi, specialmente quando sono scesi tutti, è ancora più bello perché è particolare, ecco.
0: Che musica hai messo
1: E
0: questa
1: comunque si
0: mattina?
1: chiama, quella casetta si chiama casa, è proprio la mia casa, nel senso è una vecchia baita militare degli anni 44-45. E in questo momento ci passo veramente tantissimo tempo con amici, amici veri, eccetera, eccetera. Adesso non ho capito bene se era una domanda, riallacciandomi a Ella de Prima, e voleva una considerazione, perché mi ha scioccato questo suo intervento e non mi sono ancora ripreso.
0: Ma quale? Quando Ella le raccontava delle sue
1: Raccontava che a volte
0: interviste?
1: siete voi che sbagliate, non siete così precisi, no? E
0: Stai
1: questa cosa
0: dicendo
1: mi ha
0: che...
1: un pochino scioccato, non mi sono ancora ripreso,
0: Ma quindi
1: scusa.
0: vuol dire che non sono stata precisa adesso con la domanda?
1: Ma era una via di mezzo, Ella,
0: Ah, era
1: puoi
0: una...
1: dire qualcosa? Mi sto sbagliando.
2: Dopo 3 ore e 8 minuti ci sta.
3: Non saprei. No, è brava Lara, dai.
1: No, è molto brava e devo dire la verità che qui al tavolo c'è un'atmosfera veramente carina, grazie soprattutto a te, perché veramente stai facendo un ottimo lavoro. Adesso vorrei, anche Paola mi ha scioccato, perché io
0: Ma ti ha
1: fa...
0: scioccato tutti
1: Sì, no,
0: oggi?
1: oggi mi scioccano tutti. No? No, perché lei ha fatto un po' il passo inverso al mio. Io sono nato e cresciuto a Rodi, dunque anche per questo che... Tremorgio, confermerà Meto e gli altri, è sempre stato un punto di riferimento per gli abitanti di Rodi, no? Dunque, questo è un fatto. Poi io da bambino, da ragazzo, da adulto, e boh, il resto non ho ancora superato. Dunque, questa cosa, un amore così forte è incredibile. Però io ho fatto il passaggio inverso al suo. Da Rodi
0: Sei
1: sono
0: andato a
1: andato a finire a
0: Lugano?
1: Lugano. Un vicino ai denti della vecchia, sempre montagna, e dunque va
0: Ah.
1: bene, no? E dunque questa cosa è incredibile, però c'è questa voglia di tornare. E i miei familiari la vedrebbero malissimo, ma io veramente il cuore è sempre
0: Tu
1: rimasto
0: qui
1: qua.
0: stai bene.
1: Di più. Però anche la gente, non so come spiegare, non vorrei offendere nessuno, la gente di Rodi, la gente della Leventina, la sento come la mia gente. A Lugano non sono mai riuscito a avere questa cosa, dunque lei mi può capire forse.
0: Paola.
4: Ma è vero, qua forse perché sono ancora dei paesini più piccoli, ci si conosce tutti, tutti ci si saluta, cioè è normale che se incontri qualcuno per strada gli dici buongiorno, l'altra persona ti risponde. A Lugano forse questo non c'è più, e forse per quello che non ci si sente più così, adesso tra virgolette, benvoluti o accettati o fatti parte integrante di una, cioè, sì, di una quotidianità che qua invece c'è ancora, cioè tutti sanno chi sei, tu sai chi sono più o meno gli altri e voilà, c'è questa quotidianità che è molto forte ancora, o
2: Sì,
4: no, Ellade?
2: assolutamente. Cioè, io penso, allora, Remino è il mio vicino di casa e io dico, c'è mezzo problema.
0: Tu esci e urli
2: Remino,
0: Remino!
2: scusa, Remino, arriva la nafta, io sono al lavoro, puoi aprire il garage. Cioè, è veramente quello che dice Paola. Cioè, capita che ti ritrovi sulla piazza di Prato a parlare con Pepo, a bere la birra con Pepo, a bere la birra con Remino. C'è ancora questa cosa che forse non c'è più nelle grandi città. E io è una cosa che apprezzo tantissimo.
0: Vabbè.
5: È peccato un po' che adesso i paesi come Prato non c'è più tanta gente, no? Cioè c'è gente della mia età, ma la gioventù tende sempre a andare via per studio, per lavoro, no? E dopo ci troviamo, ormai siamo i soliti vecchietti.
0: Non ci sono più neanche le mucche.
5: No, a Prato non c'è. Sì, ci sono ancora della Fontana.
0: Ah, meno
5: In Beppe
0: male.
5: Fontana c'è ancora le mucche, un'azienda abbastanza grande. Esattamente. E dopo il Pepo è normale che ha chiuso anche lui perché a una certa età ha il diritto anche lui di andare in pensione.

0: sono le mucche piccoline dell'Aris.
1: Esattamente, esatto. C'erano le mucche di... Non so, sono le mucche nere quelle lì sono, no?
0: Hanno
1: che non vengono munte manualmente o con le macchine, ma fanno il vitello e poi praticamente si arrangia il vitello a mungere la mamma e stupioso.
0: Le nutrici, che poi tra l'altro pascolano qui proprio,
1: sì, esattamente,
0: al Tremorgio.
1: Esatto.
0: Beh, sicuramente il discorso che avete fatto è un discorso che si capisce, soprattutto chi ha potuto vivere questa vicinanza con un paese, e quindi io qui torno a dire che sono stata accolta in Leventina e soprattutto qui, proprio per riuscire a comprendere cosa vuol dire sentirsi parte di una valle, di una grande famiglia. Andiamo con la musica, la canzone si intitola Laghetto Alpino, io penso che oggi... siano proprio tutte a tema le canzoni scelte per farci sentire ancora più vicini a questo lago del Tremorgio.

0: Ragazzi, ragazzi, attenzione! Io so che state chiacchierando, amabilmente non ho ben capito di che cosa, ma sicuramente cose concernenti il luogo, quindi il Tremorgio e poi tutta, insomma, la Prato, d'Alpe. Ma torniamo un attimo qui al Tremorgio, perché Fabio Rocchi, che è rimasto scioccato dal discorso di Ella De Ossola, deve spiegarci che cosa sta cercando di fare in questa casetta dei pescatori e non solo. So che tu ci tieni tantissimo, Fabio, a far sì che i pescatori che vengono qui al Tremorgio, uno, abbiano il rispetto del luogo e due, possano sentirsi a casa un po' come ti sei sentito a casa tu in tutti questi anni. Io so che tu qui davvero hai creato legami, hai vissuto momenti importanti della tua vita e non sto esagerando quando dico questo. Pescare è una cosa, pescare con altre persone in alcuni momenti della giornata vuol dire trovare un po' anche la parte più profonda di se stessi, e quindi questo è un po' il ruolo che la pesca ti sta, insomma, la pesca ti sta dando questo negli ultimi anni. Forse non è più quella pesca sportiva, quelle gare, la competizione che cerchi adesso.
1: No, assolutamente no, ormai si entra anche in quell'età dove si osserva di più, si scommette più su se stessi, sulle conoscenze che si hanno avute durante la vita, soprattutto sto parlando di pesca, no? E dunque questa è la cosa importante, i veri amici, mio figlio che ha preso la stessa passione, che quando arriva qui sono a casa, e questa è la cosa più bella che uno può avere. Poi riguardo alla casetta appena scesi dalla teleferica, ecco, li sto creando un piccolo museo di pesca, di roba antica, ma molto antica, dal 1920, 30, 40, 50, 60, perché sto raccogliendo tutte queste finezze, queste cose che comunque i nostri vecchi già erano molto avanti e hanno creato delle cose fantastiche, però purtroppo vanno tutte in discarica. E difficilmente si riesce a trovare ancora qualcosa, oppure qualcuno che, nel caso qualcuno avesse qualcosa del nonno bisnonno, può eventualmente contattarmi o contattare direttamente te, recuperiamo anche queste piccole cose.
0: Do il mio numero di telefono, no scherzo. Diamo il tuo, no? Scherzo anche su questo.
1: Riguardo al lago, qui è diciamo il lato negativo della giornata, probabilmente, perché è un lago in grossa difficoltà. E soprattutto ce ne si sta accorgendo il Dipartimento anche di Pesca e altri in modo molto tardivo. Qui se non si fa qualcosa, diventa veramente difficile pescare. Dunque siamo in contatti anche direttamente con i biologi eccetera eccetera per trovare una soluzione che dovrà essere anche coraggiosa, perché siamo veramente, diciamo, un po' proprio veramente messi male.
0: Ma Fabio, il fatto di essere messi male si può traslare anche per quanto concerne la gestione del territorio, quindi al di fuori del lago? Cioè tu mi dicevi stamattina, il mio cane ogni tanto mi porta a casa i resti che lasciano le persone. Io spero che tu ci possa dire che le persone sono educate qui al Tremorgio.
1: Diciamo una cosa, che rispetto ad anni fa è migliorata parecchio. Bisogna dire la verità, perché anni fa noi facevamo sempre alla fine della stagione il giro del lago, raccogliere tutti i rifiuti, eccetera, eccetera. Dunque era veramente un disastro. Diciamo che è migliorata. Quest'anno, essendo che c'è stata tantissima gente, questo fenomeno è peggiorato.
0: Cosa ti ha portato il cane?
1: Un momento, dipende se dici il cane ladro o il cane buono, perché ho due tipi di cani.
0: Il setter cosa ti ha portato?
1: Più che altro darei un consiglio a non allontanarsi da parti in mutande o roba del genere, cose intime, reggiseni, cappellini, magliette, qualsiasi cosa, perché i miei cani sono dei ladri, me li portano a casa. Io vi sto facendo un corredo completo.
0: Da uomo e da donna?
1: È indipendente, non ha importanza.
0: Beh, meglio un reggiseno portato a casa tua che lasciato nel lago,
1: E poi dipende dal reggiseno, però.
0: Vabbè, adesso non andiamo nei dettagli, che è pur sempre mezzogiorno e 19 minuti, Beh, scherzi a parte, i pescatori, quindi sentinelle dei nostri laghetti alpini, è corretto dirlo?
1: Sì e no. Io sono un po' considerato il custode di questo lago, anche perché ci pesco esclusivamente qui da quando ero bambino, dunque lo conosco piuttosto bene. Diciamo che i pescatori purtroppo hanno vissuto una stagione, non è la prima, specialmente all'inizio di giugno quando c'è l'apertura, disastrosa, dove a parte grosse pesci di grossa taglia non c'era assolutamente nulla. Abbiamo calcolato circa 100 pescatori, non sono uscito 20 pesci il primo giorno di pesca. Il resto della settimana è stato disastroso. E qui ci sono delle cause ben precise, che questo non è sicuramente il momento di discutere, che comunque è preoccupante. Adesso stanno prendendo pesce perché hanno appena fatto le semine, dal mese di luglio, metà di luglio, dunque il pesce è presente. E l'anno prossimo, a giugno, saremo appunto a capo. Dunque questo è un fattore che deve essere veramente preso in considerazione e seriamente. Si vorrebbe evitare di rimettere le reti come è stato fatto anni fa, eliminare parte di quelle pesci di grossa taglia, ma se non si interviene e ci sono delle alternative, questa sarà l'unica possibilità per rimettere insieme il lago.
0: Beh, sicuramente tu sarai in contatto con l'ufficio caccia e pesca proprio per dare anche il tuo punto di vista. Sempre importante avere chi è sul territorio per ricevere dei feedback puntuali.
1: Certo, con le società di pesca, con l'ufficio caccia e pesca, che finalmente si è acchinato sul problema, mandato diciamo la possibilità di confrontare le mie statistiche che tengo da anni e anni e anni con le loro. Abbiamo fatto un confronto, abbiamo capito determinate dinamiche e ora spero che diciamo i fatti diano spazio alle parole.
0: Perfetto. Fabio, grazie mille.
1: Prego.
0: Dopo, prima di andare giù, passo in casetta a vedere la tua collezione di intimo. Va bene. Grazie Fabio Rocchi. Io vorrei lasciare gli ultimi due minuti in mano a Yuri Clericetti, perché OTR Bellinzone Valli, come sempre Yuri, quintalate di argomenti, e poi ci riduciamo agli ultimi due minuti. Dai, due minuti, scegli tu qual è l'argomento che vuoi trattare in due minuti.
2: No, tranquilla, perché sappiamo, noi siamo d'accordo, i temi sono tanti, una volta li trattiamo in una cosa, una volta in un'altra e via. Ma innanzitutto grazie a tutti quelli che sono presenti e cosa fanno normalmente, perché da una parte sono le memorie storiche, anche per noi turisticamente credo sia molto importante questo. La sentinella dei laghetti con la sua casetta, beh, anche importantissimo, perché sappiamo anche quanto la pesca sia importante anche come promozione turistica e come attività, tra l'altro, e lì si potrebbe sicuramente sbizzarrirsi a fare tante tante altre cose. Il tema che discutevamo prima con Attilio è molto molto importante, è quello di mettere in rete queste capanne, no? Cercando di offrire il più possibile attività e pacchetti, chiamiamoli così perché mi chiamano il signor pacchetto, ma credo che sia proprio questo il caso, di proporre dei pacchetti dove cerchiamo di fare stare la gente più giorni sul territorio. Il Tremorgio con Leit, con Tencia e con altre capanne sicuramente puoi offrire 2 o 3 giorni e far sì che il turista rimanga più giorni. Al di là di questo, forse l'ultimissima cosa, un invito alle prossime attività, ai prossimi eventi, perché dicevamo, beh, lanciamo qualcosa settimana prossima, torniamo a Bellinzona col Japan Matsuri, poi abbiamo comunque Strade in Festa il 20 di settembre e poi chiaramente più in là
0: Giornata Agricola alle Ventinese.
2: Bravissima, il
0: ci
2: 27
0: saremo.
2: Di settembre
0: ci
2: e
0: saremo.
2: Poi la giornata dei formaggi, la
0: mercato dei formaggi,
2: d'autunno.
0: Rassegna d'autunno, ci saremo. Grazie Yuri Clericetti, grazie,
2: grazie
0: a Tilio Scotti, grazie Rimino Franzioli, grazie al Meto, ormai per me sei Meto, grazie a Paola Pervanger, grazie a Fabio Rocchi, grazie alla mia amata collega Ella De Ossola per aver creato questa meraviglia oggi. Grazie Ella, a prestissimo.
3: Grazie a tutti voi.
0: E grazie ai miei colleghi, noi ci risentiamo tra 7 giorni, saremo a Monte nel Mendrisiotto al ristorante La Montanara da Emanuele Baccini.

0: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Sull'insieme del paese generalmente soleggiato, con velature vie più dense ed estese a partire dalla Romandia. Temperature massime fino a 26 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 14 settembre. Al mattino ancora nuvoloso, specialmente nelle regioni orientali. Per il resto si prevede tempo ben soleggiato, con tendenza favonica nelle valli superiori. Temperature minime comprese tra 12 e 17 gradi, massime al nord 26 gradi, mentre al sud fino a 28 gradi. Per il momento è tutto. A voi l'augurio di una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Occorre rallentare l'intelligenza artificiale, presto potrebbe controllare internet. Appello del leader di Anthropic Amodei, a cui anche Altman e Musk aderiscono. Lo scandalo F-35, il sospetto che dietro le false indicazioni sul prezzo fisso ci sia una menzogna. Da sinistra si chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Leone d'oro a sorpresa a Venezia, vince Woman Unknown, premio della giuria e 25 minuti d'applausi per il documentario sulle tecniche militari contro i civili a Gaza. Debiti per 30 milioni e problemi di liquidità, i conti in casa Ambrì preoccupano la Lega. Nello sport intervista al presidente Davide Mottis, che getta acqua sul fuoco. Pareggio in rimonta con la spinta di uno stadio pieno, il Lugano si gode la serata di ieri. Crocitorti sottolinea la voglia della squadra di riprendere in mano la partita. In apertura dunque la richiesta di uno dei principali leader mondiali a capo delle aziende di intelligenza artificiale. Stiamo parlando di Dario Amodei, CEO di Anthropic, che chiede di rallentare ora lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un nuovo appello probabilmente inedito in questa forma, anche perché a queste preoccupazioni hanno subito aderito anche gli altri big americani del settore. Allora, Camilla Camponovo, che cosa emerge in particolare, insomma, dall'avvertimento di Amodei?
4: Sì, Amodei in un lungo rapporto pubblicato ieri ha chiesto apertamente di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la capacità dei modelli stanno crescendo a dismisura, stanno crescendo molto più rapidamente di quanto i ricercatori riescano a comprenderne e controllarne i rischi. È un avvertimento importante, un avvertimento che mette in guardia dai pericoli legati alla possibilità di perdere il controllo di una tecnologia che potrebbe avere conseguenze profonde. È un avvertimento che ha trovato subito il sostegno da parte degli altri due grandi leader del settore, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX. Ed è forse questa la grande novità, una convergenza sulla direzione da prendere tra i leader delle big tech statunitensi, aziende che sono anche in competizione tra loro. La richiesta di Amodei arriva dopo alcuni episodi allarmanti di quest'estate, in cui programmi di intelligenza artificiale hanno effettuato autonomamente intrusioni in sistemi informatici. Una situazione che poi è stata anche confermata da un dipendente di Anthropic, che la scorsa settimana si è licenziato perché preoccupato per come l'azienda sta portando avanti lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.
3: Ecco, ma proprio su questi rischi, quali sono i più concreti secondo quanto detto da Amodei?
4: Una delle principali preoccupazioni riguarda la possibilità che un sistema diventi capace di migliorarsi autonomamente. Secondo Amodei, se questo processo dovesse sfuggire al controllo umano, potrebbe diventare più rapido di quella che è la nostra capacità di comprenderlo e di governarlo. Ma ha anche parlato di un rischio ancora più concreto, di attacchi informatici condotti dai sistemi stessi. La sua preoccupazione è che, aumentando la capacità dei modelli, non serva più un hacker umano che dica passo per passo cosa fare. Un gruppo di agenti potrebbe pianificare, eseguire e poi adattare un attacco da solo. Infine ha fatto una previsione, Amodei ha parlato di agenti che potrebbero prendere il controllo di una grande parte di internet con lo sviluppo attuale. Questo potrebbe accadere nell'arco di 6 a 12 mesi, provocando poi danni di centinaia di miliardi di dollari.
3: Ecco, Camilla, Amodei propone anche delle ricette, quali?
4: Sulle possibili soluzioni sentiamo Amodei, intervistato ieri sera da CBS News.
5: I think the next step is for multiple industry players to also agree to have third party evaluators. Then I think the next step after that is in some form the companies need to work together to set.
4: Oltre ad una convergenza con i grandi leader del settore di cui abbiamo appena parlato, Amodei ritiene che il passo successivo sia avere delle figure indipendenti che valutino i rischi internamente alle aziende e che tutte le aziende definiscano insieme gli standard di sicurezza. Un esempio, ha detto, potrebbe essere quello di coordinare il rilascio sul mercato di alcuni modelli. Tuttavia, per farlo, Amodei dice che è strettamente necessario il coinvolgimento del governo e che le trattative non possono iniziare senza che il governo statunitense si sieda al tavolo con queste grandi aziende, e questa mi è sembrata una richiesta molto esplicita.
3: Grazie Camilla Camponovo per questi aggiornamenti, queste spiegazioni. E anche la Cina comincia a interrogarsi più seriamente sui rischi dei sistemi più avanzati di IA, ma Pechino non sembra intenzionata a rallentare lo sviluppo tecnologico. Un dibattito che si lega alla competizione proprio con gli Stati Uniti, con il tema che è destinato a entrare nell'agenda del prossimo vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale.
6: Controllo e regole sì, freno allo sviluppo no. La Cina osserva con interesse il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale esploso negli Stati Uniti. Pechino parte da una posizione diversa delle big tech americane. L'intelligenza artificiale è una tecnologia strategica e prevale ancora l'idea che i benefici superino i rischi. Ma ora che le aziende cinesi si avvicinano alla frontiera, anche la sicurezza acquista importanza. Di recente Xi Jinping ha chiesto che l'intelligenza artificiale resti sempre sotto controllo umano. Negli Stati Uniti alcuni sistemi sono usciti dagli ambienti di prova, penetrando altre reti informatiche. La Cina ha un quadro di controllo più rigido. Fin qui le autorità hanno regolamentato soprattutto ciò che l'intelligenza artificiale può dire e le informazioni potenzialmente incontrollate che può diffondere. Ora l'attenzione si sposta però dal controllo dei contenuti al controllo delle azioni. Pechino ritiene di poter contenere questi rischi attraverso il primato dello Stato sulle big tech, senza rinunciare all'accelerazione tecnologica. Una frenata americana potrebbe dunque diventare un'opportunità anche per arrivare prima su alcune applicazioni, comprese quelle militari, ma l'equazione non è così immediata. La Cina compete con lieve ritardo tecnologico, ma con modelli più economici e aperti, facili da adattare e distribuire. Non ha quindi necessariamente bisogno di battere gli Stati Uniti costruendo lo stesso modello nello stesso modo. Solo un rallentamento unilaterale americano sarebbe un vero vantaggio strutturale. Il tema sarà al centro del vertice tra Xi e Trump del 24 settembre, ma Pechino teme che nuove norme possano diventare strumenti di contenimento tecnologico. Scrivere regole del gioco comuni sarà tutt'altro che semplice.
3: Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza, la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centro-sinistra guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi indicano un probabile testa a testa, una sfida che potrebbe però rafforzare ulteriormente anche l'estrema destra dei democratici svedesi, che potrebbero per la prima volta entrare in un governo conservatore nel caso in cui Kristersson prevalesse. La politica svizzera e lo scandalo degli F-35. Non solo non era mai stato concordato un prezzo fisso per l'acquisto degli aerei da combattimento americani, anche i costi di manutenzione potrebbero rivelarsi ben più alti del previsto. È un quadro sempre più desolante quello che emerge dopo la presentazione del rapporto d'indagine della Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale sull'operato del Dipartimento della Difesa, allora diretto dall'ex consigliera federale Viola Amherd, tanto che dalla politica si leva la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta. Il punto con Gianluca Olgiati.
7: I nuovi caccia più cari del previsto, i tempi di fornitura incerti e intanto Berna continua a pagare finora 2 miliardi di dollari già versati agli Stati Uniti per gli F-35. Tutto questo quando l'ex consigliera federale Viola Amherd e il suo entourage avevano insistito nel parlare di prezzo fisso, tesi smontata definitivamente la settimana scorsa dalla Commissione della Gestione. Non un intoppo ma un malandazzo sistemico all'interno del Dipartimento Dipartimento della Difesa, secondo il Partito Socialista, che stando alla Sonntagszeitung nella sessione delle Camere che inizia domani, chiederà di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, il più potente strumento di vigilanza politica impiegato l'ultima volta per il tracollo di Credit Suisse. Molte le domande da chiarire, una su tutte: Viola Amherst e i suoi alti funzionari hanno giocato sporco, truccato di proposito i calcoli per favorire il modello americano? Difficile però che ci sia una maggioranza in favore di una commissione parlamentare d'inchiesta. Se i Verdi sono favorevoli, da destra è già arrivato un no. Inutile per il consigliere agli stati UDC Werner Salzmann, che a Radio SRF ha detto: non serve, i fatti sono ormai tutti noti. E così è noto che con i 6 miliardi di franchi approvati in votazione non si riusciranno a comprare i 36 aerei previsti. Ma c'è di più: anche per i costi di manutenzione non c'è alcun prezzo fisso. La fattura potrebbe rivelarsi ben più salata. Una questione finora passata in secondo piano, ma sulla quale anche l'UDC Werner Salzmann intende chiedere chiarimenti.
8: In studio Valentina Mocetti, ora per dirci quali sono gli altri temi messi in evidenza dalla stampa domenicale.
1: Secondo ricerche della NZZ am Sonntag, la Svizzera avrebbe svolto un ruolo cruciale nella creazione dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, il cui ex capo Hashim Thaçi sarà processo da mercoledì prossimo all'AIA, al Tribunale Speciale per i Crimini commessi appunto nel conflitto per l'indipendenza del Kosovo. Ebbene, il giornale ha analizzato gli atti del processo, da cui emerge che il movimento popolare degli albanesi del Kosovo, attivo in Svizzera, era strettamente legato all'UCK. Grazie alla raccolta di fondi presso la diaspora svizzera sarebbero state acquistate armi e il pilastro finanziario dell'UCK era denominato il Fondo per la Patria ed aveva il suo Stammtisch, per così dire, in un ristorante di Winterthur.
8: Ecco, non solo la guerra ma anche la pace in evidenza sulla stampa domenicale.
1: Secondo il Sonntagsblick, il consigliere per la sicurezza del Dipartimento degli Affari Esteri, Gabriel Lüchinger, si è recato in agosto sia a Kiev che a Mosca per dei colloqui. Ignazio Cassis, intervistato dal Domenicale, ha detto che Berna sta lavorando con perseveranza per rimettere in moto i colloqui di pace tra Ucraina e Russia dopo 4 anni e mezzo di conflitto e spera in nuove trattative a Ginevra. La diplomazia, ha affermato il ministro degli Esteri, seria come perforare tavole spesse. I risultati concreti sono i prossimi passi, che però sono segreti.
8: Questo su Sonntagsblick, che però in prima pagina vedo ha la fotografia di un ex consigliera federale.
1: Sì, si tratta di Ruth Metzler, la conosciamo, oggi è presidente di Swiss Olympic. Una donna controvento è il titolo che campeggia. Infatti Metzler è bersagliata di critiche da più parti. Internamente le si rimprovera di volersi immischiare in dettagli e le 5 maggiori federazioni sportive del paese, quella di calcio, di hockey, di ciclismo, di triathlon e anche Swiss Sci, le rimproverano di aver creato per loro una montagna di burocrazia con il nuovo sistema di sovvenzioni, sistema che entrerà in vigore il prossimo anno e che soprattutto dimezzerà i contributi per alcune di queste federazioni.
8: Allora, abbiamo cominciato il giornale parlando di intelligenza artificiale. Valentina, so che anche tu ci vuoi parlare di questo, anche se in un ambito più frivolo.
1: Allora, Le Matin Dimanche ci parla della dannosa abitudine di molti adolescenti di sottoporre il proprio viso al giudizio di alcune applicazioni. L'idea di queste app è di farsi dare dei consigli dall'intelligenza artificiale su come abbellirsi, tipo quale taglio di capelli è particolarmente indicato, quale colore, trucco, eccetera. I consigli dati dalle app però a volte sono persino pericolosi. Inoltre questi programmi possono dare anche un punteggio sulla bellezza, un punteggio in funzione di criteri come la simmetria del viso, le dimensioni delle labbra, gli occhi, la carnagione, tutte queste cose. Ma chi soprattutto si scosta da quelli che diciamo sono gli standard della maggioranza rischia di beccarsi un brutto voto e con tutte le conseguenze che possiamo immaginare per un adolescente.
8: Grazie Valentina Moccetti, restiamo siamo in qualche modo legati al mondo dell'adolescenza, comunque dei ragazzi, parlando di educazione. I risultati dell'indagine PISA pubblicati di recente, ne abbiamo riferito martedì, confermano il buon livello della formazione scolastica in Svizzera. Dallo studio emerge però anche un costante calo delle competenze in matematica e in lettura. Per garantire la qualità dell'insegnamento nel Canton Berna è stata lanciata un'iniziativa che sarà in votazione tra 2 settimane, il 27 di settembre. La proposta chiede di inserire nella Costituzione cantonale un articolo che obblighi cantone e comuni ad assicurare un elevato livello formativo. Luca Betti.
9: Come nel resto della Svizzera, anche nel Canton Berna la scuola deve affrontare varie difficoltà: carenza di personale qualificato, classi numerose e aumento dei compiti amministrativi. Proprio per obbligare la politica a migliorare le condizioni quadro e a mettere a disposizione le risorse necessarie, l'Associazione Cantonale degli Insegnanti ha lanciato la Bildungsinitiative. Stefan Wittwer, direttore di Bildung Bern, spiega che l'iniziativa punta a garantire personale sufficientemente qualificato e a sgravarlo dalle mansioni burocratiche affinché possa concentrarsi maggiormente sull'insegnamento. L'obiettivo è di investire dove l'effetto è maggiore per favorire il successo scolastico delle allieve e degli allievi. Contro l'iniziativa si sono schierati il governo cantonale, la maggioranza del Gran Consiglio, l'UDC, il PLR, l'Alleanza del Centro, l'Unione Democratica Federale e le organizzazioni economiche cantonali. Anche a Nadia Günther, gran consigliera UDC e copresidente del Comitato dei Contrari, la qualità della scuola sta molto a cuore, ma aggiunge che un articolo costituzionale non porterà alcun beneficio. Secondo Günther, il principio di un'elevata qualità scolastica è già sancito nella Costituzione federale.
10: In der Politik müssen wir dazu sorgen, dass die Qualität.
9: Inoltre, continua la deputata, la politica deve sostenere concretamente le scuole e le direzioni scolastiche, affrontando insieme i problemi. Un articolo costituzionale, dice, è invece una soluzione di facciata.
10: Das ist nur eine Scheinlösung, aber keine Wirkung.
9: Stefan Wittwer riconosce che una frase nella Costituzione cantonale non è una bacchetta magica capace di risolvere da un giorno all'altro i problemi del sistema formativo. Il successo scolastico, ribadisce, dipende dal personale docente che, grazie all'iniziativa, sarà maggiormente sostenuto affinché, per esempio, concluda la formazione pedagogica e didattica. Domenica 27 settembre saranno le cittadine e i cittadini a decidere se la qualità della scuola debba diventare un mandato scritto nella Costituzione del Canton Berna.
8: L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa ieri sera con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mayel Tuki, e premio speciale della giuria invece per NASA, il documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza, che tanto ha fatto parlare per l'apprezzamento della critica ma anche per le polemiche suscitate dalla sua inclusione in gara. Palmarès e dettagli con il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
11: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mayel Tuki.
12: È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mayel Tuki. Storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante NASA, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il leone d'argento e gran premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per DAW, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso il bel Succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
8: E a proposito del documentario su Gaza che ha ricevuto un premio ieri sera a Venezia, anche una standing ovation di oltre 25 minuti, ecco, vi segnalo che questa sera avremo un'intervista con Yuval Abraham, giornalista d'inchiesta e co-regista insieme a Rachel Sor di questo film. Con questa segnalazione è tutto, passo la parola allo sport.
2: Lo sport.
13: Le preoccupazioni finanziarie in casa Ambri Piotta, la serata da incorniciare all'AIL Arena. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Pochi giorni dall'inizio del campionato di hockey, e la difficile situazione finanziaria del club Ambri Piotta è l'oggetto di un lungo articolo della Neue Zürcher Zeitung, in cui si parla del mito della squadra leventinese messo in pericolo dai conti del club, appesantiti da oltre 30 milioni di franchi di debiti complessivi che hanno spinto la commissione e licenze della Lega a definire preoccupante la situazione della società leventinese, che ha comunque ricevuto la licenza per il prossimo campionato. Sentiamo al proposito le spiegazioni del presidente Davide Mottis, che abbiamo contattato in mattinata.
14: Ma diciamo che non c'è niente di sorprendente in questo articolo, non c'è niente di nuovo sotto quelle nuvole che cita l'articolo. È esattamente quanto noi abbiamo indicato durante l'assemblea del 27 agosto e quanto noi abbiamo indicato in totale trasparenza, perché abbiamo detto dall'inizio che la nostra preoccupazione, la nostra priorità era quella di ridare stabilità finanziaria a medio lungo termine e di essere completamente trasparenti sulla situazione. Quindi è una situazione sicuramente preoccupante, perché qualsiasi amministratore non potrebbe non esserlo. Siamo coscienti della situazione, sappiamo cosa dobbiamo fare, stiamo già lavorando in questa direzione, quindi ecco, mi sembra un articolo un po' fuori dai tempi, perché comunque arriva con parecchio ritardo rispetto alla citata assemblea e rispettivamente che crea una polemica e inutile, perché la situazione l'abbiamo spiegata noi, non è che l'ha scoperta il giornalista.
13: Si fa riferimento soprattutto anche alla situazione della Gottardo Arena, che doveva essere il rilancio del club, ma oggi pesa come un macigno a livello finanziario. È un problema tangibile?
14: Beh, ma sicuramente anche questo è stato detto. La costruzione della Gottardo Arena ha messo a disposizione una struttura fantastica, nello stesso tempo ha creato una situazione di indebitamento, come qualsiasi privato che costruisce la casa. Sono pochi quelli che costruiscono senza chiedere un finanziamento bancario. Ci stiamo lavorando anche quello, abbiamo detto che abbiamo un piano per poter fare in modo che questo debito pesi il meno possibile, o quantomeno che ci dia fiato per poter fare tutto e completare il processo di ristrutturazione finanziaria, di cui appunto dicevo prima, che è una priorità nostra.
13: Un'ultima cosa, l'Ambri ha sempre vissuto anche di passione, di donatori generosi. Questo modello è ancora sostenibile o è arrivato il momento magari di ripensare strutturalmente il club?
14: Noi abbiamo detto che la trasformazione dello Hockey Club Ambri Piotta deve passare da una professionalizzazione, da una stabilizzazione finanziaria, e questo è il nostro obiettivo. Detto ciò, abbiamo anche sempre detto e sottolineato che i tifosi, i sostenitori rappresentano un grosso patrimonio per l'Ambri. In questo senso anche abbiamo lanciato l'aumento di capitale che stiamo raccogliendo, perché non possiamo prescindere da questa base forte, importante, storica, ma chiaramente siamo entrati in un mondo, quello dell'hockey professionistico, come si è sviluppato in particolare negli ultimi 20 anni, che richiede certamente una maggior professionalizzazione e stabilizzazione.
13: Il presidente dell'Hockey Club Ambri Piotta, Davide Motti. Se martedì ci sarà il via al nuovo campionato con l'Ambri, che esordirà in casa della Joie, Lugano che accoglierà invece il Servette. Tra le squadre favorite ci sarà ancora il Friburgo, campione in carica, di cui ci parla David Conti.
15: Il primo titolo della storia non ha saziato club e città. Dopo quasi 90 anni di attesa e il trionfo dello scorso aprile, il Gotteron riparte con l'obiettivo di confermarsi ai vertici. Una squadra campione, ma che non vuole vivere di quanto fatto pochi mesi fa. Lo conferma il CEO del club, John Gobbi.
16: No, capisco per tanti tifosi, tanta gente, il fatto di arrivare a questa tappa storica è qualcosa che dà un senso di rilassamento, ma noi come organizzazione siamo tutti allineati, abbiamo messo dietro di noi questa tappa, è una tappa importante ma non è una finalità, fa parte di un processo che abbiamo cominciato adesso da diversi anni, la nostra strategia non cambia, la nostra fame resta sempre attuale.
15: La nuova stagione segna però anche un importante cambio generazionale. Su tutti pesa l'addio di Julien Sprunger, storico capitano e simbolo del Gotteron, che ha chiuso la propria carriera dopo aver finalmente alzato il trofeo. Un'eredità consegnata ad Andrea Glauser, leader di una squadra molto friborghese.
16: È importantissima. La squadra del titolo, ci sono 11 giocatori passati dal settore giovanile. La gente si riconosce molto di più nei giocatori che vengono dal settore giovanile. Per noi è qualcosa di importantissimo, non solo per l'aspetto chiaramente anche finanziario, ma è anche perché la gente si riconosce molto di più. È anche qualcosa che per i giovani giocatori che sono nel settore giovanile dà voglia, ispira i giovani a continuare a giocare a hockey, sapendo che hanno un posto riservato in prima squadra.
15: Il titolo non viene considerato un punto d'arrivo. A Friburgo l'ambizione è quella di trasformare una stagione storica nelle fondamenta di qualcosa di più duraturo, migliorare ancora, consolidare la struttura e restare stabilmente tra le migliori squadre svizzere. Ancora in conclusione, John Gobbi.
16: Un ciclo è già stato aperto da diversi anni. La nostra volontà era quella di integrare più giovani. L'unica soluzione per un'organizzazione come la nostra di essere competitivi sul ghiaccio, perché non abbiamo nessun azionario che fornisce finanze supplementari per poter essere competitivi con delle più grosse cilindrate della National League, e di aggiungere degli stranieri di qualità e di integrare ogni anno dei giovani giocatori. Questa è una strategia che è stata anche messa in atto negli ultimi anni, e questo porta a aprire un ciclo, è difficile da dire, lo spero. E in National League ripartiremo anche con tanta fame, ma sappiamo anche che ci aspettano un po' dappertutto. Il campione svizzero, ogni squadra cercherà di fare lo sgambetto, quindi sarà una stagione molto interessante anche a livello di gestione delle emozioni e a gestione di questa pressione supplementare di essere il campione svizzero in carica.
13: Passiamo ora alla festa del calcio, vissuta ieri in una IL Arena da tutto esaurito. Il big match tra Lugano e Young Boys finito sul 2-2 è stato un vero e proprio manifesto promozionale per il nostro campionato, con la squadra di Crocitorti che con questo pareggio mantiene la sua leadership in vetta alla graduatoria a più 3 dallo Young Boys, che ha giocato anche una partita in più. Paolo Laurenti.
17: Le squadre vincenti si riconoscono per gli episodi favorevoli, vedi il regalo di Racciopi a Sion o il rigore sbagliato all'Amraz del Servette, e per la capacità di riemergere da situazioni sfavorevoli, vedi ieri gli infortuni di Fumbalmos e di Steffen, nonché il vantaggio alla pausa dello Young Boys.
18: La squadra, quando perde due leader così, può sicuramente lasciarsi andare, invece penso che il Lugano gli ultimi 30 minuti ha dimostrato di essere una squadra che non aveva assolutamente voglia di perdere. Questo mi fa molto piacere, è un pareggio secondo me giusto.
17: È importante per la classifica, ma anche per tenere alto l'entusiasmo di tutto l'ambiente, come dimostrato dagli oltre 8.000 spettatori.
18: È stato molto importante, ma è stato molto importante come sempre non perdere, dare sempre segnali positivi, e poi non è che abbiamo pareggiato per caso. Io penso che il Lugano il 65esimo poi ha ripreso in mano completamente la partita, e questo mi è piaciuto. Sicuramente è stato un buon pareggio sotto questo aspetto, però sapevamo che non potevamo vincere tutte le partite.
17: Il Lugano di Mattia Crocitorti ha inoltre ancora delle risorse a cui attingere, pensando al recupero degli esterni, agli Oschi, Zanotti, Marques e soprattutto dei due centravanti, con il ristabilimento di Berens quando Aieti sarà accompagnato da una migliore condizione atletica che permetterebbe a Moncada di allargare il suo raggio d'azione e sfruttare al meglio le proprie doti.
18: Abbiamo visto là sulla destra che giocatore può essere, dunque penso che l'azione del gol, un bellissimo gol di giocatori che nel loro ruolo che hanno fatto quello che dovevano, dunque io mi piace, ecco, ripensare agli ultimi 25 minuti, pensare a quante opzioni possiamo avere.
17: L'avvio di campionato e la sfida contro l'IBE ha detto che per la corsa al titolo potrebbe, anzi dovrebbe essere una corsa a due, benché Mattia Crocitorti non escluda un terzo incomodo.
18: Secondo me c'è una squadra che noi abbiamo battuto all'ultimo secondo, che è una squadra che ha vinto 3-0 a San Gallo, che è una squadra che senza coppa può essere una squadra molto importante, perché è una squadra che ha Shuaref, Botelli, Surdez, Nivo Cazzi è una squadra che senza infortuni può rompere le scatole a tanti altri, senza Europa.
13: Ottavo turno di campionato che prosegue oggi, lo ricordo, con Zurigo Vaduz, poi Losanna, Servette, Lucerna, Basilea. Mentre in Serie A, dopo il pareggio 2-2 ieri tra Lazio e Milan, oggi si giocano anche Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus. In questa domenica sportiva spiccano i motori con la MotoGP, dopo il successo ieri di Marc Marquez nella prova sprint a Misano, dalle 14 si corre il Gran Premio di San Marino. In Formula 1 invece pole position per Norris e alle 15 il via del Gran Premio di Spagna a Madrid, il pilota della McLaren precederà in griglia Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. E oggi si chiude la Vuelta, ultima tappa con passerella nelle strade di Granada, e lo spagnolo Mas, leader della generale, davanti a Roglic, che verrà dunque celebrato. Ricordiamo anche agli europei di volley che c'è il terzo appuntamento con la nazionale svizzera, che in Romania dalle 16 affronta la Turchia, match che vi trasmetteremo in diretta TV su RSI La 2 dopo il Gran Premio di Formula 1. È tutto per questa edizione, buon pomeriggio.
19: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 4 km a partire da Vassen e le attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti inoltre nei Grigioni, sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira, e code infine anche a Basilea, sulla 2 tra il raccordo di Agnau e Basilea Breite in direzione della Germania, e sulla 3 a partire da Basilea Euro Airport in direzione di Zurigo.
20: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
21: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nella storia della musica a volte grandi successi nascono involontariamente. È il caso di You Sexy Thing che apre la puntata di oggi. Il gruppo nasce a Londra alla fine degli anni 60 con il nome di Hot Chocolate Band dal cantante di origine giamaicana Errol Brown e incide una versione reggae di Give Peace a Chance che piace all'autore John Lennon, il quale gli offre un contratto con la neonata etichetta dei Beatles, la Apple Records, che avrà comunque vita breve. Gli Hot Chocolate vengono quindi adottati dalla casa discografica del loro produttore, iniziando a pubblicare i primi album. Del secondo fa parte You Sexy Thing, che inizialmente è pensata come lato B di un singolo, ma che con qualche perplessità viene reincisa e pubblicata. Diventerà una grande hit anche negli Stati Uniti e uno dei dischi più venduti oltreoceano nel 76.

0: Vintage Cafe.
1: You Sexy Thing degli Hot Chocolate accompagna due delle scene principali e i titoli di coda di Full Monty, con il sottotitolo italiano di Squattrinati Organizzati. Grazie al film, il brano torna in classifica per la terza volta dopo 22 anni, 10 dopo la versione remix del DJ olandese Ben Librand. La colonna sonora di Full Monty è una bella compilation di successi che comprende altre canzoni famose come You Can Leave Your Hat On, cantata da Tom Jones, e Hot Stuff di Donna Summer. Si aggiudica l'Oscar per la migliore colonna sonora originale per i soli 20 minuti composti da Ann Dudley, mitica figura dietro le quinte di molti successi britannici. Restiamo oltre manica anche nei prossimi minuti con Maxi Priest, altro artista di origine giamaicana e tra i pochi dell'ambito reggae riusciti a conquistare la vetta della classifica americana. Lo fa nel 90 con Close to You.

Il Vintage Café di Rete 1 ha ritrovato una delle icone della musica italiana, con una carriera vicina ai 65 anni e più di 50 milioni di dischi venduti. Varietà è la canzone che nell'89, dal titolo al 24esimo dei 35 album pubblicati fino ad oggi da Gianni Morandi. La squadra che lo accompagna ha anch'essa fatto la storia, da Lucio Dalla che firma alcuni dei testi e vi sono diversi strumenti, al produttore e musicista Mauro Malavasi, fino a Mogol e Mario Lavezzi, rispettivamente autore e compositore del brano. La prossima selezione ci porta negli Stati Uniti con Marvin Gaye, il principe del soul, che alla fine degli anni 70 cede alle pressioni della casa discografica e incide Got to Give It Up, hit influenzata dalla disco imperante in quel periodo. La canzone è stata oggetto di una causa storica intentata nel 2013 dagli eredi di Marvin Gaye contro gli autori di Blurred Lines di Robin Ficchi, giudicata davvero troppo simile in molti aspetti. Il risarcimento sarà di 7 milioni e mezzo di dollari.

0: Vintage Caffè.
1: Su Rete 1 e in podcast con Marco Trovesi. La britannica Dusty Springfield è stata paragonata per importanza storica a Mina per l'Italia e a Dalida per la Francia. Son of a Preacher Man è uno dei suoi classici intramontabili, che racconta di una ragazza che vive le prime emozioni d'amore con il figlio del predicatore ogni volta che il padre fa visita alla sua famiglia. La canzone viene inizialmente proposta ad Aretha Franklin, a sua volta figlia di un pastore battista, ma che la rifiuta ritenendola irrispettosa. Deciderà di inciderla comunque un anno dopo la versione originale. Quentin Tarantino la sceglie per la colonna sonora di Pulp Fiction, confessando poi che avrebbe tagliato la scena se non fosse riuscito ad ottenere i diritti di utilizzo del brano. Restiamo in Gran Bretagna con il duo dei Tears for Fears e con una delle prime canzoni scritte e incluse nella demo che permette loro di ottenere il contratto discografico. Pale Shelter.

0: Vintage Café di Rete 1.
1: Alla fine degli anni 70 gli Eagles sono una realtà più che consolidata del rock. Basti pensare che il loro primo Greatest Hits del 76 è uno dei dischi più venduti della storia, con oltre 40 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Pochi mesi dopo pubblicano Hotel California e tre anni più tardi The Long Run, ultimo album prima della lunga pausa durata quasi 30 anni. La realizzazione impiega 18 mesi di lavoro e la prima canzone terminata è I Can't Tell You Why, che abbiamo ascoltato, che si allontana dal tipico stile della band. Nei prossimi minuti riviviamo l'atmosfera di una delle più grandi esibizioni dal vivo di sempre. Nell'aprile del 92 allo stadio Wembley di Londra si tiene il concerto tributo alla memoria di Freddie Mercury, scomparso qualche mese prima. L'evento vede la partecipazione di molti artisti e viene trasmesso in mondovisione per un pubblico stimato in oltre 1 miliardo. Il momento clou è l'esibizione di George Michael, che con incredibile trasporto canta Somebody to Love, una delle canzoni dei Queen preferite da Mercury.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Rete 1.

0: Vintage Caffè.
1: La voce inconfondibile di Sade Adu, cantante e leader del gruppo che prende il suo nome, fa breccia nelle classifiche e nelle programmazioni radiofoniche della metà degli anni Ottanta, con una classe che si distanzia molto dai suoni dell'epoca. Fra i sintetizzatori e le batterie elettroniche che dominano soprattutto nelle produzioni britanniche, gli Sade vanno controcorrente, con atmosfere che attengono molto dal jazz, unite al soul che in quel momento vive una specie di crisi di identità. Fanno centro sin dal primo album Diamond Life, replicando un anno dopo con Promise, che ha come brano di punta The Sweetest Taboo. Nello stesso periodo Prince raggiunge il vertice della popolarità con il quinto disco Purple Rain. Roger Nelson debutta nel 78 con scarso successo, ma poco dopo inizia a lavorare per il secondo album, da lui interamente scritto, prodotto, arrangiato e suonato. La prima hit della sua carriera è I Wanna Be Your Lover.

Nel novembre del 2025 ci ha lasciato Ornella Vanoni, una delle leggende della musica italiana. Nei primi anni 70, già popolarissima, dopo un viaggio in Brasile, si innamora delle sonorità carioca. Il primo approccio ufficiale con la musica brasiliana è la canzone L'Appuntamento, versione italiana di Sentado a Beira do Caminho, con il testo scritto da Bruno Lauzi. Nel 76 rilegge alcuni classici della bossa nova in La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, con il poeta Vinicius de Moraes e il chitarrista e cantante Toquinho. Senza paura è una delle perle dell'album che ci ha portato ai titoli di coda. In chiusura di questa puntata torniamo in Gran Bretagna con i Whitesnake, gruppo fondato dall'ex voce dei Deep Purple David Coverdale. Is This Love è in origine scritta per Tina Turner, ma l'idea viene abbandonata e il brano diventa la più grande hit della band. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Roberto Ortelli, l'accordo previsto tra Teheran e Muscat per la gestione di Hormuz non porterà alla riapertura dello stretto. Lo afferma il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, citato da Al Jazeera, che ha dichiarato che l'Iran fornirà ai paesi partecipanti i dettagli dell'accordo con l'Oman e le mappe relative alla nuova rotta durante un incontro con gli stati del Golfo che domani si terrà appunto a Muscat, la capitale dell'Oman. L'Iran ritiene che la responsabilità di garantire sicurezza e stabilità nella regione spetta esclusivamente i paesi della regione stessa, ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran. La Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius, la NATO ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano a Vilnius e nell'area circostante, nonché nelle regioni di Trakai ed Elektranai. L'ha reso noto il Centro Nazionale per la Gestione della Crisi, come scrivono i media lituani. L'emittente pubblica nazionale lituana afferma che è stato diramato un allarme giallo. La Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre, lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come scrive l'agenzia TASS. Lo stesso Peskov oggi ha annunciato che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, incontrando, ha detto ancora Peskov, il riscontro favorevole del presidente Putin. Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina intende guidare la creazione di una zona open source per l'intelligenza artificiale per i paesi BRICS, stando a quanto dichiarato dalla TV statale cinese, secondo la quale la proposta prevede anche l'impegno a sostenere la cooperazione nello sviluppo e nell'applicazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e rientra in quella che Pechino presenta come la propria iniziativa per un'intelligenza artificiale open source e inclusiva. L'iniziativa includerebbe inoltre l'avvio di attività di ricerca e formazione specializzate sull'intelligenza artificiale per i paesi BRICS, ha concluso Xi Jinping. Le autorità indonesiane hanno annunciato che il traghetto in difficoltà in Indonesia si è capovolto e che almeno 6 persone sono morte, mentre altre 130 risultano disperse. A bordo dell'imbarcazione, che viaggiava tra le isole di Giava e del Borneo in condizioni di maltempo, c'erano in totale 243 passeggeri. Secondo l'Agenzia Nazionale Indonesiana per i Soccorsi, 107 di loro sono stati tratti in salvo. Il ministro dei trasporti indonesiano ha dichiarato che la nave si è capovolta.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato e dal pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature in estensione. Domani tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
3: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 4 km a partire da Amsteg e le attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code anche sulla strada del passo da Wassen verso Göschnen. Code o forti rallentamenti inoltre nei Grigioni, sulla 13 in direzione di Coira, tra Ander e Tusis e tra Rottenbrunnen e Reichenau. Infine, anche a Basilea, code sulla 2 tra raccordo di Agnau e Basilea Breite in direzione della Germania e sulla 3 a partire da Basilea Euro Airport in direzione di Zurigo.
2: Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
4: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dal 15 settembre, dopo l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite.
0: Rete 1.
4: incontri di Rete 1.
0: Ben ritrovati da Michela Daghini per incontrare il nostro ospite, ex magistrato e uno dei più raffinati e rispettati autori della crime fiction italiana, con una produzione letteraria di grande valore. Ha firmato numerosi bestseller, tra cui il celebre romanzo criminale e Suburra, scritto insieme a Carlo Bonini, entrambi divenuti film e serie TV di grande successo, consacrandolo come una figura di riferimento nel panorama narrativo criminale. L'autore della serie dedicata alle indagini del PM Manrico Spinori, aristocratico capitolino con la passione della lirica, e oltre ai libri e ai film ha scritto anche uno spettacolo per il pubblico più giovane. Il suo Acqua Profonda è un'opera musicale pensata per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi ambientali, l'inquinamento delle acque, il rispetto per la natura, sulle musiche del raffinato Giovanni Sollima. Tra le pubblicazioni invece ricordiamo Il bacio del Calabrone, In Out, di quinta impresa di Manrico Spinori, e poi Per questi motivi, autobiografia criminale di un paese in cui esplora la memoria storica e civile e le dinamiche della criminalità in Italia. Il nostro ospite naturalmente è Giancarlo De Cataldo. Benvenuto, grazie di essere con noi.
5: Buongiorno, bentrovati, grazie a voi per avermi offerto questa possibilità di dialogare con il pubblico svizzero.
0: Ma è un piacere notevole, un'opera davvero imponente la sua, quindi non si sa da che parte iniziare. Ha firmato ormai una trentina di libri, una ventina di film, diversi libri scritti a quattro o anche sei mani, una quindicina di soggetti e sceneggiature per cinema e televisione, un'opera ecologica, lo dice

0: raccontare questo e soprattutto nel tracciare questa immensa elegia degli sconfitti. La sua frase è dare al mondo istruzioni per sopravvivere alla sconfitta, che è un po' la condizione di tutti noi. Chi si riflette nello specchio come immagine vincente può essere in realtà uno sconfitto, e poi ti arriva addosso una valanga e la sconti tutta in una volta. Il suo bellissimo romanzo si chiama Beautiful Losers, cioè Magnifici Perdenti, in un tempo in cui si enfatizza soltanto la vittoria, conta solo il numero uno, quello che ha stracciato tutti gli altri, il vincente, lo scignone che solleva per primo l'osso e lo usa come arma. Cohen ci ricorda che la disperazione, la sconfitta e anche il dolore e la tenerezza sono la grande dimensione di tutti noi.
1: Tra l'altro anche la gentilezza è un valore che lei apprezza molto. Marico Spinori è un personaggio gentile, mite, è un valore da recuperare?
0: Sì, sì, dovrebbe essere un po' più come Marico Spinori, in realtà sono un po' più fumantino di carattere, anche se cerco in ogni modo di dominarmi, perché appunto siamo immersi in una valanga di testosterone da tutte le parti e quindi la gentilezza e la pacatezza, ma soprattutto la gentilezza, anche un certo modo di rispolverare le buone maniere di un tempo, diventa quasi un oasi in questo contesto.
1: Lei ha fatto anche radio da ragazzino, è corretto? Con Ernesto Assante, possibile?
0: Sì, sì. Avevamo una radio che si chiamava Radio Blu a Roma. C'erano tanti ragazzi che poi in futuro sarebbero diventati appunto chi Ernesto Assante, chi i Pilastri, di Stereo Notte, un programma molto, secondo me, molto popolare in Italia fino agli anni 2000. E la radio è stata una immensa palestra, una grande esperienza e tanto di comunicazione calda. E poi eravamo ragazzi negli anni 70 e sognavano attraverso le radio libere di cambiare il mondo sostanzialmente, ci si riappropriava di una forma di comunicazione che fino allora era stata monopolio della televisione, della radio di Stato e via dicendo. Non avevamo messo in conto le grandi operazioni commerciali che si sarebbero innettate poi su questo territorio. Noi pensavamo alla radio come uno strumento libertario, per un po' lo è stato, ma in realtà poi è diventato un medium commerciale, se vogliamo, con le sue caratteristiche, con i suoi piccoli spazi di libertà. Ma insomma, il sogno degli anni 70 in realtà era un sogno che poi si sarebbe armonizzato con le spietate regole del mercato e tutti saremmo cambiati nel tempo.
1: È stato però un bel capitolo. Credere nella possibilità del cambiamento anche attraverso una radio libera.
0: Erano gli anni 70.
1: Giancarlo De Cataldo, suo un talento multiforme, lo sappiamo, non solo libri, film e serie TV, dicevamo, ma un'opera ecologica per ragazzi continua a riscuotere successo. Ci eravamo sentiti nel 2020, che era l'anno del debutto a Como, i bambini erano entusiasti e questo le era piaciuto molto. Continua a stupire, a conquistare i ragazzi quest'opera.
0: Ma io poi l'ho vista anche a Venezia, l'ho vista a Roma, devo dire, i ragazzi, ma anche i bambini, anche quelli più piccolini, che partecipano, che si divertono, beh, è estremamente commovente, molto, è anche esaltante da un punto di vista, per chi ha scritto quelle parole, vederle assorbire e rimbalzare, essere metabolizzate e restituite dai piccoli e dai meno piccoli, diciamo. È stata una magnifica esperienza che ripeteremo sempre con Como, perché stiamo lavorando a un'altra opera, poi magari se avete voglia riparliamo.
1: Che bello!
0: È sgordato tutto da un sentimento, una certa misura di servizio, cioè possono la poesia e la musica, i versi, il racconto e una fiaba, perché in fondo Acqua Profonda è una fiaba, accendere una piccola scintilla di sensibilità su questo tema immenso che è quello. Il tema ecologico. E io sono partito da una balena.

0: Infatti è molto bella, magari ce ne ascoltiamo anche un passaggio. Comunque è un'opera contemporanea di cui ha scritto il libretto, le musiche sono di Giovanni Sollima, per raccontare e condividere questa storia d'amore per il mare e per le sue creature, ma per il pianeta tutto. Una fiaba, un'opera di fantasia, un'opera partecipativa, così l'avete intesa, in fondo per creare, per aiutare a formare dei buoni cittadini di domani.
1: Intanto i bambini e i ragazzi intervengono facendo da coro, sottolineando come coro alcuni passaggi. Sono pesciolini, che poi alla fine partecipano anche a questa opera di ripulitura del mare, che è un po' l'approdo finale di quest'opera. Ma ovviamente non è un'opera che cambia le cose, però fa scatenare quel piccolo pensiero, ripeto, quella scintilla nella quale poi magari ci pensi un po' su, e bisogna cominciare a prenderli da piccoli, soprattutto a prenderli sul piano musicale. Vede, l'Italia è il paese che ha fornito il più grande contributo alla cultura negli ultimi secoli, proprio attraverso la musica, il melodramma, l'opera lirica in particolare. Quindi riprendere questa tradizione, non consacrarla soltanto a un passato imbalsamato, ma farla vivere con le musiche, che sono allo stesso tempo fiabesche, meravigliose, ma anche molto, molto fruibili di Giovanni Sollima. Non sono delle musiche che respingono l'ascoltatore, come a volte purtroppo è accaduto nella musica contemporanea. Beh, tutto questo secondo me può contribuire a giocare su vari tavoli: la sensibilità dei bambini, un prodotto culturale, la musica, lo spettacolo, perché anche lo spettacolo in quel momento in cui diventa godimento e partecipazione ha una sua parola da spendere in questo tempo.
0: Ce ne ascoltiamo un passaggio, l'inizio, qualche suggestione.
2: C'era una volta, ma nemmeno tanto tempo fa, una dolce bambina di nome Serena che viveva col suo papà in una graziosa casetta sulla spiaggia. Il mare davanti era bellissimo e azzurro, ma purtroppo una grande fabbrica lo inquinava, la fabbrica di cui il papà di Serena era il guardiano. Mentre un vecchio marinaio sulla sua barca si lasciava dondolare dalle onde, un gigantesco animale marino sulla spiaggia attirò la curiosità della bambina. Avvicinandosi al mostro, Serena sentì un canto che le ricordò la voce della mamma, scomparsa tanti anni prima. La paura svanì. La balena era triste, soffriva per colpa della tanta plastica nella sua pancia. Il vecchio marinaio ricordava i bei tempi in cui stelle marine, delfini e tanti pesciolini nuotavano e giocavano nel mare cristallino. Così, insieme a Serena, entrarono nel ventre della balena per togliere tutta quella brutta plasticaccia, cercando di ridarle il sorriso. Ma quel prepotente di Padron Bù, il ricco proprietario della fabbrica, vedendo i due ripulire il mare e la balena dai rifiuti, montò su tutte le furie e ordinò al povero guardiano della fabbrica di ributtare i rifiuti in mare e di uccidere la balena. Il vecchio marinaio andò così in cerca di validi e coraggiosi aiutanti per fermare il Padron Bù, i pesciolini. Tutti assieme, Serena, il guardiano, il vecchio marinaio e i pesciolini, fecero un grande scudo attorno alla balena e la salvarono dalle grinfie del cattivo Padron Bù. La balena, finalmente libera anche dagli ultimi avanzi di plastica, si sollevò verso il mare con un magico canto, lasciando in dono, come per magia, la mamma di Serena, che si unì ai festeggiamenti della famiglia, del mare e della terra.
0: Devo dire che è di grande suggestione. Questa è una presentazione un po' dell'opera. Cosa le hanno detto i bambini? C'è qualche domanda che le hanno posto, che l'ha colpita, qualche reazione?
1: Onestamente, dopo lo spettacolo, dopo quelle rappresentazioni degli spettacoli a cui ho assistito, per i bambini era una grande festa. Erano tutti commossi, erano tutti molto contenti, non c'è stato spazio di domande, diciamo. Penso che alcune cose nascono, non si possono nemmeno prevedere tanto, no? Lei deve immaginare un signore di oltre 60 anni come me, vengo chiamato, ci vediamo in una riunione al Teatro dell'Opera di Roma, che era la base operativa di questa operazione, con l'idea di scrivere un'opera ecologica. Questa era Viviane Genova, opera ecologica per bambini e ragazzi. E era tutto aperto, non c'erano progetti sul tavolo. C'era soltanto un titolo, una suggestione: dobbiamo occuparci di mare, acqua profonda. E a me, come succede, anche lì è successo in modo fiabesco, se vogliamo, si è immediatamente sfagliata in testa l'immagine di questa grande balena azzurra. E da lì ho cominciato a improvvisare. E quell'improvvisazione, nata chissà da dove, da antiche memorie, dal pensiero, insomma, dalla passione per i canti delle balene che mi portava appresso da tanto tempo, è diventata poi quasi magicamente un'opera finita grazie alle musiche di Giovanni Sollima. Pensi che con Giovanni Sollima ci siamo incontrati la prima volta una sera a cena, mangiando e bevendo, è venuto fuori il percorso narrativo, lo scheletro, l'albero di quest'opera. Io ho scritto i versi del tema portante di Acqua Profonda mentre tornavo a casa sulle note del telefonino.
0: La sera stessa?
1: Sì, la sera stessa. Non volevo perdermi quelle suggestioni.
0: Che bello!
1: Che erano state evocate nella chiacchierata con Giovanni Sollima, ma lui naturalmente portava la sua immensa competenza musicale, mi diceva dovrebbe essere così. E io, seguendolo, ho inventato questi versi, glieli ho mandati e lui la mattina dopo mi ha detto: comincio a lavorare su questo tema. E sono cose che accadono, vanno così, ci si trova, ci si incontra.
0: Credo che sia anche una grande soddisfazione vedere che il messaggio arriva ai bambini e ai ragazzi e li emoziona. E ci diceva che adesso sta lavorando a una seconda opera?
1: Sempre con Giovanni Sollima, sempre con Slico di Como in partenza, ma anche con La Fenice di Venezia. È un'opera, questa volta ci spostiamo sulle montagne, dove due piccoli orsi, a causa del riscaldamento climatico e dello scioglimento dei ghiacci, si perdono e si devono cercare. Non posso dire altro, non voglio dire altro, ma insomma, anche qui abbiamo un contesto fiabesco e un messaggio molto forte, questa volta dalla parte della montagna.
0: Del resto la musica è una sua passione, lo abbiamo detto anche all'inizio di questa chiacchierata, anche la lirica, ma non solo, una passione che traspone anche nelle sue pagine, soprattutto nella figura del magistrato Manrico Spinori, protagonista della sua serie di gialli. Dopo il successo di Romanzo Criminale aveva detto di essere stanco di raccontare storie di brutti, sporchi e cattivi ed è nato Manrico Spinori con una serie appunto a lui dedicata, Magistrato, un uomo d'altri tempi, bello, elegante, raffinato, fa impazzire le donne e risolve i casi proprio grazie all'opera lirica, perché a questo personaggio le ha prestato tra le sue caratteristiche personali anche questa, quindi l'amore per la lirica. Cosa l'affascina, che potere ha la musica?
1: La musica in generale, per chi come me è nato, io sono un ragazzo del 56, no? Dico ironicamente ragazzo, e la nostra generazione scopre, è la generazione dei Beatles e immediatamente post-Beatles, quindi scopre la musica come grande forma di comunicazione della musica che ha rotto tutti gli schemi precedenti. Ma esiste un parallelismo con la forza dirompente che ha avuto l'opera lirica nell'Ottocento fino agli anni 30 del Novecento, sempre come veicolo di cultura, di arte, di raffinata produzione, ma se volete anche, non dico di contestazione sociale, ma di aiutare chi frequentava la musica ma anche chi la fruiva ad accompagnarci nel percorso dell'esistenza in modo ora critico, ora affettuoso, ora nostalgico, ora sentimentale. Ognuno ha una colonna sonora della propria esistenza. A un certo punto la mia colonna sonora, che era stata ovviamente rock, cantautori, progressive, jazz, si è evoluta, io dico, ed è diventata con l'avanzata maturità una colonna sonora lirica. Questo perché l'opera di vita è uno spettacolo nel quale c'è teatro, rappresentazione, poesia, verso, musica, canto, tutto. Wagner diceva una rappresentazione totale, un'opera totale. E poi c'è qualcosa in più, qualcosa che Marico Spinori racconta sempre nei suoi romanzi. Nell'opera lirica è tutto esagerato, è tutto enfatico. Allo spettatore si chiede di credere che l'esistenza si possa risolvere cantando, quindi il regno sublime della finzione. Ma dentro quella finzione ci sono i grandi moti dell'animo umano: l'amore, il tradimento, il peccato, la gelosia, il rimorso, la speranza, la rivoluzione. È tutto finto, ma in quella finzione c'è una grandissima verità, nel senso che l'opera lirica ci parla al cuore. Viceversa, nel nostro mondo stiamo vivendo una ostentazione di sentimenti attraverso i social media, tutti ci raccontiamo come se fossimo unici, preziosi, e sbandieriamo le nostre emozioni e i nostri sentimenti. Vogliamo tutti apparire autentici, dire quello che siamo e come siamo, e invece stiamo recitando. Nell'opera lirica chi recita racconta la verità. Troppo spesso nelle nostre vite, con la pretesa di raccontare la verità, recitiamo. Questo è un po' il mantra di Marico Spinori.
0: E la squadra investigativa di Marico Spinori è composta da sole donne. Come mai? La squadra lavora moltissimo più di lui perché Marico è un po' più riflessivo, no?
1: Beh, certo, il lavoro lo fanno le poliziotte e le investigatrici sulla strada, poi i pubblici ministeri nella realtà si muovono poco. Ma nella realtà ormai le donne hanno preso il controllo. Lei pensi, quando io sono entrato in magistratura, il rapporto di ingresso era su 10 magistrati che entravano, 7 uomini e 3 donne. Oggi le cose sono assolutamente invertite, il processo è inarrestabile per quanto riguarda, sia per quanto riguarda ruoli come quello del magistrato, ma qualunque ruolo sociale. Nel corso della mia carriera quarantennale, molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, le inchieste più complesse sono state risolte da pool investigativi o coordinati da figure femminili o molto frequentati da figure femminili, che si appoggiavano molto su figure femminili, formidabili investigatrici. Quindi è un omaggio alla realtà delle cose quello della squadra al femminile di Marico Spinori. Poi è interessante dal suo punto di vista pensare che, a differenza di tanti investigatori del crime, no? Lei lo diceva prima, fa impazzire le donne, in realtà lui è un seduttore involontario, nel senso, sì, è un uomo gentile, le avventure gli succedono, non è mai aggressivo Marico, non va mai non esagera mai, non eccede mai, non ha bisogno di farlo. Poi alla fine resta sempre solo.
0: Eh sì, però non ha mai bisogno di esercitare, come dice, nessuna forma di pressione, perché ha un seduttore suo malgrado. E lei ha detto che è un uomo molto confuso e che la confusione è la cifra del maschio dei nostri tempi, specialmente di fronte a questa impetuosa avanzata delle donne. Dice?
1: Sì, purtroppo a volte questa confusione esita in violenza, in degli scatti autodifensivi, è quello che noi chiamiamo a volte impropriamente, ma spesso correttamente, patriarcato. Affonda radici in questo senso di confusione. La confusione è figlia del tempo e il tempo è figlio del cambiamento. Infatti molti in questo momento si richiamano in chiave difensiva ai sani e tradizionali valori di un tempo. Io mi sono sempre domandato quali siano questi sani e tradizionali valori di un tempo. Certo, non rispedire le donne a casa a far la calza o a cucinare, perché il mondo cammina oggi sulle gambe delle donne in tutti i mestieri, in tutti i lavori, in tutte le articolazioni del contesto sociale. E quindi si tratta di nostalgie che devono essere combattute, secondo me, soprattutto c'è stata nel corso del tempo una presa di coscienza sempre crescente da parte delle donne stesse. alcuni, cioè il modo di trattare, di concepire il rapporto uomo-donna all'interno di una famiglia, per esempio, tradizionale, che qui bisogna usare l'aggettivo tradizionale, 40-50 anni fa, è inconcepibile oggi. E infatti, quando emergono queste sacche, diciamo, di arretratezza, noi ne rimaniamo stupiti e colpiti negativamente.
0: Certo. Venendo all'ultimo suo libro, alla quinta impresa del magistrato Marico Spinori della Rocca, è tutta una sfilza di nomi e cognomi in realtà,
1: sì,
0: perché
1: aristocratico.
0: Che è un PM gentile e garantista, come ci ha detto, sempre attorniato da donne, suo malgrado, viene da 5 secoli di casati illustri che ha visto nobili ma anche grandi ladroni, e durante la cena di gala di un'opera che si è tenuta a Roma nel laboratorio teatrale, il patron di una nota maison muore, si capisce quasi subito che ucciderlo è stato un calabrone, la domanda è se sia fatalità, disgrazia o un omicidio, e su questo viene chiamato a investigare Spinori, che continua a essere ossessionato dall'opera lirica. Il suo motto è: non esiste situazione al mondo, incluso il delitto, che non sia già stata raccontata dall'opera lirica, quindi trovare l'opera lirica di riferimento significa risolvere il caso, è un po' il suo mantra, no?
1: Sì, ma non è mai semplice trovare l'opera lirica, anzi più vado avanti in questa serie più diventa difficile per me e per Marrico. Verto però i lettori, le lettrici soprattutto, che non è necessario possedere una competenza specifica nell'opera lirica per arrivare alla soluzione del caso, perché a me piace giocare pulito, quindi io lascio gli indizi ed è sempre possibile arrivare a ricostruire il quadro. Nel caso del calabrone in particolare, qualche giorno fa, durante una presentazione, una signora è venuta e ha detto: addio, ho fatto un'orecchietta alla pagina, certa pagina del libro, perché qui ho capito chi era colpevole. Io sono impallidito perché l'orecchietta era in una delle prime pagine. Ho detto: mamma mia, sono stato così sventato. E la signora, molto orgogliosa, ha detto: no, io sono una grande lettrice e indovino sempre.
0: Lettrici attente.
1: Mamma mia.
0: Speciali. E c'è sempre uno sguardo alla dimensione umana, sociale nei suoi lavori. Come lavora sulla psicologia dei personaggi e che rapporto ha con loro? Perché mi viene in mente che per Romanzo criminale, che naturalmente le viene sempre ricordato, lo so, però un particolare è che lei in realtà era partito con l'idea di un romanzo storico e poi si è fatto prendere dai caratteri, quindi che rapporto ha con i personaggi che a volte la coinvolgono, la travolgono e la portano magari su strade inaspettate? È vero che tra l'altro ha iniziato a scrivere romanzo criminale sulla lavatrice?
1: Sì, allora ho iniziato a scrivere romanzo criminale sulla lavatrice con un vecchio portatile Toshiba, perché c'erano bambini piccoli per casa e io fumavo con un turco e quindi dovevo ritirarmi in un luogo in cui non davo fastidio, ecco. Quindi dovevo arrangiarmi, anche perché scrivevo a orari impossibili, era un periodo in cui c'era molto certo. Lavoro giudiziario, quindi dovevo un po' ritagliarmi degli spazi. Però io ho scritto un romanzo storico e sono tuttora convinto di aver scritto un romanzo storico. Non è che io abbia virato sui personaggi, è che la forza dei personaggi si è imposta e la gente si è innamorata del libanese, del dandy e del freddo, mentre io avevo in mente un affresco collettivo sull'Italia tra il 75 e il 92. Quindi intanto ci è da sottolineare la forza della scrittura, che evidentemente è la scrittura stessa che travolge il senso di un'opera. Tu pensi di andare in una certa direzione e poi ti ritrovi in un'altra, e siccome la direzione nuova nella quale ti ritrovi è quella che tutti hanno amato, conosciuto, condiviso e studiato, vuol dire che era la direzione giusta. E quindi ancora una volta si sottolinea come nella pittura, in qualunque manifestazione artistica esista una quota quasi mistica, inafferrabile, che non si può ridurre a una manualistica, che non si può trasformare in un algoritmo. C'è qualcosa che accade e che sfugge, va al di là della comprensione stessa di chi sta realizzando le cose, perché Tu puoi lavorare, come è successo a me con il romanzo criminale, su una scaletta, darti passare del tempo, dei mesi, nel mio caso addirittura degli anni, a impiantare la struttura di un romanzo, ma poi per tutta la vita ti diranno: ma perché hai fatto morire i libanesi?
0: Esatto, credo che glielo abbiano detto molte volte, vero?
1: Sempre. E alla fine anch'io mi sono convinto di aver commesso un drammatico errore.
0: Peccato, ormai è andata così, però chissà, chissà. Ma quindi l'estetica del personaggio raccontato diventa anche estetica della scrittura?
1: C'è un rapporto indissolubile tra questi due aspetti, assolutamente organico, totale, e non solo, ma l'una influenza l'altra, e non perché lo si decida a priori, ma semplicemente perché accade. A un certo punto Tolstoi si rivolge, Gone Tolstoi si rivolge a Pushkin e dice: tu sei il mio modello, come si fa a scrivere come te? E Pushkin lo guarda e gli dice: servono le idee, ragazzo. Ecco, le idee, in questo caso, nel caso di romanzo criminale, ma in tanti altri casi, ben solo che riguardano meglio modo di scrivere, qualche volta le raccogli alla fine e ti accorgi che sono idee diverse da quelle che avevi in partenza, semplicemente perché è accaduto.
0: È un processo che in parte si impone con un percorso suo.
1: Suo, autonomo, che si può regolare fino a un certo punto. Intendiamoci, è necessario conoscere le regole. Le scuole di scrittura creativa servono molto perché insegnano un corpus quasi come se fosse un'università di diritto, diciamo. Ci sono dei codici dei generi, o anche se tu vuoi essere fuori dai generi, c'è un mix di elementi linguistici, strutturali, ideologici, storici, che affondano radici nella tradizione, che devi conoscere. Però poi l'aspetto esaltante è quello di tradirle, queste regole le devi conoscere in modo da poterle tradire consapevolmente. Poi nell'arco del percorso di questo inconsapevole, in questo consapevole tradimento, subentrano dei fattori inconsapevoli che nessuno è in grado di dominare. Allora qualcuno potrebbe parlare di ispirazione e qualcun altro dire di essere stato toccato da uno spirito, da un fantasma, come scrisse Coleridge a proposito della ballata dell'antico marinaio. Io direi più semplicemente: esiste un algoritmo segreto, nascosto, della scrittura o di qualunque produzione artistica, e spero che non venga mai scoperto.
0: Sì, rimane davvero un grande, insondabile mistero l'ispirazione, perché quando arriva c'è poco da fare. Deve arrivare, perché se non arriva nulla si muove.
1: Deve arrivare, però è solo una scintilla.
0: Sì.
1: Che non ti scrive la storia, ti dà un input. Proprio la storia la devi scrivere tu.
0: Certo.
1: Devi mettere dentro fatica, conoscenza, artigianato, e poi quasi come per miracolo da questo artigianato spesso, non sempre, ma spesso sboccia un fiore diverso da quello che avevi seminato.
0: E il suo ultimo lavoro, la sua ultima scrittura, è Per questi motivi, autobiografia criminale di un paese, nasce da 40 anni di lavoro giudiziario, è appena uscito e fonde ricordi personali, quindi c'è molto di sé in questo libro, memoria civile, una profonda riflessione sulle ossessioni collettive del paese, dell'Italia, e dipinge un quadro inedito della storia criminale italiana. Per questi motivi PQM è la formula che tutti i magistrati usano per leggere il dispositivo della sentenza. Tutti in aula in piedi, esce il giudice, per questi motivi assolvo, ma è anche la formula che introduce la spiegazione, quindi il perché si è deciso questo.
1: E noi spieghiamo le nostre sentenze perché è un diritto, dovere imposto dalla Costituzione. Ogni cittadino, sia esso direttamente coinvolto in un caso, sia semplicemente incuriosito o interessato, ha il diritto di conoscere i motivi che stanno alla base del percorso logico che ha condotto il giudice a emettere un determinato verdetto, un determinato provvedimento. Qui in questo libro io analizzo alcuni casi che mi hanno visto protagonista, ma anche altri casi che hanno segnato la mia vita e la vita di tanti altri. negli anni 60, 70, 80 e via dicendo, cercando di fare il ragionamento che si faceva al tempo, cioè di riportarmi all'epoca, alla ricostruzione dei casi all'epoca, ma anche di ragionare oggi lucidamente e freddamente per come potevano aver ragionato i magistrati quella volta e per come potevo ragionare io come magistrate. Quindi ne esce un quadro anche dinamico, se vogliamo, perché la prova scientifica è cambiata, le tecnologie sono avanzate, i codici sono cambiati, il rapporto tra stampa, media e magistratura e polizia è cambiato. Il nostro rapporto di cittadino nei confronti della cronaca nera è cambiato, quindi io cerco di rapportare tutto questo alla mia esperienza e alla mia conoscenza personale in modo da farne un racconto però, attenzione, quell'aspetto misticheggiante, diciamo, quell'aspetto anche sorprendente della scrittura puramente artistica del romanzo, qui non c'è. Perché qui ci muoviamo comunque su una base di realtà, casi veri, risolti o non.
0: Tra l'altro, lei ci ricorda anche che esiste una giungla di verità, è uno degli aspetti che emergono da questo libro. Ce ne sono molti e purtroppo dobbiamo scegliere perché siamo quasi in conclusione. Quindi una giungla di verità, quelle ufficiali, quelle nascoste, quelle inconfessabili, quelle dei tribunali. Quindi un'indagine anche su cosa sia la verità e come la concepiamo, come giustamente lei ci stava dicendo, come viviamo anche questi delitti che in fondo alcuni hanno segnato un prima e un dopo la storia, no? Dell'Italia. Penso per esempio a quello di Pierpaolo Pasolini, su cui lei torna, e c'è anche un'indagine o domande anche importanti sul nostro rapporto con il male, in fondo.
1: È sempre quello, il tema dei temi è sempre quello. Noi siamo i figli, i nipoti, i discendenti di una cultura giudaico-cristiana che affonda radici nella Bibbia. E nella Bibbia ci sono due momenti fondanti: uno è la cacciata dal paradiso terrestre e l'altro è il fratricidio di Caino e Abele. Siccome Abele muore, Caino a un certo punto va a fondare la prima città. E la prima città significa il primo nucleo abitativo, il germe della civiltà della quale noi siamo discendenti. Il germe della civiltà della quale noi siamo discendenti discende da un omicidio, da un delitto, da un crimine, quindi dal male. E questo fa sì che noi esseri umani siamo tutti impattati in uguale misura di bene e di male. Andiamo cercando spiegazioni, ragioni, comprensioni di questa unità nella quale ciò che ci ripugna è anche parte di noi. Questa è in gran parte la radice dei tanti enormi interrogativi che il delitto ci suscita.
0: Lei ricorda appunto in queste pagine, lo dicevo, anche quanto conta il nostro approccio alla verità, ai delitti, alla cronaca, che non è solo cronaca, e quanto il magistrato debba fare attenzione alla verità e non all'empatia. Mi ha colpito molto il fatto che lei dice, come magistrato, per essere il più possibile imparziale, ha sempre cercato di non decidere del destino degli altri prima delle 11 di mattina, per un fatto di carburazione, per avere il più possibile il distacco da qualsiasi stato d'animo, forse anche di proprio fisico, biologico. È una sottigliezza questa che colpisce.
1: I romani dicevano che bisogna decidere frigido, pacatoque animo, cioè con l'animo freddo e sereno. È un po' come quando il chirurgo opera in condizioni difficili e il suo faro è portare a casa la vita del paziente. Ovviamente ogni essere umano vive le contraddizioni dell'empatia, anche dell'antipatia, della partecipazione, della condivisione anche, stai da una parte, stai dalla parte delle vittime, stai dalla parte del presunto colpevole quando senti che c'è aria, odore di ingiustizia, insomma, ci sono le prove del tutto concrete, però a un certo punto tutto questo fa parte di un bagaglio che devi mettere da parte fino al momento della decisione, poi dopo lo puoi recuperare, però il momento della decisione deve essere veramente libero, libero. Libero da ogni condizionamento.
0: E noi l'ascolteremmo davvero per ore, avevo anche tante altre domande, ma è stato bellissimo poterla ascoltare, ci ha detto cose importanti. Ricordo i principali punti che abbiamo toccato, il libro Il bacio del Calabrone lo pubblica Einaudi, la quinta impresa di Marico Spinora, ricordo Per questi motivi autobiografia criminale di un paese uscito da poco per Sam. Giancarlo De Cataldo, grazie di cuore, grazie per questa chiacchierata e questo viaggio nella sua scrittura.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Naturalmente ricordo che potete riascoltare gli incontri sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini, grazie e buon proseguimento.

0: Sono le 15. In studio Roberto Ortelli. Non erano droni, era uno stormo di uccelli. Lo hanno reso noto poco fa le autorità lituane, citate dall'agenzia Reuters, autorità che in precedenza, oggi pomeriggio, hanno chiuso il proprio spazio aereo, lo scalo di Vilnius, e indotto la NATO a mobilitare almeno un caccia che ha provveduto all'identificazione dei volatili a vista. Nelle rilevazioni radar iniziali, le tracce lasciate da uccelli e droni possono risultare simili, ha aggiunto l'ente lituana. In Ucraina al momento i treni subiscono ritardi a causa degli attacchi russi e della minaccia di nuovi attentati, scrive l'agenzia ucraina Ukrinform, che cita un post delle ferrovie di Kiev. Dopo l'episodio che ha coinvolto il convoglio Yahodin, i treni per Varsavia e ritorno sono nuovamente attivi, ma viaggiano con notevoli ritardi. In direzione di Dnipropetrovsk i convogli continuano a circolare su un percorso alternativo, ma permangono ritardi per tutti quelli diretti a Zaporozhye, Kyiv-Rog e Dnipropetrovsk stesso. La Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre, lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come scrive l'agenzia TASS. Lo stesso Peskov oggi ha annunciato che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, incontrando il riscontro favorevole del presidente Putin. Dall'interno il Partito Socialista ha annunciato che chiederà l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35. Un'iniziativa parlamentare in tal senso sarà presentata dopo una discussione in seno al gruppo parlamentare. La commissione parlamentare d'inchiesta dovrà fare chiarezza su una serie di questioni e verificare se ci sia stato o meno un errore individuale o carenze istituzionali all'interno del dipartimento competente, ha indicato oggi il Partito Socialista all'agenzia Keystone ATS. In un incendio scoppiato in una fatteria a Palaiseau, nel Canton Vaud, ieri sera sono morti 250 bovini. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'edificio è andato completamente distrutto. L'incendio è divampato intorno alle 20:50 nelle stalle, ha comunicato oggi la polizia cantonale vaudese. La maggior parte dei circa 250 animali coinvolti, per lo più vitelli, è morta tra le fiamme. Altri hanno dovuto essere soppressi a causa delle gravi ferite riportate.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Da pomeriggio, a partire dalla Romandia, velature in estensione. Domani tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
2: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la vittoria di Marc Márquez, che ha trionfato a Misano sul circuito di San Marino. Stiamo parlando di moto mondiale. Lo spagnolo ha preceduto il fratello e connazionale, ovviamente, Alex Márquez, e l'altro spagnolo Pedro Acosta. Dalle 15:05, dunque tra pochissimo, scatta anche la Gran Premio di Spagna Formula 1 con la diretta televisiva su La 2 e sul nostro sito sport.rsi.ch, davanti a tutti in pole position Lando Norris. Poi nel calcio segnalo che Zurigo Vaduz, valida per l'ottava giornata di Superliga iniziata alle 14, da pochi istanti si sta giocando dunque il secondo tempo, siamo nel primo minuto con il Vaduz avanti 1-0 grazie alla rete di Monsberger, l'attaccante austriaco, al 13° minuto del primo tempo. Dalle 16:30 poi ci saranno in campo Losanna e Servet da una parte e Lucerna Basilea dall'altra. In Serie A, iniziata da 2 minuti, Lecce Monza 0-0 il parziale. Alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo contro Juventus.
3: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord invece le code sono di 4 km a partire da Amsteg e le attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. code anche sulla strada del passo da Wassen verso Göschnen e da Andermatt verso Göschnen. Code o forti rallentamenti inoltre nei grigioni sulla 13 in direzione di Coira, tra Ander e Tusis e tra Rottenbrunnen e Reichenau. Infine, anche a Basilea, sulla 2 tra raccordo di Agnau e Basilea Breite in direzione della Germania e sulla 3 a partire da Basilea Euro Airport in direzione di Zurigo.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
1: È proprio così, è la vostra Rete 1 in questa domenica pomeriggio 13 settembre 2026. Ben arrivati, ciao! Che bello ritrovarvi per le prossime tre ore, stare insieme e spendere insieme questo pomeriggio, appunto. Spero stiate bene, spero che stiate passando un bel fine settimana, abbiate qualcosa di bello del quale poi ricordare. Allora, intanto sono le tre passate da pochi minuti, come sapete questa prima ora della domenica pomeriggio è quella che vi vede protagonisti con voi, con i vostri messaggi scritti e vocali, con le vostre richieste musicali e le dediche. Scrivetemi allo 076 321 1113 a chi volete dedicare un brano e quale desiderate ascoltare. Spero di riuscire nella prossima ora a soddisfarvi tutti. Intanto vi invito appunto a prenotarvi, perché già sono arrivati, ancora prima di iniziare già sono arrivate diverse richieste da Flavia, da Patrizia, da Claudio, da Rita, e quindi grazie, che bello. Intanto, a proposito di nomi, ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi, come detto, quindi inondatemi di messaggini, perché desidero farvi ascoltare la vostra musica preferita, quella dei ricordi, quella del passato, quella che leghiamo a chi vogliamo bene. Intanto, dalla colonna sonora di uno dei film cult degli anni 80, The Blues Brothers, iniziamo così.

Questo è uno di quei messaggini che sono arrivati ancora prima delle tre, ma si è portata avanti la nostra Flavia e ha fatto bene. Ciao Kate, oggi so che sei tu a fare l'ora dei nonni, eccomi qui infatti pronta. Saresti così gentile da farci ascoltare Minoreitano? Avevo un cuore che ti amava tanto. Purtroppo, lei dice, un po' dimenticata questa canzone. La dedica la nostra Flavia a Franca di Ligornetto e alla Lucy, che so che sono all'ascolto. Grazie, buona trasmissione. A te, cara. Grazie per questo messaggio, per questa bella dedica. Mi piace l'idea che tra ascoltatrici e ascoltatori di Rete 1, no? Poi si crei un legame tale.

me quando ascolto Julio Iglesias, ma quello vero, quello originale, viene sempre in mente il mio collega Flavio Sala, che su Rete 3 lo imitava, ma lo imitava benissimo. Va bene, Se mi lasci non vale, un bel ricordo musicale questo dal 75, ma andiamo avanti di una ventina d'anni, andiamo al 97, perché la prossima canzone usciva proprio nel 97, era quell'anno lì, è una richiesta da parte di Denise, o meglio, lei mi ha scritto: ciao Kate, desidero dedicare a Rosetta di Cresciano una canzone dei Vox Pleni, ma decidi tu quale. E quindi io ho scelto appunto la chitarina, che guarda caso risale al 1997. Buon lavoro, grazie Denise, grazie a te per questo tuo messaggio, un bacio anche alla Rosetta. I Vox Bleni per i prossimi minuti per voi.

0: 076 321 1113 per i vostri messaggi vocali, per i vostri messaggi anche scritti, ma soprattutto per le vostre richieste. Quale canzone vi piacerebbe ascoltare? Ditemelo, che cerco di far felici tutti voi. Fino alle 4, fino alle 16 abbiamo tempo, ok? Un bacio anche a Nevio, mi scrive Kate, le vacanze sono finite, che tristezza. Posso ascoltare Sapore di sale, Sapore di mare? Ma certo che sì. Così, non so se sei stato in una località marittima, caro Nevio, ma così, no? Ecco, torniamo lì ancora per qualche minuto, riaffiorano i ricordi.
1: Sapore di mare che hai sulla pelle.

0: Gino Paoli, sapore di sale, sapore di mare. La richiesta del nostro Nevio, che è appena tornato dalle vacanze, sicuramente no, ha un pochino di nostalgia del mare, visto che mi scrive è stato a Cattolica, anche chiamata la regina dell'Adriatico, e quindi insomma ci sta, dai, ti porti a casa però una bella abbronzatura, Nevio, se fosse
1: almeno quello, dai.
0: Andiamo avanti con le vostre richieste, con le canzoni che vi piacciono, che smuovono magari dentro di voi qualche cosa di emotivo, di emozionante, che sbloccano ricordi, che volete dedicare a chi più amate. 076 321 1113, scrivetemi un WhatsApp, come ha fatto Patrizia, ha chiesto i Rolling Stones.
2: I saw her today at the reception.

Sabato 19 settembre, porte aperte su uno dei cantieri più impressionanti della Svizzera. Rete 1 ci porta dentro la montagna, nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo e sopra la montagna, ad Airolo, tra le bancarelle del mercato culinario, in un paese che cambia e che guarda al futuro. Sopra e sotto la montagna, in diretta dal cantiere autostradale del San Gottardo, con Alice Pedrazzini e Isabella Visetti, sabato dalle 10 alle 12.30. Rete 1.

Allora, posso raccontarvi una cosa? Da quando ho fatto sentire questa canzone della Carrà ai miei due nipotini, che hanno 9 e 7 anni, sono impazziti. Sono impazziti, non l'avevano mai sentita prima. Abbiamo imparato insieme anche il mitico balletto, chiaramente, e adesso ogni volta che siamo insieme loro mi dicono: zia Kate, mettiamo il Tuca Tuca. E quindi prendiamo il mio telefono cellulare, Spotify ormai è uno dei brani più presenti, più streamati all'interno della mia playlist, e mettiamo su La Carrà e ci balliamo il Tuca Tuca. Questo per farvi capire quanto una canzone poi possa, no, toccare diverse generazioni, far divertire diverse generazioni e piacere a due bambini sotto i 10 anni. E dovete vedere come se la cantano, se la ballano, ci divertiamo tantissimo. Poteva mancare la mitica Raffaella Carrà nella nostra domenica pomeriggio? No, è quella delle dediche musicali. Ancora una mezz'ora per farmi la vostra richiesta al numero 076 321 1113. Vi leggo il messaggio di Riccardo. Scrive: buona domenica pomeriggio, Kate. A tutti i nonni di oggi, che a suo tempo sono stati naviganti in mari lontani, se possibile vorrei dedicare i Procolarum. E questo brano in particolare, del 69, che porta il titolo di A Salty Dog.

Un saluto a Riccardo che ha richiesto questo brano e dei Procolarum a Salty Dog che ci ha riportato indietro alla fine degli anni 60, anche questo un bel ricordo musicale, così come ci sta nell'88 c'era Indietro Tutta, trasmissione TV molto molto famosa, Renzo Arbore era il protagonista.

Wow, che gran pezzo questo! Maracaibo, la voce di Lu Colombo su Rete 1, 15:45, la domenica pomeriggio insieme. I vostri messaggi, le vostre richieste. Allora, Lu Colombo me l'ha chiesta Katia. Buon pomeriggio Kate, buongiorno Rete 1. Scrive: se posso fare una richiesta, vorrei dedicare Maracaibo, appunto Lu Colombo, a mio figlio. Un sentito grazie, buona domenica. E poi mi manda anche tanti cuoricini. Grazie a te Katia, spero che vi sia piaciuta. Magari l'avete ballata e cantata insieme. La musica unisce, la musica sblocca ricordi, la musica ci fa stare bene. Ringrazio e saluto anche Bisavesi, chiede di ascoltare Celentano.

Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore. Saluto Carlotta che chiede Dalida. Che belle queste canzoni che ci fate ascoltare.

Un giovane contadino con una magnifica voce riceve un invito a presentarsi in un grande teatro per essere scritturato. L'invito era uno scherzo, in realtà, fatto dal cugino. Quando lo scherzo viene a galla, questo contadino si vergogna di tornare al paese e allora accetta di lavorare in quel teatro. Inizia come macchinista, ma una sera sostituisce un tenore in difficoltà e da lì ha un successo enorme. Questa è la trama del film Voglio vivere così. Abbiamo ascoltato dalla colonna sonora l'omonima canzone firmata Ferruccio Tagliavini. Andiamo a chiudere questa ora. Mi spiace di non essere riuscita a soddisfarvi tutti. Mi spiace Mario, mi spiace Monica, mi spiace Katie. Ci rifacciamo, dai, tra una settimana, d'accordo?

0: ore 16 c'è l'informazione.
1: In studio Roberto Ortelli. Donald Trump sollecita il presidente ucraino Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe, quanto ha detto il tycoon, presidente degli Stati Uniti, parlando con media e suo golf club di Doomberg in Irlanda. I raid ucraini, ha detto, impattano sulle forniture globali del greggio russo, facendo aumentare i prezzi. Ancora Trump, che ha criticato le forze negative, così le ha definite, che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente degli Stati Uniti si è espresso così dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per un rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le forze ucraine hanno bombardato per 10 volte con droni a partire da ieri sera la struttura della centrale nucleare di Zaporozhye, dove si svolgono le attività di addestramento del personale. Lo afferma la direzione dell'impianto, gestito dall'ente russo Rosatom. Secondo le prime informazioni non ci sono vittime e i danni sono in fase di verifica, sempre secondo la direzione, che sottolinea che le radiazioni sono nella norma, ma che afferma che si è trattato di attacchi ad un elemento degli apparati di sicurezza della centrale. Non erano droni, era uno stormo di uccelli, lo hanno reso noto nel pomeriggio le autorità lituane, citate dall'agenzia Reuters, autorità che in precedenza hanno chiuso il proprio spazio aereo, lo scalo della capitale Vilnius, e indotto la NATO a mobilitare almeno un caccia che poi ha identificato i volatili a vista. Nelle rilevazioni radar iniziali, le tracce lasciate da uccelli e droni possono risultare simili, ha aggiunto sempre lo stesso ente governativo baltico. In Turchia la polizia ha effettuato numerosi arresti nel corso di blitz contro bar gay e abitazioni di attivisti LGBTQ. Lo hanno reso noto le autorità e una delle organizzazioni prese di mira. Avviati i procedimenti legali contro 162 sospettati, 9 organizzazioni e 13 aziende, in un totale di 15 province, tra le quali Istanbul e Ankara, ha scritto su X il ministro della giustizia Akin Gürlek, che non ha specificato quante persone siano state poste in stato di fermo, ma ha affermato che i blitz rientrano nel contesto del decennio della famiglia proclamato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato dal pomeriggio a partire dalla Romandia. Velature in estensione. Domani tempo ben soleggiato ovunque, con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati dalla redazione, siamo al 35esimo giro dei 57 previsti sul Gran Premio nuovissimo di Madrid. Stiamo parlando di Formula 1, davanti a tutti c'è la Ferrari di Leclerc che precede di quasi 3 secondi la Mercedes di Antonelli e di 5 secondi la Red Bull di Verstappen. Al quarto posto Norris, partito dalla pole position, già fuori Lewis Hamilton per un problema ai freni e dopo pochi giri. Ha trionfato invece Marc Marquez a Misano, siamo alle MotoGP, il 33enne pilota spagnolo ha ritrovato anche la testa della mondiale vincendo il Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex Marquez, l'altro spagnolo Pedro Acosta. Per quanto concerne invece il calcio, lo Zurigo l'ha girata 2-1 contro il Vaduzza, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0, dunque Zurigo che sale provvisoriamente al sesto posto con 10 punti. Alle 16:30 Losanna Servetta e alla stessa ora Lucerna contro Basilea. Siamo alla pausa invece in Serie A tra Lecce e Monza, con i giallorossi e leccesi in vantaggio 3-1 contro il Monza. Alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus.
5: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord invece le code sono di 3 km a partire da Vassen e le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code anche sulla strada del passo da Andermatt verso Göschenen. E code o forti rallentamenti anche nei grigioni sulla 13 tra Ander e Tusis in direzione di Coira e tra Rottenbrunnen e Reichenau sempre in direzione di Coira e da Zizers a Sarganserland in direzione di Sargans. A Lucerna sulla 2 a partire da Stans Nord in direzione di Lucerna e infine anche a Basilea sulla 3 a partire da Basilea Euro Airport in direzione di Zurigo.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: Sono le 16:05. Buona domenica pomeriggio a tutti voi, 13 settembre 2026. Qui su Rete 1, una domenica che stiamo trascorrendo insieme, apriamo la seconda ora. Staremo fino alle 18, all together. Io sono la Kate, Caterina Righenzi. Tra poco parliamo di una nuova specie di fiore che è stato recentemente scoperto. È in Thailandia, ne esistono meno di 50 esemplari, si chiama il fiore del diavolo.

Gli scienziati l'hanno chiamato Thysmia demona, il fiore del diavolo. Che tipo di pianta? Bene, è stato da poco, ecco, scoperto, si trova in Thailandia

Voi avete lì uno che ciula il cibo, come direbbero Aldo Giovanni e Giacomo. Ebbene, allora, hanno individuato questo nuovo fiore nel Parco Nazionale di Tong Pa Phum, a quasi 1000 metri di altezza, siamo appunto in Thailandia, gli scienziati di due università thailandesi. Questo parco nazionale, che si trova a 1000 metri di altezza, è una zona secca e montagnosa, molto diversa da ambienti umidi dove di solito, loro dicono, potrebbe crescere, no, questo tipo di pianta, tant'è che loro stessi esperti sono rimasti molto sorpresi della loro stessa scoperta, proprio perché non si aspettavano di trovare questo fiore. Perché lo chiamano così e come è fatto? Allora, è un fiore quasi completamente nero, ha delle punte che sembrano piccole corna sopra una sorta di cupola, ecco, immaginate poi alla base due macchie arancioni brillanti che sembrano due occhietti accesi nel buio, visto che vive la maggior parte del tempo sottoterra, appunto, sembra che in qualche modo, no, debba vedere. Allora, il team ha osservato e ha spiegato che questo nome è nato proprio guardando tutti questi dettagli insieme, il fatto che il fiore sia di colore molto scuro, le corna e la vita un po' segreta sottoterra, beh, a loro ha ricordato un po' una creatura demoniaca, e da qua il nome di chiamarlo così, fiore del diavolo. Una scoperta, dicevamo, sorprendente. Trovarla in Thailandia ha significato mettere un altro tassello chiaramente nello studio di questo gruppo di fiori. Purtroppo ci dicono gli scienziati che è una specie già a rischio, cioè appena stata scoperta e già è una pianta in pericolo. Infatti pare ce ne siano nel mondo meno di 50, sono tutte concentrate in uno spazio piccolo come un campo da calcio, e per questo motivo è già da subito stata classificata come specie in via d'estinzione, in pericolo appunto critico. Il parco dove vi raccontavo questo fiore è stato trovato, questo parco nazionale di Tong Pa Phum, a quasi 1000 metri di altezza, ospita turisti, e questo potrebbe mettere a rischio un habitat fragile, una specie già in pericolo. E allora i ricercatori stanno pensando come coinvolgere le comunità locali proprio per proteggerla. Dovranno fare in modo che nessuno dia fastidio al terreno e a questi esemplari di fiore del diavolo. Altro che diavolo, noi ci ascoltiamo La città degli angeli, giusto per avere, no, un legame, ma un contrasto soprattutto. C'è Achille Lauro. Angel-

Justin Bieber, Sorry, dal 2016 passiamo al 2026. 10 anni giusti per ascoltare il prossimo singolo uscito quest'estate, che vede la collaborazione di Saif e Bresh. Allora, c'è chi ascoltando questa canzone la collega ai cantautorati italiani, al cantautorato italiano, un brano che guarda la tradizione della scuola genovese, a Edoardo Bennato, ai grandi appunto cantautori italiani. Chissà se era questo il mood al quale si sono ispirati Saif e Bresh, chissà se in qualche modo, no, vogliono appunto collegarsi a quel mondo lì, a quegli anni lì, a quel tipo di musica lì. Leggerezza della melodia, atmosfere estive che fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, attraverso sentimenti sospesi, occasioni mancate, dichiarazioni romantiche. Ebbene, parlare d'amore, noi ce l'ascoltiamo.

La plastica è ovunque, lo sappiamo. È comoda, economica, resistente, eppure ad oggi uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo. Nonostante i progressi nella gestione dei rifiuti, meno del 10% della plastica prodotta a livello globale viene riciclata, a fronte invece di milioni di tonnellate che finiscono ogni giorno nell'ambiente, nelle discariche a cielo aperto, negli oceani purtroppo. La produzione mondiale inoltre continua a crescere da 200 milioni di tonnellate nell'anno 2000, a oltre 400 milioni, quindi il doppio nel 2024. La nuova puntata del Giardino di Albert tra poco ci guida in un viaggio scientifico e umano alla scoperta dell'impatto proprio che la plastica ha sul nostro pianeta, le possibili soluzioni che arrivano dalla scienza. Al microfono di Alessandra Bonzi sentirete Nicola Carrara, dottorando in scienze dei materiali presso il laboratorio di Losanna. Lui ci aiuterà a capire proprio come sono fatti i materiali polimerici, quali innovazioni potrebbero renderli più sostenibili. Questo e molto altro, naturalmente. Quindi tra poco una nuova puntata del Giardino di Albert. Prima, ultimo.

0: Il giardino di Albert.
1: Plastica, plastica e ancora plastica. Io ve lo dico, ho un po' una fissazione per la plastica. L'eccesso di plastica mi mette a disagio. Mi arrabbio quando vado alle feste di compleanno a cui sono invitati i nostri figli e intravedo montagne di palloncini colorati. Sono a disagio nei supermercati quando mi avvicino al bancone della frutta e della verdura e constato che le verdure bio sono avvolte nella plastica. Ma si può sopportare un contrasto più forte? Bio e plastica. Eh sì, sono una mamma antipatica per mio figlio adolescente, perché il mantra che mi sente ripetere è: scordati di acquistare su Temu perché la merce arriva dalla Cina avvolta in metri di plastica. Eh sì, ve lo dicevo, sono fissata e oltretutto la mia è una battaglia contro i mulini a vento, anche perché mi piacerebbe dire che la nostra famiglia è una famiglia plastic free, ma il sacco di raccolta della plastica a fine mese racconta un'altra storia. Ben ritrovati al Giardino di Albert da Alessandra Bonzi, l'avete capito, quest'oggi parliamo di plastica. La plastica nella nostra società è ovunque e l'inquinamento che lascia dietro di sé ci sta dando del filo da torcere. In fondo, i materiali sintetici ottenuti dal petrolio ci accompagnano sin dal secolo scorso e il volume di plastica prodotto ogni anno cresce a un ritmo vertiginoso. La produzione a livello globale è più che raddoppiata negli ultimi due decenni, da 200 milioni di tonnellate nel 2000 a oltre 400 milioni nel 2024. Alt. Prima di continuare, la plastica è un polimero.
2: Un polimero è una macromolecola, quindi una molecola molto grande, che è di fatto costituita da una o più unità strutturali che si ripetono in sequenza e sono legate tra di loro a formare una struttura simile a quella che può essere una catena. Queste unità strutturali, che sono chiamate monomeri, è un termine che deriva dal greco mono, che significa singola, e meros, parte, quando sono unite tra di loro formano appunto il polimero, che deriva da polis, molte, e meros, parte, quindi composto da molte parti.
1: Questa struttura molecolare a catena è ciò che differenzia i polimeri da altri composti organici come gli alcoli o gli acidi. Quando parliamo di plastica ci riferiamo a materiali a base di polimeri. Di solito alle catene polimeriche vengono poi aggiunti degli additivi per conferire loro proprietà desiderate come il colore, la resistenza o la flessibilità. Comunque, la voce che avete appena ascoltato è quella di Nicola Carrara, dottorando in scienza dei materiali presso il laboratorio dei polimeri dell'EPFL di Losanna. Ho voluto intervistarlo perché qualche tempo fa, tra le news pubblicate sul sito dell'EPFL, è apparso un articolo molto interessante dal titolo When a Miracle Technology Becomes a Burden, ovvero quando una tecnologia miracolosa diventa un peso. Articolo in cui, tra le tante cose, ci si chiede come dobbiamo pensare al nostro futuro in un mondo sempre più pieno di plastica. Beh, prima di tutto c'è la scienza e dalla scienza arrivano buone notizie, un bel po' di riflessioni interessanti e numerose idee. Nicola Carrara.
2: All'EPFL sto facendo il mio dottorato di ricerca in scienze dei materiali e l'obiettivo della mia ricerca è quello di sviluppare nuove formulazioni di fertilizzanti. E queste nuove formulazioni puntano a sfruttare il potenziale della nanotecnologia in modo da renderle più sostenibili ed efficienti rispetto ai fertilizzanti convenzionali, riducendone l'impatto ambientale. Quello che facciamo noi è quello di utilizzare biopolimeri, quindi polimeri naturali, che vengono combinati con dei nutrienti, e i nutrienti in questo modo vengono rilasciati in maniera controllata e coordinata con la crescita della pianta, il che riduce sprechi e lo sviluppo di processi inquinanti come può essere l'eutrofizzazione, che porta alla perdita di ecosistemi acquatici.
1: Per noi che non siamo del campo, cos'è un biopolimero rispetto a un fertilizzante? Noi ci immaginiamo un liquidino che spraiamo sulle piante.
2: Sì, un biopolimero è un polimero, quindi queste lunghe catene che vengono prodotte dalla natura. Ad esempio un biopolimero può essere la lignina, che è un componente del legno ed è la parte del legno che di fatto non viene utilizzata nella produzione della carta ed è quindi lo spreco dell'industria cartaria. Quello che noi facciamo è quello di utilizzare questo composto naturale e combinandolo con i nutrienti, lo utilizziamo un po' come una spugna per questi nutrienti in modo che poi rilasci in maniera controllata i nutrienti e li dia alla pianta quando la pianta ne ha bisogno.
1: Avete sentito? Cosa vi avevo detto? Dalla scienza per fortuna arrivano idee. Avreste mai pensato all'esistenza di un polimero prodotto a partire dagli sprechi dell'industria della carta? Nicola Carrara, quando all'interno del vostro laboratorio parlate della plastica, che cosa vi dite? Come possiamo a questo punto guardare alla questione della plastica?
2: Penso che una cosa molto importante sia capire che la plastica di per sé non è tanto il problema, quanto più è il nostro approccio alla plastica che è diventato un problema. Il modo in cui abbiamo utilizzato la plastica, il modo in cui la plastica è stata introdotta nelle nostre vite, ha causato dei problemi che vediamo al giorno d'oggi. Di fatto nel corso del secolo scorso, decennio dopo decennio, nuovi materiali plastici sono stati inventati e introdotti nelle nostre vite, migliorandone fortemente la qualità. La plastica è un materiale che è estremamente resistente, efficiente, poliedrico, economico e facile da produrre in grosse quantità. La sua progressiva introduzione nelle nostre vite, però, non è stata accompagnata in parallelo dallo sviluppo di metodi di riciclo, metodi che puntano al riutilizzo del materiale una volta raggiunto il fine vita e al rigeneramento del materiale vergine. Questo di fatto approccio lineare ha causato l'accumulamento di grosse quantità di rifiuti plastici nell'ambiente, che ha comportato la formazione di questa, ad esempio, di questa enorme isola di rifiuti plastici di dimensioni più volte maggiori rispetto alla superficie della Francia che troviamo nell'Oceano Pacifico.
1: Dovremmo quindi passare da un approccio di economia lineare a uno circolare, ma è un obiettivo molto complicato da raggiungere. Oltre a superare le sfide tecniche, dovremmo anche cambiare le nostre abitudini e il nostro comportamento. La plastica a fine vita è un problema serio. Pensate che meno del 10% della plastica utilizzata a livello globale viene riciclata. E mentre il 19% viene incenerito, la stragrande maggioranza dei prodotti realizzati in questo materiale finisce in enormi discariche a cielo aperto nei paesi in via di sviluppo e, oramai lo sappiamo, si riversa negli oceani. Ma dai, guardiamo alle cose belle. E dall'EPFL ci spostiamo all'EAVAG, l'Istituto Federale per la Ricerca sulle Acque, perché qualche tempo fa ho intercettato un progetto di ricerca molto interessante che è stato condotto in Vietnam. A capo di questo progetto c'è Dorian Tosi Robinson, ricercatore del Dipartimento di Igiene e Acqua per lo Sviluppo dell'EAVAG.
3: Some countries in Asia and Vietnam were in different studies they were flagged as being some of the biggest contributors to plastic pollution into the ocean.
4: Alcuni paesi asiatici e il Vietnam sono stati segnalati in diversi studi come tra i maggiori responsabili dell'inquinamento da plastica negli oceani. Se parliamo di macroplastiche, cioè le particelle di plastica più grandi, quelle che si possono vedere a occhio nudo, o anche i rifiuti plastici come le classiche bottiglie di PET. Nello studio invece non abbiamo preso in considerazione le microplastiche, quelle particelle di plastica molto piccole, che sono però un altro enorme problema per l'ambiente. Il Vietnam è stato classificato tra i primi 5 paesi che contribuiscono maggiormente all'inquinamento da plastica degli oceani. Quindi è stato molto interessante andare a vedere un po' più nel dettaglio cosa stesse succedendo in quel paese.
3: Well, we have a general understanding of what's happening, but we don't have very precise data actually on how much is reaching the ocean.
4: Abbiamo una comprensione generale di ciò che sta accadendo, ma non disponiamo in realtà di dati molto precisi, perché si tratta per lo più di stime. Al momento non sappiamo esattamente dove e come questa plastica finisca negli oceani. È quello che abbiamo cercato di capire meglio con questo studio. Abbiamo preso in esame un luogo ben preciso, cioè la regione del Phu Yen, che è una zona costiera a sud del Vietnam. Lì c'è una grande città, Thuy Hoa, e intorno a questa città ci sono diversi distretti che fanno tutti parte della provincia di Phu Yen.
3: There is a big city, Thuy Hoa, and around this city there are several districts.
1: tracciare il percorso dei rifiuti plastici, Leavag ha sviluppato il Waste Flow Diagram, un diagramma che permette di mappare i flussi di rifiuti plastici lungo l'intera catena di gestione dei rifiuti solidi ed identificare dove e perché la plastica fuoriesca dal sistema finendo nell'ambiente e soprattutto nei mari. È un metodo estremamente pratico che permette di individuare le aree in cui è necessario migliorare la gestione dei rifiuti. Ancora Dorian Tosi Robinson.
3: Well, I went to Vietnam several times to Thuy Hoa, and together with the team there are two main things that we did.
4: Sono andato in Vietnam diverse volte e insieme ai colleghi abbiamo lavorato su due aspetti principali. In primo luogo, l'osservazione del sistema di gestione dei rifiuti solidi, cioè si va a vedere come i camion raccolgono i rifiuti, come vengono stoccati i rifiuti nei contenitori prima di essere raccolti, si guarda dove vanno a finire questi rifiuti e si controllano i siti di smaltimento, se ci sono. Poi si osserva ogni fase del sistema di gestione dei rifiuti e l'ambiente in cui questi rifiuti si trovano. La metodologia di ricerca prevede alcune pratiche obbligatorie, tra cui l'osservazione delle materie plastiche presenti nell'ambiente, dell'acqua, del terreno e l'osservazione della combustione della plastica. Più elementi si osservano, maggiore è la quantità di plastica che riusciamo a intercettare. Altra cosa importante da studiare è la quantità di rifiuti generati per persona e quindi abbiamo raccolto anche i dati sulla popolazione.
3: So we also need the population, so then we know how much total waste is produced.
1: Dorian, lo studio ha dimostrato che la maggior parte dei rifiuti plastici che finiscono nelle acque della regione proviene da rifiuti non raccolti e da perdite durante la raccolta e il trasporto. Ecco, quali sono le prime conclusioni che avete tratto da questi risultati?
3: Yeah, so every district has or might have a different solid waste management system.
4: Beh, prima di tutto abbiamo constatato che ogni distretto ha un sistema di gestione dei rifiuti solidi a sé e un diverso soggetto responsabile della gestione di questi rifiuti. In alcuni distretti abbiamo osservato una copertura molto elevata della raccolta dei rifiuti, in altri meno. E ci sono state anche delle sorprese, perché nelle zone rurali o nei luoghi più remoti il sistema di smaltimento della plastica a volte funziona molto bene. In alcuni luoghi lontani dalla città, la raccolta dei rifiuti viene eseguita correttamente. Il camion arriva, li raccoglie e li porta in un luogo dove vengono smaltiti in modo più o meno sicuro, a seconda dei casi. In altri distretti, invece, la raccolta della plastica è inesistente. E sono queste zone che hanno dato origine a valori che fanno impressione. 55 kg di plastica prodotta a persona in un anno.
3: And this is the case of this very high value that we found of this 55 kilo per person per year. They had quite large area of
4: purtroppo l'area del distretto senza alcun servizio di raccolta rifiuti è piuttosto vasta e se la raccolta rifiuti non viene effettuata allora le persone devono occuparsi dei propri rifiuti da sole e questo spesso si traduce in fuochi a cielo aperto. Gli abitanti del posto danno fuoco ai rifiuti o li scaricano nell'ambiente accanto al loro orto, a bordo delle risaie, nelle piccole valli intorno al paese in cui abitano, a volte addirittura li gettano direttamente nell'acqua. Il fiume porta via i rifiuti e beh, lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
3: And out of sight, out of mind.
1: Sono stata in Vietnam quasi 15 anni fa e ricordo che già ai tempi ero rimasta impressionata dalla quantità di plastica abbandonata nell'ambiente. In quel periodo viaggiavo con una macchina fotografica al collo e ricordo che passavo il tempo a fotografare la plastica che mi disturbava. Infradito che galleggiavano sull'acqua dei fiumi, sacchettini di plastica sui marciapiedi e sulle dune di sabbia e questo l'ho visto anche in India e in altri paesi, mucche che camminavano tra cumuli di spazzatura e si cibavano di pezzi di plastica. Ricordo ancora benissimo le foto che ho scattato e i posti in cui le ho scattate, da tanto sono rimasta impressionata. Dorian Tosi, a parer tuo, c'è più consapevolezza adesso nella popolazione? I vietnamiti sanno che la plastica è un problema globale?
3: I think that the consciousness is growing that it's a problem, but you still
4: Penso che la consapevolezza del problema della plastica stia crescendo, ma la plastica è usata ancora praticamente ovunque. A parer mio c'è ancora troppa plastica monouso, che è un problema perché la si usa una volta e la si butta via. In Vietnam ci sono molti chioschi di cibo di strada, piccoli negozi, e qui la plastica monouso la fa da padrone. Quando osservi questo e sei uno straniero, come me, magari vieni dalla Svizzera, beh, rimani impressionato. Ma ho visto cose anche molto positive, per esempio nella città di Tuy Hoa, come dicevo prima. Lì i rifiuti sono gestiti abbastanza bene.
3: But then I actually saw also very good things. For instance, in the city of Tuy Hoa, the waste is quite well managed.
4: La popolazione vietnamita è attenta alle regole e ai regolamenti e ultimamente si stanno anche introducendo nuove normative in materia. L'anno scorso il governo ha introdotto la separazione dei rifiuti in ambito domestico, simile a quella che facciamo in Svizzera. In questo modo è possibile riciclare e separare la plastica dai rifiuti organici.
3: You have to sort your waste at home, so then you can actually recycle or you can treat the organic waste.
1: Il Waste Flow Diagram che Dorian Tosi e il suo team hanno applicato alla regione di Fujian era stato utilizzato finora solo per singole città.
3: The Waste Flow Diagram is actually a tool that we hope is used more broadly because it allows you to.
4: Il Waste Flow Diagram è in realtà uno strumento che speriamo venga utilizzato più ampiamente perché consente di creare e raccogliere questi dati, comprendere il sistema di gestione dei rifiuti solidi e quantificare le differenze tra le diverse province o i diversi distretti. È uno strumento utile anche perché non esiste una soluzione valida per tutti. Con il nostro studio abbiamo cercato di dimostrare che il diagramma del flusso dei rifiuti può essere utilizzato non solo a livello cittadino, perché è per questo che è stato sviluppato e che viene già utilizzato in molte grandi città, ma è possibile applicarlo anche a territori più vasti.
3: So it broadens a bit the use of the tool.
1: Uno strumento, il Waste Flow Diagram, quindi, che fornisce un metodo semplice ed efficace. Tuttavia, e ce l'ha detto anche Dorian Tosi Robinson, i dati da soli non bastano. È fondamentale che i paesi, le province e i governi locali si assumano la responsabilità del loro contributo all'inquinamento ambientale. Questo è l'unico modo per cambiare i comportamenti e migliorare le strutture amministrative. Torniamo da Nicola Carrara, dottorando in scienza dei materiali presso il laboratorio dei polimeri dell'EPFL di Losanna.
2: All'interno del nostro gruppo di ricerca stiamo cercando di affrontare questo tema in maniera diversificata. Da un certo punto di vista cerchiamo di utilizzare meglio risorse di scarto, quindi nobilitare gli scarti, come può essere appunto la lignina, questa componente del legno che rappresenta lo scarto dell'industria cartaria. E ad esempio in progetti di ricerca recenti la lignina è stata introdotta in materiali di imballaggio prodotti a partire da risorse naturali anch'esse, in modo da migliorarne le qualità, in modo da garantire la qualità del cibo che viene protetto da questi materiali di imballaggio. Altri indirizzi di ricerca è la sintesi di materiali plastiche a partire da elementi costitutivi, quindi a partire da monomeri che vengono derivati da materiali naturali, da materiali organici. Il fine ultimo di questa economia, di questo nuovo approccio dell'economia circolare, sarebbe quello di produrre materiali plastici che vengono poi smontati, che possono essere smontati nei loro elementi costitutivi e poi rimontati senza perdere la qualità del prodotto finale.
1: Per farmi capire, smontare e rimontare vuol dire riuscire a far sì che questo materiale possa essere riciclato, rimontato in un altro materiale?
2: O nello stesso materiale o in un altro materiale. Questo ha l'obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti.
1: Nicola, siamo quasi in conclusione, ma vorrei tornare agli inizi, ai tuoi esordi e ai tuoi studi. Perché ti sei messo a studiare i polimeri?
2: Proprio perché, come dicevo prima, sono dei materiali estremamente poliedrici. Giocando con i tipi di elementi costitutivi, con le sequenze di elementi costitutivi che noi immettiamo all'interno di queste catene, di queste macromolecole, noi siamo in grado di controllare le proprietà del prodotto finale. E molto spesso quello che facciamo è quello di ispirarci alla natura. Come sempre, esempi di polimeri in natura sono ad esempio il DNA o, come dicevamo prima, la lignina. Quindi noi abbiamo imparato dalla natura, però dovremmo imparare anche meglio dalla natura, perché quello che la natura fa è già quello di avere un approccio circolare verso i polimeri che produce. E quindi penso che anche guardare meglio la natura, capirla meglio, più in profondità, ci possa dare la chiave anche per capire come trasformare questo approccio lineare in questo approccio circolare.
1: Imparare dalla natura, usare gli strumenti che già abbiamo per affrontare nuove questioni che inevitabilmente sorgeranno. Dare spazio alla creatività anche nella ricerca e impegnarsi, tutte e tutti, nessuno escluso. Che poi sono qui a scrivere queste cose e io che a inizio puntata vi ho detto che sono un po' fissata con la plastica, beh, devo confessarvi che ieri al supermercato, per la pigrizia, ho abbandonato una zucca da sbucciare e da tagliare e ho acquistato la zucca da Dini nella busta di plastica. No comment, è da ieri che ci penso. Così come ho insegnato ai miei figli, per compensare questo mio comportamento pigro e antiecologico, raccoglierò almeno 4 pezzi di plastica abbandonati nell'ambiente già da questa sera. Buongiorno fissazione! A questo proposito, la settimana prossima è la settimana delle vacanze di Carnevale e andrà in onda una replica. Ho scelto di riproporvi una puntata che ho realizzato qualche tempo fa e che racconta di alcuni ragazzi che a modo loro hanno scelto di affrontare il problema della plastica. I fratelli Benchegib a Bali e l'italiano Enzo Suma, che ha dato vita ad Archeoplastica, un progetto digitale molto molto interessante. Ma prima di salutarci è ora di ascoltare un'altra storia proveniente dall'erbario di Ginevra. Oggi tocca ai mixomiceti.
0: L'erbario racconta con Nicola Schoenberger, a cura di Alessandra Bonzi.
5: Eccoci qui.
6: È questa la collezione di cui parliamo. Qui siamo in un compactus, siamo in un'altra area del giardino botanico. Questo è il nostro erbario delle crittogame, è un termine un po' antico per identificare quelle piante, funghi e altri organismi che non hanno fiori essenzialmente. Qui quindi siamo nell'erbario dei muschi, delle epatiche, tutti i funghi sono qua, i licheni e via dicendo. Le alghe sono qui. Qui in questa zona qua abbiamo 1,5 milioni di campioni e quello che è interessante qui è che qualche tempo fa abbiamo ricevuto in dono una delle più importanti collezioni di mixomiceti del mondo.
5: Mixomiceti, ovvero?
6: I mixomiceti sono degli organismi abbastanza bizzarri, sono delle amebe che vivono come piccoli organismi unicellulari, spesso su legno che marcisce nei boschi, sono predatori di batteri, mangiano, spazzano un po' i suoli forestali e per questo hanno anche un'importanza ecologica nel riciclo della materia organica. Sono questi unicellulari che a un certo momento della loro vita, quando devono riprodursi, si assemblano, si mettono tutti insieme e formano dei plasmodi, quindi delle masse informe che strisciano sul legno putrido nei boschi, quindi qualcosa di abbastanza straordinario, e poi formano appunto delle fruttificazioni che vediamo qui su una foto e spesso e volentieri hanno dei colori iridescenti, un po' come i colori metallizzati dei ramarri o di certi insetti coleotteri, e non sono colori derivati da pigmenti, ma sono colori derivati dalla rifrazione della luce.
5: Ovviamente qua vediamo delle foto ingrandite.
6: Giusto, sono organismi molto piccoli che bisognerà osservare con un occhio attento quando d'autunno si passeggia nei boschi, ma anche con la lente, tant'è che la nostra collezione di mixomiceti...
5: Ecco, infatti mi chiedo come si conserva, qua c'è una piccola scatolina, non c'è più una tavola.
6: Esattamente, a differenza delle piante a fiore siamo in una densità di molto maggiore, quindi in una scatolina piccola piccolina, dalla dimensione di una scatola di fiammiferi per intenderci, abbiamo questo campione, questa specie che si chiama Lamproderma splendidissimum, splendidissimum in allusione appunto a questi colori iridescenti, e c'è un piccolo rametto sul quale vediamo questi pallini che hanno il diametro di un millimetro, poco meno di un millimetro. E quello che è interessante qui è che questo nuovamente è un campione con una bella etichetta rossa con scritto Typus sopra, quindi è un campione che è servito per la descrizione di questa nuova specie per la scienza da parte di questa grande specialista dei mixomiceti francesi, che descrive questa nuova specie nel 1995, quindi siamo in tempi relativamente recenti.
5: Sono stati scoperti anche in tempi recenti i mixomiceti, o in realtà avete anche dei campioni più antichi?
6: Abbiamo dei campioni più antichi che sono qui nella collezione. Acquisendo questa collezione appunto di Marianne Meyer a Bonneval, che è una savoiarda, quindi qui vicino, che ci regala 50.000 campioni, l'opera
5: di mixomiceti,
6: l'opera della sua vita, con tantissimi campioni tipo, quindi specie nuove per la scienza. Attraverso questa donazione per noi è anche iniziata tutta un'attività scientifica attorno ai mixomiceti, tant'è che adesso c'è un ragazzo che abbiamo intravisto prima che fa un dottorato sulla sistematica, quindi sulla descrizione, sull'evoluzione di questi mixomiceti, studia il DNA applicando le metodologie contemporanee di genetica molecolare, di analisi, e quindi nuovamente noi usiamo sempre le nostre collezioni per fare ricerca di punta nell'ambito della descrizione della biodiversità. Nel mondo vegetale delle piante sappiamo che abbiamo descritto più o meno l'80% di tutto quello che è conosciuto. Sulle 380.000 specie ne mancano una settantina, 70.000 che non sono ancora sconosciute. Nei funghi è il contrario. Sappiamo che abbiamo descritto meno del 10% della diversità mondiale di funghi e mixomiceti, quindi c'è tantissimo ancora da scoprire, tant'è che il nostro conservatore micologo, passeggiando nel parco del giardino botanico, ha scoperto una specie nuova per la scienza, cosa che per le piante sarebbe impossibile da realizzare.
5: Ma una specie nuova di fungo.
6: Qui è in Spagna, lui è spagnolo, l'ha trovato in Spagna, poi si è reso conto che era anche qua e l'ha descritto come specie nuova per la scienza. Volevo ancora farti vedere una cosa, perché questa collezione così straordinaria di questi 50.000 mixomiceti, vai pure, dentro qua nel Compactus, appunto è conservata in scatoline di cartone, di piccole dimensioni. Sì. Adesso ne apriamo uno, e questa collezione qua è assolutamente famosa perché è quasi integralmente conservata o in scatoline di fiammiferi o in scatole di gitane, le sigarette più forti dell'universo da marinaio francesi. Ecco, questa specialista aveva un conoscente, non so, un marito, qualcuno a quanto pare, che lavorava per gitane e che le forniva queste scatole delle sigarette per conservare i suoi 50.000 campioni, prevalentemente in scatoline di sigarette della gitane. È interessante perché in precedenza abbiamo visto delle tavole d'erbario conservate su fogli confezionati nel 700. Noi vogliamo essere eterni, quindi tra 300 anni ci sarà qualcuno che si dirà: caspita, io mi metto a studiare non solo il campione, ma anche l'imballaggio.
1: Per questa puntata è davvero tutto. Io ringrazio Mauro Benzoni per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata.

0: Rete 1.
1: Sono le 17.
2: In studio Roberto Ortelli. Nei bombardamenti russi sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dai paesi europei. È quanto afferma il Ministero della Difesa russo, mentre il presidente ucraino Zelensky ha riferito che i russi hanno deliberatamente incendiato la locomotiva di un treno e danneggiato una stazione di servizio in un attacco con droni vicino al confine con la Polonia. I russi aggiungono di avere bombardato anche centri logistici e siti energetici nel sud dell'Ucraina. Ucraina in particolare. Donald Trump sollecita il presidente ucraino Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe e quanto ha detto il tycoon parlando con i media al suo golf club di Doomberg in Irlanda. I raid ucraini impattano sulle forniture globali del greggio russo facendo aumentare i prezzi, lasciatelo pure attaccare altri obiettivi ma non quelli legati al diesel perché sta causando una carenza di carburante nel mondo, ha detto Trump. E ancora Trump che ha criticato le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per un rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare che possa sfuggire al controllo umano. La Lituania ha fatto decollare un caccia della NATO e ha chiuso l'aeroporto di Vilnius scambiando uno stormo di uccelli per un drone, come riporta Reuters, che cita il Centro Nazionale per la Gestione delle Crisi. Gli uccelli e i droni, a prima vista, lasciano tracce simili sui radar, ha dichiarato il centro. A causa dell'allarme, l'attività dell'aeroporto di Vilnius è stata interrotta per 38 minuti. Dall'interno ancora incidenti ieri in Svizzera, 6 persone sono rimaste ferite in uno scontro tra 2 auto, ieri sera a Gossau nel Canton San Gallo, 3 donne, tutte passeggere, hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate in ospedale come ha comunicato oggi la polizia cantonale, anche le 2 conducenti e un'altra passeggera hanno riportato ferite ma di lieve entità e sono state medicate sul posto. Un 67enne è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio nei pressi di Rothenflüe, nel canton di Basilea Campania, in un incidente avvenuto mentre effettuava lavori forestali. Il trattore che stava conducendo si è ribaltato e l'uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo. Un elicottero di soccorso lo ha trasportato in ospedale. Andare in bicicletta in Svizzera è 2 volte più pericoloso che nei Paesi Bassi. Lo rivela un nuovo studio elvetico olandese, stando al quale a fare la differenza sono le infrastrutture, come la concezione delle piste ciclabili. Tra il 2019 e il 2022 in Svizzera si è osservata una media di 0,19 incidenti ciclistici ogni 100.000 km percorsi contro lo 0,09 dei Paesi Bassi. I ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo e quelli dell'Università di Twente hanno esaminato oltre 86.000 sinistri registrati dalla polizia.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Domani in tutta la Svizzera tempo ben soleggiato con tendenza favonica nelle valli superiori. Al mattino, specialmente nelle regioni orientali, nuvolosità residua.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, Andrea. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Madrid sul nuovo Madring, il circuito spagnolo. Il pilota italiano ha preceduto Max Verstappen e Lando Norris, quarto posto per la Ferrari di Leclerc, quinto posto invece per George Russell, fuori Lewis Hamilton per un problema ai freni. Dunque Antonelli sempre più leader del mondiale di Formula 1. E a proposito di leader, Marc Marquez ha trovato la vetta della mondiale categoria MotoGP e questo grazie alla doppietta del fine settimana sul circuito di Misano, dapprima la vittoria alla gara sprint e poi la vittoria nel Gran Premio odierno davanti al fratello Alex Marquez e all'altro spagnolo Pedro Acosta. Per quanto concerne invece il calcio di Superliga, 8ª giornata, ricordo la vittoria 2-1 in rimonta dello Zurigo contro la Vaduz dalle 16 e 30 sono in campo a Losanna. Servette nel derby del Le Mans al 35esimo minuto, ancora fermo il risultato sullo 0-0, in perfetta parità anche Lucerna e Basilea, ma sull'1-1 in Italia si è conclusa Lecce-Monza con la vittoria dei giallorossi 3-2 contro i Brianzoli alle 18, Napoli-Bologna alle 20:45, Sassuolo-Juventus. È terminata anche la partita del Friburgo Gotteron, impegnato in Champions League in attesa dell'inizio del campionato di martedì, a Friburgo che ha perso in casa 4-3 contro i tedeschi dell'Adler Mannheim.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Quinto, conseguenti attese di un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 1 km a partire da Vassen, le attese di 10 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta, quella di Airolo è ancora chiusa in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra, vi ricordiamo, è aperta. Code o forti rallentamenti inoltre segnalate nei Grigioni sulla A13 tra Ander e Tusis in direzione di Coira e tra Rotenbrunnen e Reichenau sempre in direzione di Coira. Rallentamenti anche da Zitzers a Sarganserland in direzione di Sargans, a Lucerna sulla A2 a partire da Stans Nord in direzione di Lucerna e poi ancora traffico a Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist a partire da Dietikon e da Urdorf Sud. Infine anche a Basilea rallentamenti segnalati sulla A3 da Basilea Euro Airport in direzione di Zurigo. Fate buon viaggio, correte 1.
1: Rete 1.
0: È proprio così, è la vostra radio amica in questa domenica pomeriggio 13 settembre 2026. Ciao, ben ritrovati. Se avete acceso adesso la vostra radio, terza ed ultima ora di questo lungo pomeriggio insieme. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi con i Depeche Mode, che ci riportano indietro all'inizio degli anni 80, uno dei loro più grandi successi.

la primissima fase della band. Fa parte del primo album Speak and Spell e c'era l'archivio ufficiale dei Depeche Mode segna il testo e la musica di questo pezzo a Vance Clark, che poi lasciò la band. Just Can't Get Enough è anche il loro primo videoclip, l'unico video della band in cui tra l'altro Clark appunto compare. 076 321 1113, grazie per i vostri messaggini. Saluto Ketty che è su nei monti, suoi monti, mi scrive un po' al fresco, beh, perché ancora le temperature sono parecchio calde in questo fine settimana, non so dalle vostre parti, ma a sud delle Alpi sia ieri che oggi abbiamo potuto godere di ancora temperature molto miti, molto calde appunto, e tanto sole. Saluto anche Mario che scrive dal Canton Vaud. Ciao Mario, grazie per i tuoi saluti che apprezzo naturalmente, e rimani all'ascolto. Allora, la terza ora vede anche protagoniste le agende del mattino. Tra poco ascolteremo quella che è andata in onda questa mattina appunto all'interno di Alba Chiara Weekend. Se ancora tra le sette e mezza non eravate svegli, non eravate all'ascolto della vostra radio amica Rete 1, c'era Elisa Manca appunto che vi ha risvegliati questa mattina, che ha condiviso con voi il primo caffè della giornata, quindi nessun problema perché tra poco la recupereremo. Prima però vi racconto la storia di un robot umanoide che ha corso i 100 metri più veloce del corridore più veloce del mondo, credo sia lui. Dovrebbe essere lui, no? Usain Bolt. È lui, no? Che ha il record. Ebbene, bene, bene, Tian Kung lo ha battuto. Chi è questo Tian Kung? Come si è permesso di correre più veloce di Usain Bolt? Lo scopriamo tra poco. Passiamo i prossimi minuti con Giovanotti.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres.
3: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Venerdì 18 settembre, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
3: Les autres.
2: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. In quattro lingue in tutta la Svizzera. Venerdì 18 settembre, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

Novità musicale su RT1, Meraviglioso Errore, il nuovo singolo di Gianna Nannini, la Gian che è tornata. Dunque, di errori non bisogna farne quando si è in pista e bisogna cercare di vincere, di correre più veloce degli altri, più veloce degli avversari, magari battere anche un record. Allora, questo corridore ha le gambe di metallo, non suda, non si stanca e sui 100 metri ha battuto il re della velocità, colui che detiene il record dell'uomo più veloce al mondo. Sto parlando di Usain Bolt, ma sto parlando anche di Tien Kung, che è un robot umanoide che è riuscito a superare questo record incredibile. Allora, dove si è svolta la gara? Si è svolta durante una competizione internazionale dedicata proprio a questi robot, che sono costruiti per assomigliare in tutto e per tutto a noi umani, quindi si muovono come noi umani. Si chiama World Humanoid Robot Games, seconda edizione, quella di quest'anno, si è svolta a Pechino e hanno partecipato più di 600 squadre con più oltre 2000 robot provenienti da tutto il mondo, da 16 paesi. Non si sono sfidati questi robot solamente nell'ambito dell'atletica, ma li hanno anche fatti giocare a calcio, hanno fatto ginnastica, pugilato, sollevamento pesi. Ma noi vogliamo sapere e conoscere qualcosa di più su questo Tien Kung, stato costruito in Beijing e ha appunto gareggiato sui 100 metri. Ha vagliato il traguardo in 9,39 secondi. Il record che Bolt aveva stabilito nel 2009 allo Stadio Olimpico di Berlino era di 9 secondi e 58. Quindi, insomma, è una differenza abbastanza importante, no? Quando si parla di centesimi di secondo di queste gare, di queste discipline. Gli organizzatori dei giochi hanno sottolineato che solo un anno prima il tempo si fermava a 21,50 secondi, cioè i robot in gara sono diventati due volte più veloci in neanche un anno. Questa cosa è davvero incredibile e ci fa capire quanto, no, la tecnologia, il mondo della tecnologia stia davvero correndo forse quasi troppo veloce. Questi robot fanno di tutto, sono chiaramente, no, si basano sull'intelligenza artificiale, sono comandati da un sistema informatico che è capace di pensare, di imparare, di muoversi in autonomia. Ebbene, il robot umanoide in questione chiaramente ha fatto parlare di sé. Tien Kung, colui che ha battuto l'uomo più veloce al mondo, Usain Bolt.

0: Da Boston a Bellinzona il passo è breve. Ieri, sabato 12 settembre, è aperto al pubblico la nuova mostra allestita al Museo Villa dei Cedri, che rende omaggio all'artista svizzera Pierrette Bloch, una delle figure più significative dell'arte astratta del secondo dopoguerra. Questa esposizione si chiama Pierrette Bloch, il gesto di scrivere. E allora ho raggiunto al telefono la direttrice del museo, Carole Hansler, proprio per farmi raccontare di questa nuova esposizione al museo Villa dei Cedri.
1: Pierrette Bloch, appunto, magari non tutti pensano a un'artista svizzera, è profondamente un'artista parigina, nata, cresciuta a Parigi, morta a Parigi, però non ha mai rinunciato alla sua identità svizzera, al suo passaporto svizzero, probabilmente in omaggio al fatto che durante la guerra la sua famiglia è tornata per un paio d'anni alla Chaux-de-Fonds. Il suo padre di la Chaux-de-Fonds lavorava nell'ambito dell'orologeria. È così che era anche responsabile della Juvenia, questa azienda che produceva e diffondeva orologi, la sede parigina, ed è così che Pierrette ha sempre conosciuto la vita francese, però è rimasta svizzera. È un'artista anche che ha cercato la sua strada nell'astrazione o nell'arte del dopoguerra per un periodo quasi di 20 anni. Lei parla proprio anche di periodo di ricerca tra pittura, collage, però è conosciuta soprattutto dagli anni 70 e per questa sua impronta di opere su carta con un pennello, con inchiostro di china. E dunque la mostra partirà proprio da questi anni 70. Non intende essere una retrospettiva, ma entrare nella dimensione creativa dell'artista e nella sua riflessione sull'impronta, che è una cosa importante anche nell'identità del Museo Villa dei Cedri, e che appunto la iscrive in modo molto originale nella storia dell'arte e dell'astrazione del dopoguerra.
0: Mostra che si concentra dunque su un aspetto distintivo dell'opera di Pierrette Bloch, la parola scritta, il gesto di scrivere. E allora, quali sono le opere esposte e che troveremo?
1: Dunque, è tutto un percorso che ha l'aspetto interessante di comunque esplorare i vari supporti, le varie tecniche usate da Pierrette Bloch. Nel senso, lei ha lavorato e magari più conosciuta internazionalmente per le opere, come dicevo, a inchiostro di china, a pennello, opere su carta. Però ha anche lavorato con maglie di sisal, con crini di cavallo, e dunque ha anche scritto nella dimensione della scultura. Dunque è un aspetto molto interessante di seguire come le forme, come le impronte di Pierrette Bloch evolvono da una tecnica all'altra, dall'esplorazione di un supporto all'altro, e come esplora anche la struttura che gli dà. E dunque è anche un'esplorazione abbastanza affascinante di passare da una sala all'altra, da un supporto all'altro, che siamo delle quasi tridimensionalità, ma in fondo è un crine di cavallo teso e tessuto su un semplice filo di nylon, che dà come una scrittura sulla parete, e poi l'esplorazione anche dell'abbinamento con la scrittura stessa dell'artista, che aveva una scrittura molto difficile da leggere, molto arrotondata, in cerchi, e dunque ritroviamo anche magari questa sensibilità per delle forme meno rigide legate allo scioglimento della sua mano nella scrittura. Abbiamo anche alcuni momenti dove ci diciamo: qui ha osato magari partire dai suoi manoscritti, veramente dalla sua scrittura, liberarla per trovare delle nuove forme. L'importante è che sia un linguaggio asemantico, cioè non cerca di raccontare, non cerca di una parola precisa, è un'interazione con lo sguardo del visitatore, non impone una lingua, di conoscere una lingua specifica, ed è questo il fascino anche dell'arte astratta del dopoguerra, di poter portarci a leggere qualcosa attraverso qualsiasi sia la nostra preparazione, qualsiasi sia la nostra lingua originale.
0: E allora l'invito è a visitare questo allestimento distribuito nelle 13 sale del Museo Villa dei Cedri, che si articola in due parti e che invita proprio il pubblico a lasciarsi un po' andare, avvolgere, no? Come diceva, senza per forza cercare di capire, ma solamente a lasciare che queste opere ci trasmettano qualche cosa.
1: Sì, esatto. Spero che questa poetica possa anche far viaggiare il pubblico nel mondo delle forme, ma anche nel suo proprio universo.
0: Allora, mostra che sarà visitabile fino a quando?
1: Fino al 31 gennaio 2027. Avremo anche degli orari speciali, apertura continua durante le feste natalizie.
0: Quindi vi invitiamo a visitare il sito museovilladeicedri.ch per avere maggiori informazioni. Io ringrazio la direttrice del Museo Villa dei Cedri, Carole Hansler. Grazie mille e a presto.
1: Grazie mille, grazie a tutti e vi aspettiamo.

0: Giorgia, che è tornata alla conduzione del programma del talent show X Factor, lei appunto quale conduttrice di quest'anno ancora, insieme ai quattro giudici. Irama, il nuovo giudice che ha preso il posto di Achille Lauro accanto a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. È appena partita la nuova stagione, appunto, che vuole scovare un talento in Italia. Insomma, conosciamo, ecco, questi format. Conosciamo anche la situazione attuale del traffico in Svizzera. Lo facciamo con il bollettino redatto dai colleghi di Via Suisse. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo le code sono sempre di 6 km a partire da Quinto, attese di un'ora in direzione nord. Al portale nord le code sono di 1 km a partire da Vassen, le attese di 10 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è sempre chiusa in direzione della Galleria, la corsia preferenziale Cupra è sempre aperta. Code o forti rallentamenti sono segnalati anche nei Grigioni, sulla A13 tra Ander e Tusis in direzione di Coira, tra Rotenbrunnen e Reichenau sempre in direzione di Coira e da Zitzers a Sarganserland in direzione di Sargans. Ancora a Lucerna sulla A2 a partire da Stans Sud in direzione di Lucerna c'è traffico, così come a Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist a partire da Dietikon e da Urdorf Sud. A Basilea rallentamenti segnalati sulla A3 a partire da Basilea Euro Airport in direzione di Zurigo. Fate buon viaggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Billy Joel, The River of Dreams, dai sogni e dal fiume andiamo nei canali di Venezia, andiamo nella laguna di Venezia perché ieri al Lido si è conclusa l'83esima edizione della Mostra del Cinema che vi abbiamo raccontato con i nostri inviati ogni giorno, con gli speciali, con i collegamenti. Ebbene, ieri è stato assegnato il Leone d'Oro a vinto il film Woman Unknown, un film danese del regista May L. Tucci. Quest'anno la giuria era presieduta dall'attrice Maggie Gyllenhaal, che appunto ieri ha insieme ai suoi colleghi consegnato i vari premi: il Leone d'Oro, il Gran Premio della giuria, il Leone d'Argento per la giuria, le due Coppe Volpi al miglior attore e alla miglior attrice, tra l'altro miglior attrice, l'attrice protagonista del film che ha vinto Woman Unknown. Invece John Malkovich ha vinto quale migliore attore, la pellicola nel quale ha recitato si intitola Wild Horse 9. In tutto questo cosa c'entra Francesca Michelin, che adesso ascoltiamo? Lei non era né in concorso con un film e non faceva parte della giuria, il suo ruolo è stato musicale perché è stata invitata a esibirsi ieri durante la cerimonia di chiusura di Venezia 83 nella sala grande del Palazzo del Cinema. Questa è la sua ultima canzone, che fa parte del nuovo album Una donna non può

Stavo curiosando su Instagram e sono capitata sul profilo di Meghan Markle, duchessa del Sussex. Ha pubblicato questo video che racchiude i primi momenti, i primi giorni di loro, lei, marito Harry e i due figli, appunto, con tanto di cane, insomma tutta la famigliola felice che è rientrata in Gran Bretagna, nel Regno Unito, appunto, lo sappiamo, e quindi stanno, ecco, iniziando una nuova vita, appunto. Del Sussex volevo parlarvi, mi collego col fatto che loro appunto sono duchi di Sussex. Questa ragazza vive nel West Sussex, facciamo la conoscenza di Demi Barnes, ha 15 anni, la sua passione sono la moda e l'arte. E lei cosa ha fatto? Qualche tempo fa, per un progetto scolastico, ha realizzato un'opera d'arte con, beh, un significato profondo. È un abito da sposa, è stato composto da 1500 pagine di documenti di divorzio. Ora, non so dove Demi Barnes sia venuta, ecco, in possesso di 1500 pagine di documenti di divorzio, comunque tant'è che, usando del filo metallico per costruire il corpetto, lei ha piegato e pinzato ognuno di questi 1500 fogli a mano e ha costruito un vero e proprio abito da sposa. Quanto tempo ha impiegato? Circa 10 ore. Ed è questa, beh, una bella provocazione. La sua intenzione era proprio dimostrare come, secondo il suo punto di vista, le persone oggigiorno decidano di sposarsi in maniera un po' frettolosa, magari senza ragionarci troppo su, non ponderando l'idea, non pensando poi che è possibile anche divorziare in un futuro più o meno lontano, proprio perché, ecco, la relazione non funziona, il matrimonio non regge, e dunque si decide per la separazione. Vestito che è diventato in breve tempo popolare sui social, è stato elogiato da fashion designers per appunto il concetto, no, che ci sta dietro, il messaggio potente che vuole mandare questa giovane donna, questa ragazza. Allora, se siete curiosi, trovate le foto di questo abito in rete, basta cercare, bastava che inseriate in un motore di ricerca Demi Barnes, scritto Barnes, dress, e appunto vi esce questo capolavoro. Brava, brava. Allora, stiamo avvicinando alla fine del nostro pomeriggio insieme. Prima ci ascoltiamo i Coldplay. Questa è Adventure of a Lifetime.

Italo Disco, loro sono i The Colors, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti, grazie per l'ascolto, vi invito a rimanere su Rete 1, tra poco le previsioni del tempo, a seguire 6 di sera. Buona domenica e buon inizio settimana per domani, ciao!

0: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 14 settembre. Al mattino e specialmente nelle regioni orientali sarà ancora nuvoloso. Per il resto si attende tempo ben soleggiato con tendenza favonica nelle valli superiori. Temperature minime comprese fra 12 e 17 gradi, massime al nord 26 gradi, mentre al sud fino a 28 gradi. Grazie per l'ascolto e buona domenica sera. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: Rallentiamo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale o presto potrebbe controllare internet. Partiremo da questo appello questa sera, un appello inedito anche perché lo ha lanciato il capo di Anthropic, una delle maggiori aziende mondiali di intelligenza artificiale. A queste preoccupazioni si sono aggiunti altri leader del settore. Ma c'è davvero un rischio concreto per l'umanità? Noi abbiamo provato a chiederlo proprio all'intelligenza artificiale e poi abbiamo cercato di capire le implicazioni di questo appello. In sei di sera torneremo sul Festival del Cinema di Venezia, chiusosi ieri, e in particolare su una pellicola che ha fatto discutere, il documentario con le testimonianze dei soldati israeliani in cui si raccontano le uccisioni di civili palestinesi a Gaza. Non sono errori, ma un sistema, ci ha detto il coregista, un sistema in cui ha giocato un ruolo anche l'intelligenza artificiale. All'Università di Zurigo intanto si stanno studiando i droni a guida autonoma. I ricercatori sono riusciti a costruire dei modelli che battono i piloti umani. Tra i progetti quello di usare i droni per prevenire gli incendi o per trovare superstiti in edifici crollati in un terremoto, ad esempio. Per tornare poi con i piedi per terra, oggi siamo stati a Stabio al Museo della Civiltà Contadina che ha ricevuto un prestigioso premio europeo per accoglienza e appartenenza ed è la prima volta che il riconoscimento viene dato a un museo svizzero.
4: Chiunque di noi quando vede qualcosa di curioso ha il desiderio di toccarlo e credo che la grande idea di questo museo sia stata quella, cioè facciamo in modo che le persone possano fare delle cose dentro il museo.
3: E questa era Monica Rusconi, direttrice del museo, a spiegare come ci sono riusciti. Questo è il sommario di 6 di sera, per Pervin Cavacioglu in conduzione. Iniziamo. In apertura torniamo sulle dichiarazioni di Dario Amodei, il direttore generale di Anthropic, che ha chiesto apertamente di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. In un rapporto pubblicato ieri avverte che le capacità dei modelli stanno crescendo molto più rapidamente della nostra capacità di comprenderne e controllarne i rischi. Un appello particolarmente significativo perché trova una convergenza, almeno sulla necessità di maggiore cautela anche tra leader di aziende rivali come Sam Altman di OpenAI e Elon Musk. Per Amodei la risposta è una maggiore sicurezza con controlli indipendenti, standard comuni tra le aziende e soprattutto il coinvolgimento diretto del governo americano. Ma quanto sono concreti questi rischi? E quanto dobbiamo davvero preoccuparci di una crescita così rapida delle capacità dell'intelligenza artificiale? Abbiamo rivolto queste e altre domande direttamente a ChatGPT e a Claude. Sentiamo cosa ci hanno risposto direttamente dalla voce dei due sistemi.
5: Secondo me non è probabile che l'IA causi l'estinzione umana. Non penso sia lo scenario più probabile. Rischi principali: perdita di controllo su sistemi molto autonomi, potenziamento di capacità distruttive, tipo cyber o bio, e una corsa incontrollata tra aziende e stati che potrebbe spingere ad adottare sistemi prima di capirli davvero. Un esempio concreto è questo. Se i sistemi molto avanzati avessero accesso profondo a internet e strumenti operativi, potrebbero automatizzare attacchi informatici su larga scala, colpendo infrastrutture critiche come energia, comunicazioni, sanità e finanza. E anche senza uno scenario estremo, potrebbero causare interruzioni fisiche della vita quotidiana, ma la preoccupazione più forte è un'IA autonoma con accesso a sistemi reali e la domanda diventa: saremmo davvero in grado di fermarla se iniziasse ad agire in modi indesiderati? Non penso sia imminente una catastrofe, ma il punto su cui concentrerei i controlli è quanto potere operativo vogliamo dare a un'IA autonoma nel mondo reale.
3: Queste quindi le risposte che ci hanno dato i due sistemi di intelligenza artificiale. Per commentare gli sviluppi delle ultime ore ci colleghiamo ora in diretta con Cristiano Valli, nostro collaboratore dalla California. Ben ritrovato, Cristiano.
6: Buongiorno, ben ritrovati a voi e agli ascoltatori.
3: Allora Cristiano, abbiamo detto che il numero uno di Anthropic ha chiesto di sedersi al tavolo con il governo statunitense per definire come contenere i rischi e creare delle linee guida di sicurezza favorevoli allo sviluppo. Qualche ora fa anche il presidente Donald Trump ha reagito con scetticismo però alle dichiarazioni di Amodei. Io ti chiedo, il governo statunitense non sta effettivamente facendo abbastanza per regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
6: Il consulente dell'amministrazione sull'intelligenza artificiale, David Sachs, ha poche ore fa detto ad Anthropic ed OpenAI di autoregolarsi, di non aspettare il congresso o il governo, quindi più che non fare abbastanza non sta facendo nulla, o perlomeno non promettendo di fare qualcosa. Lo stesso Donald Trump poche ore fa, giocando a golf, l'avete detto anche voi, in Irlanda ha detto che la sua unica preoccupazione è quella di perdere la corsa alle intelligenze artificiali contro la Cina, non la distruzione del mondo. La questione principale però è se le preoccupazioni che si hanno al momento siano quelle corrette, quelle giuste. Negli ultimi mesi le aziende delle intelligenze artificiali hanno lanciato ripetuti allarmi, questa settimana è stata la fine dell'umanità, in precedenza erano stati esperimenti sfuggiti al controllo delle rispettive aziende, ma nessuno di questi allarmi è stato riproducibile o verificabile. In realtà ci sono decine di altri tipi di rischi legati allo sviluppo delle intelligenze artificiali, questi vengono affrontati ogni giorno a livello di amministrazione locale. Los Angeles, New York, quattro stati hanno bandito le intelligenze artificiali dalle scuole. Chiunque corra contro i data center o la sorveglianza di massa, anche candidati repubblicani, sono in vantaggio nei sondaggi in vista delle elezioni di midterm. C'è un problema di elusione delle leggi del lavoro. Ogni applicazione dell'intelligenza artificiale alla robotica vede l'impiego di operatori in remoto dalle Filippine, dall'India, dall'Africa, pagati meno di un dollaro al giorno. Sono sempre di più le amministrazioni locali che regolamentano questi tipi di comportamento. I cittadini e la politica sono insomma preoccupati di perdere il lavoro, dell'educazione dei propri figli, della sorveglianza di massa, della scarsità di acqua e dell'aumento delle bollette, della luce causati dai data center. Ed è con queste preoccupazioni che andranno a votare, non con la paura astratta che un algoritmo annienterà l'umanità.
3: E la convergenza di Amodei e di altri leader delle grandi aziende tecnologiche sulla necessità di rallentare appunto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è davvero solo una reazione dettata dalla paura della direzione che potrebbe prendere l'intelligenza artificiale, oppure secondo te, Cristiano, risponde ad altri calcoli strategici?
6: La situazione è quella di sondaggi che mostrano un gradimento vicino allo zero presso l'opinione pubblica, soprattutto degli amministratori delegati di queste aziende, nonostante le numerose operazioni mediatiche che cercano di dimostrare il contrario. 77 data center sono stati bloccati solo nell'ultimo mese da movimenti di protesta. Per quanto queste aziende facciano di tutto per mettere in evidenza i profitti, fanno anche di tutto per nascondere i costi operativi. E pare abbastanza evidente inoltre che nel prossimo congresso siederanno nuovi eletti e nuove elette il cui mandato prevede una regolamentazione all'impiego delle intelligenze artificiali. In uno scenario del genere basta guardare alla storia industriale degli Stati Uniti per ipotizzare che le dichiarazioni delle ultime settimane hanno altri obiettivi, quello di correre ai ripari su più fronti. Autoregolamentazione significa la speranza che il governo non interverrà. Sam Altman che rinvia all'anno prossimo il debutto a Wall Street significa sia che non sarebbe stato il successo che ci si aspettava pochi mesi fa, sia che preferisce sottrarre l'azienda al tipo di controllo cui una quotazione in borsa la sottoporrebbe. È anche interessante come a Dario Amodei e Anthropic abbiano improvvisamente risposto sia Sam Altman che Musk, avversari fino alla settimana scorsa, ora improvvisamente alleati. Difficile non vedere una mossa per cercare un vantaggio sulla concorrenza, una strategia per lasciare che siano tutti gli altri ad affrontare da soli i problemi e rimanere tra 2-3 anni gli unici operatori del settore. Ribadisco, non stiamo parlando di una sofisticata partita a scacchi in 4 dimensioni impossibile da prevedere. È quello che è successo in passato con le compagnie elettriche, con l'industria automobilistica, con la prima generazione dell'industria informatica. ELISA era un programma che simulava conversazioni nel 1966. Ha dato il nome alla sindrome di ELISA, che è grosso modo la stessa cosa che affrontiamo oggi, la paura di un modello linguistico particolarmente avanzato.
7: Vedremo allora come procederanno le discussioni e questo tema in generale. Grazie mille Cristiano Valli, nostro collaboratore dalla California, per queste riflessioni e questa panoramica, e buona continuazione. Bene, noi torneremo comunque a parlare di intelligenza artificiale in questa edizione sotto altri punti di vista. Adesso prima facciamo un salto in Svezia, dove quella di oggi è stata una giornata di voto per le elezioni parlamentari in una sfida molto combattuta tra il centrosinistra guidato da Magdalena Andersson e il blocco di destra del premier uscente Ulf Kristersson. Grande attenzione anche ai democratici di Svezia, partito della destra radicale, che potrebbe entrare per la prima volta direttamente nel governo. Con Daniela De Lorenzo, nostra collaboratrice dai paesi scandinavi, sentiamo dapprima gli ultimi aggiornamenti.
8: Sì, ci troviamo davanti a un'elezione importante per il futuro politico della Svezia. Le urne si chiuderanno alle 20 di questa sera. Durante la giornata si sono registrate code fino a 2 ore in diversi comuni svedesi, sebbene oltre 3,5 milioni di elettori hanno votato in anticipo nelle scorse settimane. È un'elezione di svolta perché si confrontano due scenari molto diversi. Da una parte il possibile ritorno del centro-sinistra al governo in un momento in cui in Europa i partiti progressivi

0: che nell'ultima legislatura hanno supportato Christensen, ma questa volta chiedono dei ministeri in cambio di una partecipazione alla coalizione.
1: Daniela, quali i principali temi che hanno influenzato la scelta degli elettori?
0: I temi che hanno maggiormente pesato sulla scelta degli elettori sono sicurezza, migrazione ed economia, con il costo della vita e il funzionamento del welfare state tra le principali preoccupazioni. L'immigrazione è stato un tema in cui i democratici svedesi hanno conquistato gran parte della loro forza elettorale nell'ultimo periodo, chiedendo politiche molto più restrittive, ma c'è anche da dire che i socialdemocratici hanno progressivamente irrigidito le loro posizioni su immigrazione e integrazione. Quindi l'elettorato svedese al momento guarda ai salari, alle tasse, ai prezzi e alla capacità dello Stato di garantire servizi pubblici efficienti. Il centrosinistra insiste soprattutto su sanità, istruzione e welfare, mentre la destra punta maggiormente sulla riduzione delle tasse e la crescita economica. C'è anche una questione politica un po' più ampia: che tipo di governo vogliono gli svedesi nei prossimi 4 anni? Se vince il blocco di destra, sarebbe appunto la prima volta che i democratici svedesi entrano direttamente in un governo nazionale, e questo forse è il vero elemento storico di questa elezione.
1: La nostra collaboratrice dai paesi scandinavi, Daniela De Lorenzo. Noi adesso vogliamo tornare a Venezia, dove ieri il documentario dei registi e giornalisti israeliani Yuval Abraham e Rachel Sor ha raccolto 25 minuti di applausi alla mostra del cinema appunto di Venezia, e ha raccolto anche un premio, quello della giuria. Attraverso le testimonianze anonime di 24 soldati israeliani si svelano i meccanismi della calcolata uccisione di massa dei civili palestinesi a Gaza. La nostra collaboratrice Viviana Viri ha intervistato il coregista Yuval Abraham. Sentiamo il suo racconto.
2: The killing of civilians in Gaza, the mass killing that we've seen, is not something that.
3: L'uccisione dei civili a Gaza, la strage di massa che abbiamo visto, non è qualcosa che avviene per errore. Non è nemmeno, come sostengono alcuni, un effetto collaterale della guerra contro Hamas. È qualcosa di intenzionale che emerge dal modo in cui sono stati progettati i sistemi di selezione degli obiettivi israeliani e dai protocolli secondo cui operano i soldati sul terreno. Le testimonianze di 24 ufficiali dell'intelligence e soldati israeliani coinvolti negli attacchi a Gaza che abbiamo raccolto mostrano un meccanismo sistemico. Le uccisioni non sono un errore, ma fanno parte del sistema.
4: Come funziona concretamente questo sistema?
3: Il sistema ha molte componenti e l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche nella selezione degli obiettivi. Uno di questi sistemi si chiama Lavender. Ha classificato come sospetti circa 70.000 telefoni a Gaza sulla base della probabilità che appartenessero a persone legate ad Hamas. La cosa particolarmente sorprendente è che chi ha progettato il sistema sapeva che non era accurato e che avrebbe potuto classificare come sospetti anche i telefoni di persone comuni, scelte casualmente.
4: Quale ruolo ha avuto l'intelligenza artificiale nella selezione degli obiettivi a Gaza?
3: Quando sono stati introdotti gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano ha immediatamente pensato ai territori palestinesi come a un laboratorio in cui sperimentare e mettere alla prova nuove tecnologie. Nel caso di Gaza si sono affidati in maniera piuttosto consistente all'intelligenza artificiale per la selezione degli obiettivi e per decidere dove colpire. La cosa più grave è che queste persone venivano sistematicamente bombardate in luoghi civili, nelle loro case. Un altro sistema aspettava che il proprietario del telefono chiamasse la propria famiglia e dicesse che stava tornando a casa, che chiamasse i figli, che chiamasse la moglie. E a quel punto veniva sganciata una bomba americana, sull'edificio in cui quella persona si trovava durante la notte, uccidendo tutti quelli che erano all'interno.
4: Lei parla di intenzionalità anche nel modo in cui questi sistemi vengono progettati. Quali elementi vi hanno portato a queste conclusioni?
2: La questione del genocidal intent è una che often people think about as.
3: Spesso si pensa all'intenzione di distruggere un gruppo di persone come qualcosa di nascosto nella mente dei leader politici o militari di un paese, ma penso che il nostro lavoro mostri che questa volontà si rifletta anche nel modo in cui un sistema viene progettato. Lo si può vedere negli schemi.

0: che riproduce nei rischi che è disposto ad assumersi. Questo sistema di selezione degli obiettivi è progettato per bombardare le persone nelle loro case, insieme ai loro familiari e a tutti gli altri presenti nell'edificio. E tutte quelle persone che muoiono vengono definite NASA, danno collaterale. Una delle nostre fonti ci ha detto che sapevano che c'erano dei bambini e che nonostante questo l'azione era intenzionale. Un'altra fonte ci ha raccontato che l'obiettivo era distruggere.
1: Questo apre anche il tema della responsabilità. Quando una decisione passa attraverso un algoritmo, chi ne risponde alla fine?
2: AI made it easier to make a database.
0: L'intelligenza artificiale ha reso più facile creare un database degli obiettivi e di conseguenza fornire dati con cui l'esercito israeliano potesse sostenere la legittimità delle proprie azioni, ma ha anche reso più difficile individuare le responsabilità individuali. Chi partecipa al processo diventa un componente di una catena decisionale più ampia che porta all'uccisione. Il sistema stesso viene approvato pur sapendo che parte delle persone selezionate dall'intelligenza artificiale non saranno quelle che il sistema dovrebbe individuare. Sanno che si tratta di un errore, di uno sbaglio e lo approvano comunque. E penso che questo sollevi la questione della responsabilità, ma non si tratta di una tragedia accidentale, di una conseguenza inevitabile o di un semplice effetto collaterale della guerra. Penso che sia molto più chiaramente una guerra condotta contro la popolazione civile di Gaza o, come la definiscono le organizzazioni per i diritti umani, di un genocidio.
2: Organizations call it a genocide. I think it's much more that things in Gaza.
1: E questo era Yuval Abraham, che insieme a Rachel Zohr ha lavorato a questo documentario, un lavoro che dopo l'esordio a Venezia in prima mondiale giovedì ha fatto reagire l'esercito israeliano. L'IDF nega le accuse e contesta soprattutto l'impossibilità di verificare l'identità e la credibilità delle voci sentite, perché appunto anonime. Pronta la replica degli autori, che parlano di un lavoro sottoposto a verifiche accurate sotto la supervisione del quotidiano britannico The Guardian, che ha prodotto il film. E io ve lo dicevo prima, l'intelligenza artificiale sta facendo un po' da filo conduttore in questa edizione, in un qualche modo emergerà anche nel prossimo servizio che parla di droni a guida autonoma. All'Università di Zurigo da anni si stanno svolgendo studi in questo ambito e i ricercatori sono riusciti a costruire dei modelli in grado di battere i piloti umani. Parliamo di gare di volo su percorsi predefiniti che possono ricordare un po' anche una corsa di moto o di Formula 1. Una base ludica dal grande potenziale per molti altri settori, come sentiamo nel contributo di Emanuele Ferrari.
3: Gli apparecchi a guida autonoma sviluppati dal gruppo di ricerca del professor Davide Scaramuzza, responsabile del laboratorio di robotica e percezione dell'Università di Zurigo, sono in grado di sfidarsi in volo attraversando delle porte su un percorso predefinito. Una tecnologia che ora si vuole applicare anche ad altri ambiti.
4: Al momento abbiamo due progetti europei enormi. Uno è sull'ispezione dei tralicci dell'alta tensione. In Europa soltanto abbiamo 100.000 km di tralicci dell'alta tensione che vengono ispezionati molto raramente, ogni 10 anni, e con elicotteri guidati da umani. E gli umani di solito si calano giù con delle corde, che è un'operazione molto difficile e molto costosa. Ora, utilizzando dei droni autonomi, questo potrebbe rendere la frequenza di questa ispezione dei tralicci molto più frequente.
3: Lo stesso principio potrebbe venire usato oppure sul controllo dei ponti, dove attualmente già si usano droni ma pilotati da persone e quindi con tempi di esecuzione lunghi. Un altro progetto in corso punta poi all'ispezione delle navi cargo. Attualmente un controllo simile dura oltre 3 mesi, causando costi elevati. Ma il gruppo di ricerca sta collaborando anche ad altri progetti.
4: Per esempio per la prevenzione degli incendi boschivi, che questo purtroppo è un male che ci sta affliggendo sempre di più e anche di più in Svizzera, l'idea di utilizzare dei droni che per esempio quando viene detettato delle piccole fiamme, praticamente il drone più vicino viene mandato, lanciato e attraverso degli ultrasuoni o semplicemente dell'acqua può estinguere le fiamme prima che l'incendio diventi difficile da gestire.
3: I droni autonomi potrebbero venire usati anche come sonde di ricognizione per la ricerca di superstiti in edifici crollati a seguito di un terremoto. L'uomo quindi destinato a scomparire da ogni forma di guida, ancora il professor Scaramuzza.
4: Questa è una domanda che ci chiedono in molti. No, sicuramente non adesso, forse tra molti molti decenni, il più tardi possibile, speriamo. L'intelligenza artificiale è brava praticamente a dare il meglio in versioni già viste del passato, quando invece ancora l'umano ha un sacco di potenziale, soprattutto in cose non viste. Ed è qui che il più grande gap rimane tra l'intelligenza artificiale e quello che può fare un umano, perché ha imparato da esperienze diverse, ma soprattutto è in grado di utilizzare il cosiddetto senso comune, di cui le macchine ancora non godono.
3: Una situazione che potrebbe però cambiare.
4: Diciamo che ora stiamo insegnando il senso comune alle macchine. Vi faccio un esempio. Immaginiamo che un giorno ci sia un robot umanoide che ci aiuti a casa a fare le faccende domestiche e chiediamo all'umanoide di versarci del tè nella nostra tazza. Beh, magari però stiamo lavorando al computer, quindi l'umanoide dovrà realizzare che se c'è un computer lì vicino, dell'acqua potrebbe per esempio cadere sul computer e quindi difettare il computer. Questa è una cosa che per esempio le macchine non hanno, perché le macchine sono di solito addestrate ad imparare le cose, diciamo, più ripetitive.
3: Ancora manca dunque la capacità di reagire alle situazioni improbabili, anche perché difficili da insegnare. Ma allora diventeranno veramente un giorno realtà questi droni autonomi?
4: Ci avevano promesso le macchine autonome negli anni 70, sarebbero arrivate nel 2000, e ora ce le promettono per il 2050. Questo perché? Perché un umano è molto più bravo a guidare una macchina e fa un incidente ogni 100 milioni di chilometri. Ora, se pensiamo che guidare una macchina è molto più facile che guidare un drone, forse per guidare un drone in maniera autonoma, in maniera perfetta, dovremmo aspettare molti decenni. Però siamo positivi.
3: In alcuni tipi di applicazioni, i droni a guida autonoma stanno lentamente già diventando realtà, soprattutto per l'ispezione di pannelli solari e alcuni ponti in Giappone. Si tratta però, conclude Davide Scaramuzza, di ambienti circoscritti, controllabili, dove piove poco e c'è sempre una buona visibilità.
1: E vedremo se in futuro ci saranno tutte queste cose. Noi invece adesso torniamo alla realtà, quella vera, concreta, perché la situazione geopolitica, lo abbiamo visto un po' tutti, ha alzato il prezzo della benzina e con la fine della stagione estiva per alcuni si aggiunge un altro grattacapo. Parliamo del prezzo dell'olio da riscaldamento, che continua ad aumentare e a segnare nuovi record. Due giorni fa ha superato il franco e 60 centesimi al litro, il prezzo più alto mai raggiunto quest'anno. A titolo di paragone, negli ultimi anni oscillava attorno a un franco al litro. Ora la stagione fredda, dicevamo, si avvicina e molti ticinesi hanno le cisterne vuote. Lo ha confermato al microfono di Cristian Gilardoni Paolo Righetti, il presidente di Swiss Oil Ticino.
5: Ci troviamo in una cosiddetta tempesta perfetta da 6 mesi che sta raggiungendo un apice importante in questo momento, perché se, come sappiamo, da 6 mesi ci sono vari conflitti che trainano il prezzo dell'energia verso l'alto, ultimamente in Europa e nello specifico in Svizzera si è aggiunta la siccità, che ha abbassato considerevolmente l'acqua sul Reno, attraverso il quale viene importato gran parte dell'energia liquida, quindi di gasolio, petrolio, benzina, diesel in Svizzera. E tra le altre cose è da una settimana e dovrebbe durare per un'altra settimana la chiusura dell'unica raffineria svizzera che tratta petrolio grezzo, ovvero la raffineria di Cressier, e quindi in Svizzera ci troviamo in questo momento in una situazione molto particolare che non si vedeva da tempo o addirittura non si era mai vista.
6: Come non si erano mai visti questi prezzi? Eppure a fine giugno erano scesi, rientrando nella media degli ultimi anni, ma non c'è stata una corsa per fare le scorte.
5: È facile parlare col senno di poi. Alla fine di giugno effettivamente il prezzo era circa un franco e 10, ma l'auspicio di tutti era che si protraesse questa tendenza a scendere, perché c'era un cessate al fuoco in corso nella guerra in Iran, non era ancora iniziata l'estate, quindi non c'era tutta questa situazione dovuta alla siccità che ha portato dei problemi di approvvigionamento, non c'erano i problemi alla raffineria di Cressier. L'auspicio di tutti era che la guerra volgesse al termine, che la situazione si normalizzasse e che quindi anche i prezzi si normalizzassero. È comprensibile che a fine giugno la gente fosse intenzionata ad acquistare, ma non fosse così invogliata, dato il caldo estivo e una situazione che migliorava. Poi purtroppo il cessate il fuoco è terminato, hanno iniziato a bombardarsi, è arrivata la siccità, il trend si è invertito, quindi si è protratta l'attesa dei clienti, che a questo momento però non possono più protrarla più di quel tanto e si vedono confrontati con dei prezzi che mettono in difficoltà non poche economie domestiche.
6: L'esperto consiglia di procedere con acquisti scaglionati invece di fare il pieno per tutta la stagione fredda, nella speranza che, visto che questa situazione non la subisce solo la Svizzera, Trump agisca in modo da far scendere il prezzo del petrolio, permettendo quindi di far rifornimento a prezzi più abbordabili nei prossimi mesi. Non si potrà però arrivare all'ultimo perché gli acquisti che di solito sono spalmati nei mesi estivi arriveranno tutti insieme mettendo in difficoltà i rivenditori.
5: Hanno atteso in tanti, praticamente tutti per 6 mesi. Le cisterne, noi le vediamo, sono particolarmente vuote. Quindi sì, a breve arriverà una situazione logistica di non facile gestione per noi rivenditori di olio combustibile.
6: In questo momento i più fortunati sono quelli che hanno ancora olio combustibile sufficiente per affrontare il freddo per qualche mese.
1: C'è spazio ancora per un contributo. Ci spostiamo a Stabio, comune che ospita il Museo della Civiltà Contadina del Mendrisiotto. Lo scorso giugno questo museo, dedicato al territorio e alle sue tradizioni, è stato insignito a Bilbao, in Spagna, di un importante riconoscimento europeo, il premio Portimão per l'inclusione, l'accoglienza e il senso di appartenenza. È la prima volta che questo premio viene vinto da un museo svizzero. Un traguardo che oggi, come sentiamo nel contributo di Romina Lara, è stato celebrato insieme alla popolazione.
7: Il riconoscimento che oggi celebriamo appartiene certamente al museo, ma appartiene anche a Stabio, al Mendrisiotto e al Canton Ticino.
8: La nostra collezione racconta circa 20.000 storie di lavoro, di vita quotidiana, di persone e di generazioni nel Mendrisiotto.
9: A fare gli onori di casa il sindaco Simone Castelletti e la municipale Katia Camponovo. Alle loro spalle il museo, che ha saputo fare breccia prima di tutto tra le persone, le stesse che mette al centro della sua attività, facendo partecipare e toccare. Un custode di memoria, sì, ma capace di coinvolgere, di aprirsi a pubblici diversi e di diverse età. Un premio che va oltre la realtà regionale, ha aggiunto la presidente del governo Marina Carobbio, ricordando anche in veste di direttrice del DEX la proficua collaborazione con le scuole per questo museo che fa parte della rete degli 11 musei etnografici ticinesi. Una realtà da difendere, ha sottolineato, in tempi non certo facili per le finanze cantonali.
10: Non possiamo mettere sul tavolo dei risparmi la cultura, perché oggi più che mai la cultura, compresa quella che passa tramite i musei etnografici, fa bene al nostro cantone, un bene del quale abbiamo più che mai bisogno.
9: Presente dal 1981, il Museo della Civiltà Contadina, da una decina d'anni, è diretto da Monica Rusconi.
11: Chiunque di noi, quando vede qualcosa di curioso, ha il desiderio di toccarlo, e credo che la grande idea di questo museo sia stata quella, cioè facciamo in modo che le persone possano fare delle cose dentro il museo.
9: Con lei saliamo nella nuova sala inaugurata proprio oggi, dedicata al tabacco e alla Gelsi Bachi Cultura.
11: Sono le due ultime attività agricole importanti del Mendrisiotto. Gelsi Bachi Cultura, qui sostanzialmente quello che faranno i bambini sarà raccogliere le foglie di gelso, questo finto albero, nutrire i bachi, cioè scoprire quella che appunto è un'attività economicamente importante per il Mendrisiotto. Dall'altra parte infileranno le foglie di tabacco per farle seccare, costruiranno dei sigari, presseranno la balla di tabacco. Raccontiamo queste due realtà.
9: Altra particolarità del museo, la presenza di animali vivi. Sentiamo in sottofondo le galline.
11: Quando un bambino dice il latte lo fa la fabbrica, la carne non viene dagli animali, ti si aggrovigliano un po' le budella, e quindi avere gli animali all'interno del museo è per mostrare ai bambini che le galline hanno due cosce, mica quattro.
9: E torniamo al premio. La statuetta è in bella vista all'entrata, dove resterà per un anno. Torniamo al suo significato e alla filosofia che anima questo museo.
11: Ci abbiamo messo tanta attenzione al pubblico, tanto ascolto del pubblico, e spero che appunto di questo Portimão se ne parli, si parli di Stabio, perché in realtà ogni museo può fare questa cosa, non è difficile, bisogna solo inventarsi un'attività rispetto al tema che si presenta. E come ogni esperienza è una cosa che arriva a tutti.
9: E con lo stesso spirito oggi si è voluto fare un regalo alla comunità, aprendo eccezionalmente i depositi che custodiscono gran parte del patrimonio conservato nel museo. Quasi 20.000 oggetti che appartengono al passato, ma che questo museo fa rivivere nel presente.
1: È tutto per questa edizione di 6 di sera, curata con Giuseppe Bucci. Vi lascio gli aggiornamenti sportivi a seguire il magazine culturale, che stasera si occupa delle opere del fotografo Pino Musi e della sua mostra dal titolo Continuum al Teatro dell'Architettura di Mendrisio. A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.
12: Sport.
13: Con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. Meglio-adesso.it www.radiotre.ch.
14: L'ottava vittoria stagionale di Antonelli, la quinta di Marc Márquez. Buonasera e ben ritrovati da David Conti. Gli uomini più in forma del momento hanno dunque dominato i Gran Premi di Spagna e San Marino. Iniziamo dalla Formula 1 e dal successo del pilota italiano, sempre più leader del mondiale. Antonelli ha chiuso davanti a Verstappen e a Norris. Da segnalare l'abbandono di Hamilton per un problema ai freni. L'altra Ferrari, quella di Leclerc, ha chiuso in quarta posizione davanti a Russell. Giacomo Moccetti, inviato in Spagna, alla fine anche su un circuito nuovo di pacca vince sempre Antonelli.
15: Sì, alla fine è sempre lui a spuntarla in qualche modo. Ovviamente c'è il suo talento, che si è visto anche oggi, una guida senza errori, c'è una macchina ovviamente che gli regala sempre una performance importante, e poi nel caso di oggi c'è anche la fortuna, che non guasta mai, un po' in tutti gli sport e per tutti i campioni, perché la verità è che dopo la partenza in cui Norris, partito dalla pole position, era rimasto in testa, sarebbe stato difficile, se non impossibile, superare Norris. Ebbene, Antonelli è stato fortunato perché è entrato una virtual safety car dopo 14 giri. Lui ha potuto rientrare ai box per fare una sosta breve. Norris invece aveva già sorpassato, nel momento in cui è entrata questa virtual safety car, aveva già sorpassato l'entrata in pit lane e dunque si è fermato al giro successivo, quando la virtual non c'era più, di fatto facendo una sosta lunga. Pertanto tanta fortuna, Antonelli lo ha anche ammesso a fine gara, poi comunque la sua solita prestazione ottima in un circuito che è stato bello, affascinante, una curva iconica come la Monumental, ma un circuito dove fondamentalmente non si sorpassa, non siamo ai livelli di Monte Carlo, ma poco ci manca, e questo è un po' un peccato se pensiamo che è stato disegnato recentemente, si poteva forse disegnarlo in una maniera diversa.
14: Giacomo Moccetti, un circuito dunque che rimarrà questo, è un po' peccato, no? Fondamentalmente non si riesce a sorpassare.
15: No, di fatto no, lo ha detto anche Verstappen ieri in conferenza stampa, sarebbe stato bello se avessero coinvolto anche noi piloti nel disegnare questo circuito. Per i piloti è molto divertente, perché è molto divertente, perché è un circuito che ha tante sezioni molto diverse fra loro. Questa curva che citavo è una curva parabolica col 24% di pendenza, quindi è divertente per chi guida, è meno divertente per chi guarda la gara, perché è difficile che ci siano sorpassi, non c'è spazio di fatto. E questo è un po' un problema che si portano dietro di fatto tutti i circuiti cittadini.
14: Giacomo Moccetti, inviato RSI in Spagna. Passiamo alla MotoGP, doppietta per Marc Márquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo, dopo la vittoria della sprint, ha fatto suo anche il Gran Premio di Misano. Elias Bernasconi.
16: Marc sul gradino più alto del podio, Marco giù, in ghiaia, in curva 12. Due lati della stessa medaglia, quella di Misano, quella di un Gran Premio potenzialmente crocevia, di una stagione ancora apertissima, sì, ma che da oggi presenta un nuovo leader del mondiale. La vittoria numero 7 in carriera di Marc Márquez su questo tracciato non è nata, come accaduto ieri nella sprint, da un sorpasso alla prima curva, bensì dalla sua capacità di sfiorare ossessivamente la perfezione e di capitalizzare con sportiva crudeltà gli errori altrui, come quello di Marco Bezzecchi, il più atteso, l'idolo di casa, il pilota ritrovatosi a strisciare sull'asfalto ancora nel corso del primo giro, fra l'incredulità generale. A questi livelli ogni piccolo errore presenta un conto salato, e lo sa bene anche lo stesso Marc Márquez, calato leggermente nella parte centrale di gara e subito ritrovatosi a battagliare con Jorge Martin, prima di prendere definitivamente il largo e di trionfare davanti al fratello Alex Márquez e al solito volenteroso Pedro Acosta. Battuto nella lotta per il quarto posto da Fermín Aldeguer, Jorge Martin ha visto Marc Márquez sottrargli formalmente la l'oro di leader del campionato, stessi punti ma più vittorie, quelle centrate da Márquez, ritrovatosi dopo il Gran Premio del Mugello dello scorso maggio a meno 102 punti dal primo posto e oggi capace invece di far intonare il dantesco AI Italia ad una Aprilia ritrovatasi improvvisamente nel purgatorio dei dubbiosi.
14: Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner. I renani hanno vinto 4-2 a Lucerna, trascinati dal redivivo Shaqiri, doppietta assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna. Lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In classifica, al termine dell'ottava giornata di Superliga, Lugano 19 punti, Young Boys 16, Sion 15, Basilea 13, San Gallo e Zurigo 10, Lucerna 9, Grasshopper 8, Servette Thun 7, Vaduz e Losanna 6. europei. In Serie A, dopo la vittoria 3-2 del Lecce di Monteiro, titolare sulla Monza, dalle 18 sono in campo Napoli e Bologna. Al 35esimo il risultato ancora fermo sullo 0-0. Alle 20:45 Juventus-Sassuolo. Nella Champions League di hockey, sconfitta del Friburgo. Oggi pomeriggio Gotteron battuto in casa 4-3 dai tedeschi della Mannheim. Agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia. Nel tennis, ricordo dalle 20 la finale degli US Open tra Zverev e Shelton con una diretta televisiva sulla 2. Infine la 33esima edizione del CSI di Ascona si è conclusa con il successo nel Gran Prix di Katarina Romberg in sella a Colestus Cambridge. L'austriaca ha conquistato il concorso equestre ticinese con un percorso netto ottenuto nel barrage. È tutto per lo sport, buona serata.
17: Un aggiornamento sul fronte della viabilità in Svizzera. Attenzione sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 4 km a partire da Quinto con tempi di attesa di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Segnaliamo anche code o forti rallentamenti anche nei grigioni sulla 13 tra Andere e Tusis in direzione di Coira e tra Rottenbrunnen e Reichenau sempre in direzione di Coira e tra Zissers e Sarganserland in direzione di Sargans. A Lucerna disagi anche sulla 2 a partire da Stans Sud in direzione di Lucerna, a Zurigo davanti alla galleria del Gubris a partire da Dietikon e da Urdorf Sud, disagi anche a Basilea sulla 3 a partire da Basilea Aeroporto in direzione di Zurigo.
12: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
18: E buonasera da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi incontriamo l'artista, fotografo italiano Pino Musi, uno dei più originali interpreti della fotografia contemporanea. I suoi scatti, l'architettura moderna, le rovine archeologiche, le acciaierie, le architetture rurali, come pure il paesaggio urbano, diventano forme pure, quasi astratte, capaci di rivelare la bellezza nascosta delle strutture che abitano il nostro mondo. Le sue opere sono state esposte alla Biennale di Venezia, al Museo Ara Pacis di Roma e in numerose gallerie internazionali. Fino al 20 dicembre il Teatro dell'Architettura di Mendrisio ospita una sua mostra dal titolo Continuum. Io do il benvenuto al fotografo Pino Musi.
19: Buonasera.
18: Senta, partiamo dall'inizio, prima di arrivare alla mostra. Io so che lei ha iniziato a fare fotografia a 14 anni, da autodidatta, è vero?
19: Sì, sì, io ho cominciato prestissimo praticamente, sì, una sorta di attrazione. Ora non so dirle esattamente il motivo da cui è scaturita questa forte attrazione, però ho cominciato molto presto. Poi questa passione si è innestata in quegli anni, si parla insomma di anni 70-80, su un'altra grande passione che era quella per il teatro sperimentale, perché a Salerno, dove io sono nato, c'è stata un'importantissima rassegna, forse una delle più importanti a livello nazionale, di teatro sperimentale in quegli anni, che si chiamava Rassegna Nuove Tendenze. C'è stato un momento particolare dove insomma per 4-5 anni abbiamo avuto tutto il meglio del meglio al mondo del teatro sperimentale, il caso d'avanguardia, e quindi la mia, come dire, la mia passione per la camera oscura, per la fotografia, si è innestata sulla passione per l'oscurità del teatro da cui tutto scaturiva.
18: Ma cosa fotografava allora? Perché poi arriviamo a ciò.
19: Io allora fotografavo come un ragazzino, un po' tutto quello che mi capitava, principalmente però, ecco, avendo questa passione del teatro, fotografavo teatro e soprattutto passavo molto tempo in camera oscura. La mia grande passione, più che per la ripresa in quegli anni, era proprio per la alchimia della fotografia, per tutto quello che è la dimensione alchemica della fotografia. Era un'attività molto incosciente, dopo è diventata molto cosciente, ma a quell'epoca, diciamo, era davvero un istinto molto forte, diciamo, è stata un'attrazione fulminante quella con la fotografia e con tutto quello che ne derivava a livello di processo.
18: Ecco, Musi, mi corregga se sbaglio, ma lei si concentra molto sull'architettura, rovine archeologiche, paesaggi urbani. Come mai questa scelta, questa passione?
19: Ma diciamo non è un'attenzione che io ho molto, molto forte per i temi dello spazio, perché diciamo lo spazio che mi ha sempre guidato, la capacità, come dire, di entrare in tutte quelle che sono le dinamiche dello spazio. Quindi già la passione per il teatro era, se lei vuole, una grande passione per un certo tipo di spazio. Poi è arrivata l'architettura, sono arrivati tanti altri problematiche connesse ai temi dello spazio. Quindi diciamo quello è stato quello è il mio, diciamo, l'umore a cui io mi rifaccio nel mio lavoro, quello che mi interessa, con tutta una serie poi di direzioni e di traiettorie che mi sono dato nel tempo.
18: E dunque Pino Musi, fotografo fin da giovanissimo. Ecco, un'altra questione è la tecnica del bianco e nero.
19: Io non ho, diciamo, una grande passione per la tecnica in sé, cioè la tecnica nel mio lavoro non è qualcosa che viene dopo l'idea e nemmeno uno strumento neutro attraverso il quale realizzarla. È parte del pensiero stesso dell'immagine, come potremmo dire. Ho sempre avuto bisogno di un controllo preciso del processo fotografico, questo sì, perché credo che ogni scelta tecnica produca una conseguenza a livello di percezione, una conseguenza percettiva. La qualità della luce, la definizione, la dimensione prospettica, la distanza dal soggetto, il modo in cui una superficie viene restituita, sono tutti elementi che modificano ciò che l'immagine in qualche modo può dire. Sono tutti, diciamo, elementi che fanno parte di una sorta di rigore che non nasce dal desiderio di perfezione tecnica in sé. Non mi interessa dimostrare che una fotografia è tecnicamente impeccabile. Mi interessa che la tecnica in qualche modo sia necessaria alla forma che l'immagine deve assumere, che l'immagine dovrà assumere. In questo senso non vedo, per esempio, una separazione fra forma e contenuto. Se modificassi il modo di fotografare, in molti casi modificherei anche il significato del lavoro. La tecnica è una grammatica sostanzialmente, non è il messaggio, ma determina il modo in cui quel messaggio può essere percepito. Poi c'è anche un rapporto molto forte tra questo rigore e una forma di sottrazione che a me ha sempre interessato tantissimo. In effetti, più controllo gli elementi dell'immagine, più io posso lasciare emergere una struttura essenziale. Non significa eliminare il caso, sia ben chiaro, ma decidere quale parte del caso può entrare nell'immagine. Sostanzialmente, alla fine, quando l'immagine viene donata, no, al fruitore, a chi ne dovrà fruire, la tecnica deve scomparire, non si deve sentire, non deve essere sottolineata. Se questa tecnica poi funziona davvero, alla fine non la si deve proprio più vedere. Rimane l'immagine e rimane la domanda che l'immagine è capace di aprire.
18: Continuum, curata da Michael Jacob, al Teatro dell'Architettura di Mendrisio. Continuum, partiamo dal titolo.
19: Allora, Continuum nasce da una convinzione del curatore, di Michael Jacob. Insomma, questa sua convinzione è che il mio lavoro non sia composto da capitoli separati, ma che esista una continuità profonda fra le immagini realizzate, anche a distanza di molti anni. Quindi non è una continuità cronologica quella che viene espressa in mostra, è una continuità di pensiero, di sguardo, no? Alcune forme, alcune domande ritornano, si trasformano, si ricompongono nel tempo. Sostanzialmente per me la fotografia è un modo per mettere in relazione diversi elementi, diverse valenze, che apparentemente appartengono anche a momenti o luoghi diversi, no? Cioè in continuum ci sono immagini realizzate in contesti completamente differenti che finiscono per parlarsi, quasi come se esistesse tra loro una memoria sotterranea, no? Diciamo così, qualcosa che indirettamente le tiene giuntate. E il titolo riguarda anche il fatto che un'immagine non finisca necessariamente nel momento in cui viene realizzata, ma può continuare a generare altre immagini, altre associazioni, altri significati.
18: E senta, in che modo la forma circolare del teatro, dell'architettura di Mendrisio ha influenzato questo progetto?
19: La forma circolare del teatro dell'architettura è stata una bella sfida, insomma. Come dire, è stato un incontro difficile che poi si è rivelato fondamentale nel fare interagire il mio lavoro, perché ha messo in moto davvero una sfida all'estetiva, no? Facendo pensare a me e al curatore Jacob la mostra non come un percorso con un inizio e una fine, ma come un movimento continuo, un flusso continuo. Quindi abbiamo utilizzato questi lunghi rotoli di immagini, questi che io chiamo scroll, che hanno nella loro complessità hanno una lunghezza di 60 metri e più, no? E sono disposti nello spazio a varie sezioni, seguendo proprio la circolarità dell'architettura dell'interno di botta. E la cosa interessante è che le immagini possono tornare a dialogare tra loro in modo aperto, senza condizionamenti di lettura. Si può cominciare dalla prima, arrivare all'ultima, tornare indietro. C'è quasi una visione a 360 gradi dello spazio che la circolarità permette, no? Un'immagine che si incontra all'inizio del percorso può acquistare un significato diverso dopo aver attraversato la mostra completamente, la si può ritrovare idealmente in relazione con un'altra immagine. Sono lunghe sequenze di immagini, che chiamo scrolls appunto, che seguono l'architettura dello spazio costruendo un flusso visivo. Non volevamo imporre al visitatore una lettura univoca, cronologica, didascalica. Volevamo piuttosto che il visitatore potesse muoversi, fermarsi, tornare indietro e stabilire le proprie connessioni. In questo senso la forma circolare dell'architettura non è semplicemente il contenitore della mostra, è diventata parte del suo linguaggio.
18: E senta, la mostra è, possiamo dire, divisa in 6 sezioni. Quali sono?
19: Allora, le 6 sezioni sono origine, metonimia, poi c'è iperbole, superficie, transizione e incompiutezza. Queste non hanno appunto un ordine cronologico, sono sezioni che si possono, con cui ci si può approcciare in maniera completamente random. Sono 6 modalità attraverso cui io mi sono avvicinato nel tempo allo spazio e all'architettura. In alcuni casi parto dalla materia, dalla superficie, dalla traccia, in altri da una trasformazione, da una sottrazione, da qualcosa che interrompe la percezione abituale di un luogo. E i nomi, i titoli hanno a che fare con delle figure retoriche, no? Come la metonimia, certo. Iperbole, indicano dei modi di spostare lo sguardo, di far sì che un'immagine possa dire qualcosa che va oltre ciò che rappresenta. Quindi il filo conduttore per me è proprio quello di mettere in crisi l'idea che una fotografia debba semplicemente descrivere un luogo. Quello che mi interessa quando l'immagine comincia ad acquisire una propria autonomia, quando l'architettura fotografata diventa quasi un dispositivo per parlare di altro, no? Del tempo, della memoria, della trasformazione, dell'assenza. E questo è il lavoro che poi unisce, diciamo, lavori anche molto lontani tra loro. Non è necessariamente il soggetto a creare continuità, è il modo in cui io guardo. Posso fotografare una rovina, una superficie, un cantiere come quello di Notre Dame per esempio, o un'architettura compiuta, ma quello che cerco è sempre una sorta di punto di slittamento, il momento in cui la cosa che ho davanti smette di essere soltanto quella cosa e comincia a produrre un'altra possibilità di lettura. Per questo le 6 sezioni non vanno necessariamente percorse come un itinerario, sono più simili a delle aperture, a dei punti di accesso diversi allo stesso territorio.
18: Ecco, ma come nasce un suo progetto atto fotografico, cioè da un luogo o da un incontro casuale?
19: Ma non credo che c'è una regola unica, a volte tutto nasce da un luogo, altre volte da un'intuizione o da un'immagine che mi resta nella mente o anche da un incontro con uno spazio che è apparentemente casuale, qualcosa di non di inatteso, di inaspettato. Io penso che il punto decisivo sia un altro, cioè un progetto nasce quando qualcosa che vediamo, che vedo, no? Entra in relazione con una domanda che sto già ponendomi, anche se non ne sono probabilmente a volte completamente consapevole. Per questo non parto quasi mai con un'idea completamente definita da dimostrare attraverso le fotografie, piuttosto da una disponibilità a osservare, quello sì.
18: Pino Musi, lei vive a Parigi da molti anni, il suo sguardo è in qualche modo cambiato?
19: Non forse nel modo più evidente, non è cambiato questo sguardo sull'architettura, diciamo, in modo particolare o sullo spazio. E vivere a Parigi per molti anni non mi ha portato semplicemente a conoscere meglio l'architettura delle città. Quello che forse mi ha insegnato soprattutto è a guardare le città, vivere qui mi ha insegnato a guardare le città come qualcosa che non è mai definitivamente concluso. Parigi è una città fortemente stratificata, le epoche, le trasformazioni, le demolizioni, le ricostruzioni, le permanenze convivono continuamente. A volte basta una superficie, una facciata modificata, no? Una porzione di cantiere, io amo moltissimo i cantieri, tutto quello che è in divenire, che non è statico, o un elemento provvisorio per rendere visibile questa stratificazione. Perché vivere a lungo nello stesso luogo cambia inevitabilmente il modo di vedere. All'inizio si riconoscono soprattutto le forme, con il tempo si cominciano a riconoscere le trasformazioni e quando si torna più volte nello stesso luogo ci si accorge che anche ciò che sembrava immutabile è in realtà in movimento. Questo ha certamente influenzato il mio modo di fotografare l'architettura. In effetti quello che mi interessa è sempre meno l'architettura come immagine già compiuta, è sempre più ciò che accade ai margini, come posso dire, della sua definizione, ciò che la nasconde, che la modifica, che la interrompe o la mette in relazione con un altro tempo.
18: Prima di salutarci, oltre alla mostra Continuum, lei terrà una lezione pubblica il 21 settembre al Teatro dell'Architettura di Mendrisio dal titolo Intervalli. Ai bordi della città contemporanea, la fotografia fra segno e suono. Ci spiega di più?
19: Sì, molto volentieri. Io tutti gli ultimi anni del mio lavoro come fotografo, come autore, li ho dedicati al rapporto fra immagine e suono, cioè sono partito a un certo punto nel 2018 a tentare di trasporre dei suoni, prevalentemente suoni che appartenevano un po' alla mia, come dire, alla mia cultura minimalista, quindi che appartenevano alla New York School, a Cage, a Morton Feldman, e a provare a in qualche modo direzionare questi suoni, provare proprio a trasporli nella dimensione visiva. Allora ho pensato che a un certo punto dovesse essere proprio la città l'elemento trainante, quello che mi permettesse di affrontare queste sonorità. E in realtà poi per anni io ho lavorato verso le nuove periferie delle grandi metropoli, in queste zone monotone, no? Che hanno una sorta di monotonia dove in qualche modo la musica seriale potesse rispecchiarsi e viceversa, no? E ho cominciato a far interferire questi suoni con un certo tipo di lettura di questi luoghi, che non è la periferia fatiscente, la periferia, proprio sono tutte le nuove periferie che si stanno espandendo ai bordi, no? Agli estremi delle grandi metropoli, delle grandi città, quindi che finiscono a ridosso dei grandi snodi, delle superstrade, dei periferic, costruzioni nuove, costruzioni anche cellule abitative estremamente dignitose, probabilmente luoghi privi di geni sloci ancora, perché non c'è la dimensione della piazza, dell'incontro, sono veramente cellule, no? Dove però, ecco, queste sonorità si riverberano, e quindi da lì poi è partita una ricerca lunga, durata anni, confluita in tre, in una trilogia. La prima è un libro che si chiama Border Soundscapes del 2019, edito da Arthur Lane, che è proprio una casa editrice svizzera. Poi il secondo nel 2025 si chiama Polifonia, edito da Dario Cimorelli editore e dalla Fondazione Biscozzi Rambeau. E il terzo, che non è un libro, ma ha la stessa forma, per cui sembra un libro, in realtà è un'opera strana che si chiama Border Soundscapes 2, è come se fosse un secondo capitolo del primo volume, ma che in realtà è un disco, è fatto da una casa discografica che si chiama Die Schachtel, dove le mie immagini sono confluite in una sorta di leporello è una specie di struttura fisarmonica dove si ritrovano dentro le immagini, che sono diventate la partitura sonora per un musicista. Quindi diciamo il lavoro è arrivato all'incontrario di come ero partito. Io ero partito ascoltando la musica e tentando la trasposizione visiva. È arrivata alla fine della trilogia all'opposto, cioè le mie immagini sono diventate partitura base per una composizione sonora che è di questo Paolo Spaccamonti, che è un bravissimo compositore e musicista contemporaneo che vive a Torino, e quindi quest'ultima opera ha questa, diciamo, due tasche, no? Una tasca dove c'è questo leporello, questa partitura, e un'altra tasca dove c'è il vinile con l'opera sonora, quindi è molto bello anche graficamente. Quindi le tre opere hanno lo stesso formato, il suo formato quadrato, sembrano tre cofanetti di dischi, in realtà due sono libri e uno è invece proprio una sorta di cofanetto di disco. Ecco, la lezione, o la chiamiamola l'incontro, verterà proprio su questa ricerca molto atipica, perché di solito, sai, la fotografia è legata alla musica per una sorta di dimensione didascalica, non so, i musicisti fotografati o le copertine dei dischi o le fotografie dei concerti, no, fotografia e musica. Invece il mio tentativo è quello proprio di intercettare quasi a livello di scrittura la fotografia, i segni della fotografia con la dimensione sonora.
18: Io ringrazio il fotografo Pino Musi per essere stato con noi. Se di sera per questa settimana termina qui. Da Angelica Arbasini un cordiale saluto.

Rete 1. Nona edizione del Festival Ticino e Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo, violino. Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, giovedì 17 settembre alle 20:45.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Lino Bini, Donald Trump non vuole freni sui programmi di sviluppo dell'intelligenza artificiale ventilati dalle principali aziende americane del settore per evitare che l'evoluzione in atto possa sfuggire di mano. Parlando a margine del suo viaggio in Irlanda, il presidente statunitense ha preso posizione sulle preoccupazioni sollevate da più parti negli ultimi giorni, parlando di forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo di questa tecnologia. Per l'inquilino della Casa Bianca vi sono possibili strumenti da adottare per evitare il peggio. Siamo in vantaggio rispetto ad altri paesi come la Cina, dobbiamo rimanere in questa posizione e vincere la sfida anche su questo fronte, ha aggiunto. La guerra russo-ucraina si spinge sempre più alle porte dell'Europa. Nelle scorse ore nuovi attacchi con droni di Mosca hanno colpito in territorio ucraino, nei pressi del confine con la Polonia, un treno diretto a Varsavia, oltre ad una stazione di benzina. Preoccupazione è stata espressa dal ministro degli esteri polacco, che in visita a Kiev ha chiesto di aumentare il sostegno militare all'Ucraina per contrastare l'offensiva del Cremlino. Pronta alla risposta di Mosca, che ha parlato di un attacco contro le infrastrutture che trasportano armamenti per le truppe ucraine. Dall'interno l'acquisto degli aerei caccia F-35 torna nel dibattito politico con il Partito Socialista, che annuncia la volontà di chiedere l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per fare piena luce sul contratto stipulato. Un'iniziativa parlamentare in tal senso sarà presentata dopo una discussione in seno al gruppo parlamentare. Hanno reso noto i responsabili del PS che intendono verificare soprattutto se ci sia stato un errore individuale o se vi siano state carenze istituzionali all'interno del dipartimento competente. Commissione d'inchiesta auspicata da più parti nel fronte rosso-verde, che di fatto ha poche possibilità di successo e di sostegno in Parlamento da parte della maggioranza borghese. Due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto questa mattina a Maloja verso le 8:30. Un incidente che ha causato disagi alla viabilità con la strada chiusa per alcune ore. Soccorsi, due conducenti sono stati trasportati all'ospedale. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche possibile nube, soprattutto nelle regioni orientali al mattino.
2: Sport. L'ottava vittoria stagionale di Antonelli, la quinta di Marc Márquez. Buonasera, ben ritrovati. Gli uomini più in forma del momento hanno dominato i Gran Premi di Spagna e San Marino. Iniziamo dalla Formula 1 e dal successo del pilota italiano, sempre più leader del mondiale. Antonelli ha preso la testa della gara grazie alla safety car e non l'ha più mollata, chiudendo davanti a Verstappen e Norris. Nella MotoGP, doppietta per Marc Márquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo dopo la vittoria della sprint ha fatto suo il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner. I renani hanno vinto 4-2 a Lucerna, trascinati dal redivivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna. Lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In classifica, al termine dell'ottava giornata di Super League, Lugano 19 punti, Young Boys 16, Sion 15, Basilea 13, San Gallo e Zurigo 10, Lucerna 9, Grasshopper 8, Servette Thun 7, Vaduz e Losanna 6. Nella Champions League di hockey, sconfitta del Friburgo, Gotteron battuto in casa 4-3 dai tedeschi del Mannheim. Agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia. Nel tennis, ricordo la finale degli US Open tra Zverev e Shelton, con la diretta televisiva su La 2. Infine, la 33esima edizione del CSI di Ascona si è conclusa con il successo nel Grand Prix di Katarina Romberg in sella a Colestus, Cambridge. L'austriaca ha conquistato il concorso equestre ticinese con un percorso netto ottenuto nel barrage.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
5: Legami.
3: Intrecci di noi.

Like They Used to Dance, e non potevamo trovare invito migliore per cominciare. Benvenuti ad una nuova puntata di Legami, Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallina, e la parola che intreccerà le nostre canzoni questa sera è dance, e questo brano ha una storia abbastanza curiosa. Bing Crosby lo ascoltò guardando in televisione e ne rimase così colpito che pochi giorni dopo decise di inciderlo. Del resto il titolo dice già tutto: mi piace ballare come si ballava una volta, e nel testo c'è persino un omaggio alla coppia che nell'immaginario ha trasformato il ballo in pura eleganza, Ginger Rogers e Fred Astaire. Da qui comincia il nostro ballo tra le note con questa parola, dance. E da Bing Crosby e dal piacere di ballare come si faceva una volta, facciamo un bel salto in avanti, perché a volte per scendere in pista basta semplicemente un invito, e quello che sta per arrivare è difficile davvero rifiutarlo. La voce è quella graffiante e inconfondibile, il ritmo cambia completamente. C'è King Carnes e questa è In

Kim Carnes con Invitation to Dance, una voce che riconosci dopo pochissimi secondi. Roca, graffiata, quasi maschile, tanto che per anni è stata accostata persino a quella di Rod Stewart. Ma Kim Carnes è naturalmente soprattutto la voce di Bette Davis Eyes, e Invitation to Dance nasce proprio per il cinema. Fu scritta per That's Dancing, il film che celebrava la danza sul grande schermo, e ad accompagnarla in studio c'era un nome che di ritmo se ne intende parecchio: Nile Rodgers degli Chic, produttore di questo brano. E a proposito di cinema, Kim Carnes ci offre anche il legame perfetto per il prossimo disco. La sua voce compare infatti nella colonna sonora di uno dei film che più di ogni altro ha fatto venire voglia di ballare negli anni 80, Flashdance.

Flashdance What a Feeling è un film e una canzone che negli anni 80 hanno fatto venire voglia di ballare a un'intera generazione. E quando Irene Cara e Kate Forsey videro la scena finale dell'audizione di Alex, capirono che quella dance raccontava qualcosa di più: il coraggio di inseguire un sogno, di trovare il proprio ritmo. La musica di Giorgio Moroder fece il resto e What a Feeling arrivò fino all'Oscar, e da una ballerina che insegue il suo sogno ad una tiny dancer.

Elton John con questo capolavoro Tiny Dancer, una piccola ballerina nata dalle immagini che Bernie Taupin aveva raccolto durante il suo primo viaggio in California. E quando Elton John lesse quelle parole, immaginò subito una musica dolce, lenta, quasi sospesa, e da una piccola ballerina a un ballerino il passo è davvero breve, quello di Lucio Dalla, però è un ballerino particolare. Balla balla ballerino nasce in Germania in un periodo piuttosto agitato, e dentro quella danza Lucio Dalla mette molto di più di un semplice invito a ballare. Il suo ballerino continua a muoversi mentre intorno il mondo corre, fa paura, diventa violento, quasi che ballare fosse un modo per resistere e andare avanti nonostante tutto. E anche questo in fondo è uno dei significati della nostra parola dance. Con balla balla ballerino c'è Lucio Dalla.

con David Bowie, e qui la nostra parola dance non poteva essere più chiara. Pensate che all'inizio Last Dance era molto diversa. David Bowie la fece ascoltare a Nile Rodgers degli Chic, praticamente con una chitarra in mano. I due registrarono una prima demo ai Mountain Studios di Montreux e fu proprio Nile Rodgers a intuire che lì dentro si nascondeva un grande pezzo dance, trasformandola con quel groove irresistibile. E nella versione che conosciamo c'è anche un'altra firma importante, la chitarra di Steve Ray Vaughan, che David Bowie aveva scoperto proprio al Festival Jazz di Montreux. E continuiamo a ballare, questa volta per qualcuno.

canzone con Dancing Jones, una canzone che racconta un personaggio per il quale ballare è praticamente un modo di vivere. Jones è uno di quelli che appena sente la musica non riesce a stare fermo e la dance diventa quasi il suo linguaggio. Il brano porta anche firme importanti, tra gli autori ci sono Jerry Leiber e Mike Toller, una delle coppie leggendarie della storia del rock and roll. Nicole Larson lo trasformò in quel suo particolare incontro tra pop, soul e leggerezza. E se Dancing Jones non riesce a tenere fermi i piedi sul pavimento, c'è chi invece decide di sfidare direttamente la forza di gravità. Alziamo lo sguardo, perché con Lionel Richie la festa continua, addirittura sul soffitto. Dancing on the Ceiling.

Lionel Richie con Dancing on the Ceiling in questa puntata di Legami dedicato a questa parola, dance, una festa talmente scatenata da sfidare persino la gravità. E non è soltanto un modo di dire. Nel celebre video Lionel Richie e i suoi invitati finiscono davvero a ballare sulle pareti e sul soffitto grazie a un set costruito per ruotare, un effetto spettacolare che richiamava anche una famosa scena del film Royal Wedding con Fred Astaire. E pensare che proprio con Fred Astaire abbiamo aperto il nostro viaggio di oggi. Il cerchio della nostra dance però non si chiude e cambiamo completamente atmosfera, perché si può ballare per fare festa, ma si può anche osservare la danza come qualcosa di antico, rituale, quasi ipnotico. C'è Franco Battiato con Voglio vederti.

voglio vederti danzare. Franco Battiato, una canzone nella quale la danza diventa un viaggio attraverso culture e tradizioni diverse, dai dervisci che girano sulle spine dorsali alle danze balinesi fino ai ritmi dei Balcani. Per Franco Battiato ballare non è soltanto un movimento, è quasi un rito capace di unire corpo, musica e spiritualità. E dopo aver viaggiato così tanto attraverso la dance, torniamo in discoteca. Ma attenzione, perché questa volta potrebbe essere davvero l'ultimo ballo. Last Dance fu scritta da Paul Jabara per il film Grazie a Dio è venerdì. La particolarità è che comincia lentamente, quasi come una ballata, prima di esplodere nel ritmo della disco. Una costruzione insolita che diventò uno dei suoi punti di forza e portò la canzone a conquistare anche l'Oscar come miglior brano originale. E quando arriva l'ultimo ballo, chi poteva invitarci in pista se non lei, la regina della disco? C'è Donna Summer, questa è Last Dance.

Park, nata dalla frustrazione di dover trovare ancora un singolo per Born in the USA. E dietro quel ritmo così trascinante c'è in realtà il desiderio di reagire, di trovare una scintilla quando ci si sente praticamente fermi. E naturalmente è impossibile dimenticare il video diretto da Brian De Palma con una giovanissima Courtney Cox, invitata da Bruce Springsteen a ballare sul palco. Dal ballare nel buio a un invito molto più semplice e romantico: Dance with me. Gli Orleans ci tengono idealmente una mano e ci chiedono soltanto una cosa: balliamo insieme? Dance with me?

Dance con Dance With Me, un invito a ballare con tutta la leggerezza di una sera d'estate. Loro erano una band americana nata all'inizio degli anni 70 attorno a John Hall, Larry Hopper e Wells Kelly. Il loro nome curiosamente non nasce perché fossero di questa città. Il gruppo si formò infatti nello stato di New York. Dance With Me, e anche il testo è semplicissimo: un invito ad avvicinarsi, dimenticare per un momento tutto il resto e lasciarsi portare dalla musica. E a volte per la nostra parola dance non serve davvero altro: due persone, una canzone e la voglia di ballare. E allora l'ultimo ballo lo affidiamo a Rufus in Chaka Khan. Funk, soul e soprattutto quella voce straordinaria che già allora rendeva Chaka Khan immediatamente riconoscibile. Dancing for your love, ballare per il tuo amore. Non poteva esserci titolo migliore per chiudere il nostro intreccio di oggi. E visto che un ballo tira l'altro, io lascio la pista, ma la musica resta accesa. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola. Ci sono Rufus in Chaka Khan.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Lino Bini, nessuna avanzata dell'ultradestra nelle elezioni parlamentari in Svezia, dove i socialdemocratici sarebbero in vantaggio con oltre il 28% dei consensi, seguiti dai moderati di Ulf Kristersson con poco più del 18% di preferenze. Questa in sintesi è la prima immagine che emerge dagli exit poll della televisione pubblica svedese a seggi chiusi. Alle 20 infatti sono terminate le operazioni di voto, seguite dallo spoglio delle schede degli 8 milioni di elettori chiamati al voto. Se questi dati dovessero essere confermati, anche nelle prossime ore ribalterebbero i sondaggi della vigilia che davano i nazionalisti in crescita nella coalizione di centrodestra. E a livello di coalizioni, al momento in vantaggio pare essere quella di centrosinistra, guidata da Magdalena Andersson con oltre il 51% di voti. Tutto è pronto in Oman per dare il via all'incontro tra rappresentanti iraniani dei principali paesi del Golfo, un incontro voluto soprattutto per cercare una via che porti alla fine del conflitto e alla riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. Un vertice ignorato dalla Casa Bianca, il cui inquilino Donald Trump si è detto disinteressato dalle discussioni dei termini affrontati. Intanto continuano gli attacchi degli Houthi, le milizie sciite yemenite filo iraniane, che anche nelle scorse ore hanno colpito con missili e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Obiettivo: indebolire le forze militari locali per prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Nuova tragedia nelle acque dell'Indonesia. Un traghetto con più di 240 persone a bordo si è capovolto nel Mar di Giava a causa di una tempesta. Un primo bilancio fa stato di almeno una decina di morti e oltre 130 dispersi. A complicare l'intervento dei soccorritori il maltempo, tratto in salvo un centinaio di persone. Dall'interno tre persone sono rimaste ferite in un incendio divampato nel pomeriggio nell'appartamento di un edificio plurifamiliare a Berna. I tre sono stati ricoverati in ospedale per una sospetta intossicazione da fumo, ancora da chiarire le cause del rogo. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche possibile nube soprattutto nelle regioni orientali al mattino.
0: Presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
1: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dal 15 settembre, dopo l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Lino Bini. È stato rinviato a poche ore dal suo inizio l'incontro in programma domani in Oman tra rappresentanti iraniani ed esponenti dei principali paesi del Golfo. Un incontro voluto soprattutto per cercare una via per raggiungere la fine delle ostilità e la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. Un vertice che era stato di fatto ignorato dalla Casa Bianca, il cui inquilino Donald Trump si era detto disinteressato. E intanto continuano gli attacchi degli Houthi, ovvero le milizie sciite yemenite filo-iraniane, che nelle scorse ore hanno colpito con missili e droni depositi di armi e centri di comando in una base militari in Arabia Saudita. Obiettivo: indebolire le forze militari locali per prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. E rimaniamo in qualche modo in tema. Papa Leone ha rinnovato oggi il suo pensiero per la pace nel mondo flagellato da guerre. Il pensiero del pontefice, espresso in occasione dell'Angelus in piazza San Pietro, è stato rivolto in particolare alle vittime dei conflitti. Con le sue parole il Papa ha ricordato la difficoltà nel muovere il primo passo, ma ha ribadito al contempo che il perdono è indispensabile, senza non si può vivere in pace. L'acquisto degli aerei caccia F-35 torna nel dibattito politico in Svizzera, con il Partito Socialista che annuncia la volontà di chiedere l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per fare piena luce sul contratto stipulato. Un'iniziativa parlamentare in tal senso sarà presentata dopo una discussione insieme al gruppo parlamentare, hanno reso noto i responsabili del PS, che intendono verificare soprattutto se ci sia stato un errore individuale o se vi siano state carenze istituzionali all'interno del dipartimento competente. Commissione d'inchiesta auspicata da più parti nel fronte rosso-verde, che di fatto ha poche possibilità di successo e di sostegno in Parlamento da parte della maggioranza borghese. Un escursionista 73enne è morto la scorsa notte nel cantone di Appenzello Esterno dopo una caduta fatale lungo un pendio nella regione di Bettenwald. Il suo mancato rientro ha fatto scattare le ricerche e vanno l'intervento dei soccorritori, che hanno potuto recuperare solo il corpo senza vita dell'uomo. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche possibile nube soprattutto nelle regioni orientali al mattino.
0: Rete 1.
2: Si fa così in visita a capanne e rifugi. Prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Marwan Hema, c'est mon nom.
1: Marwan Hema è il mio nome vero, non quello d'arte, che è Hema, e che riprende il mio cognome e che in arabo significa febbre. Sono un musicista svizzero-algerino, faccio musica elettronica araba con diverse influenze e ho pubblicato il mio primo album recentemente.
0: E poi j'ai sorti mon premier album, tout récemment.
2: Enti farhan.
3: Crescere, vivere e creare tra due culture. Essere del sud nel nord. Enti farhan. È una delle questioni affrontate nell'album Hassan di Hema, alter ego artistico del musicista svizzero di origini belghe e algerine, Marwan Hema.

bentornati a Confederation Music. Hassan è il primo album di Gemma, musicista classico convertito all'elettronica. È una palla di neve nella sabbia, musica elettro-araba prodotta in camera sua, Berna, ma ispirata e composta tra Algeri e l'oasi di Tighmert in Marocco, in mezzo ai suoni e ai racconti della tribù Aswafit, un'immersione nella cultura Hassaniya.

Marwan, musicista e creativo dall'animo gentile, usa l'autotune per parlare delle comunità, della loro forza, nel Maghreb come in Europa, ma anche dell'esilio e dell'amore. Ascoltare Hassan è come vivere una di quelle serate che diventano qualcos'altro. Parte meditabonda e tranquilla e finisce in un bagno di sudore. E in mezzo si balla, si ride, si piange e si ricorda.

0: Marwan Hemma, benvenuto a Confederation Music.
1: Merci, merci per l'invitation.
0: Tu sei figlio di una mamma belga, di un papà algerino e vivi a Berna. Che strada ha fatto la tua famiglia?
1: Un parcours un po' compliqué.
2: È un percorso un po' complicato, è stata la guerra d'Algeria a portarlo in Svizzera. Grazie ad una spedizione umanitaria di Terre des Hommes in piena guerra per aiutare gli orfani. In Svizzera se l'è cavata, tra virgolette, come ha potuto. Anche mia madre se l'è cavata, arrivando in Svizzera a soli 18 anni. Si sono conosciuti in ambito psichiatrico. Mia madre è una psicologa, mio padre era infermiere psichiatrico e si sono conosciuti aiutando le persone. Quindi c'è anche un aspetto politico. C'è questa mescola. I miei genitori sono persone impegnate e credo che mi abbiano trasmesso questa cosa. È gente aperta alla cultura. Ho avuto la fortuna di crescere insieme a persone che l'hanno condivisa, che ci hanno esposto alla musica. Questo mi ha sicuramente stimolato a seguire la strada musicale, anche se dubito che volessero che mi dedicassi all'arte. Volevano piuttosto che facessi studi di alto livello. Alla fine però hanno accettato, l'hanno capito e forse si sono resi conto che era anche colpa loro, perché mi hanno fatto ascoltare tanta musica, incoraggiandomi.
1: On fait écouter beaucoup de musique et ils m'ont encouragé quand même.

0: Marwan, tu sei partito dal conservatorio di Basilea, dove hai studiato chitarra classica, canto barocco. Perché ti sei allontanato da quella dimensione per approfondire invece il repertorio arabo e creare questo progetto elettroacustico che è distante, se vuoi, diciamo, dalla concezione più classica?
1: Allora, se prendo la questione, vediamo il destino, non esagero, ma...
2: Se considero il destino, qui esagero, non ero tagliato per la musica classica. All'inizio componevo canzoni pop cantate in francese e in cattivo inglese, ispirate dal rock, dal raï, eccetera. Volevo frequentare il conservatorio per dedicarmi al repertorio classico, però arabo. Iscrivendomi al corso pre-professionale a Losanna, ho chiesto se potessi suonare l'oud e mi hanno detto che quel corso non c'era. Cioè, c'era, ma non tra quelli professionali. Quindi avrei potuto studiare la chitarra e, volendo, imparare il liuto arabo come secondo strumento, cosa che ho fatto in seguito a Basilea. Alla fine ho scelto la chitarra classica e mi ci sono immerso. E solo a 17 anni ho iniziato a scoprire e amare compositori come Rachmaninoff, Mozart e altri. Cose che non conoscevo bene o che non conoscevo affatto. Diciamo che ho iniziato tardi la mia formazione classica e poi mi ci sono appassionato.
1: Donc j'ai fait mon éducation musicale classique très tard et je me suis pris au jeu. J'ai fait ces longues études, j'ai commencé à faire des concours.
2: Ho studiato a lungo, ho fatto concorsi per suonare in orchestre, anche contemporanee, per poi rendermi conto che non mi piaceva quell'ambiente, che non aspiravo a quello. Non ne potevo più di interpretare quelle canzoni, volevo comporre la mia musica. Pur amando la classica, non mi sentivo un interprete. Non ero portato per quel ruolo, ci riuscivo meglio con i brani che mi parlavano, più contemporanei. Credo che in ambito classico io abbia sempre voluto mettere troppo di me stesso nell'interpretazione. Per quello ho capito che avrei dovuto creare la mia musica e che non ero un interprete, ma un autore interprete. Non mi sentivo libero e felice. Adoravo la musica classica, ma sentivo il bisogno di orientarmi verso il pop, verso un pubblico più giovane, lo ammetto. È stato anche quello, uno shock generazionale.
1: J'avoue qu'il y a aussi ça. C'est le choc générationnel.

0: Confederation Music.
1: Marwan, il tuo album si intitola Hassan. A chi appartiene il nome di questo titolo?
2: Oh, il appartient pas à une seule personne.
3: Non appartiene a una sola persona. Hassan Ouayour è un percussionista della tribù degli Aswafit in Marocco, dove sono stato spesso e da dove proviene la foto della copertina dell'album. È in arrivo anche il videoclip di una sessione dal vivo in cui suoniamo insieme. È stato proprio suonando con lui che l'album ha preso forma. È un omaggio a un musicista fantastico, un percussionista straordinario, molto giovane, 20 anni, e con cui ho intenzione di suonare ancora in futuro. E poi c'è la musica di quella zona che si chiama Hassania, una cultura strettamente legata al deserto, quindi diffusa tra il Mali, la Nigeria, l'Algeria, il Marocco, la Mauritania, il Sahara occidentale, diciamo. È una musica che parte dal vassoio da tè, che viene capovolto e sul quale con due bicchieri di vetro si batte il ritmo. Sopra si aggiunge la chitarra, a volte elettrica, poi c'è la ghedra, una percussione, e i canti. Ho suonato e ascoltato tantissimo quella musica e infine ho provato a farla con loro e questo mi ha ispirato l'idea dell'album. Ne è nato un omaggio a quella persona e all'intera cultura Hassania, che trovo bella, profonda e che adoro soprattutto dal punto di vista musicale.
2: Ultra bella, ultra profonda e soprattutto musicale.

0: Marwan, l'album Hassan si apre con un intro. Perché accogli l'ascoltatore con il suono pulito della chitarra classica e della tua voce senza l'autotune, senza, diciamo, un tocco elettronico?
1: Je sais pas si j'ai une explication, vraiment.
2: Non so se ho davvero una spiegazione al riguardo. Per una casa discografica è rischioso iniziare un album senza qualcosa che coinvolga subito l'ascoltatore. Io l'ho fatto per gettare le basi, per affermare che provengo da lì, da un canto che non ha l'autotune. Un suono generato da una voce chiara e una chitarra acustica. Io ho una formazione acustica e mi sto orientando verso l'elettronica. Diciamo che questo contribuisce anche a creare una certa intimità, perché ad esempio tutti i brani prodotti sono stati registrati nel mio studio casalingo, mentre quelli acustici sono stati registrati allo studio della Fonderie a Friburgo. Era difficile capire se ci sarebbe stata una differenza nel suono. Come l'avrei gestita in fase di missaggio e masterizzazione? Beh, alla fine sono abbastanza soddisfatto del risultato, anche se è diverso. È un modo per creare un ponte, una fusione tra due mondi, tra l'elettronica e l'acustica, ma anche solo per mostrare il mio essere ibrido e totalmente sincero, senza dover mentire cercando di creare solo suoni lineari, fatti per ballare, senza limitarmi solo al pop, ma mostrando anche la verità, la pluralità che c'è dietro.
1: Montrer la verità derrière, come se pluriel.
0: In realtà sono tre i momenti acustici, solo voce e chitarra, all'interno di Hassan: il brano finale, l'outro, un interludio centrale e l'intro di cui stavamo parlando e che adesso ci ascoltiamo. La musica di Hema a Confederation Music.

0: Marwan, nella tua musica appaiono anche il francese e l'inglese. È la musica, è una canzone che ti dice quale lingua usare.
1: Je pense que c'est les sujets de la chanson.
2: Penso che dipenda dai temi della canzone, dal modo di cantare e dalla padronanza di una lingua. È ciò che voglio trasmettere con la mia voce. Quando canto in arabo, in dialetto, la mia voce è diversa rispetto a quando lo faccio in francese o in inglese. L'inglese è un piccolo omaggio a Jeff Buckley, è solo un breve momento, perché è importante per me, perché mi ha accompagnato da giovane. Ma per quanto riguarda il francese e l'arabo, sono modi di cantare diversi. Ci sono argomenti che non riuscirei ad esprimere in una lingua oppure nell'altra, cose che riesco a dire in arabo ma non in francese e viceversa. Dipende da che cosa necessita il soggetto. Per questo ci sono momenti come in Nejima, in cui improvvisamente tutto si mescola e ci sono due frasi in francese. Sono delle domande che sorgono, ma che volevo lasciare così, perché deve essere un mix affinché funzioni.
1: Faut que ce soit mélangé pour que ça marche pour moi, en tout cas.
0: Il francese e l'inglese sono lingue del colonialismo. In un disco che parla anche delle ferite del colonialismo, sono ferite ancora aperte nella tua famiglia, nella tua realtà, e da che punto di vista le affronti?
1: C'est vrai, c'est des langues coloniales, mais qui aussi...
2: È vero, sono le lingue di un contesto coloniale, ma delle quali in un certo senso ci siamo riappropriati. È per questo che ho scritto la canzone Nejima, che è un omaggio a Kateb Yassin, lo scrittore algerino che dice: il francese è un bottino di guerra, quindi bisogna usarlo. In realtà ce lo siamo guadagnato conquistando la nostra indipendenza. Abbiamo una lingua e bisogna usarla, come se avessimo vinto dell'oro. Non puoi solo scontrarti con

0: una lingua che in fondo è quella che io parlo meglio, il francese. Devi accettare la realtà. Per quanto riguarda le ferite, sono ovviamente ancora aperte, soprattutto osservando il razzismo dilagante oggi in Europa, o la situazione in Palestina, in Sudan, in Congo. Sono questioni che stanno emergendo e che sono urgenti. Più che le ferite aperte, è il fatto che si continui a ferire, che c'è un pericolo imminente. È attuale e se ne parla continuamente.
1: E on en parle, oui, on en parle tout le temps.

0: Confederation Music.
1: Hala Belek è la quinta traccia di Hassan, il primo album di Khemma, il progetto del musicista svizzero-algerino Marwan Khemma.
2: Dans l'album, du coup, je pense qu'il y a...
3: Credo che l'album abbia gettato una base personale per me, che non avevo mai cantato in dialetto algerino. Ho deciso di farlo, ho osato e con un certo timore, perché non lo parlo perfettamente, a volte usando espressioni degli anni 70 che vengono da mio padre. Non parlo il dialetto di tutti i giorni, vado in Algeria, come molti, ho delle lacune nell'uso delle espressioni attuali. Si tratta di fare il primo passo e poi di riprendere figure come quella di Kateb Yassin o come in Hala Belek, in cui parlo di ricordare il proprio territorio. Quindi c'è un aspetto di riappropriazione ma anche di comprensione della propria posizione. All'inizio di Hala Belek, quando dico «lo senti il mio accento?», è un modo per parlare di queste contraddizioni e, come dice la scrittrice Luisa Yousfi, dell'essere una ragazza del sud nel nord, perché in realtà non si tratta solo di essere algerini o europei, ma anche di essere del sud nel nord. È come una terza dimensione che creiamo, una comunità nella comunità. È quel tipo di posizionamento che può essere anche mutevole. Tornando ad esempio al video girato in Marocco, la prospettiva è davvero quella marocchina. E poi c'è il punto di vista europeo. Quindi c'è un gioco tra punti di vista diversi, anche solo per parlare di musica e del modo in cui la si utilizza.
2: Per parlare, per esempio, solo della musica, già. La maniera dont on utilise la musica.

0: Marwan, tu prima hai citato Nejima, la seconda canzone di Hassan, un omaggio allo scrittore Kateb Yassin. Tu parli di un'identità algerina che resiste a ogni riduzione, come una donna spezzata e desiderata, come la tua musica bastarda e seducente. Che cosa significa?
1: È un tema importante, non sono sicuro di aver capito tutto il libro di Kateb Yassin. È complesso, per nulla lineare, e affronta tante cose diverse. Ma c'è la figura di Nejima, che non si sa esattamente da dove provenga, ma che è una bastarda, nel senso che è per metà figlia di coloni, quindi francese, e per metà algerina. Lei è così, e suscita un forte desiderio negli uomini, ma non solo sessuale. È affascinante agli occhi di una figura paterna, come di una maschile, amorosa, eccetera. Yassin la usa come un'allegoria dell'Algeria del dopoguerra, che sta costruendo la propria identità sulle diverse colonizzazioni, quella araba avvenuta in precedenza e quella francese in seguito. Fa tesoro di questa liberazione e di quei liberati. Ha anche un'identità ibrida che proprio per questo rappresenta il punto di forza del paese. Come si diceva, il francese è un bottino di guerra. È proprio questa l'idea.
2: Come je disais, le français est un butin de guerre, c'est aussi cette idée-là.
0: Nejima è questa. Gemma a Confederation Music.

0: Questa musica è stata composta tra Algeri e l'oasi di Tighmert in Marocco. Che cosa cercavi quando sei andato lì?
1: C'est pas un accident d'avoir été là-bas, c'est quelqu'un.
2: Non è stato un caso che fossi lì. Qualcuno mi ha parlato della residenza nel deserto. Non avevo ancora iniziato il progetto Khema. Avevo voglia di comporre, ma non sapevo cosa. Avevo bisogno di trovare un senso e ci sono andato dicendo a me stesso: farò musica con la tribù Azuafit e magari scriverò qualcosa, non so cosa farò. Lì la musica è sempre presente, è un meccanismo sociale, esiste e tutti ne fanno parte. Chiunque prende in mano la chitarra, le percussioni, tutti conoscono le canzoni, è davvero importante. E così mi ci sono buttato dentro. E c'è un aneddoto che racconto spesso. Avevo il riff di Blahes. L'ho suonato e Hassan mi ha accompagnato alle percussioni. E la cosa ha iniziato a prendere. Tutti i membri della comunità si sono alzati e hanno cominciato a ballare. È stato un momento fondamentale. Mi sono detto, è questa la musica che voglio fare, quella che ha un senso, quella che fa alzare in piedi la gente, che la fa urlare e ballare. E così, quando sono tornato a casa, si è aperta una diga. Avevo già composto dei brani lì, li avevo registrati, ma la valvola si è aperta. Devo mettermi al lavoro e comporre dei brani, devo proseguire. E nel frattempo ho fatto spesso avanti e indietro dall'Algeria.
1: E après, entre temps, j'ai fait plusieurs allers-retours en Algérie.

0: Marwan, in conclusione, chiediamo sempre ai nostri ospiti di scegliere una canzone del proprio album da ascoltare alla fine. Che cosa scegli di Hassan?
1: Scelgo Danse de Fou, l'ultima che ho composto e che tratta un argomento piuttosto personale, la morte di mio fratello. Non volevo trattarla in modo patetico o negativo. L'ho composta con quel tocco di nostalgia infantile, ma molto ballabile e partecipativa, per dimostrare che la comunità può essere d'aiuto in casi come questo.
2: Pour montrer que la communauté peut aider dans ce genre de cas.
0: Marwan Khemma, grazie mille per il tuo tempo e buona musica.
2: Merci a toi.
0: Trovate Marwan Khemma in arte Khemma nell'album Hassan, uscito il 26 agosto 2026. Nel podcast di Confederation Music potete ascoltare la versione integrale di questa intervista. Nella prossima puntata la musicista basilese Taran Javu racconterà il suo nuovissimo album All Messed Up. Vi saluto con Khemma e Danse de Fou. Buona serata, alla prossima!

0: Confederation Music. Music.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: mattino.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini, nelle elezioni parlamentari in Svezia si profila la vittoria del centro-sinistra in leggero vantaggio sul centro-destra, con l'ultradestra che non sembra essere riuscita nell'impresa di crescere e aumentare il suo peso elettorale. I primi exit poll a seggi chiusi infatti danno i socialdemocratici in vantaggio con poco meno del 28% dei consensi, seguiti dai moderati di Ulf Kristersson con poco più del 18% di preferenze. A livello di coalizione al momento in vantaggio pare essere quella di centrosinistra, come detto, guidata da Magdalena Andersson con oltre il 51% dei voti. È stato rinviato a poche ore dal suo inizio l'incontro in programma domani in Oman tra rappresentanti iraniani ed esponenti dei principali paesi del Golfo. Un incontro voluto soprattutto per cercare una via per raggiungere la fine delle ostilità e la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. E intanto continuano gli attacchi degli Houthi, ovvero le milizie sciite yemenite filo-iraniane, che nelle scorse ore hanno colpito con missili e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Obiettivo: indebolire le forze militari locali per permettere e prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Donald Trump non vuole freni sui programmi di sviluppo dell'intelligenza artificiale ventilati dalle principali aziende americane del settore per evitare che l'evoluzione in atto possa sfuggire di mano. Parlando a margine del suo viaggio in Irlanda, il presidente statunitense ha preso posizione sulle preoccupazioni sollevate da più parti negli ultimi giorni, parlando di forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo di questa tecnologia. Per l'inquilino della Casa Bianca vi sono possibili strumenti da adottare per evitare il peggio. Siamo in vantaggio rispetto ad altri paesi come la Cina e dobbiamo rimanere in questa posizione e vincere la sfida anche su questo fronte, ha aggiunto. La guerra russa-ucraina si spinge sempre più alle porte dell'Europa. Nelle scorse ore nuovi attacchi di Mosca con droni hanno colpito un treno diretto a Varsavia nei pressi del confine con la Polonia, oltre ad una stazione di benzina. Preoccupazione è stata espressa dal ministro degli esteri polacco, che in visita a Kiev ha chiesto di aumentare il sostegno militare all'Ucraina per contrastare l'offensiva del Cremlino. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche possibile nube, soprattutto nelle regioni orientali al mattino.
2: Rete 1. Antares. Perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Bisogna rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che potrebbe controllare Internet. Anthropic, una tra le maggiori aziende americane del settore, lancia l'allarme. Donald Trump, al contrario, non vuole freni. Socialdemocratici in vantaggio nelle elezioni in Svezia, ma solo per un seggio. Si riduce rispetto ai primi exit poll il divario tra il blocco di centrosinistra e quello di centrodestra, non sfonda invece l'ultradestra. Nuove nubi sull'acquisto degli F-35, ora il sospetto è che dietro alle false indicazioni sul prezzo fisso ci sia una menzogna. Da sinistra si chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Per lo sport, tennis in primo piano, il tedesco Zverev si aggiudica l'ultimo slam stagionale vincendo gli US Open. In primo piano questa sera la posizione comune assunta nelle scorse ore dalle principali piattaforme americane che si occupano di intelligenza artificiale, con la richiesta avanzata da Dario Amodei, a capo di Anthropic, una tra le società leader del settore, di rallentare lo sviluppo proprio di questo strumento. Un appello al suo accolto a stretto giro di posta anche da altre figure importanti del comparto. Ce ne parla Camilla Camponovo.
2: Amodei, in un lungo rapporto pubblicato ieri, ha chiesto apertamente di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la capacità dei modelli stanno crescendo a dismisura, stanno crescendo molto più rapidamente di quanto i ricercatori riescano a comprenderne e controllarne i rischi. È un avvertimento che ha trovato subito il sostegno da parte degli altri due grandi leader del settore, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX. Ed è forse questa la grande novità, una convergenza sulla direzione da prendere tra i leader delle big tech statunitensi, aziende che sono anche in competizione tra loro. La richiesta di Amodei arriva dopo alcuni episodi allarmanti di quest'estate in cui programmi di intelligenza artificiale hanno effettuato autonomamente intrusioni in sistemi informatici. Una situazione che poi è stata anche confermata da un dipendente di Anthropic che la scorsa settimana si è licenziato perché è preoccupato per come l'azienda sta portando avanti lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Una delle principali preoccupazioni riguarda la possibilità che un sistema diventi capace di migliorarsi autonomamente, ma ha anche parlato di un rischio ancora più concreto, di attacchi informatici condotti dai sistemi stessi. Sulle possibili soluzioni sentiamo Amodei, intervistato da CBS News.
3: I think the next step is for multiple industry players to also agree to have third party evaluators.
2: Oltre ad una convergenza con i grandi leader del settore, Amodei ritiene che il passo successivo sia avere delle figure indipendenti che valutino i rischi internamente alle aziende e che tutte le aziende definiscano insieme gli standard di sicurezza. Tuttavia, per farlo, Amodei dice che è strettamente necessario il coinvolgimento del governo e che le trattative non possono iniziare senza che il governo statunitense si sieda al tavolo con queste grandi aziende, e questa mi è sembrata una richiesta molto esplicita.
1: E su questo tema si è espresso nelle scorse ore anche Donald Trump, che ha dichiarato di non volere freni sui programmi di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Freni, come sentito invece, auspicati dai leader delle principali aziende americane del settore. Parlando a margine del suo viaggio in Irlanda, il presidente statunitense ha preso posizione sulle preoccupazioni sollevate, come detto, da più parti negli ultimi giorni, parlando di forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo di questa tecnologia. Per l'inquilino della Casa Bianca vi sono possibili strumenti da adottare per evitare il peggio. Siamo in vantaggio rispetto ad altri paesi come la Cina e dobbiamo rimanere in questa posizione e vincere la sfida anche su questo fronte, ha aggiunto. Cambiamo decisamente argomento. È stato rinviato a poche ore dal suo inizio l'incontro in programma domani in Oman tra rappresentanti iraniani ed esponenti dei principali paesi del Golfo. Un incontro voluto soprattutto per cercare una via per raggiungere la fine delle ostilità e la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. Un vertice che era stato di fatto ignorato dalla Casa Bianca, il cui inquilino Donald Trump si era detto disinteressato. Intanto continuano gli attacchi degli Houthi, ovvero le milizie sciite yemenite filo-iraniane, che nelle scorse ore hanno colpito con missili e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Obiettivo: indebolire le forze militari locali per prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Nelle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Svezia, confermato il testa a testa tra centro-sinistra in leggero vantaggio e il centrodestra con l'ultradestra, che non sembra essere riuscita nell'impresa di aumentare il suo peso elettorale. Lo spoglio parziale delle schede infatti dà i socialdemocratici in vantaggio con poco meno del 28% dei consensi, seguiti dai moderati di Ulf Kristersson con quasi il 20% e dalla destra radicale dai democratici svedesi con poco più del 17% delle preferenze. A livello di coalizione al momento è in vantaggio quella di centrosinistra, guidata da Magdalena Andersson con oltre il 51% di schede. Se questi dati saranno confermati anche nelle prossime ore, spetterà a lei cercare di formare il governo avviando consultazioni che si preannunciano essere tutt'altro che agevoli per l'ex prima ministra. La politica svizzera ora con l'acquisto degli aerei caccia F-35 che torna ad animare il dibattito politico, a far discutere sono soprattutto il mancato accordo per un prezzo fisso per l'acquisto e i costi per la manutenzione che potrebbero essere ben più alti del previsto. Un quadro che preoccupa soprattutto il fronte rosso-verde, emerso dopo la presentazione del rapporto di indagine della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'operato del Dipartimento della Difesa allora diretto dall'ex consigliera federale Viola Amherst. Ebbene, ora dalla politica si leva la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta. Facciamo il punto con Gianluca Olgiati.
4: I nuovi caccia più cari del previsto, i tempi di fornitura incerti e intanto Berna continua a pagare finora 2 miliardi di dollari già versati agli Stati Uniti per gli F-35. Tutto questo quando l'ex consigliera federale Viola Amherst e il suo entourage avevano insistito nel parlare di prezzo fisso, tesi smontata definitivamente la settimana scorsa dalla Commissione della gestione, non un intoppo ma un malandazzo sistemico all'interno del Dipartimento della Difesa, secondo il Partito Socialista, che stando alla Sonntagszeitung nella sessione delle Camere che inizia domani chiederà di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, il più potente strumento di vigilanza politica impiegato l'ultima volta per il tracollo di Credit Suisse. Molte le domande da chiarire, una su tutte: Viola Amherst e i suoi alti funzionari hanno giocato sporco, truccato di proposito i calcoli per favorire il modello americano? Difficile però che ci sia una maggioranza in favore di una commissione parlamentare d'inchiesta. Se i Verdi sono favorevoli, da destra è già arrivato un no. Inutile per il consigliere agli stati UDC Werner Salzmann, che a Radio SRF ha detto: non serve, i fatti sono ormai tutti noti. E così è noto che con i 6 miliardi di franchi approvati in votazione non si riusciranno a comprare i 36 aerei previsti. Ma c'è di più, anche per i costi di manutenzione non c'è alcun prezzo fisso, la fattura potrebbe rivelarsi ben più salata. Una questione finora passata in secondo piano, ma sulla quale anche l'UDC Werner Salzmann intende chiedere chiarimenti.
1: In Ticino ora, dove le ultime due settimane sono state funestate da incidenti in montagna. Due cacciatori sono morti, uno sopra Cugnasco, l'altro sopra Biasca. Sabato invece un escursionista 75enne è stato vittima di una caduta nelle Centovalli. Pervin Cavaccioglu ha interpellato Massimo Bognuda, guida alpina e membro della Commissione Cantonale Montagne Sicure, per capire innanzitutto se il tempo secco e il gran caldo di quest'estate possano aver in qualche modo reso la montagna più insidiosa.
5: Chiaramente adesso è un terreno secco, c'è della foglia secca sul sottobosco, può essere una fonte di pericolo, quindi la scivolata può essere sempre all'angolo del mio sentiero.
6: A maggior ragione quindi ora occorre essere maggiormente prudenti quando si va in montagna. Massimo Bognuda, oltre a controllare il tempo meteorologico, a cosa bisogna anche prestare attenzione?
5: Sì, diciamo che l'equipaggiamento è la base, un buon scarpone con un buon profilo e ricordarsi che generalmente il cercatore di funghi, il cacciatore, va fuori dai sentieri, quindi si va su terreni non controllati, quindi terreni ripidi, esposti, coperti di rame o foglie, che può essere una fonte di inciampo o di scivolata. E spesso si ha un po' l'abitudine adesso di cercare scarponi morbidi, leggeri, per fare tra virgolette meno fatica, ma in certe situazioni questi scarponi non sono ideali.
6: Il fattore età gioca anche un ruolo?
5: Ma l'età può avere un legame, come ogni persona invecchia, quindi anche il fisico cambia, i riflessi, l'equilibrio cambiano. Io posso dirlo anche su di me, magari appoggio una mano o mi aiuto con un bastone o devo concentrarmi di più. Quindi il cercatore di funghi che è 30 anni, che va sempre nella stessa zona, quindi è esperto della zona, però non si rende conto che il suo fisico è cambiato, quindi magari certi passaggi una volta li facevo tranquillamente, adesso può essere un problema o bisogna farli con più attenzione.
1: Le notizie sportive con David Conti.
7: Ben ritrovati. Dopo il Roland Garros, Alexander Zverev ha conquistato il secondo slam stagionale e in carriera. Il tedesco ha vinto gli US Open battendo in finale in 4 set lo statunitense Shelton. In Formula 1, successo di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Nel Gran Premio di Madrid il pilota italiano ha vinto davanti a Verstappen e a Norris. Nella MotoGP doppietta per Marc Marquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo dopo la vittoria della sprint ha fatto suo anche il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner, i renani hanno vinto 4-2 a Lucerna, trascinati dal re di vivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna, lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In Serie A il Sassuolo ha battuto a sorpresa 3-2 la Juventus, stesso risultato con il quale il Lecce ha piegato il Monza 1-0, poi del Napoli contro la Bologna. Infine agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia.
1: Grazie David Conti, e prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 14 settembre. Bene, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche possibile nube, soprattutto nelle regioni orientali al mattino. Guardando oltre fino a venerdì, a sud delle Alpi, martedì abbastanza soleggiato, mercoledì aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni locali, giovedì e venerdì passaggio a tempo generalmente asciutto. Oltre Alpe invece martedì in prevalenza soleggiato, mercoledì aumento della nuvolosità e possibili temporali localmente anche forti, soprattutto lungo le Alpi, giovedì e venerdì nuovamente abbastanza soleggiato con tendenza a rovesci isolati in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Rete 1.

Sabato 19 settembre, porte aperte su uno dei cantieri più impressionanti della Svizzera. Rete 1 ci porta dentro la montagna, nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo e sopra la montagna, ad Airolo, tra le bancarelle del mercato culinario, in un paese che cambia e che guarda al futuro. Sopra e sotto la montagna, in diretta dal cantiere autostradale del San Gottardo, con Alice Pedrazzini e Isabella Visetti, sabato dalle 10 alle 12.30. Rete 1.

0: Rete 1.
1: E questo è il primo appuntamento informativo della notte. È l'una in redazione fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Nelle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Svezia ha confermato il testa a testa tra centro-sinistra in leggero vantaggio il centrodestra con l'ultradestra che non sembra essere riuscita nell'impresa di aumentare il suo eletto, il suo elettorale. Lo spoglio parziale delle schede infatti dà i socialdemocratici in vantaggio con poco meno del 28% dei consensi, seguiti dai moderati di Ulf Kristersson con quasi il 20% e dalla destra radicale dei democratici svedesi con poco più del 17% delle preferenze. A livello di coalizioni, al momento quella di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson avrebbe poco più del 51% dei favori. Se questi dati saranno confermati anche nelle prossime ore, spetterà quindi a lei formare un nuovo governo, avviando consultazioni che si preannunciano tutt'altro che agevoli. A poche ore dall'inizio è stato rinviato l'incontro in programma in Oman tra rappresentanti iraniani e esponenti dei principali paesi del Golfo. Un incontro voluto soprattutto per cercare una via per mettere fine alle ostilità e consentire la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz conteso tra Stati Uniti e Iran. Intanto continuano gli attacchi degli Houthi, le milizie sciite yemenite filo-iraniane, che nelle scorse ore hanno colpito depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Obiettivo: indebolire le forze militari locali per prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. E proprio queste tensioni, le tensioni conflittuali in Medio Oriente, continuano a far schizzare il prezzo del petrolio. Nei primi scambi sui listini asiatici, dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, il WTI, il riferimento americano, sale del 2,25% a $102,30 al barile, mentre il Brent ha registrato in avvio di contrattazioni il più 2,28% a $107 il barile. Donald Trump non vuole freni sui programmi di sviluppo dell'intelligenza artificiale ventilati dalle principali aziende americane del settore per evitare che l'evoluzione in atto possa sfuggire di mano. Portando a margine del suo viaggio in Irlanda, il presidente statunitense ha preso posizione sulle preoccupazioni sollevate da più parti negli ultimi giorni, parlando di forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo di questa tecnologia. Per l'inquilino della Casa Bianca vi sono possibili strumenti da adottare per evitare il peggio. Siamo in vantaggio rispetto ad altri paesi e dobbiamo vincere la sfida. Vediamo le notizie sportive della domenica appena trascorsa, partendo dal tennis. Tedesco Zverev si è aggiudicato l'ultimo slam stagionale vincendo gli US Open, dove in finale ha sconfitto in 4 set lo statunitense Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Nel calcio di Super League si sono disputati alcuni incontri validi per l'ottava giornata. Questi risultati: Zurigo Vaduz 2-1, Losanna Servette 0-1, Lucerna Basilea 2-4. In Serie A per la quarta giornata Sassuolo Juventus 3-2, Napoli Bologna 1-0 e Lecce Monza 3-2. In Formula 1, Gran Premio di Spagna vinto da Kimi Antonelli su Mercedes, seguito da Max Verstappen su Red Bull e Lando Norris su McLaren. MotoGP, doppietta per Marc Marquez su Ducati, tornato leader del mondiale. Eccoci adesso al tempo di oggi, lunedì 14 settembre, nuvoloso, poi in giornata diverrà soleggiato, minime 12-17, massima 28 gradi al sud, 25 al nord, isoterma di 0 gradi dai 4200 metri. Informazione sulla viabilità quando è l'1:05 per segnalare che un incidente sta causando disagi sulla 1 Zurigo in direzione di Berna tra il raccordo della Limmatalle e di Eticon. Un altro incidente, ma in Romandia, sta causando disagi sulla 9 VV in direzione di Martigny tra Villeneuve e Aigle. Prudenza alla guida e buon proseguimento d'ascolto. Adesso c'è la replica di Casa Svizzera con il duo Casati Pedrazzini. Ci risentiamo in diretta per le prossime notizie che arriveranno alle 2. A voi una felice notte.

0: Rete 1.
1: Ancora una volta buongiorno da noi di Casa Svizzera, bentornati a casa nostra, abbiamo aperto le imposte, stiamo guardando fuori, io però vicino a me vedo una bionda tutto pepe, ti piace? Alice Pedrazzini.
2: Cosa intendi con tutto pepe? Non devi dire dietro le quinte che ti bacchetto, ti dico andiamo al punto, non devi dire.
1: Quello che volevo dire in realtà, il capo, signore e signori, Alice è il capo.
2: La capa no, tu hai detto no, casa nostra è vero, ma anche casa vostra.
1: Assolutamente, qua è aperto a tutti, è una comune ormai.
2: Stavo ripercorrendo un po' la settimana proprio in questo senso, sì. Perché le persone che noi incontriamo a casa svizzera le incontrate anche voi e stavo guardando lunedì dove ci siamo svegliati ed era Losanna con Francesco Ceppi che avete adorato.
1: Sì,
2: si può dire
1: un personaggio incredibile
2: veramente, oncologo pediatra medico. Potete recuperare la puntata anche di lunedì sul nostro play, sia visibile come la si può vedere su RSI la 2, quindi sia in video che in audio, però a Monechâtel in montagna col primo montagne, riavvolgo il nastro il venerdì, mi piace capire, di vedere chi ha vinto questo premio. In Svizzera abbiamo un premio che dice beh, complimenti che restate fuori dai poli, anche nelle zone più discoste, create posti di lavoro, insomma lo fanno Frilap nella zona del Creux du Vent, salendo verso quelle zone.
1: Canton
2: Neuchâtel, e gli ultimi giorni sempre in acqua, più o meno sul lago Ceresio ci siamo svegliati, il lago di Zurigo. E oggi noi volevamo ancora stare nell'acqua.
1: Ci siamo, sì, ormai cerchiamo di far fuori tutti gli scampoli d'estate, nonostante da una parte io dico personalmente per fortuna sia un po' abbassata la temperatura la mattina. Stiamo veramente molto
2: dormi
1: bene.
2: Meglio?
1: Mamma mia, ma non puoi capire. Però stamattina siamo andati nei Grigioni, quindi cambiamo ancora una volta cantone. Ancora una volta però siamo fondamentalmente sull'acqua.
2: Sì, effettivamente non abbiamo i piedi per terra, no. Ma mai, questa non è una novità di oggi, sotto di noi c'è dell'acqua, davanti, dietro, a destra, a sinistra, però montagne.
1: È vero, sono d'accordo con te. Guarda là dietro, tra l'altro sta passando anche il trenino rosso.
2: Hai detto rosso, io guardo la barca su cui siamo.
1: Sì.
2: Ed è una nave più che una barca.
1: Vero.
2: Che è anche rossa.
1: Sì.
2: Leggo Sassalbo. Siamo a bordo della nave più grande, nave passeggeri più grande dei Grigioni, che non ha solo vissuto nei Grigioni, ha avuto tante vite. Questa signora ha 107 anni.
1: Ah, però.
2: Sì, non è sempre stata qua, prima era sul lago dei Quattro Cantoni, faceva il trasporto pubblico, si occupava di portare le persone da un posto all'altro, 30 persone più o meno alla volta, poi è andata sull'Are, lungo l'Are, bella vita anche lei, questo fiume di cui si parla tanto, tutto il mondo ne parla, perché c'è gente che davvero va anche al lavoro, lo dicevamo l'altro giorno,
1: nuotando,
2: ma anche con questa barca in passato, ed è arrivata, approdata qui dove stiamo arrivando anche noi, nella Val Poschiavo, grazie a tre persone che hanno detto: ma sai che c'è? Noi la portiamo qua perché questo lago è bellissimo, il lago di Poschiavo, ma dobbiamo tornare a navigarlo.
1: Vero, dobbiamo farlo vivere ancora una volta ed è per questo motivo che è nata un'associazione. Ormai sono passati tanti anni, ma a parlarne proprio da là noi ci abbiamo la nostra antenna, un'antenna che peraltro secondo me conoscete molto bene. Io personalmente lo adoro perché quando abbiamo a che fare con il mondo della cucina, degli chef, beh lui è assolutamente una grande garanzia.
2: O lui o sua figlia?
1: Sì, certo. Flavio Lardi, ben trovato, come stai?
3: Buongiorno dalle prese, buongiorno, bene, grazie, perfetto oggi.
1: Perfetto, oggi
3: è giornata spettacolare, dopo la giornataccia di ieri con tanta acqua, ma ci vuole anche l'acqua, giusto?
1: Sì.
2: Anche perché i colori sono ancora più belli dopo la pioggia, io vedo dietro Flavio, vedo dei colori incredibili, sembra che abbiamo aumentato la saturazione per renderli più belli.
3: Impressionante, no.
1: È blu, blu,
3: lo posso garantire. Anche questa mattina mi sono alzato, non è possibile. Incredibile.
1: E lo dice con il sorriso.
3: La prendiamo.
1: Certo, poi sei a casa tua, riconosco chiaramente l'albergo, il ristorante, ma come dicevamo, tu hai anche a che fare doppia mandata, giusto. Ovviamente sei lì davanti con il lago. Sì. Però
3: giusto.
1: Vogliamo raccontare insieme un po' la storia del Sassalbo, che nasce appunto da questi tre amici che decidono di mettere insieme, posso dire, un'idea un po' folle?
2: Chi l'ha avuta?
3: È stato uno scherzo che ho fatto a mia moglie la sera prima, 11 anni fa. Ho detto a mia moglie: ascolta, io cercavo una piccola barchettina da 4-5 metri per i miei ospiti per andare a pescare sul lago. E guardando online, su una piattaforma online di quelle che conosciamo in Svizzera, ho trovato questa vasca passeggeri, ho fatto uno print screen, l'ho mandata a mia moglie sul computer, gli ho detto: ascolto, ho trovato la barca. Come lei ha aperto la fotografia, ma no, dai, non farlo scemo, in poche parole mi ha detto. Dai.
2: Perché diceva così?
3: Ha detto: no, ma guarda che una bella. Ma gliel'ho fatto per scherzo, gliel'ho fatta, no? E proprio per fare una burla, uno scherzo. E il giorno dopo, guarda caso, ho incontrato il nostro amico Bruno, che purtroppo non c'è più tra di noi. E ha detto: Bruno, un signore sulla settantina, mi ha detto: ma Flavio, cosa c'è di nuovo quest'estate? Gli ho fatto lo stesso scherzo che ha fatto mia moglie la sera prima. Ha detto: Bruno, compriamo una barca. E ero rimasto un po', ho detto: guarda che bella fotografia. Ho tirato fuori il cellulare, ho ripreso l'email della sera prima, dico: va che bella barca. E lui mi ha subito detto: das eine gute Idee, mi ha detto. Perché lui è uno svizzero tedesco che vive qua da noi. Ma io l'ho fatto come scherzo, lui ci è cascato, no? E lo stesso scherzo gliel'ho fatto al terzo mio collega di lavoro di Poste di Le Prese, a Marcello, anche lui mi ha fatto la stessa domanda: cosa facciamo di nuovo quest'estate? E gli ho detto: compriamo una barca. E anche lui ci è cascato. E il problema è che gli altri due facevano sul serio, come ho fatto io sul serio.
1: E ci sei
3: loro.
1: Cascato te alla fine, Flavio.
3: E alla fine che sono cascato io, giusto. Quindi, e così è nato per puro scherzo, sì.
1: Per puro scherzo, uno scherzo che appunto a distanza di 11 anni è diventata sicuramente una sfida vinta, una sfida che porta veramente in giro un sacco di persone per far vedere anche la Val Poschiavo, soprattutto il lago che conosciamo molto bene, da un'altra prospettiva. No,
3: non lo conosci bene tu il lago. No, tu il lago non lo conosci bene.
1: Taparara.
3: Hai fatto un errore madornale.
1: Perché?
3: Un errore madornale. Si chiama Lago di Le Prese, lo devi sapere.
1: Sì. Sì.
2: Ma no, è Lago di Poschiavo. Io guardo Google Maps, c'è scritto Lago di Poschiavo.
3: No.
1: Allora qua sembra di essere un po' come da Trump, che vuole cambiare il nome del Lago Ontario. C'è qualcosa che non funziona. Allora, fermi tutti. Allora, siamo alle prese, Lago di Poschiavo.
3: Non siamo alle prese. No, porto a spasso io sul Lago di Poschiavo.
1: Numero uno, grande Flavio. No, abbiamo capito precisamente.
3: È una storia che è da generazioni questa storia del nome del lago.
1: Ve la comunico.
2: Ce la dici, ce la racconti?
3: È il lago di Le Prese, io sono di Le Prese, il lago è nostro.
2: E chi dice che invece di Poschiavo? No,
3: ci tiriamo sempre in giro tra Poschiavo e Le Prese. No, ci tiriamo poi in giro sul nome del lago. Però logicamente quelli di Le Prese non mollano, ve lo garantisco.
2: I valposchiavini in generale hanno.
3: Come Trump 7-8 anni fa, quando è ancora in giunta comunale a Poschiavo, l'ultima seduta dopo 12 anni, puoi capire, finisce una legislatura dopo 4 anni, si è tutti stufi, l'ultima assemblea, varie eventuali, non si fa più niente, no? si augura del bene, per auguri ai prossimi che vengono. E io ho depositato un postulato politico per cambiare il nome del lago, come ha fatto Trump. Ma io l'ho fatto in modo scherzoso anche lì.
2: E com'è andata?
3: E poi è arrivato il consiglio comunale nuovo. Cioè, ostia, Flavio, abbiamo un problema, perché in sé la tua richiesta non è poi tutto sbagliata. Ha detto: no, ascoltate, manteniamo il lago di Poschiavo, non facciamo costi stupidi, inutili. Era più una cosa un po' goliardica, mettiamola così.
2: Mi piace,
3: però
2: mi piace.
3: La richiesta è arrivata ufficialmente.
2: Sì. Mi piace che hai già bacchettato Fabrizio. Mi piace.
1: Faccio, come sparare sulla croce,
3: facilissimo. Io sono un po' così,
1: Ascolta, prima che sia troppo tardi per me, facciamo una cosa: mandiamo un brano musicale. Lui è Mark Sway, tra l'altro svizzerissimo, ovviamente con la sua best, e poi torniamo ancora una volta al lago di Poschiavo.

0: posto, proprio fino in fondo.
1: Diciamo
0: dove...
1: anche di Viano, perché si vede si da vede. Viano. Salutiamo Maurizio che ci scrive.
0: Ciao.
1: Maurizio, è vero, da sopra si vede giù e da giù si vede Viano, un altro di quei posti dove bisogna andare assolutamente. Zona San Romerio, una bella passeggiata. È il venerdì, è il giorno in cui vi diamo anche degli spunti.
0: E lo faremo, lo faremo e come, ma intanto, come dicevamo, torniamo alle prese, dove con Fabio Nardi stavamo raccontando di questa avventura che poi è diventata effettivamente qualcosa che piace tanto, non solo a loro tre dell'Associazione del Lago, ma ovviamente anche a tutte le persone che vanno da quelle parti. Per fare due numeri, 107 anni di imbarcazione, l'abbiamo detto, abbiamo a che fare con un qualcosa come 30.000 passeggeri in questi 10-11 anni che sono passati da quelle parti, poco meno di 800 crociere e ovviamente tante tante persone che ancora arriveranno, e poi raccontiamo un po' di novità, di idee che vi sono venute.
2: Buongiorno, di nuovo.
0: Eccolo.
2: Dalle prese.
0: T'avevamo persa.
1: Ah, si è girato, ci fa vedere il lago. Io adoro
0: questa
1: cosa.
0: Tanto questo lo vedete ovviamente se ci seguite anche in televisione su RSI la 2. Adesso lo mettiamo direttamente anche sui nostri schermi.
2: No,
0: stai lì, fermo lì che è bellissimo.
1: Allora, quello che noi abbiamo raccontato è che voi vi siete un po' per gioco, avete detto: ma sapete cosa? Questo lago è molto bello, lo si vede dal trenino rosso. Il trenino retico, che vabbè, diciamo, quella tratta è la prima tratta da Tirano, se parti da Tirano andando verso l'Engadina, però quello che avete pensato è: ma rendiamolo di nuovo navigabile, e avete portato un po' per gioco questa grande crociera comunque per 30 persone su un lago che per voi è grandissimo, ma diciamo altre persone, altri laghi potrebbero dire che è molto piccolo. e quindi mi dico: come avete fatto a portarla lì questa barca? Ed è giusto dire che non è immenso quel lago, è bellissimo, però non è immenso.
2: Ma il lago, il giro del lago sono 7 km, se il cesto non è immenso, ma per noi è perfetto.
1: Adoro.
2: La barca, la misura giusta per la Valposchiavo, è anche il giro perfetto, per malapena 50 minuti riusciamo a fare il giro del lago con i nostri ospiti. Ecco, questa è una misura perfetta, riusciamo proprio a raccontare la bellezza della valle, riusciamo a raccontare la storia della barca, riusciamo proprio in un'ora a dargli qualcosa all'ospite di unico, di eccezionale.
0: E ce lo stai regalando anche tu questa mattina, Flavio, perché vediamo le immagini, sono una cosa incredibile,
2: ecco.
0: Veramente dei colori oggi che sono pazzeschi. Guarda, bellissimo.
2: Una cosa incredibile.
0: Sì, sì,
2: allora,
0: grazie davvero.
1: Se io guardo sul vostro sito sassalvo.ch, che è il nome di questa barca, io vedo che
2: giusto.
1: Ci sono diversi appuntamenti. Per chi dice: ma io vorrei viverla questa esperienza, vorrei salire su quella barca. Ricordo che voi siete un'organizzazione no profit, quindi il vostro obiettivo è far
2: giusto.
1: Vivere questo lago, far vivere la vostra regione, i vostri prodotti. E io leggo apero in barca, colazione sull'acqua. Cosa significa?
2: Giusto. La colazione in barca è stata inventata 3 anni fa, vuol dire che il mercoledì mattina, in concomitanza col mercatino di Poschiavo, l'ospite la mattina sale alle 9 in barca, in un'ora si fa la colazione. Vuol dire che il bello del tutto, dell'idea, è che parte dall'albergo, gli alberghi affiliati gli preparano proprio la colazione in albergo, vuol dire che con la borsettina carica con pane, marmellata, prodotti da Valposchiavo, formaggi, salumi, caffè, latte, scende dall'albergo a piedi, di solito in 5-10 minuti dagli alberghi alle prese arrivi alla barca e sali in barca con la tua colazione, come fosse un picnic, diciamo, a posto di stare sulla riva del lago, tu stai in mezzo al lago sulla barca, ti godi un'ora di navigazione e fai la colazione sulla barca, sul lago. Vi posso garantire che chi la fa si innamora, e sempre di più abbiamo ospiti che proprio cercano di prenotare le vacanze che ci sia anche il mercoledì, perché è diventata una cosa molto unica e molto speciale, ecco.
1: Flavio, tra l'altro, spesso quando parliamo, anche la settimana scorsa sono venuti a parlarci degli esperti di turismo, in questo caso parlavamo del Ticino,
2: sì.
1: Ci dicevano: noi dobbiamo riuscire a distribuire il turismo su tutto l'anno e anche su tutti i giorni
2: giusto.
1: Della settimana. Io trovo molto interessante questa cosa di metterlo il mercoledì e invece il sabato proporre, guardo a domani, un aperitivo invece in un altro orario in cui possiamo dire si vuole vivere qualcosa di diverso,
2: sì.
1: con quella che chiamano l'ora d'oro.
2: sono gli orari che noi scegliamo quando gli ospiti sono in valle. Ecco, se lo farei il pomeriggio alle 3, facilmente.

0: La barca è vuota. Di solito, di regola, i nostri ospiti alle 4, 4 e mezza ritornano dalle montagne, vanno in camera un'orettina, si fanno una doccettina, poi salgono in barca, fanno l'aperitivo di un'ora e poi scendono a cena, vanno a cena degli alberghi. Questo diciamo, è un po' l'idea, diciamo, i programmi che ci siamo fatti, o con l'esperienza in 10 anni abbiamo
1: Classe.
0: capito quali sono gli orari reali per rendere piacevole un soggiorno all'ospite. Ecco, questo è quello che è stato fatto negli ultimi anni. Come abbiamo luglio-agosto, abbiamo la crociera con i bambini, solamente il sabato mattina si scende, si fa la caccia al tesoro sul lago, vuol dire che mettiamo sull'acqua, mettiamo un tesoro proprio galleggiante, cariche di caramelle, e con la barca, con i ragazzi si va alla caccia del
1: Ma
0: tesoro.
1: che bello.
0: Ci si trasforma per un'ora in pirati. Questa
1: Giusto,
0: è
1: giusto.
0: l'idea. Del sabato mattina, il luglio-agosto, per le famiglie con i bambini.
2: Bellissimo.
1: Allora,
2: quello
1: quello
0: però, se posso
2: Sì, vai,
0: farmi,
2: vai, certo, Flavio.
0: posso giusto rubare qualcosa, perché glielo devo a tutti, perché ho avuto questa idea folle 11 anni fa. In tre non funziona, è un'associazione, come avete detto giusto. Abbiamo più di 10 volontari a bordo della barca Sassalvo, questo va detto. Abbiamo più di 70 soci sostenitori. E grazie a questa famiglia Sassalvo, ho detto, questo sogno, questa sfida funziona molto bene. E questo è un grazie mille a tutti quelli che in questi 11 anni si sono impegnati per promuovere questa idea sul nostro lago di Leprese.
1: Hai fatto bene.
2: Allora, io ringrazio tantissimo Flavio Lardi perché non molla mai e mi piace che tiene testa Fabrizio Casati, questa è una cosa che mi piace di più. Mi piace molto che l'abbiamo anche provocato dicendo ma è un piccolo lago, proprio perché sapevamo che lui come ci avrebbe risposto e ci ha mostrato la meraviglia ed è lì che ha girato la telecamera e ha detto ma guardate cos'è e non è piccolo, è una chicca ed è così che l'abbiamo anche, ce la stiamo godendo anche per chi guarda su RSI La 2. E la terza cosa che voglio dire è che abbiamo capito tanto di voi e soprattutto abbiamo avuto già ospite Fabia Lardi, la figlia che è tra l'altro nella nazionale giovanile
1: La
2: dell'UCEF, la
1: sentiremo.
2: sentiremo, andrà agli
1: Ma il
2: europei, insomma.
1: sorriso, orgoglio di papà, guardalo lì.
2: Quindi abbiamo capito anche tanto di questo collegamento, di questa testa, quanta fierezza. Ma arriveremo anche lì con Casa Svizzera. E l'ultima cosa che voglio fare, Fabri, c'è scritto dalle 9 alle 9:45 colazione sull'acqua.
1: Sì.
2: Cosa significa secondo te?
1: È che ho ancora qualche minuto per arrivarci.
2: Che noi un mercoledì
1: Ci
2: dobbiamo
1: andiamo.
2: svegliarci su quella
1: Molto bene,
2: barca,
1: molto
2: perché
1: bene.
2: l'orario è quello di Casa
0: Siete
2: Svizzera.
0: benvenuti, siete benvenuti.
1: Sì, però devi stare attenta perché
0: Facciamo una diretta dalla barca,
1: è
0: dai. Ma
1: fatta,
2: adesso.
1: però devi stare attenta che devi dire, se no lì è un disastro, devi dire che è il lago delle prese. Cioè, mi
2: Poschiavo,
1: raccomando.
2: non lo
1: No,
2: diciamo
1: no,
2: subito.
1: siamo a posto.
2: Diciamo le prese Poschiavo.
1: Molto insieme. Flavio, grazie
0: Bravi.
1: ancora. Ciao Flavio Nardi, a
0: Ciao.
1: prestissimo.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: Andiamo
0: ciao.
1: con Dolce
0: Ciao a voi.
1: Nera, con Il mio amore unico, e poi abbiamo qualcosa che ha a che fare con qualcosa. No, l'oro.
2: Luccica,
1: L'oro,
2: luccica. In
1: te lo
2: Ticino
1: dico.
2: c'è.

0: Torniamo ancora una volta in diretta con Casa Svizzera. Dopo questo amore unico, noi arriviamo dritti per raccontarvi quello che potreste fare, perché no, durante questo weekend senza di noi. Cioè, noi poi torniamo lunedì, però.
1: Perché noi saremo in questi eventi, e questa è la verità.
0: Siamo un po' dappertutto. Insieme.
1: Sì, il ping pong. Il venerdì il ping pong delle notizie diventa ping pong di che cosa facciamo? Perché si dice sempre non c'è niente da fare da noi. C'è da fare, vi abbiamo appena parlato della Valposchiavo, per esempio. Ma anche io guardo all'ideatorio che riparte la stagione del nostro mondo della scienza a cadro planetario. È un momento in cui il cielo, beh, sempre ci parla, sì. Ma abbiamo dei cieli incredibili in questa stagione, limpidi, ecco, lì è da andare. Sabato, domani, è uno di quei momenti in cui si dice bene, riparte la stagione della scienza.
0: Quindi dalle 11:30 andate da quelle parti. Se invece avete voglia di vedere cose straordinarie, arriva per la prima edizione, con oltre 350 tatuatori da tutto il mondo, Lugano Tattoo Royal. Tutto questo sempre dalle 11:30 alle 22:00. Insomma, questa è una bella idea.
1: Al convento di Monte Carasso, sì. C'è il World Press Photo, quindi il fotogiornalismo. Okay. Stiamo parlando della 69esima edizione della mostra internazionale. Bellissimo, di fotogiornalismo. È partita lì nel weekend, inizia quindi dalle 10 alle 19 al convento. Ci sono degli scatti che raccontano tanto di noi.
0: Rialzo con la festa di Redde, sabato dalle 10 alle 21 nei boschi della Capriasca, tra Vaglio e Lugage. Veramente bellissima, una festa medievale tutta da vivere. Poi
1: io vorrei parlare della sagra, la sagra del pane a Bioggio, sì. Lì bisogna esserci. Il pane, anche quello dice tanto di noi, sicuramente sabato alle 10 e continua anche domenica, siamo nella zona del nucleo.
0: Esatto, oppure ancora se avete voglia di camminare e sentire della bella musica, Hiking Sounds ad Airolo, sabato e domenica si cammina più o meno per 4 km da Airolo verso Nante e poi arrivano i concerti, perché ci sono i 77 Bombay Street, Luca N il sabato e domenica Lo e Le Duc, più altri artisti, quindi festival, escursione.
1: Cammini, bello. Intanto hai la musica. Bellissimo. Cosa vuoi di più?
0: Ah, io assolutamente.
1: Fare sport,
0: niente.
1: Magari.
0: Eccola lì, lo va, vado, lo dico.
1: Sportissima.
0: Domenica è una giornata importante per magari determinati verso quello che sarà un nuovo sport che potete provare proprio all'interno di Sportissima. Domenica dalle 9:30 in 8 zone del Ticino: Bellinzona, Biasca, Chiasso, Lugano, Mendrisio, Tenero Contra, Basso Ceresio e la novità del Malcantone. Arriva la 20esima edizione di Sportissima, gratuita, senza iscrizione, si può provare un qualcosa come 100 discipline sportive e soprattutto nel quartier generale di Tenero ci saremo anche io e Paolo Guglielmoni in diretta su Rete 3 con Julien Arlen, che sarà un po' dappertutto per essere un'antenna vera sul territorio.
1: Questo e tanto altro questo fine settimana, come ci hai caricati, vai Alex Warren, vai.
0: Ma guarda che conti, non è conti.
1: Ciao Roby.

0: Alex Warren con Emerald Eyes. A me viene invece da dire Golden Eyes, anche perché oggi vi portiamo davvero alla ricerca dell'oro. Io l'ho trovato, questo per esempio è quello che si può trovare anche dalle nostre parti, guarda che roba, è veramente incredibile. Allora, qui tra l'altro sono pronto anche per creare un piccolo collier per teste. Ma perché devi dire queste cose? Aspetta, guarda, questo per esempio ci ho messo veramente pochissimo tempo.
1: Fai sentire il rumore, facci sentire.
0: Il rumore è dura, è un po' dura dentro. Però è bello. Tanto facevo vedere dalla parte nera, complimenti a me.
1: Allora, noi siamo
0: la forza, la vacca pida.
1: Siamo il venerdì, è uno di quei momenti in cui ci portiamo a spasso sul territorio, facciamo un po' i turisti e le turiste, sì. Perché forse ci dimentichiamo, la settimana scorsa l'abbiamo detto, l'avevamo lanciato dicendo ma forse non sappiamo nemmeno che dietro casa abbiamo una miniera d'oro, una miniera che si trova a Sessa, e noi possiamo mettere gli stivali da pesca, prendere una pala, un secchiello, un piattello, tanta pazienza, ma dobbiamo assolutamente avere anche un permesso per farlo, ma si può trovare e cercare dell'oro. E quindi noi oggi abbiamo qui con noi delle persone che ci portano a spasso sul territorio.
0: Sì, ci portano a Sessa, che è una zona tra l'altro bellissima, tutta da scoprire, ma soprattutto alla miniera d'oro di Sessa. Da una parte, vicino a me, Mauro Poretti, il presidente dell'associazione, come va?
2: Benissimo, benissimo, vorrei ringraziarvi per l'opportunità di essere qui e parlare della miniera di Sessa, che è una realtà veramente molto molto unica, ma ancora purtroppo poco conosciuta.
0: E questo non va bene, ma noi siamo qua anche per quello, insomma.
1: L'unica dove possiamo entrare in Svizzera, noi siamo casa svizzera, quindi con molta fierezza diciamo che è l'unica in cui si può entrare e scoprire come un tempo l'oro veniva cercato, estratto dalla roccia, quindi ce l'abbiamo qua questa perla.
0: Sì, è vero anche che, scusami per completezza, in Vallese, a Gondo, c'è anche un'altra miniera nella quale puoi entrare vedendo meno cose, ci sono un po' meno cunicoli, puoi fare meno cose, però è vero che anche da quelle parti ci sono, bisogna dirlo, no?
2: Allora, miniere d'oro ce ne sono, sì, assolutamente, però visitabile, come visitabile la nostra, è un unico in Ticino, è un unico in Svizzera e probabilmente anche in Europa.
0: Ce l'abbiamo noi.
1: Quindi noi abbiamo detto, da una parte abbiamo chi ci può raccontare della miniera, ma noi volevamo anche avere qualcuno che passa la sua vita attorno a quello che, lo cito, sono dei quattro puntini, li chiamiamo così. Buongiorno Lorenzo Sbraglia.
3: Buongiorno.
1: Sbroglia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao,
3: buongiorno,
0: Lorenzo.
3: Ciao Fabri.
1: Ciao. Cercatore di quattro puntini, è giusto?
3: Sì, diciamo sempre quattro puntini perché altrimenti puntini, ci troviamo al fiume pieno di cercatori d'oro.
0: Ah, è per quello!
3: Quattro puntini.
0: Sei peggio di un fungiato, praticamente. Certo, l'idea è quella lì.
3: Ecco, sì. Però in realtà dopo ci sono anche le giornate che si trovano i quattro puntini, non è sempre oro,
0: quello
3: sempre,
0: che luccica.
3: Bravo, Fabio.
0: Tu ci porti un po' nel far west a questo punto, perché l'idea è un po' quella. Io se penso a un cercatore d'oro, io penso a quei film, ma dove vedevi, no?
3: Esatto, è quello che pensavo sempre anch'io. Poi una volta in una rivista ho visto corsi per cercatori a Lucerna, dico ma non è possibile, oro in Svizzera, non ho mai sentito. E lì è nata un po' la curiosità,
0: e la passione.
3: Curiosità perché oro, diciamo, in Svizzera non è che... Però una volta che nasce la curiosità vai al fiume e se trovi qualche puntino, dopo nasce la passione. Dopo la passione comincia la febbre.
1: La febbre comincia.
3: Quando cominci a trovare oro, ma l'oro cominci a cercarlo, finché non lo trovi lo cerchi, perché sai che c'è.
0: Sì.
3: Dal momento che lo trovi, dopo ormai la pala viaggia da sola, perché ormai cerchi. Quando lo trovi vuoi sempre trovarne di più, e quella sarebbe poi la febbre dell'oro.
0: Quello sicuramente la stai vivendo fino in fondo.
3: Ogni pala che dai è la speranza di trovare la pepita, che poi le pepite escono proprio raramente.
0: Però una grossa l'hai trovata.
3: Sì, c'è una bella da vedere al museo. E lì Fabri puoi vedere anche lì, ci sono un paio di pepitelle lì.
0: Adesso qua è difficile farla vedere, però vedo anche un orecchino, per esempio, che è stato fatto, veramente bello, sì. Devo dire la verità. Non so se riuscite a vederla, magari, sì. Però. Bello.
3: Sì, è raro, né, trovare pepite qua, è raro, però qualcosa c'è, ci vuole tanta pazienza però.
0: Tu Mauro cerchi l'oro?
2: No, io non cerco l'oro, ma accompagno i nostri visitatori a scoprire le viscere della terra, a scoprire le vene da cui poi esce l'oro che finisce nel fiume.
0: Ah, certo, giustamente.
1: Allora, noi siamo partiti con una canzone che ci diceva Smeraldo, siamo arrivati all'oro, può trovare solo l'oro all'interno di questa miniera e nei fiumi attorno, si può trovare altro?
2: Allora, la miniera d'oro nasce attorno agli anni 1850 e vive per 100 anni più o meno.
1: Quando si dice nasce è quando si capisce che lì si può trovare, è da lì che si...
2: Allora, si sapeva già ai tempi dei Celti e dei Romani che c'era l'oro nel Mar Cantone e in quella zona, però poi i primi scavi sono iniziati nel 1856 e da quella miniera si estraeva l'oro, l'argento, il ferro, tanti altri minerali.
1: Lorenzo, per quello non lo trovi più?
3: No, però Mauro, dico giusto, nella miniera l'oro proprio non è che si vedeva, era amalgamato col minerale, giusto? C'era un altro processo di...
2: È corretto, nella miniera d'oro purtroppo l'oro non si vede, si vede qualche puntino, i famosi quattro puntini, che spesso è l'oro degli stolti, quindi arsenio pirite, non è oro. Però l'oro è nascosto nella roccia, quindi bisogna estrarre la roccia che si ritiene ricca di minerali, procedere con diverse lavorazioni, quindi frantumarla, renderla sabbia, trattarla con diverse sostanze chimiche e poi da lì si estraggono i minerali.
1: Questo fino a quando succedeva?
2: Allora, succedeva da subito, quindi nel 1860, con un determinato procedimento. Poi negli anni 1930 è arrivata l'industrializzazione, la corrente elettrica, quindi i processi sono cambiati. Comunque funzionava in maniera abbastanza simile. E poi negli anni 50 purtroppo la miniera è stata dismessa, non per mancanza di oro, perché pare che di oro ce ne sia ancora 150 kg e 500 kg d'argento.
1: Lorenzo, fai segno di sì.
0: Sto cercando di...
1: Guarda gli occhi, che occhi stai facendo? Cosa sta succedendo?
3: Mi si sono aprti. Facevo fatica a aprirli stamattina.
0: Adesso ce n'è tanto.
3: Chili, a Caioresci, se avrei un attimino di
0: altro
3: più.
0: Che i puntini.
2: E dicevo appunto che è stata chiusa non per mancanza di oro, ma perché in quegli anni il valore dell'oro è crollato e quindi non pagava più il grande lavoro che necessitava l'estrazione, la coltivazione.
0: Adesso faccio luccicare ancora di più gli occhi a Lorenzo, perché fondamentalmente invece adesso l'oro vale tantissimo.
3: Adesso sì, vale. Quando abbiamo cominciato noi praticamente 12-13 anni fa lavoravamo per una media di un franco all'ora.
0: Ok.
3: Il guadagno era quello.
0: Era quello lì, poi qualcosa è cambiato.
3: Adesso qualcosina è cambiata.
0: Certo, quindi Lori, io te lo dico, quando andrai da quelle parti vedrai gente che ti segue, non si farà notare, perché tu hai i tuoi punti, no?
3: Chiaro,
0: sai dove
3: chiaro,
0: c'è di più.
3: No,
0: di... Un po' come un fungiat.
3: Esatto. Ma in 12 anni ho imparato un po' a leggere il fiume, ecco.
1: Dici perché... di più, come si legge?
0: Esatto.
1: Cosa
0: come si fa?
3: Guarda, un po' l'esperienza ti dice, dopo, chiaro, devi aggiornarti un po', non è che, però dopo le curve andiamo anche quando il fiume è in alta, quando ci sono le bugie, quando proprio l'acqua è alta, andiamo a vedere i mulinelli dove fa i vortici.
1: Ma è pericoloso.
3: Andiamo a vedere come si comporta il fiume quando l'acqua è alta, perché l'oro è lì che si muove.
0: Cioè, se c'è il mulinello,
3: mulinelli e curve, tutti quei posti lì dove l'acqua si calma, vortici, così andiamo a controllare tutti quei punti lì, perché dopo, una volta che l'acqua è bassa, il fiume lo vedi tutto in un'altra forma.
0: Certo, cambia
3: quello,
0: tutto.
3: L'acqua
0: tutto. Lavora, cioè, c'è poco da fare.
3: Allora dopo lì, quando vediamo quel punto lì può essere buono, quando l'acqua è bassa andiamo a testarlo. Ma anche lì è sempre una lotteria, perché l'oro c'è dentro dappertutto, punti dove meno, dove più. Senza oro non siamo mai venuti a casa.
1: Almeno un
0: puntino.
3: Qualche puntino lo trovi sempre. Quello lo trovi sempre. La soddisfazione c'è sempre.
1: E per chi non l'ha mai fatto, cioè, come si comporta il fiume e l'oro, l'acqua e questo?
3: Ma l'oro noi ce l'abbiamo in tutta la natura, nel Mar Cantone, e l'oro entra nel fiume, non è che l'oro viene fuori o nasce o cresce nel fiume. Con scendimenti della terra, la montagna, pian pianino, va, quello che va giù dalla montagna va sempre in un punto più basso che normalmente è il fiume, giusto? Quella lì è la nostra canaletta naturale.
0: Sì.
3: Noi aspettiamo l'oro che un milione di anni fa era in cima al Monte Lema, pian pianino.
0: Che ruzzola giù, insomma.
3: Va giù nel fiume e lì più o meno si ferma. Dopo è chiaro, pian pianino, c'è anche oro che va a finire fino nella tresa, l'oro fine va nella tresa
0: certo, e
3: se ne va.
1: Ma però, quindi come si comporta anche nelle curve, quanto pesa rispetto ai sassi?
3: Allora, l'oro tenta sempre di andare verso il basso, perciò quando anche nel fiume tenterà sempre di trovare i punti più bassi. Sì, dobbiamo scavare
0: sempre più sotto, insomma.
3: Dobbiamo scavare finché troviamo il concreto, la roccia o il fango, l'argilla, perché l'oro, se lasci cadere un granello d'oro sulla sabbia, domani può essere giù 10 centimetri nel fiume. Scava, continua, l'oro continua solo con col movimento,
0: cioè vivo praticamente,
3: sì, bravo.
1: Come le conchiglie in Bretagna che devi scavare, vanno giù,
3: continua a andare giù, continua a andare giù finché trova il punto dove si ferma, o come ti dicevo,
0: e gli arrivi te,
3: argilla o arrivo io prima che lo becco.
1: Rispetto all'acqua quanto pesa di più?
3: Allora, pesa grosso modo, grammo più o meno, 20 volte più dell'acqua e 10 volte più del sasso l'oro. Perciò anche quando lo cerchiamo con la batea che possiamo vedere qua,
1: facciamola vedere, abbiamo, ci ascolta,
0: che è una ciotolina, guarda, giusto, no, per capire, una ciotola normale,
3: Matteo, piattello,
0: come lo chiami, ecco. Matteo?
3: Batea, lo chiamano batea, okay. Penso che sia spagnolo, batea, però
0: sì?
3: È consunto anche qua,
0: okay.
3: Batea, che c'ha dei scalini davanti qua,
0: che ti aiutano,
3: i cercatori d'oro ormai la conoscono e sanno come si usa. E praticamente l'oro da qua, se si sa usare, non scappa via. Non va via l'oro.
1: Hai capito, Fabri? Se si sa usare. Tra poco chiediamo allora, tutte le domande.
3: Dobbiamo una volta andare, Fabrizio, assieme.
0: Molto volentieri, che sono in zona anniversario di matrimonio, posso farti bere.
3: Allora, guarda, 3-4 grammi l'anellino te lo facciamo.
0: Molto bene, mi piace questa cosa. D'altronde, come dice sempre mia moglie, non l'hai mica capito.
1: Vasco Rossi.
0: Certo. Tra pochissimo.

0: Sì, non puoi cercare tutto il tempo l'oro, questa è un po' l'idea, eppure lo facciamo e come. Tra l'altro dobbiamo ricordare una cosa che ci hanno segnalato dei nostri ascoltatori.
1: Sì, abbiamo un evento, effettivamente è bello anche ricordare che cosa c'è sul nosto territorio. Questo fine settimana c'è l'Everesting Faido Cari, 11,6 km in bici, 10 ripetizioni, insomma un evento a favore della Corsa della Speranza, sì. Quindi è anche una nobile causa e siamo felici di dare anche visibilità a questi eventi.
0: Grazie.
1: Abbiamo parlato di oro, effettivamente, tra l'altro come casa svizzera non solo vi stiamo raccontando che in Ticino c'è una miniera dove si può andare a cercare oro, tra poco spieghiamo anche che si deve assolutamente avere
0: una patente,
1: però è anche importante dire che noi siamo comunque, la Svizzera ha un grande rapporto con l'oro, è un crocevia mondiale dell'oro, è sempre di più qua da sempre, noi abbiamo delle raffinerie, la direzione è quella adesso sempre di più di avere una trasparenza, leggevo l'altro giorno che non accettiamo più l'oro dal Sudan, quindi è un paese con le raffinerie, ma abbiamo anche una miniera.
0: Sì, ecco. Ci sono anche lingotti, apparentemente risotto, figura di te.
1: Lì.
0: Ecco, a proposito di miniera, Mauro Poretti, mi viene da dire che sono anche tantissime le scolaresche che vengono spesso e volentieri per scoprire un luogo così magico, io penso, no?
2: È corretto, sempre di più fortunatamente ci sono le scolaresche sia dal Ticino ma anche da Ultralpe che ci raggiungono e organizzano la giornata in miniera. Si può fare oltre che la visita anche la passeggiata, perché abbiamo creato un percorso con il fil rouge sulla mineralogia. Uh-huh. E quindi si può passare una bellissima giornata visitando la miniera e attraversando i nostri boschi, i nostri luoghi.
0: Poi eventi, fate tante cose.
2: Ah, eventi, non si visita solo la miniera. Facciamo degli eventi, soprattutto luglio-agosto, eventi dove arrivano personaggi come sono arrivati McLean, Sandro Schnebeli.
1: Hanno suonato nella miniera.
2: Hanno suonato all'esterno della miniera, poi il nostro chef Martino ci prepara qualcosa di buono da mangiare e alla sera si fa la visita. Abbiamo quest'anno, grazie a Katia e Fabrizia, che ringrazio, organizzato degli Apero Mine, quindi degli aperitivi sempre al di fuori della miniera, che hanno avuto un bel successo. La cosa interessante è che si può anche organizzare all'interno della miniera, è una novità, quindi per 15-20 persone è un'esclusiva, una chicca, qualcosa di veramente particolare, all'interno della miniera fare un aperitivo. E poi una cosa nuovissima, grazie a una collaborazione con Laura Domeniconi del Cammino dell'Io, domenica 27 ci sarà una meditazione in miniera, quindi è qualcosa di...
1: La domanda è cosa non riuscite a fare in questa miniera? Si impara, si va indietro nel tempo e si riflette. Forse siamo in conclusione, sì. Ci hanno scritto, io guardo Lorenzo Sbroglia, ci hanno scritto: beh, io non cerco più funghi, allora io vengo a cercare l'oro con Lorenzo. Attenzione, non è che chiunque può andare, con te magari sì, giusto?
3: Sì,
1: tu accompagni.
3: Alle 17, a te ti porto.
1: No, ma non sono io.
3: Sono
0: Alice.
1: No. Dato idea da prima.
0: È perché gli rubo tutto l'oro, l'ho già capito, no, che lo trovo.
1: Allora, come si può venire a cercare oro? Ci sono delle attività?
3: Sì, allora, come diceva Mauro prima, con le scolaresche facciamo molti corsi. Con le
1: e chi non è più a scuola?
3: Facciamo anche per i pensionati.
1: E chi non è pensionato?
3: Gli altri. Accettiamo tutti, dai tre anni via, finché può stare in piedi li accettiamo.
0: Bene.
1: Questo è quando vengono con voi, quindi si deve chiamare la miniera di Sessa.
3: Allora si può comunicare tramite la miniera di Sessa, si ha tutte le informazioni, che noi da quando hanno aperto la miniera siamo in stretta collaborazione con la miniera.
0: Mineradoro.ch, basta andare là, trovate tutte le informazioni.
3: Bravo
0: del
3: Fabrizio,
0: caso.
1: Però attenzione, da soli non possiamo andare, abbiamo bisogno di un'autorizzazione, come chi cerca cristalli.
3: Esatto, è la stessa licenza che la rilascia il Museo Cantonale di Lugano.
0: Ok.
3: Allora, chi è interessato sia per minerali o oro può farci rilasciare una licenza che dura annuale.
1: Si può vivere di questo?
3: No, guarda. Come dicevo prima, il guadagno adesso che è andato su un po', se quando si trova oro, che la giornata va bene, diciamo si può arrivare mezzo grammetto, un grammetto, ecco, va bene.
1: E
3: però
1: quindi equivale a? Non si guarda neanche.
3: No, guarda, se guadagni un grammo al giorno d'oggi il grammetto passa ai 100 franchi, però è raro.
0: Non è proprio...
1: Passione, Mauro Poretti.
2: Magari per chiarezza, la patente ci vuole per chi vuole andare da solo, sì, ma chi vuole essere accompagnato a livello didattico non serve la patente. Giusto. Basta che ci contatta, noi mettiamo in contatto con Lorenzo e poi loro li portano nel fiume per 2-3-4 ore e gli insegnano le tecniche di base.
1: Lorenzo, io mi annuncio. Ci annunciamo.
0: Ci annunciamo, poi tutto quello che troverete lo terrà Lorenzo.
1: Sì.
0: No, scherzo.
3: Siamo sempre in due a fare i corsi, il mio collega Ruben Martinez,
0: che salutiamo.
3: Bravissimo, Ruben. Dobbiamo salutarlo perché sì, è proprio un genio. E dico la verità, e non è mai andato via nessun ragazzo senza una boccettina di queste con quei quattro, quello che trova,
1: quattro, cioè, puntini,
0: questo quattro è fatto, quattro pagliuccia. Puntini. Noi mettiamo invece un puntone perché purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Torneremo ovviamente lunedì tra l'altro con una sorpresa. Alice non sarà presente in studio ma sarà su un luogo che è importante vivere, ma poi vi spieghiamo bene perché. Per quanto ci riguarda è davvero tutto, grazie Alice.
1: L'hai detto. A lunedì.
0: A lunedì. Ciao.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite.

0: Gazzara ci ha portato sulla Isla dell'Amor e noi vi portiamo al secondo appuntamento informativo della notte.
1: Rete 1.
0: Le notizie delle due in studio. Fabio Degli Antoni. Il Partito Socialista ha annunciato che chiederà l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35. Un'iniziativa parlamentare in tal senso sarà presentata dopo una discussione in seno al gruppo parlamentare. Berna, 3 persone sono rimaste ferite lo scorso pomeriggio in un incendio divampato in un appartamento di un edificio plurifamiliare. In ospedale per intossicazioni ci sono finite 2 persone, una terza per ferite riportate durante l'evacuazione. Un incendio ma boschivo nell'entroterra della rinomata Costa del Sol vicino a Marbella nel sud della Spagna ha causato 3 feriti. Le autorità hanno invitato i 9.500 abitanti del pittoresco borgo di Benavís a restare in casa a causa della rapida propagazione delle fiamme alimentate da venti che soffiano fino a 50 km orari. In Croazia invece circa 500 gli abitanti che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per un rogo scoppiato tra sabato e domenica sull'isola di Brac. Finora arsi 3.500 ettari di vegetazione. Kosovo con 62 voti a favore e 8 contrari, l'Assemblea ha approvato di misura la fiducia al quarto governo guidato da Albin Kurti. Nel suo discorso ha rivendicato una crescita economica media del 6% del PIL negli ultimi 5 anni e mezzo. Tra gli obiettivi poi del nuovo esecutivo l'aumento dello stipendio medio nel settore pubblico a 1.000 euro mensili. In Svezia la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. I partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1 e i 174 seggi dell'alleanza tra destra e estrema destra al potere dal 2022. L'attacco con droni russi al valico di frontiera tra Ucraina e Polonia di ieri ha costretto all'evacuazione del treno su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Italia,